0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì anticiclonico su tutta la Campania. Il contesto sulla regione sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata assolata con cieli sereni e limpidi. Il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Valori massimi che sulle coste difficilmente supereranno i 30-31 gradi, ma comunque il caldo si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sulla nuova app di Trebi Meteo.

Fatelo, datemi soddisfazione. Le 6:59, 43 secondi in questo momento. Lillino Iorio vince ancora una volta. Stamattina di nuovo mi manda un WhatsApp intorno alle 4:15, è l'orario in cui la prostata si fa sentire e sono in bagno a fare la pipì. Mi dice: vogliamo fare un figurone stamattina, devi arrivare puntuale. E lo abbiamo fatto, l'ho fatto per te, l'ho fatto per voi, perché se anch'io posso arrivare puntuale, tutti possono arrivare puntuale. No, quello era Rocky Balboa, ricordate il film? Non te lo ricordi neanche quello? Allora, Lino è giovanissimo, non ricorda il tempo delle mele, non ricorda Rocky, non ricorda Rambo, non ricorda Zorro. Zorro lo ricordi? Non ricorda Lessi? Lessi chi è? Non lo ricorda. Rin Tin Tin? Neanche. Rex? Lex sì, ok. Il cane, perché oggi è la giornata mondiale del cane. Ecco, non parleremo di cani, però mi va di dedicare l'intera puntata al cane. Anche te, maledetto, che hai pensato di abbandonarlo per andare a fare le ferie, ti devi vergognare. Magari proprio in questo momento lo stiamo beccando e gli diamo la coscienza giusta, no? Detto questo, volete interagire con noi? Siamo qui anche stamattina, martedì 21 di luglio 2026, 342 00 00 100, per i vostri messaggi. Raccontateci com'è andata la nottata, se avete sudato, raccontateci il primo pensiero del mattino, ma soprattutto geolocalizzate.

0: Cosa faccio stasera? Promessa di matrimonio, ma non a lavorare, promessa di matrimonio di mio cugino, quindi vuol dire che sono invitato, vuol dire che devo cacciare un po' di soldi, la busta, vuol dire che devo stare lì dalle 20 fino credo a mezzanotte, poi trovo la scusa, mo, immagino sempre se veramente non è una scusa. Dico, guarda, o cugino, ma devo andare a dormire perché domani devo condurre il pipistrello. Due palle esagerate, speriamo che non mi stia ascoltando. Ma chi mi conosce sa bene che io odio ogni tipo di ricorrenza, matrimonio, anniversario. Sarà che lo faccio come mestiere, quindi veramente quando sono invitato è qualcosa di tragico. Perché? Perché poi durante lo spettacolo che avranno organizzato con altri artisti, che succede? Che uno di loro dirà, ah, abbiamo anche Antonio Manganiello tra gli invitati, vieni, e mi rompono, guarda, lo voglio proprio, no, non lo dico, ma avete capito bene. Vabbè, un po' di messaggi. Ciao Manga, oggi ero di buon proposito di andare in ufficio, ma visto che qui dormono tutti, sto a casa a fatica. Bene, fai un po' di smart working. Ancora qualcuno che dice, ah, è la giornata mondiale del cane, adoro il cane, anch'io. Però un gatto, ecco, da 13 anni. Ieri ha compiuto 13 anni il mio Teo, un micione bellissimo che ci fa compagnia da tanti anni. Più che compagnia, non parassita, mangia, beve, dorme, gli togliamo la cacca, è l'unico che ingrassa in famiglia e diventa sempre più bello. Cioè, il gatto è nato fortunato. Vabbè, ascoltiamo un po' dei messaggi, Nellino, quelli dei nostri pipistrelli, vediamo se sono vivi dopo questo caldo incredibile. Ci siete? Questi siete voi! Yes.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: E tutti quelli là che ci perdono i cani per gli affari del villeggiatore, stanno andando su qua villeggiatore.
0: Bravo.
1: Non c'è la macchina per la strada e stanno andando su qua tutto un mese. Che
0: ma come minimo.
1: 15 giorni, 20 giorni. Veramente
0: ragazzi, siamo seri, non abbandonate gli animali perché tutto l'anno stanno con voi, ma poi chi abbandona gli animali? Secondo me è un animale, io sono un animalista convinto, è una roba veramente oscena, io credo che bisognerebbe proprio arrestarli come se fosse un delitto. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Matteo
2: da Sant'Andrea del Pizzuolo.
0: Sì.
2: Quando sei invitato a busto e un po' buono. Quando mi fa lo spettacolo la fanno loro a te,
0: certo.
2: Forte.
0: Loro a me, c'è Vinci che dice, magari ma finisce sempre a show quando sei invitato, purtroppo sempre ragazzi, sempre, non c'è stata una festa dove sono stato invitato, sono stato tranquillo e beato lì a mangiare insieme a tutti gli altri e questa cosa mi rode un po' perché è anche mancanza di rispetto, no? Cioè se voglio io, mi alzo dopo un bicchiere di prosecco in più e cerchiamo di fare un po' di baldoria, però in continuazione gli eyes of the walker raccontano una barzelletta, fanno pochi mastanelli, fanno scherze telefoniche, raccontano due cose che fai tu, cioè tipo giullare lì mi dà un po' fastidio, vi dico la verità. Pronto?
3: Buongiorno Anto.
0: Buongiorno.
3: Ma sei sempre una manetta e quando è cazzo ti puoi affittare su i soldi un po' pezzi
0: allora ragazzi non è una questione di soldi, è una questione che io mi rompo le scatole di andare ai matrimoni, pensa che mi rompevo le scatole anche di andare alla festa di 18 anni di mia figlia lo sa bene, cioè io non mi piace proprio, lo faccio proprio schiattato in colpa, come ve lo devo dire. Pronto?
4: In mezzo a noi c'è anche Antonio Mangari, manco posso arrivare Cristiano.
0: Bravo, si accontentano di poco, hai capito? Perché poi in mezzo a loro come artista con la maiuscola ci sono solo io, quindi figurati un po' gli altri invitati cosa sono. Pronto?
5: Mangani, buongiorno. Devo fare la comunione a mio figlio, ma Ulissini senza niente. Faccio una cosa.
0: Allora, guarda, se mi fai trovare un pranzo o una cena fatta bene, allora sì, poi dice a voi, mezzo a noi c'è anche Antonio Manganiello, io mi alzo e ti faccio 3-4 minuti, sai, di improvvisazione. Va, pronto?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Vai.
6: Io veramente quando vado in vacanza, quando rimango in tuo garage.
0: No.
6: Metto 30-40 litri d'acqua.
0: Ma sei pazzo?
6: E con ritorno se io trovo e se lo trovo.
0: Ma veramente fai? No, ma veramente no, voglio capire se stai scherzando oppure no. Invia un messaggio, dici sto scherzando, altrimenti ti segnalo alla protezione animali. Guarda, non sto scherzando. Pronto?
7: Manga frate, ma buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Sono Ceruzzo.
0: Vai Ceruzzo.
7: Mangani, ricevi la verità. Ti fatto pure la cucina, no, di madre.
0: Allora, avrò mille difetti, ma ho tanti testimoni. Quando faccio la busta io, ne parlano per tre giorni. E non sto scherzando, ci tengo molto a questa cosa. Poi, in base anche al rapporto di amicizia, al rapporto di fratellanza che ho con chi mi invita, ma mai, e dico mai, Manganiello ha fatto una brutta figura. Anzi, pronto?
8: Mangani, cazzo, mi stai zani? Tu puoi fare una comunione, ci vanno 100 euro a persona.
0: E 100 euro a persona?
8: Lo fa 4 minuti. La faccia è dosa, si ci va
0: a fare. Beh, oh, ma che devo fare? Scusami, Cioè, con nudo è ammazzata alla fine, pronto? Mannaggia.
9: Magari è normale che sei pazziano, no?
0: Ah, ok.
9: Non fanno poche audience.
0: Ok. Meno male, no? Perché pensavo che sto povero cagnolino chiuso in un garage. No, ma guarda che quello è in realtà questa riduzione. Cioè, spesso e volentieri li abbandonano, oppure addirittura a casa, chiusi da qualche parte. Quante volte abbiamo visto dei messaggi sui terrazzi, bravo Nellino, con questo caldo. E io qualche giorno fa mi sono imbattuto in un video, ma veramente straziante, di gattini che morivano proprio dal caldo mentre venivano ripresi. Pensa un po', pronto?
10: Mangani, come hai fatto a busto chat là, l'hai fatto divorziare dopo tre mesi?
0: Lo sanno tutti, Nellino, tu la sai questa storia? No, e allora, scusate, mi puoi mettere un attimo, scusate che succede, perché a questo punto lo ripetiamo. Vai, vediamo un attimo.
11: Scusate, ma che succede?
0: Che succede? È successo, Nellino, che, lo ripeto per l'ennesima volta, ma tu sei nuovo, io venni invitato insieme al mio ex collega a fare da testimone di nozze a un nostro ascoltatore, tra l'altro poi è diventato amico, molto in carne, ok? Allora noi ci indebitiamo, facciamo la busta, è una busta esagerata, portiamo 3-4 artisti, tra cui Rosario Verde, perché lui vuole anche Rosario Verde, altri artisti, ci accolliamo tutte le spese noi, poi a un certo punto, dopo 3 mesi esatti dal matrimonio, si separa. 3 mesi esatti. Ma con me? A parte che era enorme, quindi diciamo che abbiamo squagliato tutto l'oro in Napoli per poter fare praticamente gli anelli, no? La fede. E che fa questo? Spero che non mi stia ascoltando. Mette in cinta la migliore amica della moglie. Dopo 3 mesi e si separa. Una roba incredibile. Quindi, se pensate minimamente di chiamarmi per farmi fare da testimone, evitate, perché dopo 3 mesi poi si è separato. Andiamo avanti, pronto?
12: Magari su semplice ruzza, è normale che ho fatto i miei tempi 3 giorni. Secondo me sono pochi. E mezzo 3 euro da bus.
0: No, e allora facciamo una cosa. Io chiamo tra poco. Parte chiamassa mia sorella, proprio mo che sta dormendo, mannaggia. Aspetta, no, Nellino, ma proprio per sfizia, che se no poi dicono è tutto preparato, no, sta dormendo sicuramente, non ci risponde perché mia sorella Beata essa ha degli orari molto comodi. Però ti do il numero. Allora, è successo proprio l'anno scorso, è festa di 18 anni di mia nipote, quindi è la figlia di mia sorella. Do il numero, Ok, non risponde perché già lo so, sta dormendo. Però ci provo. Se squilla, Nellino, già buon segno, vediamo. Se la fa. Risponde. Oh, squilla. Non so se risponde, eh. A quest'ora. Mia sorella avrà la voce di Mastaniello, perché poi. Ma non risponde. C'ha la vibrazione, lei. Fa un cacchio dalla mattina alla sera, il marito che lavora, quindi figurati. Mannaggia. No, per sfizio, volevo fare c'è mia sorella, guarda. Niente, vabbè, ve lo dico io. Allora, ve lo dico io. 1.000 euro nella busta, 1.000 euro. Io ho rifiutato 2 serate, nella stessa sera, ok? Cioè, e mi fermo qui. Quindi adesso, se volete, parlate pure. Pronto?
13: Oh, Mangani, buongiorno. Ma cazzo, ci siamo oggi venuti.
0: Ma non posso ripeterlo di nuovo. La prossima volta ti svegli prima, pronto? Vediamo un po'.
14: Buongiorno,
0: buongiorno.
14: Non c'è una busta, è normale che passano 3 giorni, essere parlato una settimana.
0: Ancora, ti ho detto, ma scusami, da mia sorella 1.000 euro, è poco secondo voi? Per una festa di 18 anni? È poco, pronto?
15: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Luca da Napoli. Voglio dare un bacio a mia moglie e mia figlia.
0: Ah, finalmente un messaggio serio.
15: Voglio dire che le amo tanto.
0: Ah, hai visto?
15: Un bagno di.
0: Bravo, oh, allora l'ha detto anche Matteo, ce l'hai detto già questa cosa. Ho capito, ma loro mi sfidano, che devo fare? Matteo, lo so che già l'ho detto. 1000 euro, ho rifiutato due serate, due spettacoli.
11: Quindi, buongiorno, ma perché ti fanno sempre tutto casa prima mattina? Che succede?
0: No, e te l'ho detto, è una da volte. Cioè, mi dicono che io non metto i soldi nelle buste quando vado ai matrimoni, alle comunioni. Invece io sono stato nominato The King of Busta. No, ma veramente, pronto?
10: Mangani, buongiorno, sono Danilo Benz.
0: Bravo.
10: Ah, io ero un bello piezza, compagni mugliere.
0: È lui, ma non fate nomi, a parte che è partito, non so dove sta a fare l'animatore turistico, quindi sì, era lui, è lui, però adesso ha un figlio meraviglioso ed è un ottimo papà, questo lo devo dire. Va bene, mettiamo un c'è tema di Giamandusca, meno male che l'argomento non è né la busta, né i matrimoni e né la giornata mondiale del

0: il pipistrello e che ti combina già alle 7:17 argomenti su argomenti. Ma vi rendete conto la grandezza di questo speaker, eh? Non vi rendete conto, non solo la testa ma proprio la professionalità, vi fa interagire, una continuazione, andiamo da un argomento all'altro, la busta, e poi si è parlato del nostro amico corpulento qua l'abbiamo fatto da testimoni, ma è durato poco il matrimonio. Abbiamo parlato anche della festa che riguarda il nostro amico a quattro zampe, oggi è la festa mondiale dei cani, e c'è un messaggio che riguarda ancora i matrimoni. Dice: io non vado più ai matrimoni e feste quando ti invitano i parenti, tanto poi la festa è tutto un gioco e ti cercano solo per i soldi. Vabbè, non è sempre così, Matteo, a volte veramente ti fa piacere andare ad una festa quando veramente c'è un rapporto di grande amicizia, allora lì ci stai bene. Ma se non vedi tuo zio, faccio un esempio, da 5 anni, 6 anni, oppure non vedi un cugino perché non hai un rapporto, poi ti invita al matrimonio, secondo me è quasi ipocrisia presentarsi al matrimonio stesso, no? Almeno io la penso così. Ancora un po' di messaggi vocali, sentiamo un po' le vostre testimonianze. Ne abbiamo qualcuno? Uno solo, ok, andiamo, pronto.
1: Manganiello, buongiorno Ciccio, mi geolocalizzo 268 sì. Direzione Casoria. Magari hai visto fatti di Noemi là che è caduta con Popol?
0: Sì, sì, l'ho visto, un po' come Gigione qualche anno fa, anche Amedeo Minghi gli caddero, se non erro, i pantaloni, e ci fu ancora qualcun altro che cade Venditti, e ogni tanto capita, ragazzi, anche a me è capitato 2 o 3 volte mentre facevo lo spettacolo di cadere dal palco o di cadere in una piscina, figurati. Vabbè, non abbiamo più tempo, facciamo così, mettiamo un disco da scaletta e cominciamo, perché il disco non lo decido io, c'è Ivano Petagna che programma e io devo attenermi alla programmazione e ai dischi, e lanciamo l'argomento di stamattina. Sono sicuro che ci divertiremo un bel po', un argomento che riguarda guarda uno scontrino veramente

0: Del pipistrello parliamo di questa cena. Secondo me già ne avete sentito parlare, però mi andava di parlarne. Ok, quindi ne parliamo. Una cena in un ristorante di Porto Cervo ha scatenato un acceso dibattito sui social dopo la pubblicazione di uno scontrino da 532 euro e ci sta a Porto Cervo. Ci sta. A far discutere soprattutto però è stato il prezzo del caffè venduto a 10 euro, oltre alle 4 bottiglie d'acqua da 12 euro ciascuna. Ecco, lì c'è l'inghippo, no? Perché lo scontrino comprendeva anche piatti di alta cucina come un astice da 125 euro e ripeto, ci sta, il conto finale è 532 euro. Nonostante le polemiche, i prezzi riportati sullo scontrino corrispondono a quelli pubblicati sul menù ufficiale, quindi dico io, tu hai visto lo scontrino? Sì, i prezzi si trovano con il menù, alla fine perché ti lamenti? È da una parte, dall'altra parte poi andiamo ad analizzare il coperto 15 euro a persona, poi analizziamo il caffè 10 euro a persona, una bottiglia d'acqua 12 euro a persona e qui possiamo tranquillamente poi dire la nostra, perché io vi voglio chiedere, vi è mai capitato di restare senza parole davanti ad uno scontrino? Raccontateci il conto più assurdo che avete mai pagato, soprattutto se vi è successo durante una vacanza, quindi sempre sul pezzo, sempre stile balneare. Quella volta che eravate sul Lido oppure su una spiaggia in Italia, all'estero, è arrivato lo scontrino in un ristorante e avete detto wow, chi sta ma fatto Bugambit? Parliamo, Bugambit estivo al 342 00 00 100. Mi raccomando, non fate il nome del ristorante, diteci solamente la location dove eravate e perché siete rimasti così perplessi ed esterrefatti di quello scontrino così salato. Ok, 342 00 00 100.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Viene a pranzo da me?
4: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: messaggi alle 7.29. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello fino alle 9. Nellino Iorio in regia ha fatto discutere lo scontrino da 532 euro di una cena in un ristorante di Porto Cervo con un caffè a 10 euro e l'acqua a 12 euro a bottiglia. E a voi vi è mai capitato di restare senza parole davanti ad uno scontrino? Raccontateci il conto più assurdo che avete mai pagato, soprattutto in vacanza. Abbiamo subito qualcuno che vuole intervenire in diretta con noi. Sentiamo Raffaele. Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio.
0: Eccoti qua, Raffaele. Raccontaci sto bucambiet, vai.
1: Nel 98
0: sì.
1: Mi vado a fare l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto a stamattina di Castrozzo.
0: Dove si trova?
1: Sulle Dolomiti. Andiamo lì. Andiamo dentro a un residente, mia moglie vede anche la cucina, dice guarda, invece di andare a mangiare sempre una trattoria così lì, andiamo al supermercato e prendiamo quello che ci dice, vabbè, il giorno dopo andiamo, che arriviamo di sera, la mattina dopo ci alziamo, andiamo lì. E lei mi fa, ci sono i funghi porcini e i funghi champignon, quali vuoi? Ci prendi i porcini.
0: I porcini, più buoni.
1: Io vado lì alla macelleria, prendo un chilo di stecche di maiale.
0: Sì.
1: Prendo una cassetta d'acqua Ferrarella, a un litro e mezzo.
0: Ferrarella, sì. Poi?
1: Andiamo alla cassa, metto lassù quella batte, 448.000 lire.
0: Ma ho capito bene, ho capito bene, 500.000 lire, va, arrotondiamo. Ma siamo impazziti.
1: Ma quanto viene questa roba? Dice, il chilo di bistecche di maiale vengono 30.000 lire. Vabbè, la cassetta da 18.000 lire, 3.000 lire a bottiglia.
0: Minchia!
1: Siamo al supermercato, Faccio i funghi porcini, 450.000 lire, perché vengono 450.000 lire.
0: Ma porca miseria, ma mai sentito una roba del genere, Raffaele?
1: Fa mia moglie fa, guarda, io ho visto il prezzo lì, 45.000 lire. No, signore, vedi, c'è lo zero più avanti, lei non l'ha visto, ci sono i punti. Fa i champignon, 250.000 lire.
0: È il tartufo, ti fa un finanziamento, cioè, assurdo.
1: Guarda, mi dà la cassetta d'acqua e il chilo di biscotti. E ce ne siamo.
0: I funghi di puttanesi, hai detto? È giusto, hai fatto bene. Ma come mai così alti i funghi? Perché forse lì sopra costano di più,
1: non
0: perché
1: lo so, non
0: sono introvabili.
1: L'ultimo giorno andammo a mangiare, era la pizzeria, la chiamavano la segheria, perché poi lì c'era una vecchia segheria.
0: Sì.
1: Ci prendiamo due prosciutti e funghi. Tre prosciutti e funghi, che erano mia moglie e mio figlio.
0: Sì, funghi di nuovo?
1: No, funghi champignon.
0: Champignon
1: normali sopra.
0: Sì.
1: Io disse tre prosciutti e funghi.
0: Sì,
1: Poi venne due Coca-Cola medie e una birra media.
0: Quanto hai pagato?
1: 180.000 lire.
0: Vabbè, ma proprio ce la tenevano con te allora, Raffaele, scusami. Sempre troppo.
1: Allora.
0: Guarda.
1: Dice, ma qua vengono a sciare, vengono a fare. Dice, guarda, ma siamo a mesi di luglio.
0: Cioè che sciavano a luglio sul prato.
1: Mica siamo a piena stagione.
0: Ma infatti, secondo me quello. Secondo me, Raffaele, mi sono fatto un concetto io. Sì, quello dei funghi, quello lì che ti vuole vendere i funghi, andiamo da un ristorante e ti dico, bene, chi là che non si è comprato i funghi, gli devi fare un culo così, no?
1: Sai che cos'è? San Martino di Castrozzo, è come tu si accorcine da pezzi.
0: Quindi è un posto di un livello altissimo, San Martino di Castrozzo.
1: Ci siamo fermati davanti a una gioielleria lì che era ferma. Un anellino 300.000, 400.000, 500.000.
0: E allora sai che devi. Da quel momento si è andato a Roccaraso poi, perché è un po' più umile, no?
1: No, perché abito qua a Livorno.
0: Quindi da Livorno.
1: Poi che succede?
0: Mamma
1: l'ultima, l'ultima volta che ho fatto la villaggia, che fa settembre, ho perso.
0: Ragazzi, scatenatevi. Sì.
1: Ho quella guardia giurata, capito? Sparare le facce.
0: Sì. È giusto.
1: È stato l'ultima volta che ho fatto un...
0: Non andare più a San Martino di Castrozza, mi raccomando.
1: Più lassù a 3.500 alle palle da mattina.
0: Senti, ma poi i funghi li hai mai assaggiati poi da quel giorno, un'altra volta?
1: Ma i funghi me l'hanno portati qua,
0: va bene.
1: L'abedone.
0: Ok, parlo. Raffè, basta così.
2: Buona,
0: ciao. Ok, ciao. No, c'è cheese. Mo c'è cheese veramente, Raffè. Mo c'è cheese. Ok, no, ti ho fatto parlare anche perché adesso vi faccio riprendere io, lo dico per la prima volta anch'io, sulla radio del Calcio Napoli, Radio Kiss Napoli, la radio ufficiale del Calcio Napoli, sta suonando uno dei pezzi che vi riporta proprio lì, sul terreno di gioco.

0: Attenzione, qui bisogna ascoltare i vari vocali, vari, ne sono tantissimi che sono arrivati per Raffaele, che negli anni 80-90 ha pagato 500.000 lire, ecco, per funghi, per carne di maiale e per una bottiglia di acqua, o meglio, una cassetta di acqua Ferrarella. Quindi introduzione, base, consona, Nellino, e andiamo subito. La storia di Raffaele, il nostro grande ascoltatore. Una vicenda talmente incredibile che sembra uscita da un film comico ambientato nell'epoca delle lire. Perché attenzione, non stiamo parlando di un acquisto qualsiasi. Una cassetta d'acqua frizzante Ferrarelle, detta Ferrarella, dei funghi e delle semplici fettine di carne di maiale, 500.000 lire. Il racconto è piaciuto così tanto che abbiamo il record di WhatsApp. Via!
1: Nani, ma chi sei, come sei stuto?
0: Si è spento da solo.
2: Guaglio! E ce ne ha! Cominciato il 2020,
0: ma deve raccontare, un falsariello, lo deve raccontare.
3: Oh, è chi si sta mattino programma a dare ora 4:30.
0: No, vabbè, ma.
3: Ragazzi, sì. Attacca a chi?
0: Sì. Ancora, pronto?
4: Oh, mangani, ci ha accisa, bro.
0: Ma io?
3: Ma come stai amato i funghi, non me mangi più.
0: Neanche io.
2: Ma metti c'è la canzone di Pino Daniele, lui non mi scuscia che mamma è una cena a furia parlò.
0: Vabbè ragazzi, ma ha raccontato.
3: La festa è la mia venuta a telefono. La festa!
0: La Ferrarella!
5: Oh, scudra poco andare.
0: Ancora qualcuno e poi leggiamo un po' di messaggi.
6: Non saranno mille, ci fanno conto 1.000 euro. Okay. C'era solo un primo.
3: Staranno pure corto, certo. Come ti piace?
0: Mi piace, ragazzi.
3: Andiamo ad ambulanza.
7: Vabbè, fatti fare poi, ce ne sei portando.
0: Ultimo e poi
3: basta, già faccio certo, mezzo la fatica, faccio
0: no, è pericoloso. Allora leggiamo i messaggi, ricordiamo l'argomento: un conto da 532 euro ha acceso il dibattito sui social, ma a sorprendere di più non sono state le portate di lusso, ma un caffè a 10 euro a persona e le bottiglie d'acqua a 12 euro ciascuna. Sarà acqua Ferrarella, suppongo, come quella di Raffaele. Marco dice: estate scorsa Mykonos, due lettini e un ombrellone, 120 euro. Mi sono seduto con più delicatezza del solito. Poi Francesca, due caffè e due bottigliette d'acqua a Venezia, 28 euro. Li ho bevuti molto lentamente. Hai ragione, perché preziosissimi. E il conto più assurdo: una pizza, una birra e un dolce a Ibiza, quasi 70 euro. Buono tutto, ma il portafogli ha pianto e sta piangendo ancora. Stiamo parlando di quella volta che abbiamo fatto Ubugambiet, ma nel periodo estivo, quindi quando eravate in vacanza. Vediamo, c'è un amico che mi scrive semplicemente: buongiorno Manganiello, saluti da Rimini. Che bello, guarda, non tanto il mare, ma a me piace tanto l'organizzazione riminese, con tutti gli ombrelloni uno vicino all'altro, tutta l'organizzazione della Riviera Romagnola, veramente da invidiare. Ancora buongiorno Antonio. Oh, Raffaele da Mainz. Anno 2023, siamo andati in ferie nel Salento con amici, una sera siamo andati a mangiare in un noto ristorante, hanno portato lo scontrino, abbiamo pagato 8 persone 500 euro e abbiamo detto az, lui il proprietario ci ha detto che ci poteva offrire, se mi posso offrire, poi l'ha messo sul conto 4 espressi a e 4. Ok, adesso ho decifrato il messaggio di Raffaele da Mainz, che ha detto, cioè praticamente il proprietario del locale deve, vi posso offrire 4 ramazzotti e 4 caffè e poi ci ha messo coppo offrire, poi l'ha messo sul conto 4 espressi a e 4. Ah, ok, adesso ho decifrato il messaggio di Raffaele da Mainz, che ha detto, cioè praticamente il proprietario del locale deve, vi posso offrire 4 ramazzotti e 4 caffè e poi c'è un bisogno. Eh no, non va bene, non va bene.

0: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: No, ma hai ragione, Fabio. Leggo il messaggio. Dice: è solo una mia impressione, ma ogni estate salta fuori una ricevuta del genere. Mi viene da pensare che alcuni proprietari lo facciano apposta per diventare virali, così tutti gli influencer vanno a mangiare lì e poi fanno vedere quanto hanno speso. Capita spessissimo, Fabio, ma la domanda è un'altra, no? Tu vedi sul menù che l'acqua costa 12 euro, che il caffè ti costa 10 euro, ti siedi, mangi, sei cosciente e poi dopo pubblichi lo scontrino. È vergognoso per fare hype, credo più quello che va a mangiare che il proprietario stesso. Poi può capitare anche una pubblicità proprio del genere, come hai intuito direttamente tu. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. Buongiorno Antonio, ma tu lo sai, si deve giusto bere un caffè a Basilea perché costa 5 franchi. Saluti da Lucia dalla Francia. È vero, io ero a Zurigo più o meno, sì, e ho preso un caffè, ho detto vabbè, pago con la carta, ha detto il barista no, anche in contanti, tanto è poca roba. Ah, ho detto vabbè, l'euro è 5 euro in un caffè, 5 euro, mo sto gnagnando ancora quel 5 euro. Ha detto accetti anche euro? Come no, non ti preoccupare, accettiamo tutto qui in Svizzera. Poi vediamo. Ciao Antonio, sono appena tornato da Rimini, grande organizzazione, ma ora anche un ottimo mare, non è azzurro però è limpida. Mi hanno raccontato che per arrivare a questi risultati negli ultimi anni hanno investito 300 milioni di euro sia per il mare ma anche per rifare tutto il lungomare. Ti dico che è uno spettacolo, firmato Stefano, ed è un peccato poi pensare a Baia Domizia, Varcaturo. Il mare non è male, le organizzazioni ci sono, però potremmo fare molto ma molto di più e superare di gran lunga poi la Riviera Romagnola. Abbiamo qualche messaggio vocale, pronto? Vediamo un po'.
1: Buongiorno, Carmine da Napoli.
0: Vai Carmine.
1: Ma voglio ammettere a Portocervo, ma in una località della costiera amalfitana,
0: sì,
1: in un bar pasticceria, io e la mia ragazza prendemmo 2 fette di torta e una bottiglia d'acqua panna. Ma tu mi spieghi a me com'è possibile che 2 fette di torta si piglia in 8 euro e una bottiglia d'acqua 14 euro?
0: No, dai, non ci credo.
1: A chiedere informazioni
0: una
1: alla
0: bottiglia
1: cassa,
0: d'acqua 14 euro.
1: Una selezione limitata, una selezione,
0: ma che c'entra?
1: D'acqua. Ma quale selezione d'acqua?
0: No,
1: arrivo là pure a fondo, non mi spiego ancora.
0: No, vabbè. Ah, costiera amalfitana, te fa un buco ambiente. Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Nicola Damarano, la mia esperienza è Euro,
0: sì,
2: Disneyland a Parigi.
0: Vabbè, ma lì
2: la prima sera andiamo a
0: ci
2: mangiare
0: sta
2: in uno dei ristoranti,
0: sì,
2: del parco.
0: Ok.
2: Consigliati dal concierge.
0: Mm-hmm.
2: Io, mia moglie e mia figlia. Io e mia moglie menù per adulti, mia moglie e mia figlia menù bambino.
0: Sì.
2: Arriva il conto 670 euro per mangiare antipasto prima.
0: 670.
2: Mi stava venendo uno svenimento.
0: Ci
2: per
0: credo.
2: Fortuna mia moglie mi ricordò che avevamo la cena compresa nel pacchetto vacanza,
0: sì,
2: e mi sono ripreso. Ma
0: meno male.
2: Stavo avendo uno svenimento.
0: Ci credo.
2: 670 euro una cena.
0: Parliamo di scontrini pazzi, periodo estivo, quando eravate in vacanza e c'è un messaggio di Manu, dice: a Vietri sul Mare, 2 cuccioloni. Muah, il mio gelato preferito in assoluto, tranne quella barzelletta inutile che è scritta sopra, non la leggo neanche più. 18 euro, cioè 2 cuccioloni, 18 euro. E che ci stiamo con fa? Divina commedia, scritto. Dice: ma sbaglia a darmi il resto e mi ridà indietro il 50 euro. Ah, il karma. Firmato Emanuele. Pronto? Ancora qualche vocale? Sentiamo. C'è Alfonso che vuole intervenire.
3: Buongiorno.
0: Giorno.
3: Sono Ceruzzo.
0: Vai, Ceruzzo.
3: Magari 3-4 anni fa andammo a Gallipoli.
0: Sì.
3: E andammo sul Lido molto conosciuto.
0: Ok. Quello di Briatore?
3: Ombrellone, 90 euro.
0: Mamma mia, ha cattato un brullo.
3: Questo prendemmo 2 tenens, 18 euro. Mamma mia, cioè,
0: è ancora scioccato. Però voglio
3: le
0: capire.
3: Bottigliette d'acqua,
0: sì,
3: 6 euro ognuna.
0: Eri cosciente di questi prezzi? Cioè, perché quando sei cosciente, no, tu dici: ok, quanto costa? Non mi conviene, te ne vai. No, voglio capire. Perché fino a un certo punto poi noi possiamo dispiacerci, possiamo dire: ma ci ha fatto un buco ambiente, quando tu non chiedi, quando tu non vedi il menù. Ma se lo vedi e sei cosciente, cioè che ti lamenti a fare poi dopo, no? Pronto? Ancora
4: Danilo,
0: qualche vocale.
4: Io in estate sto sempre attento, perché neanche euro. Leggo il primo menù.
0: Bravo! Ma così si fa. Bravo,
4: Posto.
0: È giusto. L'ultimo, dai. Sentiamo.
5: Magari, ma perché volevo parlare della malfica? Metto pochi sorbetti in due limone e se piglio 15-20 euro. Posso Adamalfi. Chiedere là, io ho pagato 10 non faccio.
0: Non so chi è Adamalfi, però fammi capire in privato così non ci vado.
6: Pronto? Manganiello, buongiorno. Sì. Però Manganiello, chi se vanno a fare tutto quanto i bellil? Ma no, salamente che paura assai.
0: Ma anche quello è vero. Ne parliamo tra poco, nella seconda ora. Abbiamo anche alcuni messaggi che mi scrivono chiamami. Per il momento però vi dico come fare per inviare i Telegram. Vi prego, siamo in un momento un po' particolare, spesso non ci rispondono, quindi dovete assolutamente verificare la disponibilità della persona che ci segnalate al 342 00 00 100, nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e motivazione telegrafica. Per questo si chiama Telegram. Arrivano le news con il grande Lucio Pengue, torniamo tra poco.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno e ben trovati da Lucio Pengue. Apriamo con la cronaca. Momenti di paura ieri pomeriggio sull'autostrada A30 nel tratto tra Palma Campania e Sarno in direzione Caserta. Una bisarca che trasportava automobili ha preso fuoco, probabilmente a causa del surriscaldamento di uno pneumatico. Le fiamme si sono propagate rapidamente ai veicoli trasportati. Almeno 8 auto di grossa cilindrata sono andate distrutte. Una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza ha creato disagi e preoccupazioni tra gli automobilisti. Sono in corso gli accertamenti per quantificare i danni. Ancora cronaca, a Torre del Greco i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni con l'accusa di aver accoltellato la compagna di 25 al culmine di una lite scaturita, secondo gli investigatori, per motivi di gelosia. L'aggressione è avvenuta davanti alle due figlie della coppia. Decisivo l'intervento dei militari dell'arma che hanno bloccato l'uomo e prestato i primi soccorsi alla donna. Passiamo alla cultura. Pompei ospita la 6ª edizione del workshop internazionale dedicato agli scavi e alle ricerche archeologiche in corso. L'evento rappresenta un momento di confronto tra studiosi e sarà anche l'occasione per presentare il restauro del soffitto a volta della casa con panificio nel Regio IX. Le recenti scoperte dedicate ai culti di Dioniso saranno inoltre al centro della nuova edizione del festival teatrale Esopop e Crastic Pompei. Andiamo con lo sport e il calcio. Non arrivano buone notizie dal ritiro del Napoli. Adimaro, Alessandro, buongiorno. Dopo il consulto specialistico svolto a Barcellona, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore sarà operato nei prossimi giorni. Intanto la squadra di Massimiliano Allegri continua la preparazione estiva con doppie sedute di allenamento alla Sky.it Arena di Di Maro tra lavoro tattico, esercitazioni difensive e partite a campo ridotto. In serata grande entusiasmo in piazza Madonna della Pace, dove Alisson Santos, Sam Buchema, Matteo Politano e Antonio Vergara hanno incontrato i tifosi rispondendo alle loro domande. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Buona estate ancora a tutti voi, come si diceva negli anni Ottanta, estate con noi. Eh sì, Radio Kiss Kiss Napoli, Antonio Manganiello, il pipistrello fino alle 9, poi arriva Gianluca Vigliotti, già è qui con noi in realtà, lui adora star qui perché risparmia il climatizzatore a casa sua, no? Lo spegne, viene qua, si sta freschissimi, pensate che nello studio da dove vi trasmetto non è che ne abbiamo uno, ne abbiamo due. E cosa qui si fanno alla grande? Radio Kiss Kiss, il gruppo Kiss Kiss, è quello che è, non c'è niente da fare. Civizia. Vabbè, noi cerchiamo di in qualche modo fare il nostro dovere, come giusto che sia. Saluto Nelino Iorio in regia, pronti per poter consegnare un po' di Telegram, un po' si fa per dire, anche a fine luglio, ormai 21 di luglio, fine luglio, pazzesco ragazzi, come vola il tempo. Questa è la penultima settimana insieme al pipistrello, poi l'ultima la prossima e poi andiamo un po' in vacanza anche noi dalla radio. Qualche bagnetto riusciamo a farlo, non soltanto bagni di sudore. Ritorniamo il 24 di agosto, quindi tranquilli. Vediamo un po' se riusciamo ad essere fortunati stamattina beccando qualcuno. Buongiorno Manganiello, vorrei inviare un messaggio a mia figlia che oggi compie 19 anni. Va benissimo. Lei lavora in una pasticceria.
1: Pronto,
0: buongiorno Carmen.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Sì, un attimo, sono la
0: okay.
1: Mamma.
0: Ok, grazie.
1: Te la passo subito.
0: Va benissimo.
1: Minuti.
0: Attenzione. Dov'è? Babà, pensi, sciù. No. Spugliatella, Froll, Rich, eh? I cannoli siciliani? I cornetti? Le prussiane? Pronto?
1: Un attimo solo.
0: Ah. Va bene. Vabbè, se lavora
1: perché
0: come...
1: stava un attimo giusto.
0: Non ho capito. Sta lavorando, giusto?
1: Sì, sì.
0: Aiuto pasticcera?
1: Sì.
0: Ah, perfetto. Beh, mamma mia, con questo caldo poi, mi raccomando.
1: Sì.
0: Avete
1: sì.
0: Qualche condizionatore lì in pasticceria?
1: No, ci sono i forni.
0: Mammo Carmen.
1: Un attimo.
0: Eccola qui, sta arrivando. Vediamo se la becchiamo. Signor Maru sta che ma non è possibile, sta ma a mezz'ora noi dobbiamo consegnare un Telegram, ne abbiamo anche altri.
1: Pronto
0: Carmen?
1: Sì.
0: Ciao Carmen, buongiorno, tanti auguri per il tuo compleanno, 19 anni, giusto?
1: Sì, grazie.
0: Oh, siamo in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, anche in TV, e c'è un messaggio che ti devo leggere, posso?
1: Sì.
0: Dice: vorrei fare tanti auguri a mia figlia, oggi compie 19 anni, lavora in pasticceria, si chiama Carmen, ovviamente auguri dalla mamma, ok?
1: Sì.
0: Tua mamma si chiama Anna, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto, tu a questa età hai scelto già di diventare una pasticcera oppure aiuti la famiglia?
1: No, ho scelto io di diventare pasticcera.
0: Mamma mia, dov'eri adesso? Cosa stavi facendo?
1: Al lavoro.
0: Sì, no, lo so, dico. Che dolce stavi preparando?
1: Stavo preparando la Minion.
0: Ah, ok, fa caldo giù, sì, hai voglia.
1: Sì, sì.
0: Mannaggia. Oh, guarda, veramente sei una eroina, sei una donna strepitosa, 19 anni, ti posso chiamare già donna, no? Se ti chiamo ragazzina ti offendi, se ti chiamo signorina non va bene, sei già una fanciulla che lavora. Cosa vuoi dire a mamma che ha pensato a te?
1: La ringrazio tantissimo anche per la sorpresa di ieri, ovviamente anche a mio padre.
0: Che bello, guarda, veramente ti fa onore questo lavoro perché secondo me è molto faticoso con questo caldo. Ti volevo chiedere, ma qual è il dolce estivo, visto che tu sei un'esperta, che consigli a tutti quanti noi? Cioè, se io adesso vado in pasticceria, qual è il dolce che devo assaggiare assolutamente?
1: Sicuramente qualche cheesecake a gusto.
0: Bello. Tu ce l'hai?
1: Sì.
0: Ok. Come si chiama la pasticceria? Proprio eccezionalmente lo diciamo, va.
1: Francesco Gerbolino a Tersigno.
0: Perfetto, e allora tutti a Tersigno. Se vengo io mica pago, no?
1: No.
0: Ok, allora tra poco una bella quantità di pasta me la vengo a prendere, ok?
1: Va bene.
0: Ciao, un bacio, ciao. Ciao, ragazzi, io voglio ancora una volta salutare tutti i pasticceri, panettieri, pizzaioli, ci lamentiamo noi del caldo, ma pensate loro cosa devono sopportare, anche quelli che lavorano per strada, muratori, pittori, che te lo dico a fare. Quindi evitiamo di lamentarci noi che siamo fortunati, no? Nellino, riesci a vedere quel numero? Ok. Che è arrivato un numero quasi a metà. Manganiello, buongiorno, sono Santolo. Se puoi chiamare il mio amico Giovanni. Ok, lo stiamo chiamando. Vediamo un po' se ci risponde. Mi è venuta voglia di una bella wandiri pasta. Che poi in genere in provincia ho scoperto che si portano i dolci, quelli grandi, no?
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Giovanni, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene.
0: Buongiorno, tu dici, ma com'è possibile? Sono Antonio Manganiello, ti ascolta tanta gente e ti devo leggere un messaggio di Santolo. Lo conosci?
2: Sì, certo.
0: Ok, mi dice, puoi chiamare il mio amico Giovanni? Devi dirgli che gli voglio tanto bene, nonostante non ci stiamo vedendo per impegni lavorativi. E ricordargli che, dice che sei una... come dice, diciamo, quattro lettere, indovina tu. Inizia con la L e finisce con la A, che cos'è?
2: Finisce con la A, sì, sì. l'ho capito.
0: Sei una lo?
2: Lo, io ti dico ta, vai.
0: Ok, poi dice, mi ha rovinato perché gli dovrò fare da testimone al matrimonio, addirittura, mamma
2: ebbene
0: mia.
2: Ebbene sì, ebbene sì.
0: E allora cacciavo, a busto, buche, ci vogliono le fedi. Ma quando
2: ma
0: ti
2: spieghi un minimo, no?
0: Ma guarda, ti posso dire, uno sceglie il testimone che adora, che ama, altrimenti dice di no. Oppure sceglie il testimone.
2: Quindi non c'è nemmeno bisogno che risponda al suo messaggio.
0: Esatto, perché se veramente vuoi bene, il tuo amico Giovanni, caro Santolo, ti devi purgare, o no?
2: Sì, ci sta. quando mi purgherò per lui.
0: Bravo, quando ti sposi?
2: Il 18 settembre.
0: Ah vabbè, allora c'è tempo per così accumulare un po' di soldi.
2: Dai.
0: Senti, ma lui adesso non va in vacanza per il tuo matrimonio?
2: No.
0: Mannaggia, non ti senti in colpa per questa cosa, no?
2: Assolutamente no.
0: Va bene. Oh, in bocca al lupo per tutto, buona estate e tanti auguri
2: grazie,
0: anticipati.
2: Grazie
0: dai.
2: Mille.
0: Ok. Ciao, ciao Giovanni, ciao. Va bene, beh ragazzi, quando ti invitano al matrimonio già è una botta, ma quando ti invitano e ti dicono guarda, ci tengo particolarmente a te che tu l'hai già hai capito, ti vorrei come testimone, è finita la tua vita, lì è finita la tua vita, ti puoi vestire anche a lutto. Auguri di buon anniversario a te Daniela e a Gennaro, auguri dai vostri compari di matrimonio. No, mannaggia, oh. Vediamo un po' se riusciamo di nuovo, caro Nellino. O è un numero sbagliato, oppure non ci risponde. Ecco, in questo caso ci sono dei testimoni già fatti, quindi già hanno tolto il pensiero, no? Volevo capire un po' quanto hanno speso, mannaggia. Oh, vediamo se ci rispondono, così diamo informazioni all'amico di prima che deve ancora fare il testimone. Pronto? Pronto, Daniela? Ha messo giù. Ha preso per un call center forse? Vabbè, cambiamo poi magari più tardi come ultimo lo rifacciamo, vediamo un po' che succede. Buongiorno, sono Luca, puoi chiamare Antonio il parigino, ok, per fargli gli auguri per il suo primo milione. Minchia, dirgli beato, oggi sto dicendo parecchie volte minchia, sarà che domenica sono in Sicilia? Secondo me sì, perché nell'inconscio minchia, capito? Sarò al Real Mondo Agrigento. Amici siciliani, vi aspetto lì, mi raccomando. Il cannolo, la fritta di... Niente, anche questo. Ma ci prendono per call center. Andiamo avanti, facciamo questo. Qui, buongiorno Manganiello, puoi fare tanti auguri a mio zio Vincenzino, il brigante, per il suo compleanno, editore del Greco. Saluti dal nipote Giuseppe. Va bene, questo mi piace, mi garba molto. E poi, se riusciamo a farne qualcun altro, già è tanto, ragazzi, perché... Anche ieri vi ho detto che nel periodo estivo è più complicato beccare le persone che ti rispondono al telefono ed è per questo che vi dico di verificare prima la disponibilità. Secondo me però zio Vincenzino risponde. Zio Vincenzino, come dicevo io da piccolo a un mio zio Vincenzino. Niente, Vincenzo non risponde. Ti do un numero come last minute. Vabbè, facciamo quest'altro numero, caro Nellino, te lo do io in tempo reale. Ciao Antonio, buongiorno, vorrei fare un telegram. Il suo nome è Antonio, oggi compie 42 anni. Auguri di buon compleanno. Va bene, vediamo che succede. Voglio rimanere anonimo. Ahia, non avevo letto. Eh no, non si può rimanere anonimi.
2: Pronto?
0: Sapevo che rispondevo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Antonio, ma è vero che compi 42 anni?
2: Pronto?
0: Antonio, mi senti?
2: Sì.
0: Ciao, sei in diretta alla radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello. Ciao, e ti devo fare Ehi, allora siamo tutto frate a me, io mi stavo mi stavo impostando, ma visto che conoscete un pochettino il mood della trasmissione, ma è vero che Antonio compie 42 anni?
2: Così dicono.
0: Antonio, è vero che a 42 anni sei già inguaiato, è vero, me l'hanno scritto, eh?
2: Da una vita. Oggi.
0: Allora, c'è scritto, auguri di buon compleanno, poi mi scrive, gli vuoi dire, anche se non ci vediamo da parecchio, ti voglio bene come un fratello, però poi mi scrive, voglio rimanere anonimo, mo io non avevo letto questa cosa.
2: Tipo... lo conosco a questo anonimo.
0: Lo conosci?
2: È una funa rotta, però è un buon uomo.
0: Ah, ecco qua, perciò vuoi rimanere anonimo, perché è una funa rotta? Okay, allora, aspetta, io vado a vedere adesso il profilo WhatsApp, non hai capelli, quindi ti trovi?
2: Sì.
0: Ok, quindi salutiamo questa funa rotta.
2: Cosa... Andò, ma non è tene, magari non è tene né la coppa né la sotto.
0: E tu che ne sai che sotto non ce l'ha? Sei andata a controllare, avete avuto un rapporto particolare, non lo so, molto intimo.
2: Ma ha confessato mia sorella, ma ha confessato.
0: Addirittura. Ah, allora ho capito, questo è un cognato allora.
2: Bravissimo.
0: Ah, finalmente siamo arrivati al nocciolo della questione, ma è successo un po' di che ne so, di tarantella, cose, no?
2: No.
0: Ah, ok, va bene, tutto a posto allora. Cosa Grazie. Gli vuoi dire, visto che abbiamo sgamato di chi si tratta?
2: Lo voglio bene pure tranquillamente.
0: Come un fratello?
2: Sempre.
0: Perché poi mi ha scritto se gli vuoi prestare 500 euro e questa è la cosa.
2: Non ci stavo bene.
0: A posto. E allora.
2: Più bello in Davide, ci vediamo bene.
0: Bene.
2: E l'amicizia, i soldi vanno e vengono.
0: Siete, allora, scusa, me ne approfitto, ma se avessi 1000 euro è possibile?
2: Non ci stavo bene.
0: Ah, ok, giusto, addirittura. Oh, e allora ci vediamo tra poco, va bene? Un abbraccio, grazie.
2: Ma ti fatto tutte feste a me.
0: Veramente? Che festa ti ho fatto?
2: È divenuta la festa di mia moglie 30 anni. Un battesimo.
0: Tutto quello che ci sta. E mo devi festeggiare qualcosa ultimamente, niente più.
2: A breve.
0: Ok, non ti scordare, mi raccomando,
2: Subrimo. Mai.
0: Ok, ciao, un bacio. Ciao. E la finanza ovviamente ringrazia, no, che ha cominciato a segnare. Vabbè. ce n'è un altro che mi garba. Vogliamo provare? Proviamo, dai, ti do il numero, Nellino. Vediamo un po' che succede. Anna, no, mi piace il nome, per questo te lo faccio fare. Anna Apagliaressa. Si è divertita un sacco al tuo
3: spettacolo.
0: Naccia miseria. Niente, vogliamo riprovare giusto un'altra volta, vediamo. No, mi piace questo Anna Apagliaressa. Vediamo un po' che succede. Mannaggia, dice ti vuole nella sua villa con 4 bagni a me. Per mangiare la fantastica pizza del marito Carmine. Oggi è il compleanno di Gianni, 11 anni, volevamo fargli gli auguri. Mannaggia, mi sei guarda, ma boccavo pure qua, ti rendi conto? Ci avrà qualche forno, ci avrà una villa enorme, e allora qua ero fatta, ero buona. E vabbè, non fa niente, Nellino, vai. Vediamo se riproviamo. E se ci risponde Anna Pagliaressa. Adoro questi soprannomi, niente da fare. Vabbè, mettiamo un disco, poi dopo magari la chiamo in privato. Anna Apagliaressa, vediamo che succede. Poi parleremo di uno scontrino incredibile, tra pochissimo.

0: parlando di questa cena in un ristorante di Porto Cervo ha scatenato un acceso dibattito sui social dopo la pubblicazione di uno scontrino da 532 euro. A far discutere soprattutto è stato il prezzo del caffè venduto a 10 euro, 10 euro a tazzina, e poi anche le 4 bottiglie d'acqua da 12 euro ciascuna. Poi ovviamente l'astice da 125 euro ci sta, conto totale 532 euro, per la cronaca il coperto 15 euro a persona. E io vi sto chiedendo, no? Ma vi è mai capitato di restare senza parole davanti ad uno scontrino? Raccontateci il conto più assurdo che avete mai pagato, soprattutto se vi è successo durante una vacanza, al 342 000 100, il famoso Bugambit. Abbiamo Alfonso dal Vomero che vuole intervenire. Alfonso, buongiorno.
1: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te, raccontaci allora quel famoso Bugambit, vai.
1: Ma proprio buga.
0: Vai.
1: Allora, nel 1996,
0: sì,
1: eravamo in Sardegna, spiaggia libera vicino Cala di Volpe.
0: Ok.
1: E con due bambini piccoli, al che i bambini ci chiedono un gelato.
0: Eccolo lì, vai.
1: Allora andiamo a prendere il gelato. L'unico bar aperto era del resort Cala di Volpe. E andiamo a prenderci il gelato ai due bambini, in più quattro caffè per noi e le rispettive mogli. Arriviamo al banco, ordiniamo i caffè, prendiamo i gelati, vado alla cassa a pagare 110 euro,
0: no.
1: 110.000 lire.
0: No, no, vabbè, proprio, cioè, ma che vergogna. Vai, vai.
1: Al che io feci una faccia un po' particolare, ma non dissi nulla, presi i soldi, stavo per pagare. Il cameriere capì, disse: guardi, comunque c'è lì il menù con la lista dei costi, se no, ma io non sto dicendo nulla, mi figuri. E quindi avemmo praticamente quattro caffè e due ghiaccioli.
0: Ah, ghiaccioli addirittura, non gelati di un livello
1: no,
0: un po' più.
1: No, no, due ghiaccioli, 110.000 lire.
0: No, vabbè, che oggi, proprio secondo me, altro che, oggi sarebbero 110 euro, no, credo, se vai.
1: Ma forse anche di più.
0: Anche di più, porca miseria.
1: Forse anche di più.
0: Cioè, io immagino la tua faccia sbiancata all'ennesima potenza. Vabbè, oh.
1: Totalmente, perché lui se ne è accorto e disse:
0: certo,
1: c'è
0: certo
1: il menù esposto.
0: Mamma mia.
1: Quindi no, ma io non sto dicendo nulla.
0: Diciamo che la cosa saggia, quando vai in questi posti, devi vedere il menù. Secondo me devi assolutamente.
1: Sì, vabbè, diciamo che non era la prima volta che andavo in Sardegna, però ti aspetti Cala di Volpe,
0: certo,
1: una cosa un po' più cara.
0: Sì, però non,
1: ma non 20.000 no, lire un caffè.
0: Oh, mamma mia.
1: E 15.000 lire.
0: No, per l'amor di Dio. E te lo ricordi ancora questo famoso Bugambit sardo? Va bene. Alfonso, ti abbraccio, grazie.
1: Abbraccio, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Oh, mamma mia, ma ti rendi conto quanti soldi, porca miseria. Ragazzi, continuate a raccontarci un po' il vostro buco in petto. Abbiamo giusto un minuto, giusto un altro, due vocali, vediamo un po' che succede. Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì, mi è capitato praticamente domenica sera.
0: Domenico.
2: Uscimo, ci facettamo un giro, andammo in una nota gelateria della provincia di Napoli, e due gelati cono medio,
0: sì,
2: cioè medio, poi pensavo che, sai, era come il vecchio super blob, per intenderci.
0: Wow, ma è bellissimo, buono.
2: Lo gioco in bollo, ricordo.
0: Come no? Ehi, vai adunque, Sergio.
2: Striminzito. 7 euro. Gelato, 7 euro.
0: Sergio, scusami.
2: Posto.
0: Due gelati 7 euro. Quanto li vuoi pagare? Scusami. Cioè, due gelati 7 euro ci sta tutto, secondo me, con i prezzi che stiamo vivendo. Ma poi tu abbia tuo posto, no? Da un mese. Ti lamenti pure. 7 euro. Si può fare. Pronto? L'ultimo.
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ti mando questo WhatsApp in base all'argomento Bugambit.
0: Vai.
3: La settimana scorsa
0: presi un caffè
3: in un bar, non dico il nome.
0: Vai, ok.
3: E gli diedi il 20 euro.
0: Sì.
3: mi diede il resto del 50. In questo caso il buco in bietta l'ha avuto.
0: Ecco, ecco.
3: Grazie, buona giornata.
0: Va bene, va bene, ma non si fa, non si fa, mi raccomando. Continuate a raccontarci quella volta che eravate al mare e avete subito il buco in petto, ok? Cioè, significa che vi hanno fatto pagare tantissimo. Se volete raccontare un fattariello, che mi rendo conto che con un vocale di 20 secondi a volte non riuscite, scrivete chiamami, così vi chiameremo e raccontate tutto in diretta nel pipistrello. Al 342 00 00100 torniamo subito.
4: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma che è successo?
1: E che è successo? Il conto da 532 euro di una cena in un ristorante di Porto Cervo ha fatto discutere, soprattutto per il caffè da 10 euro e l'acqua da 12 euro. E voi? Vi è mai successo di rimanere scioccati davanti ad uno scontrino? Qual è il conto più assurdo che ricordate di aver pagato? E parliamo in particolar modo durante le vacanze. Mi raccomando, al 342-0000100 il famoso Bugambit. Vediamo un po', Vincenzo, se ce l'ha ancora e di che diametro è sto buco in petto. Vincenzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Antonio.
1: Vincenzo,
2: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ti fa male ancora su Bugambit oppure?
2: Tantissimo, Antonio, tantissimo.
1: Sentiamo, vai.
2: Allora, era il 2010, sì. Gita scolastica a Barcellona. Uh-huh. La sera decidiamo di uscire tutti gli amici. Sì. Un mio amico praticamente decide di andare in questo locale. Dopo un po' comunque si fa diciamo prendere la mano con delle ragazze . E alla fine della serata, quando ci presentano il conto, abbiamo un conto da pagare di 1200 euro.
1: Mamma mia, ti ricordi cosa avete consumato più o meno?
2: Ma erano dei drink, qualche bottiglia, io mi aspettavo qualcosina di caro, ma non così caro. Ho detto vabbè, 300-400 euro.
1: Riusciamo.
2: Quando abbiamo visto i 1200 euro, lì per lì abbiamo dovuto poi chiamare tutti gli amici, sai.
1: Ma fare una colletta, insomma.
2: Abbiamo dovuto fare una colletta . E alla fine.
1: Senti, ma alla fine ne balza la pena, cioè, capisci a me? Dopo.
2: No. Non 2-0.
1: Quindi non è balza la pena.
2: Alla fine erano le ragazze di questo locale che puntavano a qui.
1: Ok. Cioè, proprio come dei polli, diciamo la verità.
2: Ci hanno spennato proprio così.
1: Senza esperienza, è capitato anche a me diverse volte quando ero ragazzino. Poi uno fa esperienza. Ti abbraccio e ti ringrazio. Buona estate
2: a te.
1: Ciao. C'è Francesca da Roma che scrive: estate scorsa in Sardegna, spiaggia bellissima. Prendiamo due lettini e un ombrello. 90 euro al giorno. Quando ho visto lo scontrino, ho chiesto se almeno l'ombrellone aveva l'aria condizionata. Abbiamo Antonio in diretta. Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno.
1: Eccoti qua, raccontaci di questo buco in petto, come si suol dire, vai.
3: Allora, ti spiego subito. Sì. A dicembre, diciamo di quest'anno, no? 2025,
1: sì.
3: Siamo stati a Barcellona per una gara di danza di mia figlia.
1: Ok.
3: Niente, facciamo la danza, facciamo la gara, tutto a posto così. L'ultima sera ci siamo organizzati per andare a cena. Tutte le atlete, tutte eravamo in 10 con due bambine. Comunque andiamo in questo ristorante sul lungomare, così lì a Barcellona. Niente, ci sediamo, ordiniamo, per non la portarla a lungo ci arriva un conto di 695 euro.
1: Mamma mia, Bugambit anche in questo caso. Cosa avete preso di preciso, ti ricordi?
3: Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso una paella grande, che solo quella paella ci costò 240 euro.
1: È esagerato, mamma mia.
3: Io ho preso un pezzo di carne, io non mi ricordo neanche il nome, con un tris di verdure. Complessivamente quella portata a me mi costò 70 euro.
1: Ma voi eravate coscienti, però avevate visto il menù?
3: No, perché il menù stava solo scritto in dettagli, ma non in prezzi.
1: Allora lì giocano.
3: Mia figlia di 9 anni mangiò cotoletta e patatine, eppure lei complessivamente è costato 70 euro.
1: No, vabbè, è una vergogna, ma stiamo scherzando, cioè. Patatine e cotolette 70 euro. Roba da matti. Ti fa male ancora? Ti fa male ancora oppure si è cicatrizzato?
3: No, ma aspetta, mia moglie, solo per assaggiare la paella,
1: sì?
3: Dicendo no, io voglio assaggiare così a lì. Quindi solo la punta del cucchiaio e dire no, non mi piace, mi costò 70 euro.
1: Ma che stai dicendo? Ma roba. Ragazzi, fate attenzione, non possiamo dire il nome preciso del locale, ma anche lì bisogna fare molta attenzione.
3: Comunque l'unica cosa che poi, diciamo, ha compensato il tutto, sì? È che fortunatamente la gara internazionale di mia figlia fece due terzi posto e un quarto posto.
1: Ah, e almeno non lì la soddisfazione, almeno quella. Va bene, sì, grazie di cuore,
3: grazie,
1: anche a te.
3: Un bacione a tutti.
1: Un bacio anche a te. Allora, vediamo, mi scrive un amico, giustamente fa un'osservazione, come siete molto più attenti rispetto al sottoscritto, erano in 10, meno di 70 persone sul mare a Barcellona è molto... riflettete, vabbè, ok, allora noi riflettiamo su questa cosa. Ci sono ancora tanti messaggi che scrivono chiamami, siete letteralmente scatenati perché volete assolutamente dire la vostra. Poi c'è Pasquale, l'amico della Spagna, era capitato in un night club, sì, night club dove ci sono le ragazze che si accomodano per farti spendere dei soldi, poi ti chiedono dai prendi la bottiglia, sono pagate per quello, ve lo dico perché anche il sottoscritto, non vi dico il nome del locale ma lo conoscete praticamente tutti, ero un provincialotto, lo sono ancora, ma all'epoca ero inesperto e mi è capitato una volta sul lungomare di Napoli, vi dico solo come si chiama, Lido, e poi vabbè c'è un numero, mi hanno fatto un culo così, non ci è uscito niente, non so se esiste ancora, però era un nightclub sul lungomare di Napoli, ricordo ancora le donne meravigliose, però raga, sono tornato a casa che ribadito, secondo me. Mettiamo un disco? Torniamo tra poco, raccontateci il famoso buco in petto, se avete già indovinato il nome del locale, è quello lì, è quello lì.

0: Tutti il club, vabbè, famosissimo sul lungomare di Napoli, non so se ci sia ancora, dove a me hanno fatto un bucambieta, avevo 20-21 anni, mi avevano detto vai lì, c'ho tante donne, in realtà c'erano, ma erano donne che servivano per poter portare avanti il locale, quindi far consumare coloro che entravano, ma non ci sceme niente fondamentalmente. Allora, c'è un vocale che veramente è molto curioso, ascoltiamo il vocale e poi chiamiamo direttamente chi lo ha inviato. Pronto?
1: Andò, sono sempre Pietro, buongiorno.
0: Pietro, ok, buongiorno.
1: Due gomme sotto un Alfa a Svizzera, 1200 euro.
0: Aspetta un momento.
1: Pissa allora, un buco ambiente.
0: Pissa un buco ambiente, dov'è? D'accordo che siamo in Svizzera, però due pneumatici sotto un'auto, 1200 euro, ed è per questo che Pietro è qui. Pietro, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: No, Pietro, io non ci posso credere. Allora partiamo dal principio e andiamo nei dettagli, prego.
2: Allora, andò una quindicina, venti anni fa, io abitavo a Francoforte, tornando per venire in vacanza.
0: Sì.
2: Pensano poco. Ci fermammo in Svizzera degli amici a mangiare.
0: Okay.
2: Verso l'11, mezzanotte, ci mettiamo in macchina e ce ne stiamo andando. Ce ne stiamo andando, all'improvviso sentivo la ruota che era bucata. Ci accostammo. E chiamiamo il soccorso stradale. Soccorso stradale e hotel tutto pagato, l'assicurazione.
0: Ah sì? Oh, bellissimo.
2: Bella, fino a un certo punto.
0: Ah, ok.
2: Comunque, figlio guarda attrezzo, si porta la macchina, la porta in officina. A noi ci rimane in hotel, la mattina dopo erano arrivate le due gomme, tutte, era una gomma bucata, vabbè, noi cambiamo tutte e due.
0: Beh, certo, niente, sì, ci sta.
2: E comunque da portare a lunga, alla fine ci dava il conto questo, 1200 euro.
0: Madonna.
2: Sentite, ma noi l'hotel è un soccorso stradale, a noi è paga assicurazione. Non l'hanno pagato, cioè, disse, no, 1200 euro sulle gomme, in Svizzera.
0: E che gomme erano, scusami? Posso...
2: Ma che ne sa, c'hanno ma che paliate, proprio, se non è in vacanza 1200 euro, ma... Proprio incredibile,
0: no, pazzisco. E queste gomme?
2: Per approfittarono perché pure eri in notte,
0: ecco.
2: Obbligato a mettere gomme lì. Alla fine potevi ricevere 2.000, 3.000 lì da pagare.
0: Vabbè, però è assurdo. Allora voglio girare il quesito: questo quanto tempo fa è successo?
2: Una ventina d'anni fa.
0: 20 anni fa, 1200 euro. Cioè, e oggi quanto costano due gomme in Svizzera? Cioè, magari la Formula 1, ma cos'è, un pit stop? No, vabbè. Giro il quesito a qualche amico in Svizzera. Cioè, raccontateci, diteci.
2: Andò proprio, penso, male.
0: Volevi chiamare
2: la polizia, ha detto brutti pensieri in capo.
0: No, vabbè,
2: certo, c'era mio zio già all'epoca, cioè, andiamoci.
0: Senti, arrivano un sacco di messaggi.
2: Mi metto le mani in gola, chi?
0: Cioè, arrivano tanti messaggi, sono curiosi. Che macchina era?
2: Era un Alfa, mi ricordo manco che modello era.
0: Quindi erano delle ruote.
2: Ok,
0: no, volevano sapere proprio il numero delle. Io non capisco il codice delle ruote, adesso ragazzi non lo sappiamo di preciso.
2: Ma due gomme, 1200 euro, esagerato.
0: Ah no, ma stiamo scherzando, 20 anni fa, adesso
2: pure,
0: suppongo.
2: Pure se chiedevi 500-600 euro, pure in capo a te era esagerato, però.
0: Ma 1200, certo, no, esagerato.
2: Noi poi pensavamo che era compreso l'hotel, no, sono le gomme.
0: Mamma mia.
2: Sappiamo che questo paga.
0: No, vabbè, per il momento sei al primo posto come buco in petto, è imbattibile.
2: Ah, no, io sono sempre Pietro, fate che lui passa in coppa a reggio.
0: Ah, sempre tu. c'appo tutto quanto tu, insomma, io non lo so. E allora, se non c'è un po' c'è stato, che tu mi porti, no. Ti abbraccio, grazie. Ciao Pietro, ciao. Partiamo dal fatto, scrive un amico, che quando ti scappo tutto quanto tu, insomma, io non lo so. E allora, se non c'è un po' c'è stato, che tu mi porti, no. Ti abbraccio, grazie. Ciao Pietro, ciao. Partiamo dal fatto, scrive un amico, che quando ti sostituiscono una gomma, specialmente

1200 euro per il momento. Pietro in pole position, mojo, per utilizzare un termine automobilistico. Mettiamo un disco, torniamo tra pochissimo. Naturalmente raccontateci quella volta che avete avuto o Bugambit. Dico

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stiamo parlando del famoso Bougainville d'estate, quella volta che siete andati al mare in vacanze, avete pagato più del dovuto, arrivano quintali di WhatsApp e ognuno di noi prima o poi ha subito un Bougainville, alcuni non sono ancora cicatrizzati. E leggiamo il messaggio di Carmine: Spagna, ristorante sul mare, una frittura di pesce 35 euro, quando è arrivato il conto volevo morire. Vabbè, ti posso dire però 35 euro una frittata, una frittura di pesce, una frittura di pesce ci può stare, no? A frittata di maccheroni invece era un Bougainville. Ancora, buongiorno Antonio, 20 anni fa lui, quando ha cambiato le gomme, ha pagato in euro, però con la valutazione delle ruote col franco svizzero è 1,55 euro, era il valore di un franco svizzero, 20 anni fa ha fatto il conto. Cioè, guarda, mi ha imbrugliato i fili in gap, sentiamo qualche vocale che è meglio, vediamo un po' che succede al 342 00 00 100. Stiamo parlando di quella volta che siete andati al mare e hanno fatto un Bougainville. Pronto?
2: Se io pensavo che un Bougainville me l'avessero fatta a me cambiando quattro ruote sotto una Dacia,
1: sì.
2: 540 euro.
1: Eh no, ci sta, dai, quattro gomme sotto una Dacia 540 euro più o meno ci sta, a meno che tu non metta una gomma cinese e allora risparmi, ma le gomme vanno messe quelle buone, quelle di marca, altrimenti poi cioè è un problema. No, io non le pago le gomme, perché c'è il mio amico Giordano che si mette a disposizione. Pronto? Non si capisce. Annaggia, andiamo avanti ancora. Siamo passati dai ristoranti ai gommisti in un attimo, perché vi ricordo che poco fa un amico ha detto che 20 anni fa in Svizzera ha cambiato due gomme 1200 euro. Due gomme, ragazzi, sentiamo, pronto?
3: Buongiorno, fratello, tutto a posto?
1: Ah, eccolo qui. Già sei sulla spiaggia, Raffaele, dove sei?
3: Io?
1: Sì.
3: Io sono fuori a B&B, ma non vado a fare una bella colazione.
1: Sì.
3: Poi mi sono andato a comprare il perizoma.
1: Il perizoma?
3: Mi metto pure il perizoma, sono tutti e due con il perizoma.
1: Aspetta, Raffaele, veramente devo dare il tuo perizoma, non voglio capire. Raffaele. No, veramente, no, se hai il perizoma, guarda, sei sulla spiaggia di Torre Annunziata col perizoma. Di che colore l'hai comprato? Fucsia, com'è?
3: No, è rosa.
1: Rosa, ok. Allora, ragazzi, a che ora è l'appuntamento? Alle ore 11 sull'Arena Nera.
3: Tu mi hai detto qualcosa che vieni? Io non so niente, mi hai chiamato?
1: No, mi sto organizzando un attimo, perché ci trovo proprio perizoma. A questo punto mettiamoci tutti e due in perizoma e poi ci facciamo il tuffo a Cufanillo. Se non vengo oggi, cerco di venire domani. Hai bisogno di qualcosa? Che ti devo portare? L'ombrellone ce l'hai?
3: Io lo devo sapere, tanto se vieni oggi o vieni domani.
1: È una minaccia, Raffaele, perché lo devi sapere se vengo oggi o vengo domani?
3: Devo sapere e devo chiamare.
1: Ah, tu devi chiamare il Lido, giustamente. Allora aspetta, ci aggiorniamo tra poco, perché devo fare un po' di telefonate, vediamo se vengo oggi o domani. Non fittare l'ombrellone per me per il momento, non ti preoccupare, poi dopo ti chiamo e ci mettiamo d'accordo. Ok?
3: Poi ti voglio dire una cosa, comunque c'ha ragione il ragazzo delle ruote, perché io ho pagato, ho dato le ruote nuove sotto 185 e ho pagato con tutto la manutenzione e tutto quello che mi hanno fatto, ci vale 700 euro.
1: Quattro gomme? Quattro gomme? Bella miseria, ma è troppo. Ma
4: Raffaele, carissimo Raffaele, buongiorno.
1: Avvocato,
3: buongiorno, avvocato.
4: Grande Raffaele, ben arrivato.
1: Sta in perizoma a Torre,
3: grazie, avvocato.
4: Ben arrivato, eccetera. Senti, ma dove ti porta Manganiello in questi giorni?
1: C'ha miseria,
3: io con Manganiello sono arrivato. Una telefonata mi ha fatto, avvocato.
4: Vabbè, ma lui era impegnato, non lo voglio giustificare.
3: È sempre impegnato, quindi
4: era impegnato perché doveva ieri partecipare a delle manifestazioni programmate.
1: Sì, già programmate.
4: Ma comunque immagino che lui adesso abbia già organizzato. Ma tu vai a pranzo con lui, cioè ti porta a pranzo, a cena, che cosa ha organizzato per te?
3: Avvocati, aspettate che lui mi porta a pranzo, deve venire a piovere questo.
1: No, ma come ti permetti, Raffaele? Ma perché non ti ho portato al Gambrinus la volta scorsa, scusami.
4: L'hai portato al Gambrinus?
1: E ci ho portato al Gambrinus, ma stai scherzando?
4: Gambrinus non si dice Gambrinus. Vabbè, l'accento è Gambrinus.
1: Gambrinus.
4: Gambrinus non si dice.
1: Io ho preso un caffè e lui si è pigliato un babà proprio gigantesco.
4: Vabbè, che ci teneva fame, scusa.
1: Stiamo parlando proprio un buco in piedi.
3: Ma tu pure di che c'è il bagno della mozzarella con me, mo io la sto bagnando con te, no?
4: La mozzarella?
1: La mozzarella?
4: Hai comprato?
1: Non ho capito,
3: la mozzarella.
4: Ah, la mozzarella. Stai sfottendo?
3: Se ti piace con me, pure io faccio con te.
1: Ah, ok, mi sta prendendo un po' in giro, tu
4: la
1: dici?
4: Mozzarella.
1: Ah, ok, senti, facciamo così, porto un po' di mozzarella a questo punto, visto che ti può piacere, Raffè, sulla spiaggia. Non...
3: porto quello che vuoi,
1: ma perché sei arrabbiato con me? Ma mi fai sentire male? Cioè, ti sento un po'.
3: Sono arrabbiato, un po'.
1: No, sta molto freddo con me. No, no, non ne ho
3: vedo. Sto godendo la mia Torre Annunziata.
4: Si sta godendo Torre Annunziata.
1: Dove sei? In che zona di Torre Annunziata? Zona Porto?
3: Io, via Vittorio Veneto, su.
1: Mamma mia, tu. Perché c'aveva 3 km arrivo mare, da dove stai?
4: Perché solo sta via Vittorio.
1: Sta un po' più lontana dal mare. Io conosco bene. Due minuti
4: è discesa, scusami.
1: Con la macchina 2 minuti.
4: Va bene, Raffaele, fatemi sapere. Raffaele, fatemi sapere poi dove andate, perché così sono, mi fa piacere
3: partecipare.
4: Dipende, io sono.
1: Allora, se viene l'avvocato, vengo pure io. Allora,
4: sono impegnato in televisione.
1: Allora, lui sta in perizoma sulla spiaggia. Ok, tu ti metti in perizoma pure tu e pure io. Ok, tutti e tre.
4: Sai che bello.
1: Sulla sabbia nera di Torre Annunziata, guarda che ci sta bene lì.
4: Sì,
1: è una sabbia vulcanica.
4: Come no? Calda.
1: Caldissima.
4: Caldissima. Termale.
1: Se ti metti sotto, ti fai pure
4: la resti, voglio
1: dire. Una specie di sauna.
4: Va bene, fatemi sapere. Insomma, io buona giornata.
2: Chi un bene né oggi né di
1: mano. Abbiamo un altro vocale, l'ultimo. Sentiamo la testimonianza dei nostri ascoltatori e poi vi saluto. Abbiamo ancora 20 secondi.
4: Quando stai
2: arrivato l'avvocato, Danilo ci ha scucciato.
1: E allora, managgia, va bene. Ok,
4: puoi andare, Raffaele.
1: Vado via.
4: Ma perché quando parli si parlano solo di soldi? Quando parlano di trasmissioni,
1: non lo so. Guarda,
4: questa cosa è rimasta cose penali.
1: No, penali, stiamo parlando della Sardegna,
4: ma
1: no?
4: Sì,
1: dove
4: Sardegna.
1: Hanno fatto un buco in bietta una, una bottiglia d'acqua a 15 euro. Cioè, non
4: vabbè, so. È la stessa cosa se vai a Capri da qualche altra parte.
1: Ti capito? Una bottiglia d'acqua a 15 euro.
4: Fai come ti devi battere a Santa Maria del Vergine.
1: Del Vergine.
4: Come si chiama là?
1: Santa Maria del Cedro, Grisolia, Scalea, Belvedere.
4: Vai là e ti accattare.
1: No, guarda che lavoro là costa parecchio.
4: 50 centesimi.
1: Ma guarda, là costa. Io vado un po', ti spiego dove vado.
4: Sì, vabbè, ma attendi perché già fa il bello dello sport.
1: Delino Iori, un abbraccio a te, un abbraccio anche al nostro Lucio Pengue con il nuovo tatuaggio. Vedo che si è tatuato. Cos'è, un polinesiano? Cos'è? Sì, ok. Guagliù, state un po'.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Lucio Pengue. A Casoria due uomini sono stati accoltellati in due distinti episodi avvenuti a pochi minuti di distanza. Un 37enne è stato ricoverato in prognosi riservata mentre un 18enne ha riportato ferite al volto e alla mano. I carabinieri indagano anche su un possibile collegamento tra i fatti. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta con il supporto del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza due imprenditori nell'agro aversano attivi nel commercio di prodotti agricoli nell'allevamento con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, per lo più cittadini indiani irregolari sul territorio nazionale, venivano reclutati in strada e trasportati sui campi a bordo di un furgone per lavorare in condizioni ritenute irregolari. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Ancora cronaca, è stato arrestato il 34enne che a Torre del Greco ha accoltellato la compagna di 25 anni al culmine di una lite scaturita secondo gli investigatori da motivi di gelosia. L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi delle due figlie della coppia, determinante l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato l'uomo e soccorso la donna, ora fuori pericolo. Passiamo alla giustizia contabile. Un manager del Servizio Sanitario Pubblico Napoletano è stato citato dalla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 314.000 euro. L'indagine della Guardia di Finanza avrebbe evidenziato l'utilizzo di carte di credito aziendale per spese di ristorazione, viaggi, alberghi, carburante, gioiellerie e abbigliamento prive di documentazione necessaria per dimostrare la natura istituzionale. Paura nella notte a Di Maro in Trentino, dove un violento boato ha preceduto l'incendio di un capannone. L'esplosione ha svegliato i residenti e ha richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Fortunatamente non si registrano feriti, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della deflagrazione. Chiudiamo con lo sport. Presegue il ritiro del Napoli a Di Marro. Alessandro Buongiorno si è sottoposto a Barcellona a un consulto specialistico che ha confermato la necessità di un intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro, al quale si sottoporrà nei prossimi giorni. Intanto gli azzurri continuano la preparazione con doppie sedute di allenamento tra esercitazioni tecniche, lavoro tattico e partitelle. In serata, grande entusiasmo in piazza Madonna della Pace, dove Alison Santos, Sam Buchema, Matteo Politano e Antonio Vergara hanno incontrato i tifosi. Proprio Matteo Politano parla delle differenze tra il metodo Conte e quello di Allegri.
8: No, le differenze, ho detto, alla fine abbiamo fatto pochi allenamenti, quindi c'è ancora tempo. Sicuramente in questi giorni stiamo lavorando tanto con la palla rispetto magari all'anno scorso, che lavoravamo un po' più sul fisico. E per quanto riguarda gli infortuni, questa è una bella domanda, ci siamo fatti tante volte anche noi. Sarà un po' di sfiga, speriamo che quest'anno cambi l'aria.
7: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss, la radio ufficiale del Calcio Napoli. Buongiorno a tutti da Gianluca Vigliotti, ben trovati. Prosegue la preparazione del Napoli a Di Maro in ritiro, la seguiamo in maniera costante con tutte le nostre produzioni, con tutti i nostri inviati, e purtroppo la giornata di ieri è stata caratterizzata, lo sapete ormai tutti, dalla notizia dell'operazione alla quale sarà sottoposto. Buongiorno, 2-3 mesi fuori, out, buongiorno, probabile che si operi anche entro domani, quindi un'operazione abbastanza al ginocchio per una questione meniscale in queste giornate. Che cosa farà il Napoli? Cosa farà il Napoli che in questo momento ha 4 centrali, oltre Bökema, oltre ovviamente Rachmani, ci sono i rientranti Marianucci e Rafa Marin. Sappiamo che Oliveira potrebbe essere anche adattato, ma io ritengo e presumo che il Napoli debba proprio per quello che aspetta il Napoli all'inizio di stagione, intervenire sul mercato. Lo ricordo, il campionato inizia il 22 agosto, ormai siamo a un mese all'inizio del campionato con la trasferta a Genova in la prima giornata di campionato. Ma il Napoli si ritrova prima della sosta, la prima sosta della stagione per le nazionali, a dover giocare con il Como la seconda, con l'Inter, col Bologna, con la Fiorentina, c'è la partita di Champions. Insomma, è un inizio di stagione davvero tosto quello del Napoli, e vediamo che cosa succederà, chi possono essere gli obiettivi. È normale che si parla di Gatti, ma si parla anche di Solé, il giocatore ovviamente dell'Udinese, Thiago Gabriel, il giocatore del Lecce, c'è il giovane Natali, insomma tanti centrali a disposizione. Vedremo se il Napoli interverrà nell'immediato sul mercato. Domani c'è la prima amichevole con l'Arezzo, si immagina, si ipotizza che il Napoli possa giocare con questa sorta di 4-3-3 che Allegri sta provando in queste prime sedute di allenamento. Avete ascoltato con il notiziario di Lucio Pengo la notizia di un'esplosione in un capannone proprio a Di Maro, fortunatamente nulla di grave, con un incendio che è stato domato nella notte. E i nostri amici ci scrivono già al 342 00 00 100, che lo ricordo è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport, in diretta 081 546 6873. Tra poco arriverò da Antonio, siete sempre la mia compagnia giornaliera, un abbraccio a tutto il Bar dello Sport, ce lo scrive Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere. Il nostro amico che scrive Kim, perché non riprendiamo Kim? Ragazzi, l'ingaggio di Kim, fanno sempre il paragone tra Messi e Maradona, vabbè, ma ragazzi è un argomento ormai già messo in archivio per quanto mi riguarda. C'è Gennaro che ci richiede di cambiare la scenografia alle nostre spalle, che sarà fatta all'inizio della ripresa della nostra trasmissione il 24 agosto. Salvatore Piccolo Snyder che ci saluta, un bacione, complimenti per essere diventati la radio partner ufficiale del Napoli, un saluto speciale ad Alberto Tella che devi pagare la colazione. Gianni Scotti, curva B15, siete sempre la mia compagnia giornaliera, grazie anche a Francesca. Avvocato, buongiorno anche dal Tecnopolo di Roma. Salvatore, il Napoli non acquisterà nessuno. Perché? Gianluca e Bar, giocata un euro, ambi due. Ah, questa è la giocata di Dadà. Ricordo che il com'era ieri Nellino, la giocata era 2 10 e 50, sì, 2 10 e 50. E vediamo che cosa su 2 10 e 50, eterno ambo, eterno Napoli per Napoli. Oggi è il compleanno, lo festeggio con voi da Madrid, mando un bacio vicino anche se non ci sto, la prossima settimana sono in Cilento. E Ivan da Madrid, che caro Nellino ci ha mandato anche un pezzo per il Festival Bar dello Sport alle 9.05, il nostro Ivan da Madrid, gli facciamo davvero tantissimi auguri di buon compleanno, grande Ivan. Saluti anche dalla pizzeria Tretella dei Quartieri, grandi amici miei, Vittorio il pacifista. Non acquisterei nessun centrale e punterei sui giovani, se non si inizia mai non si comincia. Luigi Ranella, ricordo che Napoli è molto vicino a Favasuli, attenzione Favasuli, questo prospetto del Catanzaro, molto bravo, un esterno di destra. Allora comincio con Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Eccoci, ero in pensiero, Antonio, eccoci qua, vai.
1: Ah, no, eccoci qua. Avvocato, innanzitutto voglio fare i complimenti a lei e a tutta la redazione. La chiesa è ritornata al centro del villaggio.
0: Centro del villaggio, sì.
1: Il Radio Kiss Kiss è il calcio Napoli. È sempre stato così e per me, per il palinsesto che offrite in tutto l'arco della giornata, per me deve essere assolutamente
0: un binomio inscindibile.
1: Sì, era anormale il contrario, secondo me.
0: Un binomio inscindibile, vai.
1: Poi due cose veloci. Cosa c'è di vero su Guardiola sulla nazionale che io non condivido? E poi la seconda, ritorniamo sempre alla stessa storia. Il Napoli, quello che mi fa rabbia è che noi arriviamo sui calciatori che potrebbero essere interessanti prima di tutti, però poi non li acquistiamo e ci ritroviamo nella condizione di rincorrere poi l'acquisto sul mercato. Tutti lo sanno e ora sarà difficile prendere un centrale di più.
0: Il Napoli si aveva provato a muoversi prima, mio caro, con Ghila, ma purtroppo...
1: Questo lo dico, noi ci arriviamo prima, ora siamo costretti, sul mercato tutti lo sanno, e ci troveremo a prendere un calciatore che non sarà forse magari nemmeno chissà che, e lo pagheremo magari più di quanto vale.
0: È la dura legge del mercato, mio caro, dura legge del mercato, vediamo come si svilupperà la situazione. E capiremo, anche se ovviamente poi ascolteremo anche le parole di Allegri stasera. Allegri insieme allo staff tecnico sarà in piazza per rispondere proprio alle domande dei tifosi e qualche cosa in più ovviamente nello specifico andremo sicuramente a sapere. Antò, ti ringrazio, ti abbraccio forte,
1: buona giornata,
0: ciao, un abbraccio. 081 546 6873. Anch'io vorrei tanto Kim, ci salverebbe sia per il campionato per la Champions, con lui non prendiamo gol, ci scrive un nostro amico. Volevo solo augurare una buona giornata al Club Napoli Ischia e tutti i tifosi, saluti anche da Mirko che ci abbraccia, grazie. Allora c'è Antonio il Criticone, sentiamo, lo dico chiaramente, inizia in maniera forte Antonio il Criticone: se non prendiamo un difensore di grande livello in coppia con Rachmani, vuol dire che Allegri è stato preso da DL solo come parafulmine. Beh, un po' esagerato, bisogna intervenire sul mercato in modo deciso, non accetto un mercato mediocre se si chiede di lottare per lo scudetto. Antonio il Criticone, è tosta questa. Antonio dice anche che si infortuna spesso Rachmani, insomma vediamo, non gli tiriamo i piedi anche a lui, Allora, con tanti bravi allenatori in Italia, guarderò la nazionale proprio no. Grazie per gli auguri alla radio. Forza Napoli, Paola da Casal di Principe. Ricordo, lo dico agli amici ovviamente che ci stanno ascoltando, che Maldini, nuovo responsabile tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio, insieme a Leonardo stanno provando a convincere in maniera davvero clamorosa Pep Guardiola a diventare allenatore, il commissario tecnico della nazionale. I segnali non sono proprio, non regna l'ottimismo, però insomma ci hanno provato. Io poi che cosa succede? Faccio un ragionamento logico: tu vai su Guardiola, Guardiola ti dice di no, e poi vai quindi sui Pirlo, sui Mancini, non lo so, insomma mi sembra, per carità, può darsi anche che riescono a portare il colpo a casa. Una curiosità. Puoi chiedere a nonno Guido perché saluta la falegnameria di Casoria? Se chiama Guido, ma perché è così carino, scusami Ciro, è così carino che ci ha dei pensieri veramente per tutti. Buongiorno Gianluca, ma come mai l'affluenza dei tifosi a Di Mario si è ridotta rispetto allo scorso anno? No Ciro, non è così, caro amico Davide, scusami, non è così. È che ovviamente nel fine settimana c'è sempre il gran pieno, durante la settimana ce n'è un po' di meno, e poi quest'anno diciamo così la folla non si viene esclusa questa possibilità, le file, la calca, perché hanno contingentato tutto e quindi c'è una disciplina maggiore per le varie partecipazioni a tutte le iniziative che ci sono a Di Mario. Saluto anche Fabrizio Marino: il Napoli stava per prendere un difensore di alto profilo come Ghila, si sapeva probabilmente che c'era già un'operazione per Buongiorno, come mai dopo il termine non si è provveduto all'intervento al menisco? Fabrizio, io non ti so dire la tempistica esatta di questo infortunio, quindi se però hanno soltanto adesso provveduto ad un consulto specialistico, significa che la cosa non è che si fosse stata a giugno. Vado di ragionamento. Ciro, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Ciro, eccoci.
2: Ciao Luca, innanzitutto io sto un poco fuori dalla situazione perché essendo un periodo particolare di lavoro, pure una pessi condizionatore, non tengo manco tempo di guardare.
0: Questo ti fa onore, pensa al lavoro, quindi voglio dire complimenti.
2: Ma lui ne ha di mano?
0: No, non ancora. Arriveranno a Castel Volturno inoltrato sia De Bruyne sia Lukaku, insomma hanno finito il mondiale tardi, non ci sono ancora.
2: Vabbè, Gianluca, una riflessione volevo fare, no? Sulla questione nazionale.
0: Sì.
2: Allora, noi adesso ci stiamo, cioè l'Italia è focalizzata alla partecipazione dei mondiali.
0: Sì, che forse faranno anche a 64 squadre, quindi faremo anche una squadra noi di Kiss e andremo anche noi, vai.
2: Va bene. Ma il problema è, voglio dire, riformare il calcio italiano non significa ci siamo qualificati per i mondiali, no, è togliere tutto il marcio che c'è, cioè favore arbitrale. Se bisogna riformare il calcio italiano, non bisogna puntare alla qualificazione mondiale, ci siamo riusciti, non è così. Dobbiamo cercare di stabilire regolarità, onestà, uguaglianza. Il calcio italiano deve essere riformato, non è finalizzato.
0: Vabbè, ma quello è l'apice, no? Hai ragione. Hai ragione, Ciro, per carità.
2: Se ci qualificano i mondiali, sì, okay, poi ci ritroveremo ancora i poteri forti.
0: Sì, vabbè, mi sembra un discorso, sì, è un discorso molto ampio quello che stai facendo. È normale che la qualificazione mondiale è soltanto l'apice, la fine, la meta di quello che è tutto un movimento che va sicuramente riformato, ed è per questo che credo che la scelta di Malagò nei confronti di Maldini sia una scelta a 360 gradi.
2: Ci siamo qualificati ai mondiali avendo dei campionati martorizzati dalla disonestà.
0: Sì,
2: vabbè. Non ce lo dimentichiamo, noi abbiamo vinto il mondiale con gli scandali di calcio, cioè non è che ci hanno qualificato e basta. Noi abbiamo riformato calcio italiano, hanno ritornato i bambini, le donne allo stadio.
0: Ci vorrebbero anche gli stadi.
2: Ciao Gianluca.
0: Ciao Ciro, ti abbraccio. Gianluca, buongiorno. Com'è possibile che Alisson Santos in solo 7 mesi parla italiano e Osimhen in 4 anni nemmeno una parola? Ce lo scrive Domenico. E poi mi viene da ridere sentire che non condivide Guardiola in nazionale. Ma stiamo scherzando? Perché bisogna sempre bastian contrario di tutto? Chi è che non divide Guardiola in nazionale? Non lo so. Ieri sono stato a Di Maro, l'allenamento di Allegri è molto bello, intenso, con tecnica, tattica, Rao, Asa, Lindstrom, Marin, buoni giocatori per scrivere nelle certezze dei rientri piuttosto che rincorrere improbabili crack, ci ha scritto il nostro Anima, che non so come si chiama. Allora, buongiorno, certo abbiamo iniziato la grande, Allegri, buongiorno, cosa ne pensi? Io ripeto, è stato semplicemente, ma Allegri è così, poi voglio dire, vedete che quando entra in campo viene salutato da tutti quanti, lui ringrazia. Quando scesero al pullman dovevano prendere la borsa, dovevano entrare, dovevano mangiare. Buon dì a te, a Gianluca, a tutta la redazione, gli amici del bar, un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgio e Sofia, il nostro amico Massimo Ovaz che come al solito ci segue. Poi chi ci scrive? Qua sono Francesco da Santa Maria Capovetere e mi trovo qui in vacanza a Santa Maria di Castellabate. Ha incontrato il mitico Rambo De Napoli, che bello, carina questa foto, il nostro grande Rambo De Napoli. Peppe dei Colli Aminei, vi ringrazio, siete la mia compagnia quotidiana, faccio il postino, vi ascolto con le cuffie sempre. Domenico, ti voglio bene. Peppe dei Colli Aminei, grande, carina questa. Allora, ecco il profilo per il Napoli, ambidestro, gioca sia a destro che a sinistro, costa 15 milioni, anzi un rione alto, vediamo chi propone. Alessandro Dell'Ill, difensore centrale. Che ti dice, uno scouting. Devo dirti la verità, questo Alessandro non lo conoscevo. 081-546-6873, Nellino, fammi sapere se c'è qualche problema in linea. Allora, buongiorno, la necessità è il difensore, ma difensore non vuole Gatti. E Maria 74. Venisse a Napoli sarebbe mezza stagione fuori per i falli che fa. Ma perché, Maria, abbiamo queste preclusioni clamorose? Zucatti, ma è veramente incredibile, ragazzi. Allora, Gigi, la pessima gestione di Buongiorno, il calciatore, la società direttamente interessato al suo futuro, palesato da questa visita a Barcellona solo ora, legata allo staff sanitario. Insomma, ragazzi, io... noi non abbiamo la certificazione. A proposito, abbiamo letto anche ieri il post che ha fatto Buongiorno, molto rammaricato, dispiaciuto, che però vuole reagire a questa ennesima avversità che gli ha caratterizzato sicuramente questi 2 anni a Napoli. Allora, Manna deve prendere subito Sole dell'Udinese, eh? Gli diamo Lucca, che non è da Napoli, e più soldi. Nunzio da Nola. Cioè, tu pensi che Lucca possa ritornare a Udine? Ah, non lo so. Non sapevo che Pirlo facesse l'allenatore. Mamma mia, bruttissimo questo. Paolo dall'Arenella. A Di Maro i prezzi degli hotel sono aumentati ed è diventato difficile vedere gli allenamenti. È difficile avere le firme, anche noi dopo tanti anni non siamo andati, ce lo scrive Paola. Però Paola, ripeto, ribadisco quella che è stata la novità di quest'anno, che ritengo invece sia anche molto positiva. L'anno scorso c'erano stati, anche gli anni passati, delle scene particolari, no? Di grande tensione. Invece adesso si fa tutto su prenotazione, l'acquisizione delle firme, anche se ieri hanno derogato in maniera molto simpatica alcuni giocatori del Napoli come Marianucci e Vergara, e poi andare a vedere gli allenamenti, insomma è tutto contingentato, quindi si può fare con grande, non è facilissimo, per carità, lo riconosco. E allora andiamo avanti. Peppe 62, anch'io sono stato a Castellabate, non ho incontrato De Napoli, ho incontrato i vigili urbani, un posto di blocco con 121 euro di verbale. Buongiorno. Allora, secondo me Allegri è bravi e valorizza quello che ha. Poi sono Ciro, un bel difensore centrale, Melodossi, Umberto Nocera gioca nel Recale. Bravo tecnicamente. Ragazzi, fate gli scouting stamattina. Oh, fortunatamente si è liberata una delle linee telefoniche, abbiamo avuto qualche problema, però è riuscito a rompere il ghiaccio Guido, il nostro amico Guido. Nonno Guido, eccoci.
3: Ciao, buongiorno.
0: Guido, scusaci, ma abbiamo avuto qualche problema, fortunatamente riesco a leggere qualche messaggio in più. Guido, ho salutato gli amici della Falegnameria di Casoria, che
3: sì,
0: tu sei
3: molto
0: tu sei molto carino. Guido, come stai innanzitutto?
3: Bene, sto bene, come si chiama, ieri abbiamo fatto la festa qui a Termini, abbiamo fatto la sagra della patata.
0: La sagra?
3: La sagra della patata.
0: Ah, c'è la sagra della patata, dove, a Termini?
3: Sì, a Termini.
0: Ah, ok.
3: E poi abbiamo mangiato la grappa. Con la patata, ma è una
0: squisitezza,
3: non l'ho mai
0: vista. Cioè, scusami, si fa la graff con la patata?
3: Con la patata, farina e patata.
0: Farina e patata. Nello, tu conoscevi questa graff con la farina e patata?
3: Farina e patata è una bontà, è una cosa
0: veramente
3: spettacolare.
0: Io non la conoscevo, devo dirti la verità.
3: Un po' di cannella sopra, lo zucchero e un po' di cannella.
0: Era zucchero, sì.
3: Va bene.
0: Io non l'avevo mai provato. Devo venire a provare questa graffa con la patata, che è una.
3: Bene. Invece di essere soltanto con la farina.
0: E c'è anche la patata. C'è anche la patata.
3: Cioè, si può mangiare soltanto quando è caldo, quella con la farina.
0: Ok.
3: Ma quando si fa fredda, cioè non è più piacevole. Invece questa qui me la sono mangiata pure stamattina.
0: Stamattina? Anzi, si è portata graffa patata a casa. Sì, ma sì. Anche tuo nipote Guido se la mangia?
3: Come no, tutti.
0: Appena si sveglia, va bene.
3: Anche quell'altro nipote.
0: Graff con patate a Iosa, va bene.
3: Giorno, voglio fare un saluto a Sofia, a Giorgio,
0: come no?
3: a Domenica, a Andrea, a tutti quelli che,
0: sì,
3: che lo stanno bene, che stanno lottando. E non mollato
0: niente, una virgola. No. Esatto, fatto, una virgola, proprio. bravo Guido.
3: Quanto riguarda Buongiorno,
0: insomma.
3: Ma Vanessa
0: a Pompei.
3: Si fa benedice la
0: Pompei.
3: Rosario.
0: Ecco, una benedizione a Pompei. È vero, una benedizione a Pompei.
3: Una benedizione a Ruesco, Cardinale, Pava.
0: Va bene.
3: Un preveto,
0: sì, il preveto, quello lì. Che lo benedica. Va bene, Guido, grazie per questi consigli.
3: A tutti quanti.
0: Buon gustaio, Guido, ci scrive Walter 78, la patata tira. È vero, la graffa si fa con una percentuale di patata, non è una novità. Salvatore del Gustro, alzo le mani, era una mia assoluta ignoranza, quindi voglio dire, dopo la sagra della patata, nonno Guido, sei diventato il mio mito, ce lo scrive il nostro amico. Buongiorno iBox, Bökema incognita. Marianucci o Beretin non pronti, secondo me Rafa Marin da vedere con il solo Raccamani, anche lui con qualche acciacco in più. È impensabile non ricordare sul mercato Juan Jesus, non c'è più. Almeno due difensori centrali vanno presi. Araújo del Benfica, Pubil dell'Atletico Madrid, Ordóñez del Bruges, Solé dell'Udinese. Due tra questi, con tante cessioni il ricavato, dovrà servire solo esclusivamente per i difensori, assolutamente. Emanuele da Nettuno, che ci fa anche lui lo scouting dei difensori, Poi Antonio dall'Austria ci consiglia un fosso per i reumatismi a Torre Annunziata sulla Spiaggia Nera. A parte il Como, vedo che nessuno acquista e quindi, avendo già titolari i giocatori validi come alternative, Napoli può attendere per gli acquisti e farne giusto 2-3 mirati funzionali al progetto, ce lo scrive Rosario. Vado intanto da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, come stai? Un abbraccio.
0: Antonio da Catania, sangue azzurro che si fa risentire, grande Antonio, come stai?
4: È sempre un piacere sentirti, sai, il lavoro ovviamente tante volte non mi coincide con i turni lavorativi e quindi, però comunque è sempre un piacere ascoltarvi e soprattutto vi faccio i complimenti che siete diventati di nuovo la radio della società.
0: Grazie Antonio. Antonio da Catania, grande amico.
4: Antonio napoletano, io sono napoletano puro sangue, quindi comunque è sempre un piacere ascoltarvi. Allora,
0: vai Antonio.
4: Io volevo fare due mie considerazioni e poi una domanda. La mia considerazione, ritengo che comunque da quello che ho sentito su Sky, quindi che Allegri abbia e sta trovando veramente un bel feeling con i giocatori e devo dire, come mia considerazione, io ritengo che sia una cosa veramente molto importante, perché comunque i giocatori che già entrano in simbiosi ovviamente con l'allenatore è una cosa fondamentale, più di altro perché era in il gruppo e quindi si sta lavorando molto sul pallone a livello tattico, quindi io sono molto fiducioso. Sull'infortunio di Buongiorno, ripeto, io sono sicuro che il Napoli interverrà, perché è una necessità, perché non puoi avere tu
0: Maribuzio,
4: Rafa Marin, con tutto il rispetto, ma ovviamente deve acquistare un titolare assolutamente, e quindi io credo che comunque il Napoli farà questo intervento.
0: Hai qualche preferenza?
4: Sole. L'Udinese effettivamente mi piacerebbe molto, però sai, il Napoli fa bene che non va a scoprire le carte, perché comunque sai, i prezzi con il Napoli vanno alle stelle.
0: È vero.
4: Che Antonio Conte ha messo molto sotto pressione ovviamente diciamo i bilanci del Napoli, anche se il Napoli è una società che si è potuta permettere in questi due anni oltre 300 milioni di euro, molte squadre in Europa si sono potuti permettere questi ingenti investimenti, quindi il Napoli è giusto che comunque ritorna ovviamente ai suoi passi e ovviamente diventa la società che noi conosciamo, soprattutto sostenibile. Gianluca, io ho sentito che comunque a Fragola potrebbe aver superato al photo finish o sta superando Monteruscello per il nuovo
0: aspettiamo Antonio la discussione. Ti ringrazio davvero di cuore di esserci venuto a trovare.
4: Volevo da parte tua un da quello che ho sentito anche sul mattino su vari organi di stampa, che comunque il presidente nel centenario vuole iniziare praticamente già i lavori per poter, diciamo, per avere il nuovo centro sportivo, perché tra l'altro il Napoli il prossimo anno deve lasciare la Sepoltura.
0: Non è detto, dobbiamo aspettare un argomento talmente articolato e particolare, quello del centro sportivo. Il Napoli ovviamente sta lavorando, lo sappiamo da tempo, nella individuare finalmente la zona più adatta. Abbiamo letto e poi abbiamo sentito anche ieri il sindaco qui a Kiss Napoli che ci sono dei contatti. Dobbiamo capire adesso ovviamente la fase attuativa di questa progettazione, se porterà il Napoli finalmente ad individuare e quindi ad operare per il settore.
4: Ma è anche vero Gianluca,
0: ti devo lasciare che c'ho la pubblicità, Antonio, c'ho la pubblicità. Ti ringrazio davvero di cuore di essere tornato da noi. Quando puoi farlo ti aspettiamo al bar dello sport sempre con grande piacere. Sono un minuto e mezzo di ritardo, chiedo scusa Nellino, andiamo in pubblicità ma pochissimi secondi, un minuto di pubblicità, torniamo subito con il bar dello sport, a tra poco.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Autoscala, guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, eccoci ritornati in diretta al Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio forte da parte di Gianluca Vigliotti. Ci sono in linea allo 081 546 6873 i nostri amici Felice ed Andrea. Poi tra poco continuo a leggere però tantissimi messaggi che stanno arrivando, perché l'argomento di stamattina è molto interessante: cercare di capire, dopo la notizia certamente non positiva dell'infortunio di Buongiorno, conclamata l'operazione alla quale dovrà sottoporsi al menisco, operazione che probabilmente sarà fatta entro la giornata di domani. 2-3 mesi sarà lontano, il Napoli deve iniziare la stagione con impegni davvero importanti. Cosa farà sul mercato? Andrà immediatamente a cercare un centrale per rimpinguare l'assetto difensivo. Chi potrebbe essere oggetto del mercato del Napoli? Si parla di Gatti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce, si parla ovviamente anche del giovane Natali, ma soprattutto anche del giocatore dell'Udinese Sole, che tanto bene ha fatto nella sua esperienza. Il amico Vittorio vuole prendere Cubar, sì, ragazzi, ultima cosa, sì, ci sarà il Bar dello Sport nel post gara, caro Ciro, come sempre con la nostra Susi Fiorillo, vicino al mare sotto l'ombrellone Teri del Napoli e Radio Kiss Kiss con uno spritz ghiacciato. Qui nel Salento c'è la sagra c'è Angelo, forza Napoli Angelo. Elvedi, nazionale svizzero sarebbe anche un'opzione, bravo Roberto 72 da Bettingen, abbiamo visto ai mondiali Elvedi. Carlo da Secondigliano, nessun acquisto, proprio no, anche il, oltre il Como, ha visto la Fiorentina, si sta facendo un ottimo mercato, ce lo scrive il nostro amico Carlo. E poi il patrimonio dell'UNESCO, Guido, lo ringrazio. E poi se teniamo De Bruyne, perché non fare un pensierino sul ritorno di Cavani? Beh, insomma, Stefano dalla Svizzera. Poi diamo merito alla meritocrazia, diamo la nazionale a Silvio Baldini, Ted, il nostro amico dalla Scozia. Poi, ma la patata sta nell'impasto, non di contorno, la famosa graff con la patata. Lunga vita alla patata, ci scrive Salvatore. Non so se la pensano alla stessa maniera Felice. Felice, buongiorno.
12: Buongiorno, lunghissima vita alla patata, ci mancherebbe.
0: Lo so, Felice, immagino.
12: Intanto, sì. Gianluca, voglio ringraziare pubblicamente il nostro grande ADL.
0: Sì, Andrea Laurentiis.
12: L'unica società calcio Napoli, sì, che fa assistere ai tifosi.
0: Ah, bello, sì.
12: In Italia non c'è nessuno.
0: È vero, bravo, bravo, Felice, è giusto fare questo.
12: È bellissimo.
0: Bravo.
12: Poi quel museo, Gianluca.
0: Sì.
12: Io al paese ho tanti amici napoletani, specialmente Sarno Remo, che sì, mi sta dicendo: Feli, tu che sei amico di Gianluca,
0: sì,
12: come mai non vediamo l'allenamento sul su chi si chiese Napoli, ma invece la vediamo sugli altri?
0: No, ma io, sei,
12: adesso
0: no,
12: chiedo, non
0: no,
12: lo so.
0: Cioè, la domanda del tuo amico di Sarno, come si chiama? Non
12: Remo.
0: È Remo, Remo, non è
12: tanti
0: proprio.
12: Tanti altri anche, tanti altri.
0: Sì, però voglio dire, tu basta
12: dopo,
0: che
12: dopo.
0: Sì. Ti spiego, basta che guardi i programmi, ovviamente, Radio Gol, cioè, ci sono i filmati ovviamente del Napoli.
12: Sì, però quello dicevo che li facevo vedere in diretta.
0: Vabbè, in diretta, scusa, ma se noi stiamo facendo la trasmissione, come facciamo a vedere in diretta la cosa?
12: Io non guardo altri, guardo chi se. Non rompete le scatole.
0: Chi se. Va bene.
12: Non rompete le scatole.
0: Esatto, diglielo che non rompesse le scatole.
12: Quindi ecco, perché c'è solo Paolo, hanno detto che le due ore che fa Paolo.
0: Eh beh, certo.
12: Mettiamoci Paolo.
0: E guardati Paolo. Oh. Paolo del Genere, il nostro amico Paolo del Genere.
12: Te lo dico, voglio, non lo vedere scatole.
0: Anche Francesca D'Alicola ci dice che le graffe si fanno con le patate, quindi voglio dire.
12: La patata è buona.
0: Sì,
12: tu l'hai, è cruda.
0: Ottima. Tu l'hai mangiata la graffa con la patata? Sì, immagino.
12: Sì, sì, come no. E stamattina mia moglie ha fatto le patane. Come l'hai fatte, Alba?
0: Le patane.
12: Con i peperoni fritti, bollite con i peperoni fritti.
0: Ah, una cosa leggerissima. Bene, complimenti, una cosa veramente leggera.
12: Però,
0: patate.
12: Mamma Ro Carmine, già tu.
0: Va bene.
12: Sì, altro che bottiglie di vino in coppa devo andare.
0: Sì, sarà veramente una commistione di sapori. Grazie, Felice.
12: L'ultima cosa.
0: Sì, vai.
12: Sempre un bacione a Domenica Giorgia su
0: Grazie.
12: Guido Ciro.
0: Trappoli. Non deve dormire, sicuramente il figlio non dorme. Grazie, Felice, ti abbraccio.
12: Non dorme.
0: Infatti, si sente. Massimiliano da Bacoli dice che il pallone d'oro a Cubarsì, un gigante della difesa nonostante 19 anni. Avvocato, ha ragione Maria, se dovesse venire Gatti molte gare le perderemo con il rigore, tutti i falli che fa. Antonio Virgilio da Vigevano, buongiorno al bar ufficiale, non prenderei Gatti perché dopo l'esperienza Miciu. È una battuta questa da Pasquale Cocorfo del Toro del Greco. Cosa costa ai calciatori, lo staff, un saluto a tutti i tifosi del Napoli che sono lì per loro. Mariella da Napoli, ma loro lo fanno, sono soltanto che la sezione delle firme viene un po' contingentata, sennò si fa calca. Guido, ti vogliamo bene, alla Falegna Maria di Casoria che vi saluta, svendiamo calciatori in esubero, anche se sono minusvalenze, ce lo scrive Rosario da Napoli. E poi vado a salutare, siete tantissimi ragazzi. Il problema di Di Mario è che l'anno scorso per la troppa affluenza parecchi tifosi non sono entrati a vedere gli allenamenti, per questo Napoli ha fatto le prenotazioni e ripeto, mi sembra che sia una garanzia per tutti. Buongiorno dal mare pulito, Claudio 54, da dove ti trovi Claudio che mi mandi questa foto meravigliosa? Intanto c'è Andrea in linea, vado da Andrea. Andrea, buongiorno.
13: Gianluca, buongiorno.
0: Amico mio, grande Andrea, come stai?
13: Tutto bene, grazie. Gio Gianluca, comunque, mamma mia, anche quest'anno già cominciamo a bello.
0: Perché? Il fatto dell'infortunio di Buongiorno. Lo so,
13: sì,
0: ragazzi.
13: Lo so.
0: Ragazzi, purtroppo abbiamo avuto questa notizia, bisogna cercare di ovviare a questa situazione.
13: A Boca, quello che volevo dire, secondo me quando fallisce il nastro di Tirana tutti quanti a Pompei, per esempio, da portare.
0: Tutti a Pompei. Passando, ovviamente, tornando a Castel Volturno, si ferma un attimo sull'autostrada, facciamo una fermata.
13: Poi volevo dire, quando riguardo la fila, secondo me è meglio della fila della patata, della fila della fila.
0: Ecco qua, ecco Andrea. Andrea, amico mio, ti voglio bene, voglio dire, questa potevamo anche diciamo così soprassedere, però ti abbraccio lo stesso come sempre con grande affetto. Non ce l'hai fatta, dovevi assolutamente mettere questa ulteriore situazione. Benissimo, andate alle sagre, vi abbraccio, divertitevi tutti, ti abbraccio Andrea, ti raccomando, in bocca al lupo, un saluto anche a Chicco, poi un abbraccio anche sempre Forza Napoli in partenza per Di Mario Folgari dall'albero della Germania. Che bello ragazzi, che vedere una macchina di amici, mi ha mandato la foto, sta preparando con le tute del Napoli addosso andare a seguire il ritiro. Tanti anni fa c'era una squadra che si chiamava Living Patrizio, che fine ha fatto, se la conosci? Me la ricordo, Paolo da Via Alessio Mazzocchi, mi pare che partecipasse al torneo intersociale, ma vado per memoria. Allegria d'Anghissa sarà la mia roccia, ecco, questa potrebbe essere un'idea. Avvocato, non ho letto il bellissimo complimento, grazie Luca dall'Arenella. Sì, ma io non li leggo, sai, i complimenti, mi conosci. Buongiorno, la zona del vecchio macello non andrebbe bene per il centro sportivo? Non la conosco, quindi non ti posso dire, ma poi io non sono un tecnico che posso dare un giudizio su dove possa essere collocato o meno un centro sportivo. Volevo segnalare il mio disagio per il rinnovo dell'abbonamento dal sito, non si riesce il call center a pagamento, non è normale, spero che sia anche fate critica su questa cosa, ma perché noi segnaliamo questa cosa, caro Davide, e quindi hai problemi per cercare di fare il rinnovo dell'abbonamento, oltretutto adesso si può fare soltanto online. Poi buongiorno, ma Marianucci e Rafa Marin sono inferiori a Gatti? Su via, ci scrive Giuseppe da Caivano. non lo so, la valutazione la lasciamo ad Allegri. Nellino, siamo pronti per il Festival Bar dello Sport? Benissimo, allora sentiamoci un attimo chi si è esibito stamattina, sono curioso di sentirvi. Dopo riprendiamo ovviamente allo 081 546 6873 gli interventi in diretta. Vai Nellino!
11: Festival Bar dello Sport.
14: Oggi sto tanto allegri. Che rindo San Carlo mi son misa a chiagnere.
0: È commosso, si è commosso.
14: Sorta caccia o aragna.
0: Ah, ecco, per questo.
14: E ovvero non ne ovvero.
0: Chi è?
14: Che si sbarca da Napoli.
0: È vero, è vero.
14: Chi ne è felicità.
0: Ma che canzone è questa?
14: A nave MSC. Se va ancora rindo golf.
0: Ma chi? È un'invenzione.
14: Cannappolo di Delanda Azzurrina.
0: Ma chi è?
14: Che sta a squadra do sole.
0: Ah, ecco, questo è.
14: Che sta a squadra do mare. Che sta a squadra che tutto vanno a avere.
0: Bella.
14: Ma nessuno la botte né.
0: Licenza poetica.
14: È sembra una squadra d'amore.
0: Sta bene. Complimenti.
15: Forza Napoli.
0: Complimenti, bravo.
15: Antonio.
0: Antonio, bravo. Oh, attenzione. Ascoltiamo una suadente musica che ci accompagna. Vai.
16: Da Di Maro fino a Castel di Sangro. Comincia già la stagione.
0: Bella, mi piace.

0: il bar.
1: Sono qui per questo.
0: Lo apre come sa fare lui. Un caffè, due risate.
1: Bravo.
0: La giornata parte qui. E non si molla un cazzo.
1: È vero, è vero.

0: Bello, bello, bello Mauro che è tornato con le sue melodie inconfondibili. Allora, il nostro amico Pietro da Tokyo che finalmente ci riscrive un po'. Non riuscivo più a contattare via WhatsApp, poi adesso ho trovato il sistema con il nuovo numero, è un piacere poter comunicare di nuovo con voi, ma siamo noi felici, caro Pietro. Un caro abbraccio azzurro da Tokyo a tutti voi di Radio Kiss Kiss e buon caffè Pietro da Tokyo. Che bello, è tornato il nostro amico. Ma Gaetano, no, ma come, ci sono i nostri inviati, c'è Paolo Del Genio, c'è Susi Fiorillo, c'è Carlo Albino, ehi, siamo tutti a Di Maro, ragazzo mio. Flavio da Nocera, io farei una follia fattibile se fossi in manna, prenderei il Leone dal Liverpool in prestito oneroso con diritto di riscatto a 50 milioni. Sono sicuro che il ragazzo vorrebbe riscattarsi dalla stagione passata fermo per il crociato, bisogna capire però in che condizioni è. Poi Liverpool ha fatto un grande investimento proprio per Leoni dal Parma. Grazie a Leoni dal Parma, grazie al nostro amico grande Mauro, ci scrivono. Poi Mopo Team alzao Giglia carina, chissà quante ne ha mangiate senza saperlo. Saluti dal nostro amico Bruno Amabile. No, non è Mimmo. Poi avvocato, mi chiedo e ti chiedo, ma può essere che su 47 giocatori non riusciamo a fare una squadra buona? Luigi da Mantova. Luigi, salutaci la nostra piccola vittoria. No, non è così che bisogna trovare Lucio. Poi c'è Enzo Di Domenico che ci scrive, ci manda un saluto. Poi vorrei che facessi saluti e complimenti per l'attività al Club Napoli Novara Partenopea, sarebbero tutti felici, grazie. Vincenzo era Novara, non lo conoscevo, ma Club Novara Partenopea. Poi vado a salutare, oh che bello, è venuto a salutarci nonno Ciro, grande nonno Ciro.
1: Vado.
0: Eccoci amico mio, come stai?
1: Da Blitz.
0: Bravo, così si fa nonno Ciro, così si risponde, una Blitz, sì.
1: Ha giocatore con Cazzimba.
0: Ah, i giocatori con Cazzimba.
1: Gatti.
0: Ah, ok. Gatti. Ma quindi tu. Tu quindi a Gatti lo vuoi a Napoli?
1: Perché va da quella squadra là.
0: Ah, vengono da quella squadra lì.
1: No, quella scuola là.
0: Quella scuola lì. Ah. Quella scuola lì.
1: E perciò se è una Cazzimba si può tutto.
0: Ah, ecco.
1: Chi tu gioco? Okay. A Napoli.
0: Quindi vorresti Gatti, non saresti dispiaciuto se Gatti dovesse venire a

0: Napoli, ok.
1: Sì.
0: Va bene, è
1: una... buongiorno, ci faccio tanti auguri.
0: Fagli gli auguri che nonno Ciro ti sta aspettando. Buongiorno, perché... ti saluta nonno Ciro.
1: Perché è un bravissimo ragazzo.
0: È un bravo ragazzo. Un po'...
1: Okay. A Napoli.
0: Quindi vorresti Gatti, non saresti dispiaciuto se Gatti dovesse venire a Napoli, ok?
1: Sì.
0: Va bene, è una...
1: buongiorno, ci faccio tanti auguri.
0: Fagli gli auguri che nonno Ciro ti sta aspettando. Buongiorno, perché... ti saluta nonno Ciro.
1: Perché è un bravissimo ragazzo.
0: È un bravo ragazzo, un po' sfortunato.
1: Non so,

0: dello sport, buongiorno e un abbraccio da Giuseppe Lanzetta Animazzurra del Rione Sanità, un saluto a mio cognato Alberto alias l'albero della Germania, da Francesco da Napoli, che quindi risponde alla partenza dei nostri amici che stanno arrivando a Di Maro. Allora mi fermo un attimo, andiamo in pubblicità per l'ultimo stacco pubblicitario, poi la parte finale del Bar dello Sport, a tra poco.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora, eccoci qua nella parte, avevo promesso meno di un minuto di pubblicità, ma torniamo per dare spazio a tutti quelli che hanno scritto e continuano a scrivere al 342 00 00 100, e abbiamo le linee libere per gli ultimi vostri interventi in diretta. 081 546 6873. Dobbiamo commentare, stiamo commentando ovviamente chi potrebbe o su quale profilo potrebbe andare il Napoli nel tentativo di poter ovviare a questa assenza abbastanza prolungata del povero Buongiorno, che lo ribadisco, a questo problema al ginocchio. Il consulto medico a Barcellona ha confermato la necessità dell'intervento, è un problema che Buongiorno potrà portarsi per 2-3 mesi. E il Napoli cosa farà? Rimarrà con 4 centrali, rimarrà con Rachmani, rimarrà con Rafa Marin, con Marianucci, con Bökema, Sam Bökema, così si pronuncia, l'ha detto anche lui ieri sera, Sam, non Sam, Sam Bökema, questa è la vera pronuncia. E vedremo sul mercato il tentativo del Napoli, potrebbe andare su Solé, che però insomma l'Udinese chiede molti soldi, c'è la questione Gatti in scadenza con la Juventus, c'è anche un prospetto interessante come Thiago Gabriel del Lecce, Natali, insomma vediamo. E allora Gianluca, il mezzo bicchiere pieno è meglio che si è fatto male ora che possiamo agire sul mercato che ha campionato in corso. Sì, Jailson ce lo scrive. Purtroppo su Buongiorno c'erano fin da subito le premesse dei problemi fisici recidivi, anche se però ragazzi devo dirvi la verità sotto questo aspetto, Buongiorno, la tipologia degli infortuni ai quali è andato incontro è ben diversa. Sì, un paio di volte infortuni muscolari, ma una volta è caduto con le vertebre, un'altra volta la caviglia, insomma voglio dire è stato davvero molto sfortunato. Dopo Allegri ci manca solo che pigliamo pure a Gatti e io devo cambiare sport. Un abbraccio a tutto il bar, l'arrabbiatissimo Daniele da Marotta, città del mare d'inverno. Vorrei fare un appello, Gianluca, puoi chiedere agli amici che, anche se più ruspanti le canzoni del Bar dello Sport, se sono fatte live senza intelligenza. Lo so, Michele, non sei stato il solo, però anche una bella, io lo ribadisco, non c'è discussione che non c'è paragone tra i compositori, diciamo così, genuini che fanno le nostre canzoni, però ogni tanto una bella canzone fatta anche con l'intelligenza artificiale, perché non può essere ascoltata? Era carina anche quella. Sergio da Pozzuoli, come va la situazione Bari-Napoli? Beh, insomma, è ancora tutto in alto mare e è in fase di indagini, quindi nulla possiamo dire rispetto alla notizia che venne fuori una 15 giorni fa. Kim, anche Luigi da Stoccarda vuole Kim, però ragazzi io non credo, ripeto, il problema di Kim è il suo ingaggio davvero monster che ha col Bayern Monaco, se non sbaglio ci avviciniamo ai 9 milioni di euro se non ricordo male. Ricorda il nostro amico Robby, che ricorda il famoso Vamos a Di Maro di Roberta Mogol, una canzone bellissima. E poi guardiamo il mezzo bicchiere pieno: se prendessimo Laporte, 10 milioni, neocampione del mondo, il prezzo non è esagerato. Rosario, ricordo che Laporte fu un obiettivo del Napoli tempo fa, però insomma poi non se ne fece più nulla. Ma non so se costa però 10 milioni la porta, ragazzi, non ti so dire dove ho potuto prendere questa valutazione.

0: Sappiamo che cosa è successo a Buongiorno, come si è infortunato, non ricordo che avesse problemi al ginocchio quando ha finito il campionato. Enzo Larrione alto, non lo so neanch'io, ragazzi, questa è una cosa che ribadiamo, non sappiamo se era una recidiva, un problema che poi si è acuito facendo un po' di preparazione, non lo so, ragazzi. La genesi dell'infortunio di Buongiorno non la conosco, quindi è inutile che pensiamo congetture o situazioni particolari, non lo sappiamo. E non trova strana la scelta di farsi visitare e operare a Barcellona quando il Napoli si è affidato sempre a Roma, Villa Stewart, Paolo Danola. Ricordo sempre che sugli infortuni, questa è una regola, intanto c'è la possibilità di poter intervenire in diretta allo 081 546 6873 per i vostri ultimi interventi. Volevo dirvi che il giocatore, che al di là che la società mette a disposizione quelle che sono le proprie strutture, i propri specialisti, ma poi le decisioni definitive per quanto riguarda quando c'è un infortunio che esula, diciamo così, l'ordinaria amministrazione, rimane al giocatore, che può scegliere ovviamente lo specialista di propria fiducia. Questa è una regola, insomma, fissa. Pietro da Dresden ci scrive: il Napoli non c'è trippa per gatti, per pura curiosità. Non lo so ancora, mio caro, quindi non posso darti questa notizia. Ci arriva anche una foto autofficina, carina questa qui, da Scania. Vado a salutare ancora un po' di amici, non mi legge più, questa sarà sicuramente Enzo Esposito, ecco, non c'era bisogno che ho sempre ascoltato voi, mai tradito nessuno, forza Napoli, solo la maglia, caccia, sparagna, non mai guaragna, salutami fratelli di Curva B, il nostro amico Enzo Esposito. Poi ci sono i saluti da Tropea di Giovanni da Scisciano, mamma mia che bella Tropea. Mi sembra che si sia infortunato anche Rafa Marin ieri, no, aveva avuto soltanto un problemino Rafa Marin muscolare, ma poi e si è risolto, era già in gruppo. Se ci si dovesse prendere un difensore di prospetto, non conviene tenere Marianucci e Rafa Marin, Antonio Del Rinalto sicuramente, ma infatti al di là dell'infortunio di Buongiorno che c'è stato, Allegri aveva già detto alla vigilia del ritiro che non avrebbe ricorso, non sarebbe ricorso ad altre situazioni, ma avrebbe voluto valutare Rafa Marin e Marianucci e poi eventualmente intervenire. Secondo me Kim in prestito si può fare, ma se il Bayern decidesse di farne tutto il carico dello stipendio, lo so, ma non è semplice. Perché non gli diamo di nuovo Luca all'Udinese, ci danno sole? Bisogna vedere se lo rivogliono, ovviamente, ce lo scrive Lino. Vado da Luca che è in linea. Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno, è Forza Napoli.
0: Dove sei, in aereo, Luca? Dove ti trovi?
1: No, sto in auto.
0: Ti sento.
1: No, senza però, sto normale, non sto col di lavoro.
0: Vai Luca, vai.
1: Io chiamo solo per farvi complimenti.
0: Grazie.
1: Veramente, perché sono davvero felice che siete ritornati come radio ufficiale del Calcio Napoli, perché siete l'unica radio in grado di poterlo fare, perché le altre sono tutte disorganizzate.
0: Vabbè, ma non parliamo degli altri, parliamo solo di noi.
1: Le altre ho detto in generale. Poi mi sono contentissimo di Carlo Albino, quindi faccio davvero i miei complimenti a tutti voi, alla redazione, a parte del maggio. Speriamo che quest'anno il Napoli vinca lo scudetto.
0: Assolutamente, Luca, grazie. Vai piano in macchina. Vai piano in macchina, non correre, guida, stai attento. Secondo me nonno Ciro ha ragione, Gatti sarebbe perfetto come difensore a quella cazzimma e cattiveria che un difensore dovrebbe avere. Sarebbe difficile, lo so che è molto difficile, la Falegnana Maria scrive Romero del Tottenham, insomma non molto. Non facciamoci la testa, Buongiorno è tra i più forti difensori in Italia, tornerà più forte di prima. Gennaro da Caserta: mi affido alla professionalità di Allegri, ma con Gatti non ce la faccio. La nostra grande Wanda da Sydney addirittura: non l'ho mai visto leale nei confronti dei giocatori delle altre squadre, se deve venire cercherò di fare per lui affinché faccia bene per la mia squadra, il mio Napoli. Da qui a piacermi però un saluto a tutti gli ascoltatori di questa magnifica radio, ma un abbraccio a te, mitica Wanda da Sydney, che ci saluta. Nino a telefono, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: Nino.
2: Io ti ascolto tutti i giorni, oggi è la prima volta che chiamo.
0: Ah Nino, che piacere, benvenuto amico mio, benvenuto, sei nostro ospite, vai Nino.
2: Grazie. Allora, io volevo dire una cosa, dobbiamo rispolverare il mercato delle idee.
0: Che bello, bravo Nino, il vecchio antico mercato delle idee.
2: Bravo, Perché noi prendere nomi già fatti oramai purtroppo a volte abbiamo delle fregature. Quando siamo andati invece a scoprire noi dei talenti abbiamo sempre avuto fortuna e bravura a trovarli, come Kim, Kvara e tanti altri che abbiamo trovato negli anni.
0: Sì, c'era il nostro amico Alfredo che ci scriveva, lanciò proprio il famoso mercato delle idee, che è una cosa...
2: E questa è la cosa più importante, perché oggi se abbiamo i soldi e siamo bravi possiamo andare a Piazzolè, che secondo me è la migliore scelta.
0: Sicuramente.
2: È difficile prenderlo. Allora tanto vale cercare di scoprire noi un giovane magari e cercare di lanciarlo.
0: Mi piace questa idea. Bravo Nino, ottimo intervento. Mi sembra bisogna cercare di capire, appunto, ecco, per esempio, cambiando ruoli, c'è un giocatore sicuramente molto interessante, Ali Begovic, no? Questo ragazzo della Boca.
2: Sì. Penso che sta prendendo l'Atalanta.
0: Attenzione, perché sta trattando col Bayer Leverkusen, che è diventato il nuovo proprietario del cartellino del giocatore dopo che ha fatto una stagione in prestito al Salisburgo. Va bene, Nino, che piacere. Vienici a trovare, però. Hai rotto il ghiaccio.
2: Sicuramente tutti i giorni.
0: Hai rotto il ghiaccio, però adesso vienici a trovare. Ti abbraccio. Allora, prenderei Paredes e Gatti, provocatoria questa richiesta. Gianluca, il Napoli presenta il nuovo acquisto in difesa, Giovanni da Angri, ha fatto una foto con la faccia di un gatto. Tiago del Lecce, ecco, vedi, Tiago del Lecce, Riccardo Emilia, quanti messaggi avete mandato? Sì, Tiago del Lecce, sono tutti e due destri, Marinucci e Marin. E si deve capire, ragazzi, Tiago del Lecce, Tiago non è male. Vado da Gianluca, c'è Gianluca, già un nome, una garanzia. Buongiorno.
3: Buongiorno, Gianluca Romano da Scafati, Club Napoli Dios.
0: Oh, io sono tesserato al Club Napoli Dios, c'ho la tessera.
3: E a me fa piacere.
0: Io sono la tessera d'onore.
3: Aspettiamo al club, Gianluca. Qualche volta vienici a onorare.
0: Assolutamente, il presidente Sasà che saluta.
3: Sasà, Biagio Sollazzo, Mario Altieri.
0: Tutti gli amici
3: del club, sì. Allora,
0: vai, Gianluca.
3: Io volevo dire, io secondo me l'allenatore, abbiamo preso un allenatore esperto che anche per la Champions, però bisogna dare fiducia a Manna. Il Napoli deve spostare la rosa, però io sono convinto che Manna farà un buon mercato quest'anno in Napoli e quest'anno vedremo un ottimo Napoli sia in campionato che in Champions, perché abbiamo preso anche un allenatore esperto e sperando che Allegri farà quello che deve fare al Napoli.
0: Bravo Gianluca. Con un progetto vincente,
3: perché la società del Napoli deve continuare ad andare avanti e fare i progetti vincenti, perché quando tu prendi un allenatore forte come che ha vinto, certo, arrivato anche in finale di Champions, significa che questo progetto deve andare avanti.
0: Dimmi, completa.
3: Per chiudere, vai, ti mando un abbraccio.
0: Grazie.
3: A tutti gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Bravo Gianluca, bravo.
3: A tutti quanti voi.
0: Grazie.
3: E spero che ci vedremo presto al club, che tu ci vedrai onorare.
0: Ma sicuramente vengo.
3: Sei un tesserato onorario del club.
0: È vero.
3: Spero che tu ci vieni a onorare.
0: Assolutamente.
3: Con la tua presenza.
0: Verrò a salutarvi. Grazie Gianluca, verrò a salutarvi.
3: Ti abbraccio.
0: Anche io.
3: Ti seguo tutti i giorni.
0: Grazie.
3: Quando prendo la linea mi fa piacere interagire con te.
0: E siamo qui a tua disposizione. Grazie Gianluca. Un abbraccio anche a te, gli amici del Club Napoli Scafati. A proposito di Manna, volevo darvi anche un'anteprima, proprio perché il programma del ritiro del Napoli. Stasera, ripeto, lo staff tecnico del Napoli sarà in piazza, quindi risponderà alle domande dei tifosi. Siamo curiosi di sentire Allegri. Domani c'è la partita con l'Arezzo, giovedì 23 luglio alle ore 16 nel pomeriggio, quindi poi avremo modo di poterla commentare durante le altre delle nostre trasmissioni con Paolo Del Genio 442 con il calcio della sera. C'è una conferenza stampa di Manna alle ore 16 giovedì 23 luglio, conferenza stampa di Manna, interessantissima, proprio dopo quello che è successo. Io ho soltanto 45 secondi, giusto, Nellino? Allora Gennaro,
4: buongiorno,
0: per mandarti un saluto.
4: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao Gennaro, è soltanto 10 secondi per te, per salutarti, perché c'ho la sigla.
4: Ti volevo dire solo una cosa.
0: Vai.
1: C'è troppa folla in questo bar. Io da un mese e mezzo non prendo la linea.
0: Figlio mio, io devo ringraziare tutti quelli che frequentano il bar. Mi dispiace.
1: Buon lupo per la trasmissione e auguri alla Chris Napoli.
0: Ti aspetto domani, Gennaro, ore 9, puntuali. Grazie, Gennaro. Così approfitto anche per salutare. Ore 9, sempre Kiss Napoli con il bar dello sport. Devo ringraziare Nerino Noioro in cabina di regia e darvi appuntamento a domani. La trasmissione oggi è finita, ma tutta la giornata seguite Kiss Napoli con tutte le notizie da Di Maro, con tutti i nostri inviati per il ritiro del Napoli. Noi ci sentiamo domani, un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: già mormorà, stai già a mormorià, che sta a
1: fare? Vai, apri, apri.
0: Ah, posso iniziare?
1: Apri, apri.
0: Signore e signori, Rosario Verde.
1: Eccolo qua, bravo, così devi fare.
0: Da Piacenza, amici, amiche.
1: Settico devi essere.
0: Buongiorno. Oh, stamattina non so perché in anteprima sul canale 76 del digitale terrestre sembriamo due barbare d'urso perché siamo belli illuminati, guarda, guarda come siamo luminosi.
1: E il salto liso, che fate?
0: Sono chiusi un po' più alto. Allora insieme, 1, 2, 3 col cuore. Andiamo, salutiamo la Barbara d'Urso. Ma dove mi vuoi mandare?
1: Chissimo fa vedere l'immagine.
0: Ma non mi puoi mandare da nessuna parte, nessuno mi vuole. Posso stare solo qua.
1: Oggi ne chiudi chilo, perché non vai tu lo posso chilo là.
0: Non posso andare. Stendiamo un velo pietoso. Ma è un altro quello, non è quello là.
1: Sono proprio simile.
0: Vabbè, andiamo avanti. Nello Iorio in regia. Nello
1: Iorio. Salta per dolore, Rosario, per divertente.
0: Sasamen, speaker del Maradona. Effettivamente c'è il suo fascino.
1: Oggi sono Stefano De Martino.
0: Oggi è Stefano De Martino.
1: Va bene, canzoncina.
0: Iniziamo, che è meglio. 1, 2, go!

0: Betesi, devo dire la verità, Betesi.
1: Ma questo non è male.
0: Se questo non è male, veramente Betesi.
1: Vabbè, J-Ax ha sempre avuto un modo molto particolare di raccontare le cose.
0: Non ho venuto ad Arsiva, mo fanno i cantanti. Si capisce niente più, cari radioascoltatori.
1: Ma si chiama così da 40 anni.
0: Non si capisce più niente, questa cosa. Veramente, veramente siamo, non lo so, è testa.
1: Niente, vabbè, io da
0: cioè,
1: queste cose.
0: Immagino il futuro scaveranno, trovo, non hanno trovato una canzone, trovo, ma che sì, cioè, non lo so. Io non lo so. E vabbè,
1: questo suo allora, pessimismo cosmico profondo.
0: Non è pessimismo, è realismo pesante.
1: No, allora tu sai.
0: Non ci vedi, ci uscimo.
1: Ma questo è un altro discorso, però tu sai. C'è Roberto Mosiella di là, sì.
0: Facciamo l'esempio, vieni Roberto.
1: Ma sta in onda sull'altra radio, non può venire in onda di qua. Hai finito, Robby?
0: Robby, vieni un attimo. Robby, giusto per gli amici. Roberto, vieni.
1: Oh, basta qua, che urli.
0: Vieni, Roberto. Allora, stiamo dicendo.
2: Perché questa cosa?
0: Ascemità ci ha pigliata. Fammi chiamare Roberto, tutto l'esempio, capito?
1: Cioè, ti sta.
0: Sempre l'ascemità. No.
1: Ti sta mortificando.
2: Lo so, è vero questa cosa.
0: Racconta, Roberto, quanti anni hai?
2: Io ho 49 anni.
0: 49 anni?
2: Sì, vabbè. Sì.
0: 49.
2: Sì. Allora, che vuoi?
1: Racconta. Racconta il martello di Thor.
0: Raccontaci tu, no, posso dire, lui che è solo kill.
1: Ma tu gli racconti pure le cose a questo.
2: Quando è un amico, una volta era un amico.
0: Racconto quando la tua prima moglie ti pigliati la coppa bascia a te tutti i giocattoli.
1: Ma è violazione della privacy. Ma chi sei? La Fagnani che fai queste domande.
0: Lui è una bestia.
1: Quando
0: ti pigli a te e pazzelle ti la coppa bascia, racconto.
2: Abbiamo finito.
1: Allora, Robby, tu sei una persona a modo e io ti conosco. Fai un test. Tu metti la tua mano in alto così sulla sua testa, poi lasciala cadere all'improvviso.
2: Come capita
1: e vediamo che succede. No. Vediamo se è veramente un supereroe.
2: Voglio difendermi su questa cosa. È stata venduta la spada di Guerre Stellari a $4 milioni in un'asta importantissima.
0: E c'è stato qualcuno che se l'ha accattato?
2: Sì, assolutamente. Sì.
0: Come si chiama?
2: Se c'è qualcuno che l'ha comprato,
0: come si chiama?
2: Non mi ricordo.
1: Si può mai chiamare Pasquale uno che compra la spada di Guerre Stellari?
2: È un milionario americano che ha comprato la spada originale utilizzata da Mark Hamill.
0: Amma Murì.
1: Che dici di Mark Hamill?
2: Chi è Mark Hamill?
0: Non
1: sa niente.
2: Luke Skywalker. Chi è Luke Skywalker?
0: Chi è? Cartone animato.
1: Non è un cartone animato.
2: Arrivederci, grazie.
1: Tu sei un criminale. Roberto, perdonalo, non sa quel che dice. Roberto,
0: vabbè, mandami l'avvocato che dà già dice. Allora,
1: comunque è uscito il trailer di Avengers Doomsday, non l'ho ancora visto, quindi niente spoiler, grazie.
0: Tu, la prossima fidanzata non ne favori pazienti, diciamo. È che il fratello Piccirillo che mi rimane qua, non dici il songhetto.
1: Fratello Piccirillo che mi rimane
0: qua. Lo lascia una pressa a presso.
1: Ma lui deve essere solo fidanzato. Ragazzi, è un collezionista eccezionale. Ha dei cimeli meravigliosi. Io non capito.
0: Tieni i cimeli.
1: Ma uno che beveva ovina a 2 euro. Ma è gamma
0: che cazzo che vuol dire?
1: Non capisci la qualità.
0: Tenevo tappe su, che c'entra?
1: Solo che le pavamo praticamente.
0: Vai Nellino, c'è qualche cosa, no, dovrei sbagliare là vicino.
1: Ma che deve fare il fonico? Aspettiamo la tua notizia.
0: Pronto.
1: Ciao, è finita così.
0: Vai. Ditemi voi, in apertura.
1: Ma ieri sera addormentarmi, che è successo?
0: Non lo so.
1: Mario, pronto, non hai dormito?
0: Dici Mario.
3: Eccomi ragazzi.
0: Ma capite? Sì.
3: Eccomi, buongiorno Marco.
0: Spero solo che l'ambasciata russa o cinese non ci sta sentendo. Spero solo
1: invece questo. Ci sentono per colpa tua.
3: Ho rifatto di dormire, ho dormito comunque. Sto bene ragazzi, comunque.
0: Sì, ma che ce ne fotta? Cioè, non voglio capire.
1: Sentito?
0: Io vedo che tu traumatizzato.
3: Tanti complimenti.
0: Grazie assai.
3: Veramente.
1: Marco, si è sentito?
0: Veramente.
3: Una cosa.
0: Sì.
3: Meglio voi che l'eredità in Summer. Ma che l'eredità Summer?
0: Che hai detto? Meglio noi!
1: Che altri programmi televisivi che sta facendo?
0: Sì.
3: Sì.
1: Grazie. Mario, scrivi una lettera sia a Mediaset che alla Rai e proponici. Dici, guardate, il primo che si prende stile fa un affare.
0: Oppure la manna all'igiene mentale Rucardarello che pure... ci sta attenzionando, so che ci sta attenzionando.
1: Andiamola a tutti e tre.
0: Sì.
1: Vediamo il primo che risponde chi è.
0: Va bene.
1: Ciao Mario, ciao, lui ride.
0: Ridi, ridi, ciao, ciao, ciao.
1: Comunque,
0: ciao, ciao.
1: Sappiatelo, se ha dormito bene Mario Franchini, può dormire bene chiunque.
0: No, io non ho dormito bene, lo sai.
1: No, io non ho dormito
0: proprio. C'ho la ferita. 7 punti ho avuto, pensa che.
1: Mamma mia.
0: E mi hanno dato manco un pupazzillo.
1: Chi voleva il pupazzillo?
0: La spada di torno.
1: Ma torno usa la spada.
0: Che buon fa pesa cane. Va bene.
1: Senti a quell'altro, la spada, tu c'hai 20 anni, dovresti saperle queste cose.
0: Ci sei, che se vai a casa c'ha la NASA, i ragazzi come
1: lo si so,
0: per lavorare,
1: lo
0: so. Non è come.
1: Purtroppo Nello negli anni giusti giocava con i transistor.
0: La prima moglie,
1: con,
0: la prima moglie era Robertuno, tutti i scalati.
1: Ti può denunciare pazzia per questa cosa, non la devi raccontare.
0: Ci sono pazzi a lutto,
1: ma non lo devi raccontare al microfono.
0: Nella casa una cosa, non mi ricordo, spendette 1000 euro. La moglie, io stavo a fare bacio. Ho detto, ma voglio divorzio io.
1: E si è salvato, sì. Posso dire, non conosco la ragazza.
0: Non so, si è salvato. Lì, so, non lo so.
1: Si è salvato lui. Viva, viva ciò che ci piace. Viva i propri hobby, viva le proprie cose, sì, sì, quali che essi che siano.
0: Poi si ad a buscare, viva i vostri hobby.
1: Sì.
0: Poi ci fa mettere in mano un gol, non me ne fottite.
1: No, se a buschi vuol dire che non è la persona,
0: sì,
1: giusta.
0: Dovete crederci, dovete crederci. Solidarietà, pronto?
3: Che
0: può fare?
3: Si
0: peggiorare
3: se Dio.
1: Kite, e che io stamattina va così. Pronto? Che?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì, dica.
0: Dimmi.
3: Ho detto ci hai abbuffato. Stamattina sei peggio di Mario.
0: Chi è Mario?
3: Mario, mi l'hai chiamato prima.
0: Ah, Mario Franchini.
1: Poi questo pure beve, aspetta, aspetta un attimo.
3: Premi!
1: Che t'avevo detto?
0: l'ho detto, quello è il caldo. Basta, e vabbè, volevo introdurre il primo argomento, lo facciamo dopo.
1: Ma posso dare un consiglio?
0: Abbiamo fatto una piccola introduzione.
1: Chiudiamo tutto qua, andiamocene a casa. Non è giornata, cioè me lo sento che non è giornata.
0: Non ti preoccupare, come sta andando nell'aria, Ci faccio mettere.
1: Ma tu parli dell'aria che c'è un'afa pazzesca, parli di aria.

0: cosa vi dico, che è il cimelio di Star Wars venduto al prezzo più alto di sempre, e l'anno prossimo si andranno a celebrare i 50 anni dall'uscita del primo film di Guerre Stellari.
1: Una volta facevamo, celebravamo la fine della seconda guerra mondiale, mo festeggiamo Star Wars.
0: Speriamo di celebrare.
1: A Mamuri, hai ragione, frate, può darsi.
0: Sta invecchiando, ragazzi.
1: Una bomba e ci squaglia. Notizia, argomento del giorno. Questa notizia, diamo un titolo a questa notizia, è la Bianca assoluto. Ma perché? Con silenzio, ok? Ma perché con silenzio?
0: Io l'ho detto che potremmo chiuderlo qua al programma stamattina.
1: Sta in macchina, dici, ma perché? Silenzio. Dici, ma perché? Ecco.
0: Gol.
1: Un doviglio. Ma c'è una dica, tu ti sa meno, ma ci fa tutta via forse. Vabbè, lasciamo sta. Allora, diventa mamma, sentite questo, diventa mamma a 57 anni.
0: Bene.
1: 3 anni più di me. Diventa mamma a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita. Va bene, madre neonato, qui nel nostro napoletano, è qua è successa questa cosa. Madre neonato sono in ottime condizioni di salute, questo ci fa piacere. Lo specialista, ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura. 57 anni è l'emozione più grande della vita. 57 anni non si parla di vita, già si stai andando in pensione. Vabbè, però.
0: Vabbè, per il figlio.
1: Diventare mamma arriva da Castellammare di Stabia. Castellammare di Stabia nel napoletano, una di quelle notizie che fanno bene al cuore, dice. La notizia di una coppia di genitori che grazie ai passi da giganti fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia sono riusciti a coronare il sogno e diventare genitori. Okay. Cioè, il sogno era loro. Gli tengono un sogno di diventare genitore. Può essere un sogno diventare genitore, lo so. Cioè, può essere lo sfizio, voglio passarci sfizio, voglio accattare un Lamborghini.
0: No,
1: voglio accattare un appartamento vista mare a Posillipo. A 57 anni si muore un lunghi in eredità. No,
0: vabbè, scusami, tu immaginavi, volevi diventare padre? Quando eri.
1: Ci pensavo proprio, a me è capitato, è scappato.
0: Ecco qua, perché, vedi, sai, se siamo sempre là.
1: Sono esuberante su queste cose.
0: Sono esuberante su queste cose. Due punti, aperte virgolette.
1: Diventa mamma a 57 anni, facciamo un calcolo: 57, quando il ragazzo avrà 20 anni, quando avrà la signora?
0: 77.
1: Sì, ci arriviamo, ma ci arriviamo.
0: Ma
1: dico,
0: mi faccio una grattata.
1: Ci arriviamo,
0: scusate.
1: Ci arriviamo.
2: Ma sei un bastardo.
1: Ci arriviamo. Io ho fiducia dalla banca. A banca mi ha dato fiducia fino a 69.
0: Chi ti ha dato fiducia fino a 69?
1: A banca.
0: A te?
1: 69.
0: E campa sicuro fino a 80, vai tranquillo.
1: No, a banca fino a 69 ce li sta a fare. Buono per venire i figli tuoi.
0: Ah, ok.
1: Babù, perché così. Però dico, 57 anni, faccio un bambino piccolo. Va
0: sì.
1: Bene? Aspetta, ma te lo dico. Cioè, 57 anni, io ho avuto sempre il sogno di fare. 50.
0: Vabbè, non stai vedendo tutta una serie di cose.
1: Ma adesso voglio vedere quello che vuoi tu. Io a 57 anni mi metto a porre ma a catta macchina, non sapete?
0: Ma perché?
1: Cioè, si finisce che papà.
0: Ma cosa te ne fu?
1: Lo so cosa ne fu, però la macchina, vabbè, ma che te ne fu ti mettere a Leopoldo, no? Leopoldo?
0: Sì.
1: Leopoldo, quando avrà 20 anni, tu quanti anni avrai?
0: Ne avrò 62.
1: Insomma, è accettabile.
0: Beh, oddio.
1: Allora, tu sai che ne hai 70 anni per gli impazziti. Cioè, voglio una 33. Quando tu muori, o creatura di 30 anni,
2: dice,
1: è morto babbuccio, ho già niente, però tengo 30 anni. Capimmi? 18-19 anni, i ragazzi si devono ancora formare, ha bisogno di genitori.
0: Rosario, ma chi sei?
1: Che sorogna, pesacane, deve sorognare!
0: Ma chi sei tu per giudicare questa coppia? Cioè,
1: no, che... io non so nessuno, io sto dicendo, giudicate voi però, 342-00-00-100 oppure 081-546-6873.
0: Guarda, che se ci sono riusciti, se ci sono riusciti con la signora 57 anni, vuol dire che forse... per chi è più giovane e ora desidera avere un figlio e ha alcune difficoltà, ci sono molte più possibilità
1: perché pure a certo ci vengono pacchessi in Italia. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, perché noi teniamo un istituto superiore di sanità,
0: l'abbiamo scoperto col Covid,
1: l'abbiamo scoperto nel 2022, sono stati eseguiti 109.755 cicli
0: e chili, sta cattando mozzarella di sta
1: 109.755 cicli di PMA, procreazione medicalmente assistita, sia di primo che di terzo, di secondo e di terzo livello, che comprendono il FIVET, fecondazioni in vitro con trasferimento di embrioni in utero,
0: certo.
1: Molto così. E poi ci sta ICSI, fecondazioni ICSI,
0: mamma mia,
1: fecondazioni in vitro tramite immersione di spermatozoi in citoplasma. Fatti fare un'immersione.
0: Leva le mie lindi donne, non mi tocca. Torna al tuo microfono. La distanza di sicurezza, vai là. No, non lo voglio. E non mi guardare.
1: Non possiamo scendere. Vieni qua, fammi.
0: Leva le mani dosse. E non guardarmi con questi occhi. Non guardarmi, cerbiatto, così.
1: Cerbiatto, ma chiama di
0: sì, mi fa gli occhi dolci mentre dice ste zozzerie, capito? Quello è il problema.
1: Non lo vuole fare, fateci sapere cosa ne pensate al 342 00 00.
0: Di sicuro la signora è molto in avanti.
1: La coppia,
0: con l'età.
1: Perché anche il marito penso che sta. Non hanno detto l'età del
0: però
1: marito.
0: Se, scusami, dico una. Non voglio entrare nel merito, eccetera. Però esiste la menopausa, no? Che arriva a una certa età.
1: Cioè, pure in menopausa è riuscita.
0: Lei era in menopausa ed è riuscita. Allora porca vacca, ragazzi. Non lo sappiamo, non tutte le donne vanno in menopausa
1: a 57 anni, pensa a cane, niente di me.
0: Magari qualcuno.
1: Che cazzo, ma si scende. Ma non si è mai vista, 60 anni che mestruazione, ma quando si è mai vista? Ma non si è mai vista, lo dico da ginecologo, pensa a cane.
0: Non
1: ho preso l'allarme, ma c'è questa esperienza, come dici, sul campo.
0: Ma esperienza di...
1: Pronto. E mi è caduto, mi cade perché mi parla sulla telefonata.
0: Sono anonimo, io ho 29 anni, la mia compagna 28. Purtroppo per un mio problema siamo in lista proprio per la PMA.
1: 29 anni, spero e auspico che facciate un bel bambino.
0: Sì, sono una coppia giovanissima, sì. Quindi magari questo.
1: Forza lo crescere, lo fa, di dargli un futuro. Che poi mettano un povero cristiano, mettano questa cane in coppa faccia la terra. Cioè, che guardi.
0: Tu
1: vogliono venire con me pesani, io guardo.
0: Ma che vorresti dire? No? Che vorresti dire?
1: Ci vogliono venire a così, no?
0: A così come?
1: Ci vogliono a così.
0: Ma che vorresti dire?
1: No, dico, ma
0: io ti metto le mani addosso.
1: Uso violenza, pronto?
0: No, perché c'è la camicia un po' che ammappucciata, te la stiro con le mani.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, io conosco. Cioè, ho un'amica che si è messa con un 69enne.
1: Sì.
3: E lei ce n'ha 36.
1: 36, va bene.
3: 36.
1: Va
3: e
1: bene.
3: L'anno scorso è uscita in cinque.
1: E va benissimo, però.
3: Mi dice a me che si cava quando cammino con carruzzino. Cioè, a chi
1: cammina Europa i carruzzini, come chi là? Uno mette un marito, un altro mette un. Com'è che l'ora è gemella?
0: Io chiedo scusa.
1: Però Nello, si succede con suo marito, spero che gli rimanga una cosa di sorda. La ragazza è giovane, può seguire il bambino, cioè, capì? Anche da adulto può seguirlo, capì? Almeno c'è speranza.
3: Va bene.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Ah, okay.
1: Fatti mettere incinto.
0: Ma non puoi mettermi incinto.
1: Faccio una fecondazione.
0: Allora, io ragazzi credo che la cosa più bella della vita è essere genitori, ma credo che avere un figlio a 57 sia eticamente scorretto anche da parte della scienza. Concordo con Rosario. Beh sì, sicuramente.
1: Per me bisognerebbe fare una legge fino a una certa età, cioè, a meno che uno dei due partner non è in età, insomma, 40-45.
0: Quello, ragazzi, come dire, freddamente e cinicamente parlando, si può essere giovani e purtroppo non si può avere una vita lunga, nel senso,
1: vabbè, che
0: sapere. Che mi rendo conto che quando si è così
1: più
0: grande,
1: probabile al 99% che a 57 anni fra. Io non sono più un ragazzino,
0: ma non mi guardare così.
1: Prendiamo un'altra giornata.
0: Adello, metti qualcosa, ferma tu.
1: Vuoi fare in pubblicità?
0: Ma che capi?
4: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tuoi in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: rubato zuppo.
1: È giovane qui.
2: Beh, sembrerebbe di
1: 45 anni, 44.
2: Allora, c'è però il record mondiale accertato appartenente, cioè per la donna che ha avuto il figlio con l'età più avanzata. È una donna spagnola, Maria del Carmen Bousada de Lara, che ha partorito due gemelli all'età di 67 anni nel 2026.
1: Vedi un attimo che fine ha fatto, Pisfizzi, domanda, che fine ha fatto, dove sta, che sta facendo?
2: Non lo sappiamo.
1: Non voglio dire ancora vivo, domanda. Allora, 081-546-6873, se volete le linee sono libere, o al 342-00-00100, Nellino sta ascoltando i vostri messaggi audio, mentre Marco legge quelli scritti, vai.
2: Non lo so, sono in sciopero oggi, ho deciso. 50 anni io, mia moglie 51, due figlie, una di 24 e un'altra di 19, non c'è gioia più bella in questo momento ad avere delle figlie quasi coetanee e sposare gli stessi pensieri. Beh sì, certo, di sicuro ci si trova.
1: Ma soprattutto li puoi aiutare, cioè c'ha 50 anni, sei giovane, quindi ce la fai, cioè fanno sacrifici, una cosa, ce la fai.
2: Sì, però io
1: non li abbandoni a loro stessi, o a meno che non tieni i soldi, cioè scusate se la butto sempre sul fatto dei soldi, certo muoio e lascio a mio figlio milionario.
2: Ma quello che se ne fa,
1: cioè, dice la verità, va bene pure, non è un problema.
2: Vabbè, ma va bene relativamente, perché tu va bene, perché sai che pur, almeno sotto quel punto di vista
1: chi muore, pensa che male chi muore. insomma si muore tu e rimane a Leopoldo, rimane un bello ritrammelino. Ma era bello papà, la fotografia con poco mo, se era papà, usciuto a Nanz, io tremoli una coppa a banca, capi fratello?
2: Vedi, Peppe da Weiden dice, ma io se anche ho 40 anni, un bambino di 3, fra 3 anni si muore per qualsiasi ragione, che cambia? Vabbè, molti la mettono sul piano della forza, dell'idea, della probabilità, insomma.
1: È più probabile che vivi.
2: Comunque.
3: Lo so, ma io stai pensando una cosa. L'associazione di uomini che ci prestiamo, cioè a chi sta dando tanto uomo non possono avere figli, andare in ospedale, l'interminazione, cioè ci proponiamo a far sto fatto, perché tu che si può?
1: Ci ho provato, ma sono sempre soliti, ma pure una volta mi smise a organizzare orge, rimanevo sempre soliti.
2: Ma sbagli proprio la guarda.
1: Penso che non manco mugliere, ma già ho detto tutto.
2: Beh, forse non era d'accordo con questa zozzeria.
1: Capisci.
2: Vedi?
1: Pronto?
4: Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao,
2: caro.
4: Ci sono dei limiti fisici. Allora, voi avete mai visto un creatore di 3 o 4 anni quando comincia a sciogliere il cosce, come ci
1: fa Napoli? Lo sa Marco, vedi?
4: Allora, poi ha preso, no? A 60 anni, 65 e 70. Ma io non ce la facevo, ci sono niente da fare, era uno scatto come bevo.
1: Ah beh certo, bambino.
4: Robbe 3-4, ma come figlio? Come tiene un creatore? Vai a fare una camminata, no, il figlio si mette a correre. Quando figlio a chi?
2: Ma io uso il guinzaglio per avere una presa decisa.
1: Che
2: no, sto scherzando, ovviamente.
4: Ci sono dei limiti fisici, oltre
1: ai 4. Ma l'altro giorno Marco mi raccontava, lo sai, ho fatto una sciocchezza, mi sono dimenticato il carrozzino, l'ho messo nell'ovetto per portarlo con i bracci.
2: No, peggio ancora. Quando è nato Leonardo, sai, si fa sempre il video di quando si esce dall'ospedale e praticamente invece di mettere l'ovetto sul carrozzino l'ho portato a braccio.
1: Hai fatto.
2: Da Villa Betania dall'uscita fino al parcheggio si è evitando
1: Zanga, però cioè, ce l'ha fatta.
2: Ce l'ha fatta.
1: Ce la faceva.
2: Non riuscivo a cambiare le marce in auto perché braccio.
1: Mamma, fammi la forza la mano tu, vieni qua. Ciao fratello, ciao.
2: Infatti poi una dottoressa lì disse: io non capisco perché tutti portano sto coso a mano quando c'è il carrozzino. E disse: dottoressa, lei ha ragione.
1: Per fuori.
2: Ma si può fare pure col carrozzino il video, cioè stai là, si vede che stai portando il carrozzino e non stai facendo la spesa, cioè, la
1: prima palla voglio uno, guarda papà. Pronto. È caduto, vai. Allora ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: Oh, leggiamo qualche messaggio, che quelli di complimenti piacciono sempre. Complimenti per la trasmissione. Bravi Enzo e Mario.
1: Chi è Enzo e chi è Mario? Già che ci prendono da due ragazzi di 20-30 anni, quanti anni avete?
0: No, c'è una trentina d'anni.
1: Giù.
0: Ti ricordo che sono uno dei due si è sposato, Mario.
1: Chi si è sposato?
0: Mario.
1: Ovvero?
0: Non sa niente.
1: Mario si è sposato?
0: Sì.
1: E cara a magna, povera al tipo. Che la finì gli asciugunicini, tu maronna, Rucarme.
0: Ma ti permetti?
1: Ma che sei noi che mi raccontate?
0: Ma
1: ma che guai che ha passato? Che non ci ha passato mai Sofì, ma ha passato pure Mario, cioè, ma facete strage voi, fate strage.
0: Ha parlato chi le ha fatto beneficenza, quella santa donna.
1: Ma che? Che lo tenupate, che ha mandato noi. Tu hai preso prima ognuno, tu non sei sposato, andiamo dietro, sei sposato ognuno.
0: Saluta Don Franco.
1: Ciao Franco, io ti voglio bene. Franco, 100 anni, Franco. Tu tratti che mullochella.
0: Allora, poche volte è intervenuto Franco in radio e ho sentito la sua viva voce, ha proprio la voce dell'uomo buono.
1: No, è bravo però.
0: E che sopporta una croce pesante.
1: Mai cacciato una lira con Franco, mai.
0: E una via crucis infinita che porta il nome di Rosario Verde. È una roba pazzesca, ragazzi.
1: Quando viene a casa un bene, mai che in mano vacante, è proprio bello.
0: Che bello.
1: Che bolso, io guardo in la finestra, che ti fai, non durato proprio, io ti guardo dalla finestra, non c'è bolso in mano, che lui pure diventa che bolso, capito? Pure se il vacante.
0: E tu fai anche mobbing, cioè mobbing. Quello non è libero.
1: Un minaccio.
0: Non è libero di venire a trovare la figlia, non dico tanto te, ma la figlia senza che deve spendere soldi. Ma questo è un pizzo.
1: E ma tu mi stai a sentire, impara pure tu a Ugo.
0: Ugo è un uomo eccezionale. Ma fu
1: sei egoista con pugnolo.
0: Ma perché tu ti sei spartuto,
1: ma
0: Franco?
1: Ma ci mangiato tutte cose, Franco. Ormai sono rimasto in petto.
0: Ride. Meno male che ride. Meno male.
2: Quaglio, buongiorno. Abbiamo fatto pure caccia.
0: E intanto chiami tutti i giorni. È incredibile anche questo.
2: Tutti i giorni, Davide amico, dici una cosa a Rosario, Rosario, tu
1: vicino
2: a
1: mare,
2: che c'era a
1: mangiare,
2: che l'hai dato tua mogliere.
1: Niente, ciao, la mia presenza, ciao, l'immagine.
0: Ah, va bene, ciao ragazzi, viva
1: Yobi. Ti piace tenere a Stefano De Martino vicino, un bel guaglione, un bel uomo.
0: Allora ragazzi, viva Yobi, passatempi e giochi. Marco, lo vuoi dire pure a mia moglie che avere un interesse nella vita è importante. Io colleziono ciaccarelle, come dice Rosario, abbiamo la passione. Caro Maurizio da Scafati, c'è passione e passione. La tua dolce metà fa benissimo. Che un conto è che compri il martello di Thor, che lo cerchi di usarlo il martello di Thor, capisci qual è la differenza?
3: Buongiorno ragazzi, sono d'accordo con Rosario, Marco, perché fare un figlio a 57 anni è secondo me un puro atto di egoismo, perché se solo si appicciassero pocamente, se pensassero nelle cose che sta dicendo Rosario, quindi passato il momento, secondo me i figli non se ne faccio.
0: Sì, però non possiamo,
3: uno bene veramente i figli,
0: non possiamo parlare così a cuor leggero, nel senso, posso anche essere d'accordo in linea di massima, ovviamente anch'io se dovessi immaginare di avere un figlio.
1: Bellino, scusi, ma quando è bellino mio suocero mi sta dicendo ciao Franco,
0: sta sentendo,
1: ma quando è bellino, ma mi ha pure risposto, io che è l'affetto, che è l'amore, vile ricattature e sfruttature, sì.
0: Parole dolci da parte del suocero di Rosario.
1: Ne scordate mettere un cuoricino, però io li so come metto.
0: Ironico, ironico. Okay. Dico però, mettiamoci anche un attimo nei panni, per quanto sì, posso essere d'accordo sul gesto un po' egoista, però per chi nella vita desiderava un figlio e non l'ha avuto,
1: è egoista, sì.
0: No, l'idea poi di poterlo avere potrebbe
1: far fare egoismo, pure se
0: sono d'accordo, però quel desiderio
1: d'accordo.
0: Dico però allo stesso tempo
1: come si d'accordo,
0: ma quel desiderio così
1: ma sempre egoismo
0: fa fare
1: sì, ma che significa egoismo sempre comunque.
0: Allora
1: cioè, me ne importa, mi sono passato Svizzera, ma come ne importa.
0: Comunque Maurizio da Scafati non si fa, non si collezionano quelle cose là. Rosario, 48 anni, una figlia di 12 e una di 9 e una di 2. Che dici, come sto messo? Soldi non ne tengo, forse però compriamo casa adesso, forse.
1: È meglio rimanere a casa, ma
0: dipende dal mutuo. Quanti anni lo fa?
1: Quindi un bel lucro, 48 anni, una bimba di 2 anni.
0: Che bello. Buongiorno ragazzi, ieri mi hanno provato a fare la truffa dello specchietto a Giuliano. Era una Toyota Yaris di colore blu con a bordo un trentenne con barba lunga e tatuaggi con accanto una donna. Fate girare, mi ha chiuso lo specchietto rompendolo con un pugno.
4: Quindi fate attenzione che ancora si fa a truffa lo specchietto. Vabbè.
1: Magari male.
0: Ma che mondo di... un ultimo messaggino, ce la facciamo a leggerlo? Sì. Roberto Musella, uno di noi, Maurizio dalla Lettonia, ci manda le sue action figure. Guarda. Come si chiama questo?
1: Ah, questo Maurizio qua. pure.
0: Questo come si chiama?
5: Dissi che è Batman.
0: Ma che Batman, è Ant-Man!
1: Ant-Man.
0: Piglia quelli della Marvel e li mette nella DC, cioè, ma io dico si può. Si può. Tu sei un professionista radiofonico.
1: Fimmi
0: tutti, va che me.
1: Mi sa Batman.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estero invece no, da Castellammare di Stabia, se non sbaglio.
1: Castellammare di Stabia, sono la clinica riusciti... è di là, pure il professore, esatto. Nostrano.
0: Sono riusciti con una tecnica di procreazione assistita a far avere un bambino a una donna, una mamma quindi di 57 anni, e quello che è stato un po' l'argomento di discussione è: ma è un'età giusta per avere un figlio? Sarebbe moralmente una
1: legge, ma ci vorrebbe una legge, secondo me, che vietasse almeno dopo la menopausa, quando viene a 46 anni, 47 anni, 45 anni, poi c'è chi ce l'ha più precoce, per l'amor di Dio. Quindi, però, insomma, dopo i 45, secondo me, non. Vabbè, comunque. Allora, è la natura che lo chiede.
0: Andiamo, buongiorno ragazzi, qui sta diluviando, i giorni scorsi sono arrivati dal cielo palle di biliardo, chiediamo a Stefano una benedizione, saluti da Brescia.
1: No. Vabbè, ma mica il suo sangue, non...
0: Vabbè, tu...
1: Mi si chiede troppo.
0: Tu provaci. Salvatore dai Colli Aminei, il problema oggi è cosa faranno i figli domani, visto che poi dovranno competere con l'intelligenza artificiale, viviamo una brutta epoca. Chissà, vabbè, loro forse essendoci nati completamente dentro la vivranno in maniera diversa. Per esempio il nostro Nello, il mitico Nello, che ha 20 anni rispetto a noi, lui è nato nell'epoca dei social, che cioè quando lui era già un po' più grande,
1: che l'intelligenza artificiale, che i social, scusa.
0: Che lui ha già una certa attitudine con un certo tipo di comunicazione, con un certo tipo di visione delle cose.
1: Un'altra cosa.
0: Ma perché non fai parlare? Perché no? È certo che è tutta un'altra cosa.
1: È bravo,
0: l'intelligenza artificiale è un'altra cosa. Bravo!
1: E tu tu
0: bravo! Sto tu dicendo che i vari.
1: Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale! Stiamo parlando del puntuale, che è Mel Meets! Cioè, che significa? Un'epoca che si mangia solo puntuali, i friarielli fanno male. Cioè, che c'ha sì?
0: Non ce la faccio.
1: Ma già fai. Perché ti posso dare una manina? Già fai. Vabbè, stiamo parlando dell'end dei miei macchine.
0: Dire, male. Era per dire che chi ci nasce nel pieno di una certa tecnologia, molto probabilmente.
1: È nata cosa, già nata cosa, già è cambiata un'altra cosa. Dice a Zecchinellini che è già vince per l'intelligenza artificiale.
0: Lo devi ringraziare che per il caldo non ho dormito, altrimenti già l'avevo messo in mano per stirargli la camicia.
1: Non mi puoi mettere le mani addosso, ti denuncio.
0: È leggermente sgualcito.
2: Buongiorno, Rosario, hai fatto il stesso pensiero mio. Ora io ho fatto un calcolo, ho detto se uno di tutti e due è sfortunato e mora a 70 anni, a creatura a 13 anni si ritrova già con un genitore in meno. È una tristezza indescrivibile. Come hai detto tu, ma perché?
1: Oddio, si rimane un milioncino, non lo so. Allora,
0: credo che l'amico si riferisca al fatto per legge. Dice Rosario, io non posso credere che tu veramente abbia detto sta cosa.
1: Quale?
0: Credo si riferisca al fatto della legge per non fare figli superata una certa età.
1: Sì, sono d'accordo. Perché cioè, se la natura...
0: Ma sei d'accordo? È l'idea tua, è normale che sei d'accordo, no?
1: Secondo me a 60 anni, avere un figlio a 60 anni, insomma, dovrebbe essere discutibile.
0: Dillo a Mick Jagger, vai, dillo a lui. Ragazzi, Sergio da Pozzuoli, complimenti per la trasmissione. Una domanda per Stefano: ma a Sanremo chi hai come spalla femminile?
1: Ah, non so Stefano, come
0: vuoi lasciare? Sei rimasto un attimo. Per un attimo ci stava pensando.
1: No, me l'ha dichiarato chi ci sarà. Non mi ricordo, però mi sono fermato per ricordare. Ma non...
0: 081-546-6873 se volete dire la vostra. Caro Rosario, ti sento e vedo un poco alterato. Secondo me un po' di sano sesso ti farebbe bene.
1: Arussa. Dove sta?
0: Lucio, tu che conosci un po' di movida napoletana.
1: Voglio te la mandati, lamenti. Che buffo.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano.
1: Non so
3: sempre più bollino, mamma mia.
1: Non già fatto.
3: Comunque, premetti che voglio fare una battuta. È sempre meglio avere una vecchiarella con passaggina. Ma non una vecchiarella con passaggina e che cana rinda, perché ne vedo parecchio nord.
0: Ah, quella che hanno i cani.
3: Il vostro figlio. E tanto rispetto per l'animale.
1: E vabbè, si giuro su questo statuto posto lo cane, diciamo.
0: Diciamo che questo fenomeno un po' dell'umanizzazione dell'animale domestico è un po' diffuso ultimamente, insomma, c'è molta di questa realtà, ecco, mettiamola così. Ragazzi, meglio restare orfano a 13 anni oppure non avere completamente la vita? La consapevolezza non ce l'hai per rispondere.
1: Se stava Rousseau che aveva la sua teoria, prendi la teoria di Rousseau, vedi, la leggi e ti dice che praticamente è tutto il contrario. Pronto?
4: Pronto, grazie, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ciao.
4: Stefano, confidiamo in te perché ti rastreremo di nuovo la farfallina di Belen.
1: Non c'è... Vorrei aiutarvi, ma non sono Stefano. Come ci fa?
0: Ragazzi, io sono d'accordo con Rosario, però non possiamo giudicare, bisogna essere dentro la situazione per capire. Un abbraccio forte da Imma.
1: Cioè, un figlio può essere un atto di egoismo? Ditemi voi, o un'usfizia? Non lo so.
0: Ma io credo che un figlio sia sempre un atto di egoismo, comunque. In un
1: ma
0: modo
1: è un'usfizia che tu passa a 30 anni una cosa, a 60 anni un'altra. Vabbè, io mi fermo un attimo. Parliamo pure di
0: un'altra. Io no, continuo, capito? Lui si ferma solo lui. Io continuo così.
1: Io mi fermo.
0: Parlerò sopra il radiogiornale di Lucio Pengue.
1: E un po' fa.
0: No, mi licenziano.
1: Allora,
0: quindi parla al plurale, no, bestio. Vabbè, fermi lì, torniamo subito.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Lucio Pengue. Apriamo con la cronaca. Quattro arresti e un divieto di dimora sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe nell'ambito di un'inchiesta su alcune strutture sociosanitarie dell'Agro Aversano tra Casa Pesena, Trento la Ducenta, Villa Literno e San Cipriano d'Aversa. Gli indagati sono accusati di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni dei pazienti. Le indagini avrebbero inoltre accertato la somministrazione di farmaci sedativi senza prescrizione medica da parte del personale non autorizzato. Ancora cronaca, a Torre del Greco un uomo di 34 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la compagna 25enne al culmine di una lite per motivi di gelosia. L'aggressione è avvenuta davanti alle due figlie della coppia, determinante l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato l'uomo e avviato le indagini. Agguato nella notte a Barra, nella zona orientale di Napoli, un uomo di 34 anni è stato raggiunto da quattro colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria abitazione. Trasportato all'ospedale del Mare, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili e chiarire il movente. Sempre sul fronte della cronaca, due imprenditori dell'Agro Aversano sono stati arrestati con l'accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, impiegavano braccianti stranieri costretti a turni fino a 14 ore al giorno con una busta paga di appena 3 euro all'ora e senza adeguate condizioni di sicurezza anche durante lo spargimento di pesticidi. A Casoria, infine, due uomini sono stati accoltellati in due episodi avvenuti a pochi minuti di distanza. Un 37enne è ricoverato in prognosi riservata, mentre un 18enne ha riportato ferite al volto e alla mano. I carabinieri stanno verificando un possibile collegamento tra i due episodi. Andiamo con lo sport. Notte di paura a Di Maro, sede del ritiro del Napoli, dove un violento boato provocato dall'esplosione di un capannone ha svegliato i residenti. Nessun ferito, sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Intanto prosegue la preparazione degli azzurri. Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico effettuato a Barcellona. La squadra continua il lavoro sul campo con doppie sedute di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. serata, grande entusiasmo tra i tifosi per l'incontro con Alisson Santos, Sam Bökema, Matteo Politano e Antonio Vergara nella piazza centrale di Di Maro. Matteo Politano ha parlato delle differenze tra il metodo Conte e gli allenamenti di Max Allegri.
12: Ah, la differenza, ho detto, alla fine abbiamo fatto pochi allenamenti, quindi c'è ancora tempo, sicuramente in questi giorni stiamo lavorando tanto con la palla rispetto magari all'anno scorso che lavoravamo un po' più sul fisico. E per quanto riguarda gli infortuni, questa è una bella domanda, ci siamo fatti tante volte anche noi. Sarà un po' di sfiga, speriamo che quest'anno cambi l'aria.
11: L'informazione di Kiskis Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
10: Kiskis Napoli meteo.
13: Giornata da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Gli amici di radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone subtropicale governa ancora il tempo delle nostre regioni del sud, con caldo veramente eccezionale, estremo sulla Sardegna e Sicilia, dove superiamo i 40 gradi. Caldo intenso però anche sulla Campania, dove oggi, oltre al cielo sereno poco nuvoloso, le temperature sull'entroterra raggiungeranno punte di 36-37 gradi. Domani ancora sole e gran caldo, mentre da venerdì aria più fresca farà un po' calare le temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: tutti DNA ad aprire la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss con lui, Stefano Rosario De Martino.
1: No, ma che fai? Spargi queste voci, non è vero, non sono Stefano De Martino, ci assomigli un
2: po'. Ci assomigli.
1: No, soprattutto di profilo, però non. Sì. Allora, lui si chiama Marco Pizzacane.
0: Ma il profilo per il naso, non per la panza, attenzione.
1: Ma
0: non,
1: che
0: non,
1: capito? Profilo Facebook, di omosessuale, tutto blu. Blu con le scritte nere, assomiglia molto il profilo, ma non.
0: Oh, chissà chi è che l'ha fatto simile all'altro. Va bene, non indaghiamo.
1: Una fotografia, cioè, assomiglia assai. Va bene, parliamo di privacy. Non riesco a capire, però, perché a privacy un cinese. Non riesco a capire perché a una critica un cinese e poi facciamo pure noi, no?
0: Dipende,
1: cioè, è bello perché noi no, in Cina c'è la dittatura, vero? Perché tu non lo sai che quando cammini per strada ci sono telecamere dappertutto, vero? Sì, guarda, il governo cinese ti controlla. Quella, guarda, che in Cina come ti muovi, sanno dove vai, quello che fai, roba varia. La stessa cosa facciamo noi, però di noi è controllo e sicurezza.
0: Certo.
1: Cioè, quando fa un cinese è come da già dittatura, quando facciamo noi è che la damna, che sì, la damna, perché non è che si strunzano, che se ci fanno a noi, diciamo, vabbè, è sicurezza, è un fatto di sicurezza, e oddio, o pizza che coppa panza, ne pagheremo un po' di privacy, però vuoi mettere, siamo sicuri. E parliamo di Bergamo, questo paesino leghista, poi alla fine, si chiama Almè, ed è il comune più videosorvegliato. Almè si chiama il paese, si chiama Almè. Il paese più videosorvegliato d'Italia, una telecamera ogni 28 abitanti. Io vi ricordo una cosa, che se io esco di casa, no? Oggi attualmente io esco di casa, praticamente fra le telecamere che ci stanno dei negozi e quelle là che mette il comune e quelle altre cose, già a Napoli, che non è che si ma a Svizzera, non si ma a Pechino, no? Riescono a seguirmi man mano come mi muovo per strada.
0: Sì.
1: Per esempio, vengo in radio da casa mia, esco, e se qualcuno vuole controllare che strada ci fatta e come l'ha fatta, attualmente ad Oras lo può fare. Si mi ferma.
0: Ma quando dice ad Oras, guarda là, fortissimo.
1: Che sei ignorante, non posso farci niente, fratello.
0: Guarda, io ho studiato lo scientifico.
1: Non posso studiare, tu hai studiato, senza studiare, lo so. Sono autodidatta io.
0: Allora, che tu ogni tanto te ne esci.
1: Per dire, però quando venivano fatti i cinesi, no, in Cina no, no, in Cina sono dittatori, in Cina
0: attenzione, non sbagliare.
1: Qual differenza fa, scusa?
0: La differenza la fa, a parte il numero di
1: chi la luce a mandarlen, no.
0: No.
1: Cioè, non lo so, cioè chi le ciò nel che io dici io faccio per controllare, invece non è un fatto, no, di sicurezza. È un fatto di sicurezza.
0: Tu hai delle cose, delle norme di tutela della privacy, cioè è vero che io ti faccio le riprese per la sicurezza.
1: Ma tu sai che esistono i servizi segreti?
0: Sì.
1: Ma sai che si chiamano segreti i servizi? I servizi segreti si chiamano segreti perché possono fare delle cose che non contempla la legge. Cioè, ce lo spiego bene Di Maio, quella grande mente, ti ricordi?
0: Leva questi ironi immediatamente.
1: Il grande che ci spiegò quando faceva il ministro, disse: guardate che i servizi segreti servono a questo, perché a volte bisogna trasgredire alle leggi per ragion di Stato. Quindi si vanno a sapere per ragion di Stato, pensa a cane che ha fatto ieri, vanno là in coppa e vedono.
0: Ma non hanno motivo di vedere questa cosa.
1: Capatti!
0: Lo fanno se vogliono.
1: Mettiamo in caso che tu c'hai un'idea politica che non
0: istampò
1: sui coglioni al governo. O al governo o qualcun altro, chi lo va a vedere là in coppa Pesacane, perché Pesacane va attenzionato, lo dico ai servizi, lo so che ci sentite, attenzionate Pesacane.
0: Ma che devono attenzionare? Che vado a fare la spesa, che devono attenzionare?
1: Attenzionatelo. E allora io vado a vedere Pesacane che fa, che esce. Tu ieri hai detto che sei stato in un posto, chi lo vanno a vedere? Che tu stanno telecamere per tutta parte. Poi lo sapete che le telecamere, quelle che noi mettiamo anche in casa, quelle là benissimo possono essere hackerate e possono.
0: Certo.
1: Certo. Ma la domanda è questa: perché i cinesi non può fare noi, sì?
0: Perché come provavo a spiegare.
1: La Cina è dittatura e noi no?
0: Ma è esattamente quello.
1: La CIA! Esiste la CIA! Esiste la CIA! Esiste! Come devo dire? Come si chiama il nostro. Esiste? Come si chiama il nostro servizio segreto? Come non sappiamo mai.
0: Allora.
1: Ma che è segreto? Sappiamo manco nome! Servizio segreto esiste da noi.
0: Provo a fare un esempio. Provo a fare un esempio. Se tu commetti una cosa molto blanda, molto che, ma che potrebbe sospettare qualche cosa, no?
1: Non ci capito niente.
0: Fai un'azione, fai un movimento. ti sposti in un modo anomalo per la città. Dico una sciocchezza.
1: Che cazzo sono quelli tuoi?
0: Madonna, ma tonto non fa parlare.
1: Cioè, se io c'ho la gommara.
0: La differenza.
1: Se io c'ho la gommara. Perché, te lo deve, perché la polizia lo deve sapere che io c'ho la gommara?
0: Ma la differenza.
1: Cioè, se io vado da Roberto Calabrese, ah, che mi ha dato quanto tu mi paghi i soldi ancora?
0: Ah, no, assolutamente.
1: Calabrese,
0: no.
1: Sono speso. Calabrese, stai sospeso. Perché telegamma. Ecco, vedi? Biglietto alle gambe, esce o so spinto.
0: Devi tu qualcosa a lui, probabilmente. Cioè, ti confondi. Ecco, ci sono delle telecamere che dimostrano la cosa.
1: Beh, no, la domanda è questa:
0: è l'utilizzo che se ne fa.
1: Con Pesacane è contento più di essere controllato.
0: No, non sono, dico,
1: è più alla maniera occidentale che alla maniera orientale.
0: Dico la differenza sostanziale tra l'occidentale e l'orientale.
1: Un
0: bottino
1: primavera, esso non ci piace. Non ci piace.
0: La differenza sostanziale.
1: Ma tra... forma e bacchette, non gli piace. Non gli piace.
0: Non mi fa mettere una scopa, niente. Perché sa che sto per dire una cosa giusta. E allora me la boicotta così.
1: Sentiamo,
0: capisci?
1: La cosa giusta.
0: Perché l'utilizzo che se ne fa della privacy, in che senso? Che in Cina proprio legalmente sono autorizzati a violare la privacy.
1: Io faccio manna, scusa.
0: Non lo fai a nascosto,
1: no,
0: nel senso, no, perché se casomai tipo.
1: E perché allora esistono i servizi segreti?
0: Guarda, lo vedi? Lo vedi? C'ho
1: perché esistono i servizi segreti?
0: Ma il servizio segreto, che ti fa
1: segreto.
0: Il servizio segreto,
1: è segreto,
0: te lo fa segreto e non te lo fa sapere. Nel senso che non è che dirama pubblicamente quello che tu fai.
1: Pensavo,
0: non
1: negli
0: mette
1: anni 60...
0: in pubblica piazza quello che tu fai, non lo può fare.
1: Hai scoperto negli anni 60 e 70, cioè praticamente c'era questa organizzazione che si chiamava Gladio in Italia, che praticamente aspettava soltanto il momento per fare il colpo di Stato. E se i servizi segreti nostri e gli apparati, si chiamano apparati,
0: no, perché stanno tutti
1: cazzo, c'è stato, c'è un esempio. Quindi all'epoca che c'era democrazia non c'è, la domanda mia è questa. Comunque avrai ragione, pensando, non ce nasci più, hai ragione tu.
0: No, sto dicendo.
1: Hai ragione tu, mo. La domanda che faccio al pubblico, secondo voi vi piace più cinese o occidentale?
0: Ma come piace più cinese?
1: Come volete essere controllati? Più cinesi o più... Perché poi con l'ultima legge che hanno fatto in Europa, il fatto dei messaggi...
0: Ancora non è...
1: Non è. Quando sarà... fatto del digitale...
0: Scusa, per esempio, non dire cose così
1: i pagamenti
0: che...
1: digitali, se Calabrese va a...
0: Ma non ci dice! Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Un onesto ragazzo!
1: Non lo dovevo dire.
0: Ma
1: e
0: certo,
1: paga con la carta. E paga con la carta. Io l'ho tracciato. Hai capito?
0: Ma non
1: è un
0: può...
1: domani, io lo posso anche ricattare. Io
0: ma
1: sai.
0: No!
1: Io servizio segreto lo chiamo e dico, io lo
0: ma scusami, guarda che in Italia c'è stato qualcuno che ha fatto di questo.
1: Aspetta,
0: c'è stato qualcuno che ha fatto di queste stronzate.
1: Che ne sai?
0: È stato scoperto.
1: Che ne sai? Dibattito.
0: Non è un dibattito.
1: È
0: un stress.
1: Che si usa pure in televisione, fa audience. Tu dici una cosa, dici una cosa.
0: Ma mi sono dimenticato.
1: Che ne sai di un capo
0: bello,
1: di
0: che telefonata, bello. Devi pronto. Fare pausa qua, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sì, ciao.
1: Sì.
0: Dove vai tu? Torna da destra qua.
1: Già, c'ho finito tutta la vita.
0: Pronto.
1: Sì,
0: scusa.
1: Lasciamo dietro, due giorni qua dentro, ti lascio qua.
0: Rosario sta scaturendo un paio di divorzi. Aspetta un attimo, sì, dici tutto.
2: Pronto?
1: Sì, ciao, sì, ciao.
2: Ma l'uomo fa capro fa fritte.
0: Capre pazzo, ci ha acchiappate scioravelle, sì.
2: Sì, ma è arrivata a capire. Ma che vuole one?
1: Chi va?
2: Ma che vuole? Io mi dico, sono un africano, proprio che ti intende. Ne ho cinese, ne ho...
0: Lo vedi che confondi gli ascoltatori? Quella si pensa che tu vuoi fare la procreazione assistita con un cinese o un italiano.
1: Perché no?
0: Ho capito,
1: razzista,
0: ma no, assolutamente, ma ha deviato completamente l'argomento. Vabbè, ti prego, ferma tutto, blocca tutto.
1: Ferma.
0: Metti una canzone.
1: Voglio parlare.
0: Io l'avevo detto
1: è
0: un'ora
1: inutile,
0: fa. Un'ora fa ho detto chiudiamo e andiamo a casa.

0: Allora, cerchiamo di rimettere insieme i puntini. Perché io credo che si stia facendo un po' di confusione. Senti qualche vocale.
1: No,
0: mettine almeno uno ad esempio.
2: Rosa, cinese è troppo bello.
1: Andai cinese.
0: Che ma giustamente, tu stai parlando di un'altra cosa.
1: Ma già sta sotto la dittatura, dice, insomma, sotto la dittatura cinese, a me non sacci, capito? A noi no, invece noi teniamo, ci dice, no, tu sei libero, sei, però sei dittaturato, capito?
3: Ma quando mai? Sei fissato?
1: Gesù, comunque sono controllato come cinese, comunque mi tracciano come cinese, ma mi tracciano perché tu legalmente dici, vabbè, legalmente dici, no, vabbè, c'è bisogno del tribunale,
0: ma guarda,
1: un servizio
0: proprio
1: segreto può fa.
0: Scusami, ma noi se guardi,
1: cioè, se il SISDE vuole decidere, mi vuole tracciare, mi traccia.
0: Sì, però perché
1: se qualcuno decide che io, il mio pensiero politico,
0: ma che diventa,
1: mi sente per radio e dice, no, questo va attenzionato.
0: Ma ne hai dette talmente tante che nessuno ti ha mai pensato, quindi.
1: No, e ve ne avrei quando tengo Pocundo.
0: Rosario, tu fossi stato in Cina.
1: Ci chiamano a Luci, ci chiamano a Maria.
0: Rosario.
1: Poi una
0: chi è Maria?
1: Di gente che ha dato i
0: soldi. Lucia, Maria, chi sono sta gente?
1: Ti capì? Allora, dico, è facilmente, cioè, per voi la privacy, cioè, conta ancora, per esempio, per te la privacy conta ancora.
0: Certo, ma lì è un po' esagerato.
1: Ma conta per te,
0: ma lì ti riconoscono biometricamente all'istante con le telecamere.
1: Ma perché?
0: Ma no, ma quando mai?
1: Ma pure negli aeroporti. Poi lo sapete, negli aeroporti mi hanno messo un fatto che voi entrate, guardate dentro la cosa e quello vede il biglietto, il documento e tutto quanto. Vabbè, soltanto, certo, facendovi una fotografia.
0: La scansione, certo.
1: È che se ne è biometrico, scusa.
0: No, è diverso. Cioè,
1: perché è diverso perché lo facciamo noi, capito? Finché lo faccio.
0: Ma è una cosa
1: ma
0: dell'aeroporto.
1: Ma guarda, c'è chi Ryanair, sapete cazzo mi pensa che.
0: Ma li deve sapere.
1: Di certi volte chiama Ryanair per sapere. Senti, ma non lasci mi che è la cosa. Cioè, capì? Cioè, cazzo, ma chi sono livello
0: ma una compagnia aerea.
1: Certe cose tu non sai cose di te. Certe volte tu sai cose che non sai tu di te. Le sanno le società, le
0: sì,
1: cose.
0: Ma
1: non è possibile che noi parliamo di una cosa. Noi parliamo di una cosa.
0: Oh, mamma mia.
1: Dopo un minuto, era per TikTok e ghiaccio l'angop. Cioè, vuol dire. Ed è
0: vabbè,
1: stato,
0: con te è facile, parli sempre di ciuccia. Basta stato mettere qualche gnocca e l'algoritmo ti ha accontentato a te.
1: Lo cinese no, noi sì. Perché se noi diciamo una cosa, mo stiamo parlando di questa cosa, questi attrezzi, tablet, telefoni, ci ascoltano e lo sappiamo, l'hanno detto. Ci si ascoltano per scopi pubblicitari. Sì, ah, vabbè.
0: Ma anche la
1: cioè,
0: ricerca.
1: Io sono in Danzanzelletti e Pesacani. Io sto violentando Pesacani. Mi sto ingroppando Pesacani. E c'è un'altra parte che sta sentendo tu.
0: Ma
1: che
0: meno
1: fai
0: male, così ti denuncio, c'è un testimone.
1: Ma dai, che non è. Cioè, devono sentire me che ti sto ingroppando. Ma normale.
0: Che non succederà
1: per un fatto
0: mai
1: pubblicitario. Per un fatto pubblicitario.
0: Scusami, fatto
1: ma lo facciamo pure noi. Cioè, che differenza passa? E questa è la domanda che faccio al mio pubblico. Se questo mi fa fare
0: fa una confusione,
1: domanda.
0: Fa una
1: se faccia confusione. Togliatemi voi questa. Che differenza passa fra il controllo occidentale e quello orientale?
0: Ma non voglio c'è capire nessun controllo qua.
1: Ah,
0: quella
1: se c'è
0: il
1: controllo, pensa.
0: Ma dai, sei serio?
1: Ma come? Ti sei tracciato 24 su 24?
0: Allora,
1: ti ascoltano 24 su 24. La Cina, perché noi ci stanno per pallo cinese, ma pure
0: noi gli stanno anche simpatici cinesi,
1: ma secondo
0: per
1: te,
0: di Dio.
1: Cioè, se il servizio segreto americano vanno a sapere qualcosa, e te chiedono permesso a qualcuno. Vanno lì e controllano.
0: Ma che hanno a sapere? Che stanno fottene me?
1: Ma perché sei un inutile? Cioè,
0: ma non
1: ma se fosse qualcuno che così, chi lo devono controllare?
0: Tu sei perseguito, pensi va che bene quelli ti seguono a te, ma che sono.
1: Sentiamo.
4: Cosa? Tu devi trovare una farfalla, sei troppo nervoso.
0: Questa è una buona idea. Potrebbe essere un argomento.
1: Pronto?
5: Sì, beh, pronto.
1: Buongiorno.
5: Sì.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno. Se stanno stabilimento.
1: Sì.
5: Dopo Milano.
1: Sì.
5: Dai, per entrare, ha già scandalizzato la destra di riconoscimento.
1: Mi capisco.
5: Ditemi che fine fanno.
1: Che fine fanno? Chi li, ragazzi, dove vengono conservati? Chi li legge?
0: Mamma
1: chi li legge? C'è qualcuno di nascosto che li può leggere?
0: Ma che serve? Che pure li legge.
1: Ma ecco, tu dici la privacy a
0: ma
1: che serve?
0: Se tu
1: ormai
0: prendi
1: siamo arrivati al punto
0: scusami,
1: che la privacy.
0: Scusami.
1: Voglio fare cazzo.
0: State facendo. No, ma mi dovete far parlare, dovete stare zitti perché state
1: ma
0: facendo.
1: Ma stai parlando
0: un
1: 3 ore, pensa.
0: Io sto dicendo niente. Allora, in aeroporto devono sapere.
1: Una pizzetta,
0: in aeroporto lo devono sapere chi diavolo sei. Perché se sali su un aereo e fai un casino, vai da un angolo del mondo e fai un casino, sa da sapere.
6: chi sei. Quando entri in un'azienda privata per sicurezza e devi entrare, li ha scannerizzato codice, dici sì, sono Tizio Caio, sto entrando a quest'ora, esco a quest'ora. Perché se succede qualcosa, paradossalmente, è anche a vostra tutela. Perché paradossalmente qualcuno potrebbe dire, è stato Rosario, no, c'ho la prova, sto qua, stavo qua e stavo là a quell'ora. Poi la vogliamo vedere sempre solo come controllo, andatevi a vedere che fanno in Cina con le telecamere e vi renderete conto che da noi siamo proprio scialli, sciallissimi.
1: Ma che fa? Scusa, perché un cinese non da sapere quando tu entri in un negozio, se succede qualcosa, da sapere. O cinese, ha da sapere che tu ti stai accattando i preservativi.
6: Rosario, come fanno in Cina.
1: O cinese non è sì.
6: In Cina.
1: Cioè io vado in un negozio a comprare una cosa con la carta. Con la
6: se
1: carta.
6: Attraversi
1: ma
6: la strada,
1: c'è qualcuno che può sapere che sto comprando
6: in Cina.
1: A te ti piace occidentale, abbiamo
6: no,
1: capito.
6: In Cina, se fa attraversi la sì, abbiamo finito, noi ci dobbiamo fermare.
1: È finito.
6: Se in Cina attraversi la strada.
1: Ma fai una gala, posso parlare con gli ascoltatori?
6: Ma
1: hai certo. Capito come la pinza?
6: Ma stavamo già parlando.
1: Ma posso parlare con la gente, mo?
6: Sì, ma ti voglio solo fare l'ultimo esempio, che in Cina se tu passi con il russo ti mettono in pubblico monitor e umiliazione perché hai sbagliato, ti levano i punti.
1: E tu non facessi
6: perché? No!
1: No, io abbo, ci propongo
6: qualcuno
1: di vedere come ti piace.
6: No, sta
1: come
6: cosa,
1: ti piace?
6: Ma stiamo scherzando. Ma quando
1: chi
6: mai?
1: Non dai precedenza, faccio ma quando tu.
6: Mai? No, per me le telecamere di sicurezza, se succede qualcosa
1: e
6: vai a prendere le immagini. Quello deve essere.
1: Quando
6: torniamo fra pochissimo, ragazzi. 081-546-6873.
1: Sperando che posso parlare con gli ascoltatori.
6: Ma stai parlando solo tu, stai parlando.
1: Sto parlando solo con te.
6: Fermi là, fermi.
7: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, telefonate in questo preciso istante e fatelo bene, perché c'è Ciro Froio a ricevere le vostre voci. 081 546 6873. Abbassa quel braccio. Piega. Allora, Rosà, però Agostina Amalfitana da può portare a Milano.
1: Da può portare a Milano, sì.
0: C'ha ragione nettamente. Ma perché con gli indagati che facciamo in Italia? Dice un amico.
1: In che senso, scusa?
0: Dice, se fosse così utilizzata la telecamera nelle nostre città, nelle nostre realtà, no, probabilmente.
1: Dai, ragazzi, siamo onesti con noi stessi, siamo ipercontrollati, iperascoltati, ipertracciati.
2: Buongiorno, cari Marco e Rosario.
1: Qui Ciardino.
2: La poesia è morta solo nei cuori di chi non sa vibrare in armonia con la metrica dell'esistenza.
1: Sì.
2: Ne oscillate con il ritmo dinamico del pendolo dell'equilibrio.
1: Oscilla,
2: e resta sordo e cieco alla luce di misteriche frequenze,
1: sì,
2: vitali e gioiose,
1: sì,
2: nella potenza dell'essere in sostanza, cedendo vilmente il passo,
1: sì,
2: all'estimere apparenza. Che ogni cor sincero la ammalisce.
0: Vedete, voi non meritate niente, non meritate un po' di poesia. No, non meritate un po' di profondità, meritate le telecamere che vi controllano.
1: 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta.
3: La finista poesia ci vuole un mino, la putin.
0: Stanno arrivando i vocali, non più sull'argomento.
4: Oh, Ciardi, me l'hai fatti scendere.
0: Va bene, andiamo avanti. Ciardiello, non è vero, sei il numero uno e sono anche molto d'accordo.
1: Non da questi ignoranti, Ciardiello.
0: Sono molto d'accordo con quanto hai detto.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, ragazzi. Piacere.
1: Ciao.
5: Vittorio.
1: Ciao, Vittorio.
5: Volevo Antonio.
1: Una
5: cosa, è stata,
1: sì,
5: fatta un'intera, diciamo, puntata radiofonica per la questione di Mario Roggero.
1: Sì, ieri, l'altro giorno, sì.
5: Sì, no, volevo un attimo riaprire il caso. Ma avete visto il poliziotto che ha fatto con quel ragazzo? Perché non ne parliamo come facciamo con Mario?
0: Cioè, tu dici Fakir, quello lì a Bologna?
5: Sì, sì.
0: Sì, brutto episodio pure quello, ragazzi.
1: Vabbè, oggi è un altro argomento, fratello. Domani può darsi che ne parliamo, va bene? Rimani in collegamento domani. Pronto? Buongiorno, vai, è caduto, vai.
0: Allora, altri messaggi. Rosario, se ti volessero tracciare, avrebbero già fatto tramite cellulare, Alexa o altro. Poi la differenza con la Cina è che loro hanno tantissime persone a lavorare. Noi in Italia ne abbiamo una a controllare per ogni 10.000 persone.
1: Sì, ma è uguale, cioè non è che cambia molto, cioè, che cagne. Pronto? Ecco,
0: pronto?
1: Bassa la radio, vai, pronto? Ma perché appena si ha 7 kg non arrivi giù una telefonata da Bono? Cioè, non...
0: È come se, l'universo lo sapesse,
1: è una calamita.
0: E manda le influenze a chi telefona male, fondamentalmente.
1: Vabbè.
0: Allora,
6: non è dare. Visto sono geloso, l'erba del ciardiello vicina è sempre più buona.
1: Ma sei anche il padre con il ciardiello, va buono.
0: È andata così. Lancio una provocazione. Adesso che siamo così tanto ipercontrollati, come ha fatto Matteo Messina Denaro a latitare tanti anni? Devo sospettare che qualcuno faceva finta di non vedere.
1: Gesù, frate!
0: Ma perché dite certe cose?
1: Si sa.
0: Ignoranti che non siete altro che criticate un poeta. Pronto?
1: Pronto?
7: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ciao.
7: Ragazzi, per me i poliziotti di Bologna hanno fatto.
1: Eccolo qua. No, ragazzi, stiamo parlando di un'altra cosa. Mi dispiace, stiamo parlando di un'altra
7: hanno
1: cosa.
7: Fatto il loro
1: sì,
7: lavoro,
1: vabbè,
7: ragazzi.
1: Sì, lo so, vabbè, ma ne parliamo domani.
0: Ma io eviterei.
1: Ciao. Pronto? Pronto?
8: Sono nonna Gio.
0: Ehi, nonna, come stai?
1: Nonna.
0: È un po' che non ti facevi sentire, nonna.
8: Vada con Rosario e con.
1: Già stai parlando, nonna.
0: Siamo qua.
8: Sto bene. Un bel drone.
1: È uno drone, no.
8: Un bel drone.
1: Sì.
8: Sulla capitale.
1: Sì.
8: Un bel drone sulla capitale.
0: No. Nonna, ma non si dicono ste cose.
9: ragione.
0: Ma che c'ha ragione?
1: Hai capito?
0: Noi bombardiamo le capitali così adesso.
1: Vediamo se c'è tra Putin.
0: Ma io mi dissocio assolutamente. Mi dissocio, ragazzi. Ma che dite? Pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
10: Buongiorno, senti, io vorrei parlare di un'altra cosa.
1: No, caro fratello, no, la mi affendi a mille una notte, ciao.
10: No, voglio dire una sola cosa, appunto.
1: Sì, sì, dice, dice.
10: Quello che mi sta dando fastidio di questo schieramento della nostra politica, dei nostri politici, che si schierano, che sfruttano, come si dice, la cronaca. La politica si è buttata nella cronaca, è la cosa più vergognosa.
1: E guardi, ma quella è una cosa a Napoli, mica può parlare di cose vere, cioè una cosa a Napoli, i telegiornali l'hanno fatto.
0: Il problema è che le cose che succedono pure sono vere.
1: Pronto? Pronto? Vabbè, ho fatto che un pozzo fa benzina, nessuno ne parla. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo su.
0: No, ma la
1: vai.
0: Puoi fare,
1: torniamo
0: la paghi un occhio della fronte, ma la puoi fare.
1: Nessuno ne parla.
0: Mica te lo vietano, vai, scusami.
1: Vai. Dall'inflazione a 1000 che un pozzo faccio la spesa, nessuno ne parla. Cioè, la povertà è cresciuta, nessuno ne parla.
0: Candidati, scendi in campo, vai.

0: Nello Iorio in regia, facciamo una telefonata, vediamo la qualità com'è. 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto?
0: Perfetto. Sì, salve.
2: Ciao.
1: Pulito.
2: Sì, sì, forte, chiaro. Beh, pulito, bello, vai.
1: Rosario, io ti volevo fare una domanda.
2: Prego.
1: Io sono completamente d'accordo sul fatto che ci tracciano tutto, soprattutto sulle carte di credito. E volete sapere una cosa? Perché devono dire il nome del negozio dove acquistiamo? Non sono libero di andare magari a un sexy shop e pagare, magari se mi controllano la carta bancaria sul chiuso. Che ne pensi tu a riguardo?
2: Sì, sono d'accordo con te, ma io non è che quello che dico, perché ci scandalizziamo quando lo fanno gli altri stati e poi quando lo facciamo noi è normale? Per noi è sicurezza, per là è tirannia. Che quando parliamo di altri stati diciamo che chi sono tiranni, chi lo controllano, i russi controllano, i cinesi controllano, cioè, facciamo la stessa cosa, cioè, non, quando ci renderemo conto che pure noi non stiamo in una democrazia, va bene.
1: No, ma è giusto così, io la penso completamente d'accordo con te.
0: Ma scusami, tu hai fatto l'esempio.
2: In qualsiasi momento posso sapere, Pesacane ieri che ha fatto? Come si è mosso? Come si è. Abbassa che va in coppa e vado a vedere. Vabbè, ma ci vuole l'autorizzazione di un giudice, fino a un certo punto, perché poi ci stanno degli apparati che possono agire da soli.
0: Sì, ma quelle cose.
2: Allora,
0: non...
2: Ma chiama democrazia che
0: no? Ma quelle cose, però, poi che utilizzo ne fai? Cioè, nel senso.
2: Ecco, che ne sai? In un certo punto, ti ripeto, se è un fatto politico, se è un fatto. Che ti devo dire? Che tu hai scritto, hai fatto delle cose. Vado a controllare tu e ti posso anche mettere in difficoltà, perché poi sono delle cose private tue e ti posso minacciare. A un certo punto. Pronto? Pronto?
3: Ciao.
2: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, a me si mi tracci una carta a posta.
2: Vabbè, a te trovano una fama proprio, trovano una fama. Sono gli scarrafuna, a te trovano. Che trovano a te? Sì, secondo me non sprecano manca la corrente con te, cioè non. Dicevo che tracciamo a fare chi.
0: A buio?
2: A buio, va.
0: Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Senti, no, volevo dire qualcosa per quanto riguarda il tracciamento,
2: sì,
4: delle carte di credito.
2: Ma di tutto, sì.
4: Io direi di non usare le carte di credito che servono soltanto per arricchire le banche e far sapere agli altri quello che noi facciamo.
0: Ma gli altri, ragazzi?
2: Ma a voi vi sta bene il fatto che in qualsiasi momento noi teniamo questi dispositivi? Ma qua attualmente ci stanno sentendo tramite i nostri tablet, tramite i nostri telefonini. Per voi va bene?
0: Ma a parte l'hanno un po' modificata sta cosa, un po' perché modificata, l'iPhone però, ti esce
2: però,
0: la cosa.
2: Assolutamente ci stanno delle app che hanno questa cosa aperta, no? Noi possiamo, a voi sta bene sul fatto che in qualsiasi momento, anche in camera da letto, stanno sentendo quello che stai facendo. Cioè chi l'ha da sapere che mi va a cucchia l'unico c'è pigli suoni.
0: Scusami.
2: Ma da voi sfottere chi l'ha là, dice guarda chi si c'è, si aiuta a cuccare.
0: Ma manca sta sì. Però perdonami, al netto dell'errore.
2: E chi sei tu nato vergine, bravo!
0: Scusami, al netto dell'errore stai a casa, spegni il telefono, sacca leva Alexa.
2: Ma non è spengo il telefono mio, ma ti pare normale che ci sia un'opzione del genere che io tramite il telefono questi ti ascoltano.
0: Ma mo non lo fanno manco più, Rosario. Perché quando l'hanno certificata, ti sentono. Quello che vai a cercare in un motore di ricerca con un social o quant'altro, quello finisce in pasto sicuramente a tutta un'altra serie di cose.
2: Ma pure questo.
0: Ma tu lo accetti nel momento in cui accetti di usare l'app, siamo sempre là.
2: A te non ne vedi un pericolo, l'ho capito, a te piace anche questa cosa. Però
0: io dico che una telecamera
2: democraticamente devo accettare pure il fatto che a te ti sta bene, a me no.
0: Scusami,
2: a te sta bene Nellino.
0: Io non ci sapere. Vedo la cosa.
2: Sì, lo sa bene questa cosa? Non sa bene. 3, 4, lo sa bene. Hai capito?
0: Sì, siete
2: dei servizi segreti.
0: Siete degli ipocriti.
2: Questa lavora per i servizi
0: siete
2: segreti.
0: Siete degli ipocriti.
2: Io l'ho sempre sospettato.
0: Perché se subite un torto
2: che
0: qualsiasi.
2: O fai parte dei servizi segreti, non si strunzi. Ci fai parte dei servizi segreti.
0: Sta offendendo un'altra volta. Io ho il microfono e sciurungo un
5: po'. Che ne sai? Che ne sai? Che ne sai, Pesaca?
0: Ma l'hai mandato tu a velocità per due o era proprio lui un po' così? Posso risentirlo perché c'è una tecnica interessante qua.
5: E che ne sai, Pesaca? Che ne sai?
0: Ragazzi, bravo. Comunque dicevo.
2: Vabbè, se ma fermiamo.
0: No, dico, se tu sotto qua.
2: Fermarmi, dispiace.
0: Sotto qua la radio c'è una telecamera che inquadra la strada. Ti fanno una rapina.
2: Vabbè, un fatto di sicurezza, sì.
0: Certo.
2: Vabbè, uno cinese dice che è per la sicurezza, sì.
0: Lì no.
2: Poi ti vado a intercettare sul telefono per sicurezza internazionale. Vuoi essere pure un terrorista? Va, fa, fanno dello.
0: Ma voi, chi sono diventato terrorista? Giuri, giuri, giuri.

0: inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
4: Due? Viene a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
5: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, 2 vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, 2 confezioni da 6 per 60 grammi a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: digitale terrestre con la stroboscopica della radiofonia campana, lui Marco Pisacane fa il stroboscopico, imita la stroboscopica, no? Lui com'è? Peccato che non state vedendo su 7-6.
1: Ciao, allora, Rosario, se un'app è gratis significa che la paghi con i tuoi dati. Un saluto da Fabio e con la pubblicità e con tutto quello che comporta, certo. Rosario,
0: ma tu cliccheresti tu cliccheresti su un bottone che ti dice guarda ti possiamo ascoltare 24 ore al giorno e possiamo vedere tramite la telecamera quello che fai? Tu lo faresti? Non lo so. Cioè, se fosse bello chiaro quella cosa che noi clicchiamo, no? Oppure vieni tracciato dall'app, l'iPhone te lo dice, no? Guarda, quest'app ti vuole tracciare e tu dici no, ma

0: sull'Android non succede questo. Quello fareste coscientemente. Android non lo so, su iPhone.
1: Ah, no, il tracciamento che te lo deve chiedere.
0: Per quando scarichi l'app, per esempio, iPhone ti dice guarda, questa app ti vuole tracciare, mentre l'Android, se non mi sbaglio, no.
1: Ma credo sia una prerogativa non del telefono, ma dell'app.
0: Non lo so. Su Android, su iOS me lo fa sempre, su Android non lo so. Pronto?
2: Dottor Verde.
0: Sì, mi dica. Puoi chiamare anche maestro se vuole.
2: Sto tra troppo il Capo Vaticano.
0: Che cosa?
2: È il Capo Vaticano.
0: Chi è un Capo Vaticano? Cioè? Sì. Sì, non si sente bene, fratello, non si sente bene.
1: Questo era uno che stava in coda con Ciro Froio ed è capitato a te.
0: Mi è capitato a te.
1: È passato, capito? Allora, andiamo a vedere un messaggio polemico nei tuoi confronti, lo
0: bene,
1: vuoi sentire?
0: Bene.
1: Allora, prima Rosario ha detto testualmente che dopo i 45 anni la natura ti dice che non puoi fare
0: sempre
1: figli.
0: Quella cosa là. Sì, vabbè, ragazzi, non è che sono il verbo io, posso anche sbagliare, posso dire anche una cazzata.
1: Ho detto una stronzata.
0: Sì, sì, ti chiedo scusa, è come dici tu comunque, ho capito quello che vuoi dire. Sì,
1: cioè, la natura permette di dare le protesi a una persona senza arti, prevede che possano essere trapiantati gli organi che ti salvano la vita, insomma.
0: Ma qua non stai facendo sulla tua vita, stai decidendo della vita di un altro, cioè tu stai creando un'altra vita. Cioè una protesi va sulla tua vita e sulla tua qualità di vita, non lo so, creando un'altra vita, se questa cosa vale lo stesso, però sappi che comunque sono con un cazzare, non, cioè faccio comico, non faccio l'intellettuale oppure il papa, che do le... cioè quello che di chi è verbo, è una stronzata, su scemo sempre comunque, via.
1: Allora 081 546 6873, pronto?
3: Voglio potete salutarci, Rozzo, Flore, Umascellare.
0: Ma non esista proprio, Hai da blocco pure a te, amore di pronto.
3: Maestro Verde, buongiorno.
0: Dimmi figliolo, dimmi.
3: Volevo raccontare la mia esperienza.
0: Prego.
3: Di quanto riguarda i figli. Posso?
0: Prego. Sì, prego, meno. Vai.
3: Allora, io ho tre figli, cioè, no, la natura mi ha...
0: Mi dispiace per Guaglione, mi dispiace per...
1: Perché magari è un ottimo...
0: E voi, c'è nei guai, lui Guaglione non poteva mai scegliere un padre così.
1: Ma magari è un ottimo padre, che ne sa?
0: E che ne sa?
3: Allora, il primo figlio l'ho avuto a 22 anni.
0: Sì.
3: A 22 anni tre capi spattere il reggio. Non direi proprio a capi. Secondo figlio l'ho avuto a 28 anni. E già ero leggermente più maturo.
0: C'era cresciuto un po' e roba miseria.
3: Però a 32 anni, quando ho avuto il terzo e ultimo figlio, che poi ci ho fatto il nodo.
0: Sì.
3: E aiuto, io già quando creatura notte chiagneve era pesantuccio. A 32 anni.
0: Figura da 60.
3: Mi faticata la notte e tenevo piccioli interricchi, era abbastanza logorante. Quindi non lo so. A 57 anni se queste persone avranno la forza di gestire.
0: Ma penso di sì, c'è l'entusiasmo.
1: Sì, magari tu avendo il terzo figlio dopo tanto tempo e con la possibilità di notare la differenza di quando eri decisamente più giovane, una persona prendi me, io pure la noto la stanchezza fisica, ragazzi, inutile dirlo.
0: Di giovani,
1: sì, me la cavo, perché però penso anche io che forse se l'avessi
0: invece
1: avuto...
0: fanno tutta in de loca alla fai con figlio.
1: Ma io faccio quella e quella,
0: capi?
1: Però dico, se avessi
0: che tu non coppi spiaggia
1: fa
0: se... spritz in mano fuscella
1: non lo bevo più
0: invece di uno spritz in mano di una figlia d'un braccio.
1: Però ieri ho assaggiato un'ottima ananas caramellata con un rum a flambé sopra finale.
0: Ammucca a flambé l'hanno fatto,
1: ragazzi, era una cosa Peppe sei stato eccezionale,
0: capi? Peppe a moglie a casa con creatura è il suo flambé, capi?
1: Vabbè,
0: e dici pure che va a fare di caghis, ma sai, d'amore sto stanchissimo, prendi due bambini, boh. E spigli su.
1: Ma che ne sai? Ma quando mai? Che ne sai?
0: Te tengo in derriccio.
1: Vabbè, comunque, ad ogni modo, io penso sempre, dico,
0: io ti traccio,
1: ho messo le tracce, penso sempre, a 30 anni forse avrei avuto un pochino di energia in più, vedi, questo è il karma che ti punisce. Questo è il karma che ti punisce.
0: Pronto? Cioè, ci sta, 0815466873, se volete potete.
1: Poi dice pronto così, cercando un'ancora di salvezza, capisci? Per sbiare.
0: Dammi la camera, già ci sono.
1: Vai via. Allora ragazzi, con la scusa delle sicurezza, Kian Kian sta minda Truman Show. Inizia tutta con l'identità digitale. Volendo si può bloccare tutto senza il nostro consenso. Saluti Luigi da Zurigo. No, qua non ho capito perché.
0: Basta nulla, sì, hai ragione, sì. Mettiamo in caso che c'è un lockdown e noi possiamo tracciare soltanto con i soldi quelli là. Ma lei è uscito ieri, perché lei abbiamo questo pagamento e quindi ha una multa, per esempio.
1: Ma devi avere un motivo per fare questa cosa in Italia.
0: Ma tu hai ragione. Vuol dire che devo mettere un motivo, cioè. Sta cosa la pesa canite, sta la pesa tutti chiusi in casa, stanno le pesa canite, come si fa? Pronto?
1: Io sono ancora dell'idea che una
0: ma che
1: volta...
0: ce ne fotte a noi delle tue idee? Che ce ne fotte? Pronto?
1: Una settimana pignolo. Ogni tre mesi.
0: Non ti schisse le idee di pesa cane. Cioè,
1: una settimana ogni tre mesi dovremmo chiudere tutto per una settimana.
0: Lo so.
1: Bello, pronto?
3: Ma Ricky, pensa che ma chi li...
1: Ciao Rosario, basta, rotto le palle pure tu, via, vai, chiavi sempre. Ma pensa a faticare un po' ogni tanto. Vedi come si fermano le critiche. Vedi come si fermano le critiche. Bravo. Ragazzi, sono onesto? Mi state facendo sentire male. Ho 43 anni, per motivi che non so spiegare, non ho ancora avuto figli. Adesso sto valutando di averne uno, ma ho paura che sia troppo tardi.
0: 43 anni, sei giovanissimo.
1: Secondo me si tratta di un argomento troppo sensibile da affrontare in radio. Dovreste non averne desiderarlo per capire appieno cosa sto dicendo. Allora, Rino, ti dico io a te, ma stai sereno, cioè nel senso che è una cosa bellissima. Te lo dico perché l'ho avuto praticamente adesso.
0: Aspetta. Cosa ne pensa Pisacane?
1: L'abbiamo appena detto. Tu che consiglieresti malissimo? Allora io. Ma che lo farà? Cioè lui fa?
0: Cosa ne pensa? Sto sfruttando le mani.
1: Appena rotto le palle.
0: Siamo
1: pigliomulente,
0: è troppo pesante.
1: Oh,
0: chi sono
1: voi?
0: Attenzione,
1: siamo tu. Che paura. E comunque, amico mio, la cosa più bella è tenerla in braccio. E fidati invece, c'ha i suoi vantaggi avere figli quando sei un po' più grande come noi a 40 anni passati. C'ha tutta una serie di vantaggi che non sto qui a spiegare, altrimenti qualcuno rompe un po' le scatole. Abbiamo ancora un minutino, c'è qualcuno in linea, pronto?
4: E viva patata!
0: Ma come faccio programmi intellettuali?
1: Bello!
0: Ma come faccio?
1: Recuperalo e mettilo immediatamente nella jingle machine.
0: Ma come faccio?
1: Per direttissima.
0: Ma come faccio?
1: Sono 11 anni che andiamo avanti così. Sono ben 11 anni e ne abbiamo ancora tanti da fare. Tanto che sto ridendo, mi stanno uscendo le lacrime e Omasta mi guarda con aria sospetta.
0: Vabbè, care signore, signori, finisce qua questa puntata del martedì di Non Chi Schiss. La prendo domani, sempre dalle 10 alle 12, con lui Marco Pesacane, che ci racconterà tutto il suo punto di vista, certo, tutte le sue cose, ovvio, tutta la sua vita,
1: ovviamente,
0: i suoi villaggi, tutte le sue cose. Marco Pesacane.
1: Vuoi sapere una storia sui villaggi?
0: Dopo.
1: Il periodo c'è, in pieno luglio, stavamo nel pieno della stagione.
0: Domani 2 ore di Marco Pesacane, cosa faceva alle Maldive.
1: Non vieni?
0: No, vengo, ti ascolto.
1: No, allora non te lo dico.
0: Non parlo, ti ascolto.
1: Tu mi censuri. Grazie a Rosario Verde, grazie a Nello Iorio, arriva Gianluca Miranda. Grazie,
0: che
1: grazie
0: una
1: per
0: volta
1: portare.
0: Dico, c'è, ma Miranda c'è.
1: Miranda c'è. Una cosa è certa, Miranda c'è. Fermi lì, torniamo domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, aiù.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Diego c'è. Precisione assoluta, 12:00:00. Grande Marco Pesacane, buongiorno da Gianluca Miranda. È martedì 21 luglio del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda, pronti a vivere un'ora insieme al 081-546-6873. I vostri messaggi al 342-00:00. Giornata di allenamenti a Di Maro. Prima di partire con il filo diretto, tra pochissimo andiamo proprio vicino al campo di Carciato, dove per noi c'è Susi Fiorillo. Anzi, facciamo così, caro Nelino Iorio, buongiorno e grazie perché curerai la parte tecnica. Buongiorno anche a tutta la squadra di Kiss Kiss Napoli. Ci andiamo subito da Susi Fiorillo, che è a Di Maro per noi. Ciao Susi, buongiorno.
10: Ciao Gianluca, buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto anche a Nellino Iorio che è lì con te, un saluto.
9: Te lo saluto. Cara Susi, allora, giornata di allenamento, è arrivata da poco il report della società sportiva Calcio Napoli. Allison si è allenato a parte, in via precauzionale, però ovviamente senza avere, come dire, preoccupazioni e paure. E il giorno 5 lì in Trentino, leggiamo il report della giornata. Gli azzurri proseguono gli allenamenti, al mattino il gruppo ha effettuato Torello e sviluppi offensivi in campo, chiusura di sessione con una serie di esercitazioni su palla inattiva. Allison e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra in via precauzionale. Nel pomeriggio ci sarà una seconda sessione di allenamento. Raccontaci un po' quello che hai visto, Susi, stamattina.
10: Esatto, Gianluca, hai anticipato un po', diciamo, quello che è successo questa mattina. Probabilmente i giocatori assenti li vedremo oggi nella seduta pomeridiana. La novità di quest'anno è appunto vedere questo ritiro, questi allenamenti incentrati sul pallone, quindi tanto gioco. C'è stata questa esercitazione 10 contro 11, quindi attaccanti contro difensori, con Pugliese tra i pali, mentre Milinkovic, Meretta e Contini si allenavano con i preparatori. Come al solito, a gestire, quindi a guidare il gruppo in campo, c'erano i collaboratori tecnici, che tra l'altro stasera conosceremo perché ci sarà la presentazione di Allegri e del suo staff qui a Di Maro. Poi esercitazioni sui calci d'angolo, e ti dico che per la prima volta, tra l'altro, al termine dell'allenamento abbiamo visto Massimiliano Allegri fermarsi finalmente, per la gioia dei tifosi, a firmare autografi, a salutare le persone presenti qui al campo.
9: Sì, no, sicuramente vedo che c'è un clima, come dire, di gioia, di felicità nei tifosi. Ieri c'è stato in piazza, abbiamo visto anche la chiacchierata con Politano, Vergara ed Allison. Insomma, è una stagione che nasce sotto una buona stella, no Susi?
10: È una stagione che promette bene, ovviamente non ci sbilanciamo, siamo all'inizio, ancora tutto da vedere, le prime indicazioni poi per quanto riguardano il campo le avremo sicuramente domani, durante l'amichevole delle 18 contro l'Arezzo. Però la cosa che si nota e che sottolineo in ogni collegamento è la serenità, c'è un clima disteso, vediamo giocatori finalmente sorridere, non vediamo i calciatori stremati al termine dell'allenamento come eravamo abituati a vedere negli scorsi ritiri, tant'è che spesso poi il giorno dopo non riuscivano neanche alcuni ad essere presenti in campo. E questa secondo me è un'ottima base, un ottimo inizio, hanno risposto alle domande ieri sera i calciatori presenti sul campo ai giovani tifosi, perché c'erano tanti ragazzini incuriositi dai calciatori presenti in piazza, e hanno detto che il feeling con Massimiliano Allegri c'è, che è simpatico, hanno risposto. Quindi insomma si inizia bene Gianluca.
9: Si inizia bene, proprio così. Cara Susi, io ti auguro buon lavoro, naturalmente ci sentiamo poi nel corso della giornata, anche nel corso di Radio Gol con l'ottimo Riccardo Catapano. Grazie e buon lavoro e buona giornata, buon pranzo.
10: Grazie, buon lavoro a te Gianluca, un saluto a tutti.
9: Grazie a Susi Fiorillo per noi da Di Maro. Ovviamente, come detto poco fa, torneremo a collegarci proprio con Di Maro. Noi cominciamo con il filo diretto 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. C'è Antonio, ciao Antonio.
11: Ciao Gianluca, innanzitutto complimenti per l'ufficialità della radio partner del Calcio Napoli. Complimenti a tutta la redazione.
9: Grazie mille Antonio, grazie.
11: E volevo affrontare due argomenti diversi. Allora, vai. Uno, ti volevo dire, come diceva Susi, mi fa piacere questa nuova metodologia di ritiro, non so dove porterà e sinceramente non mi interessa, però mi fa piacere anche che vengano valutati, come sto vedendo a Di Maro, tanti giocatori che magari nel corso della stagione possono servire, perché non ci dimentichiamo quello che è successo l'anno scorso quando siamo rimasti con un centrocampista e ne avevamo 6 in giro per il mondo in prestito, che non erano nemmeno stati valutati tecnicamente e tatticamente, ma solo ed esclusivamente per pochi minuti visti in campo. Quindi questo da parte di Allegri è una cosa che mi fa davvero piacere. Il secondo argomento che volevo diciamo trattare, innanzitutto è semplicemente una tirata d'orecchie al caro Diego Junior, perché ha fatto una storia dicendo grande Lea, che
9: già gliel'ho fatta io Antonio, già gliel'ho fatta,
11: cioè io penso che un ragazzo intelligente, gliel'ho detto 1000 volte, cioè queste cadute di stile, questi comportamenti da parte di giocatori così, anche se sono fratelli tuoi, cugini, nipoti, devono essere stigmatizzati e condannati e non esaltati, perché i bambini di Napoli e i bambini in generale ci guardano, ci osservano e noi dobbiamo dare l'esempio. Solo questo. Grazie.
9: È così, Antonio, grazie, un abbraccio. Ovviamente leggo tutti i messaggi. Gianluca, secondo te se resta Anghissà e con Vergara mezzala a centrocampo non arriverà nessuno? Ragazzi, io francamente, già quando si parla di Anghissà, di Vergara, poi mettici De Bruyne, mettici Lobotka, non bisogna sempre essere ossessivi nel comprare nuovi calciatori. Io penso che delle volte, e non lo dico per fare gli aziendalisti, perché sono la stessa persona che dice che adesso il Napoli deve mettere mano alla sacca per comprare il difensore dopo quello che è successo con Buongiorno, però dico che anche molte volte gli acquisti sono le permanenze di determinati calciatori. Vediamo, perché se il Napoli dovesse riuscire a tenere Anghissà, parliamo di un calciatore importante, ragazzi, quando è al 100%, noi l'abbiamo visto con tanti sorrisi, diciamo tanta felicità, il ritiro di Di Maro, l'ho visto anche cresciuto in quegli allenamenti che ho visto, sono curioso di vederlo domani in partitella, insomma in partita, nella prima amichevole ufficiale con stagionale con l'Arezzo, insomma delle volte secondo me acquisti sono anche le permanenze di determinati calciatori, soprattutto quando si parla di calciatori importanti come in questo caso di Anghissà. Allo stesso tempo vi dico che ci dispiace molto per Alessandro Buongiorno e gli auguriamo una pronta guarigione, spero di vederlo il prima possibile sui campi. Lui ha fatto un post su Instagram ieri che è arrivato dopo il comunicato del Napoli, si dovrà sottoporre ad un'operazione chirurgica, ma il Napoli oggi deve comprare un difensore perché deve avere delle garanzie in difesa che oggi non ha, nonostante diciamo figurino nella lista dei calciatori in difesa, calciatori importanti. È da pensare a Rachmani, che per me è il miglior difensore della Serie A e non ho paura di dirlo, però va completata la difesa, però su alcuni settori magari si può anche pensare di trattenere dei calciatori che possono essere diciamo dei nuovi acquisti tra virgolette. Vincenzo, ciao, buongiorno.
12: Salve ragazzi, allora se mi permettete, anche se è in ritardo, io non lo so se ci ascolta, volevo fare le mie condoglianze al grande Francini.
9: Sì, lo abbiamo già salutato con tanto affetto.
12: Sì, la figlia era molto tifosa del Napoli, sì. Era molto legata al Napoli, ho dei bei ricordi di Francini, legato alla maglia, grande terzino e persona per bene. Sì, quindi non so se mi ascolta, ma gli faccio le mie condoglianze. E, poi sono molto deluso dal Napoli, perché non posso non riesco a immaginare una società come il Napoli, cioè che non era accorrente dei problemi di Buongiorno, e quindi di farlo operare subito, immediatamente. Io questo è un neo del Napoli che non è la prima volta che Napoli sbaglia su queste cose, però non lo so quando imparerà il Napoli. Per quanto riguarda la campagna acquisti, sicuramente come hai detto tu, servirà adesso un centrale come si deve, da sportivo, no? Perché abbia indossato la maglia di quelle persone, spero che non arrivi Gatti, da sportivo, me lo auguro tanto, da sportivo del calcio, perché con quella maglia puoi fare un po' quello che vuoi, con altre maglie una partita sì e tre no, ricordatevi anche Chiellini. E a centrocampo siamo messi bene, se il Napoli recupera mentalmente e fisicamente anche sai, il Napoli ha un centrocampo di tutto rispetto in Europa. Aspettiamo De Bruyne, e se tutto va come si deve, il Napoli penso che ha un centrocampo da paura per il prossimo campionato. E mi auguro che, ma io non ne ho dubbi, perché Allegri ha quella cosa di lanciare i ragazzi anche appena vede che hanno la stoffa. Signori, Napoli ha un centravanti forte, giovane, argentino, che quando l'ha preso ha scatenato l'inferno in Argentina, perché secondo me erano pronti a prenderli vari, River Plate, Boca o altri. Io non mi ricordo bene il nome, ma si parla di un gran bene di questo ragazzo. Quindi io credo che il Napoli lancerà qualche altro ragazzo. Un salutone, ragazzi.
9: Un abbraccio Vincenzo. Voliamo da Antonio. Ciao Antonio.
13: Antonio, ciao, buongiorno e forza Napoli.
9: Buongiorno, buongiorno. Sempre forza
13: innanzitutto,
9: Napoli.
13: Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
9: Grazie.
13: Che seguite sempre. E auguri per la nuova partnership, come è, per la ricaduta, diciamo. Dai,
9: grazie.
13: Anche se comunque voglio dire siete stati sempre voi il top, quindi
9: grazie mille per la fiducia Antonio, veramente grazie assai.
13: Da sempre. Ho due domande su tutte. Innanzitutto, anzi, una tua opinione più che domanda. Lindstrom, leggo e vedo che si sta comportando bene. Gliela daresti una seria possibilità a questo ragazzo? Che quando il Napoli acquistò, che quando il Napoli acquistò a me non mi sembrava.
9: Anto, guarda, ti dico la verità, per fortuna il parere mio non conta niente perché decide Massimiliano Allegri, però io credo che, io sono sempre sulla stessa linea, io credo che tutti meritino una seconda chance, ovviamente te la devi meritare. Allegri ha l'esperienza giusta per verificare se diciamo Lindstrom abbia le qualità giuste per giocare nel Napoli, che non è una cosa scontata, eh. Poi è chiaro, se dovesse, diciamo, spaccare tutto come sta facendo, come dicono, dal primo giorno di ritiro fino alla fine, Allegri farà le sue valutazioni. Io credo che Allegri abbia un'intelligenza tale che non, diciamo, chiuda le porte a nessuno.
13: Ah, io mi fido ciecamente del mister, mi fiderò ciecamente fino all'ultimo giorno che della presidente del nostro ADL, voglio dire, quindi
9: certo.
13: Di una frase che fosse all'epoca sempre in un ritiro a Di Maro, non piacque molto ai tifosi, sono io il vostro Cavani all'epoca. Beh, col senno di poi ti posso dire che aveva perfettamente ragione, perché quello che sta vivendo il Napoli con questo presidente, noi che siamo tifosi un po', che abbiamo vissuto anche periodi abbastanza bui, di Serie C, di salvezza in Serie B, di fallimenti eccetera eccetera, il Napoli sta vivendo l'oro, sta vivendo, sportivamente parlando, forse non abbiamo mai avuto un periodo così facoltoso. La mia seconda domanda è per l'attaccante. Secondo te il Napoli ha proprio bisogno di una prima punta di riserva con Lucca e Lukaku ancora nella rosa? Cioè nessuno dei due potrà almeno essere la punta di riferimento che attualmente
9: è dia respiro ad Højlund.
13: Sì, nessuno dei due può fare una cosa del genere.
9: Ma guarda, io
13: spendere 30, 40, 50 milioni sul mercato.
9: Ma allora Antonio, ti ripeto, per quello che abbiamo visto l'anno scorso nei primi sei mesi di Napoli, Lucca non è in grado nemmeno di fare il vice Højlund.
13: No,
9: per quello che abbiamo visto. Se dovesse sì, ma Udine, Lucca di Udine era un attaccante perfettamente in grado di giocare nel Napoli. Il problema è che dopo non si è dimostrato tale, ma ti dico, ritornando al discorso di prima, qualora dovesse cambiare, perché tutti meritano una seconda chance, qualora dovessero cambiare le carte in tavola e un allenatore esperto come Allegri ritiro se ne accorge immediatamente, allora si potrebbe dare un'altra chance a questo ragazzo, sicuramente. Ma per quello che ha fatto vedere nei primi sei mesi dell'anno scorso, non è da Napoli. Poi è chiaro che tutti possono cambiare, eh? Tutti possono cambiare. Una seconda chance, le porte sono aperte sempre per tutti in una società intelligente come quella del Napoli, che non chiude le porte a nessuno. Solo che per giocare il Napoli te lo devi meritare, te lo devi sudare, te lo devi guadagnare sul campo.
13: Tu lo sai meglio di me, a volte l'allenatore è il momento giusto, al posto giusto cambia tanto, da un allenatore a un altro sono giocatori che esplodono con allenatori e poi l'anno dopo con un altro decadono a livello di prestazionale, può succedere anche al contrario, voglio dire, un'unica cosa che mi sento di dire, e poi ti lascio spazio agli altri, io investirei a questo punto fortemente sul centrale difensivo. Perché buongiorno avrà tempo.
9: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, Anto.
13: Per il resto, io penso che per il resto, per la rosa che ha oggi il Napoli, e veramente si non parla mai a caso, il Napoli può lottare su tutti e tre fronti.
9: È vero. è così. È così, Antonio, ti saluto. È vero, perché Napoli ha una rosa forte, è vero, va puntellata, vanno ceduti determinati calciatori. Questi saranno giorni molto importanti, soprattutto dalle prime amichevoli. Sappiamo, domani si scende in campo nella prima amichevole stagionale, come dicevo in apertura di trasmissione con l'Arezzo, perché si inizia a capire qualcosina in più, si inizia a studiare quella che è la fisionomia della squadra, si inizia a capire anche con i giorni di lavoro, con le doppie sedute di allenamento che stiamo vedendo ora a Di Maro, che continueremo a vedere a Castel di Sangro, chi è alle qualità giuste per giocare in questo Napoli che lotta per il vertice, che deve lottare su tre fronti. Il direttore Manna ha dimostrato di essere un grande direttore, avere l'esperienza tale, certo, sbagliando talvolta e ammettendo i propri errori, perché poi solo chi non fa non sbaglia. E diciamo che ci sono le competenze e la qualità, diciamo, per gestire, per creare una rosa che sia competitiva, che possa lottare per lo scudetto, perché il Napoli parte per lottare per lo scudetto, lo sappiamo, non è un segreto e non ci nascondiamo. Mimmo, ciao, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno, ciao Luca.
9: Ciao.
14: Senti, al di là del calcio, io ti volevo segnalare l'ennesimo disagio che sto vivendo in prima persona con, diciamo, Ticket One.
9: Ok, per il rinnovo?
14: Per il rinnovo dell'abbonamento, okay. Sono un vecchio abbonato, sì. Sono anni, sono di Piazzale Tecchio, quindi figurati.
9: Ma hai già chiamato tu per segnalare questo problema?
14: Questa
9: oppure?
14: Questa è la prima volta che chiamo.
9: Ok, comunque. Allora, perché c'è stata anche un'altra segnalazione come la tua riguardo questo problema qui?
14: Niente, io sono 10 giorni, mi sento, ti dico la verità, quasi avvelito.
9: Ok.
14: Che da vecchio abbonato non vorrei perdere il diritto di prelazione sul posto.
9: Che diciamo cosa che succede, Mimmo, quando provi a rinnovare?
14: Ovviamente la tessera del tifoso mia, quella vecchia, sì, mi è scaduta il 30 giugno.
9: Ok.
14: A inizi luglio, giustamente, come da prassi, la rinnovo.
9: Certo.
14: Sito Ticket One.
9: Sì.
14: Dal rinnovo della tessera provo, diciamo, come fase successiva a fare l'abbonamento ridotto 100, quindi in prelazione. E sono 10 giorni che la schermata mi si chiude dicendo prelazione non trovata. Ho provato anche a mettere i dati della vecchia tessera del tifoso, ma la schermata è sempre la stessa. Ho provato a inviare mail su mail su mail, sia Ticket One che a Napoli, non so se avrò risposto. E niente, dico la verità, mi sento avvilito, perché essendo uno di quelli, diciamo, sempre presenti, non vorrei arrivare diciamo, all'ultimo giorno e dover rinunciare.
9: Ma perché forse l'abbonamento tuo era legato alla vecchia tessera del tifoso e il sistema non ha aggiornato questa cosa?
14: Io non lo so, perché quando venne ospite da voi, se non sbaglio il presidente proprio di Ticket One, disse che dal ministero era stato cambiato un software per il riconoscimento delle nuove tessere.
9: Da noi non lo so, Franca, è che non interviene da un po' Bardelli, presidente.
14: No, secondo me lo dovete chiamare, perché io non so se il problema è solo mio, però se sono 10 giorni che, diciamo, loro non mi rispondono, mi inizio, come si dice, un poco a preoccupare.
9: Ok.
14: E più il tempo.
9: Allora, Mimmo, ti dico che richiamaci verso, ovviamente puoi chiamare tutti i giorni, noi qua ti aspettiamo, però se entro la fine del mese, noi purtroppo con Ticket One io posso fare poco, posso provare a segnalare il problema, ma come ben sai
14: magari, allora ho chiamato te giustamente perché voi avete, diciamo, sì, un ventaglio di
9: un canale preferenziale, sì,
14: giustamente,
9: certo, no, guarda, ci stanno scrivendo anche altri tifosi, ci sta Luca che ci scrive,
14: ha lo stesso mio problema, cioè rinnovo di tessera del tifoso e non riconoscimento della prelazione per l'acquisto dell'abbonamento per la stagione prossima.
9: Allora, guarda, c'è Danny che mi scrive: Gianluca, anche io vecchio abbonato, tessera scaduta lo scorso 2 luglio, l'ho rinnovata e per sicurezza ho trasferito tutti i diritti, tutto ok, me lo scrive Danny. Poi quest'altro amico mi scrive, Francesco si chiama, devi fare il trasferimento dei titoli dalla vecchia tessera alla nuova, direttamente dal sito Ticket One. Io l'ho fatto senza problemi. Ok? Mi scrive quest'altro, quindi prova così, Mimmo. Guarda, allora non dovete utilizzare le mail, dovete utilizzare la PEC, ci scrive questa
14: per
9: ho mandato anche No, però devi, allora fai come ci scrive Francesco da Giuliano, ci scrive: "Devi fare il trasferimento di titoli dalla vecchia tessera alla nuova, direttamente dal sito Ticket One".
14: Ah, ok.
9: Okay? Fai così e poi vedrai che potrai rinnovare l'abbonamento. Ci aggiorni? Ci fai sapere?
14: Sicuramente.
9: Va bene, Mimmo, vai, fallo subito, così poi magari ci fai sapere. Un abbraccio, ragazzi, è un piacere cercare di aiutarci a vicenda, diciamo che siamo qui anche per questo, quindi per risolvere qualsiasi tipo di problema che c'è, non esitate a chiedere aiuto, perché poi noi tra di noi siamo una grande community, e grazie anche a questo ascoltatore, nel caso di Francesco, che ringrazio anche da parte di Mimmo, possiamo risolvere tutti quelli che sono i problemi legati anche al rinnovo degli abbonamenti. Luigi, ciao, buongiorno.
15: Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno Luigi.
15: Sempre complimenti per la trasmissione.
9: Grazie mille.
15: I complimenti a te sono sempre speciali.
9: Grazie.
15: Lasciamoli stare.
9: Grazie.
15: Volevo dire alcune cose.
9: Sì.
15: Io sento sempre parlare del centrale, è vero che Buongiorno va a farsi un po' alterne, diciamo, non è una garanzia 100%, che so, come un Di Lorenzo che pure gioca. Quello che vorrei dire io voglio vedere Marianucci, vorrei vedere Oliveira centrale, perché è sinistro. C'avevamo un buon Juan Jesus, perché questi qua sono ormai ragazzi che fanno parte del cuore Napoli e ci mettono il cuore in campo. Io non vorrei che prendessimo qualche giocatore di nome, ma non di fatto in campo. E io penso che Allegri sia anche lui di questa concezione. Bisogna tenere il cuore Napoli, quelli che si sudano la maglietta, ci danno l'anima. Per esempio mi chiama Juan Jesus, non so se sta ancora col Napoli perché non si è sentito un suo rinnovo. A sinistra siamo fortissimi, ci abbiamo Gutierrez, ci abbiamo l'altro che abbiamo rinnovato, Spinazzola.
9: Sì.
15: Ma questa centrale, Oliveira va fortissimo. Oliveira è fortissimo, anzi sarebbe di un grosso aiuto perché è veloce rispetto a Rachman. Vabbè, ragazzi, comunque vada.
9: Luigi, comunque vada, mi piace il tuo ottimismo nel riconoscere sempre Forza Napoli, caro Luigi, mi piace il tuo ottimismo nel riconoscere quelle che sono le potenzialità di una squadra che è forte, che però va puntellata su determinati settori. Per esempio, dopo questa pessima notizia che abbiamo ricevuto ieri di Buongiorno sul settore difensivo. Ci scrive Patrizio: buongiorno Gianluca e sempre Forza Napoli. Ciao caro Patrizio. Poi ci scrive Angelo dalla Svizzera: ciao, anche io e mia moglie siamo stati fortunati subito che non sono riuscito a cambiare posto, sempre Forza Napoli. Oliveira centrale per me è disastroso, ci scrive questo amico. Ciao Gianluca, ascoltavo i problemi del tifoso in merito all'abbonamento, digli di provare a fare trasferimento titolo dalla vecchia tessera a quella nuova per poi provare a fare l'abbonamento. Buona giornata. Sì caro amico, abbiamo risolto questo problema, vediamo, aspettiamo l'ufficialità di Mimmo per la soluzione del suo problema, vediamo se riesce a risolvere. Andiamo al telefono, c'è Jenny.
16: Ciao Gianluca, buongiorno.
9: Ciao Jenny.
16: Io sto registrando tutti i messaggi e tutte le telefonate di tutti quelli che dicono proviamo Marianucci, proviamo Rafa Marin, poi mettiamo Oliveira centrale, così al primo disastro io poi faccio un bel post su TikTok e ci divertiamo. Cioè, ma se Rafa Marin e Marianucci erano due che dovevano partire, che devono partire, okay? Oliveira si era detto che ormai la sua avventura a Napoli era finita.
9: Però Rafa Marin è un giocatore diverso da quello che ricordi tu, eh? In Liga non ha giocato malissimo, Jenny.
16: Dai, che non ha giocato nemmeno tutto il campionato e non era nemmeno titolare fisso. In alcune
9: partite. Ma qua non stiamo parlando di fargli fare il titolare, Jenny, però,
16: No, allora ascoltami, allora Rafa Marin e Marianucci vanno bene nel momento in cui tu hai Rachmani, Buongiorno e Beuke, ma che sono i tre, diciamo,
9: e siamo d'accordo.
16: Ascoltami, i tre che si giocano il posto di due centrali in una difesa a quattro. Allora tu ce l'hai come quarto e quinto e stai a posto.
9: E vanno bene.
16: Devi far giocare titolari uno dei due. Non stai messo bene. Ragazzi, il Napoli ha bisogno. Il Napoli, a parte che è l'anno del centenario, il Napoli deve arrivare nei primi quattro, anzi, deve provare a vincere il campionato e giocare una Champions League. Ti puoi mai presentare in Champions League, magari a Manchester, con Marianucci titolare?
9: No, vabbè, certo.
16: Però
9: questo è un discorso. Sì, allora tu fai un discorso in base alle prestazioni che hai visto e dici il calciatore si vede subito se è forte oppure no. Però delle volte il calciatore matura anche in un secondo momento. Magari ha le potenzialità, alcuni non ce la fanno e non arrivano a avere quelle qualità per giocare nel Napoli, alcuni ce la fanno. Il fatto è che qui in Italia non abbiamo, ed è sempre lo stesso discorso che facciamo, è che non abbiamo pazienza e non abbiamo, diciamo, la pazienza, ripeto, di far sbagliare un calciatore, capito? Perché io lo ricordo Marianucci quando giocò titolare a Milano e al primo errore venne fucilato sportivamente da tutti, ma non può giocare più, non può giocare. Se noi facciamo questi discorsi, purtroppo i giovani, tra virgolette, non esortiranno mai, non arriveranno mai a giocare ad alti livelli, perché noi vogliamo sempre tutto e subito, e questo è quello che ha portato il calcio italiano nel baratro, Jenny.
16: d'accordo con te, non sono d'accordo con te, perché il campione si vede subito.
9: Cioè, ma è mai raro che becchi lo Yamal di turno, Jenny?
16: No, io non parlo di Yamal, ti parlo di Cubarsì che ha 17
9: anni. E io ti parlo di Di Marco che è uscito a 30 anni.
16: Ma Di Marco, ma chi è? Chi è Di Marco?
9: Di Marco è fortissimo, Jenny. Di Marco è fortissimo. Di Marco, Jenny, però qua dobbiamo parlare. No, Jenny, però ti prego, per cortesia, qua dobbiamo parlare con onestà intellettuale. Io non dico che Di Marco è Maldini, però non puoi di manco che è l'ultimo degli scarzoni. Perché titolare in un Inter che comunque ha vinto gli scudetti negli ultimi anni. Mo se dobbiamo parlare con onestà intellettuale. Cioè, da qua a dipingerlo come l'ultimo degli scafessi a Di Marco, non sono d'accordo. Vogliamo dire che non ci piace come giocatore, che non ci fa impazzire, però ha una sua valenza. Da qui a dipingerlo come l'ultimo dei fessi, non sono d'accordo. Stesso discorso di Lorenzo, non è uscito a 18 anni. Di Lorenzo è diventato un giocatore di altissima qualità in tarda età. Non è per tutti lo stesso discorso, ragazzi. Bisogna cercare di fare questo e di fare questo scatto mentale. Allora saluto Jenny, poi ci ritornerò perché devo andare in pubblicità, sono in ritardissimo, torneremo a discutere nel corso di questi giorni. Lo saluto e lo ringrazio per aver telefonato. Naturalmente c'è già Valentina collegata. Cara Valentina, ti chiedo 60 secondi di pazienza e sono da te.
17: Autoscala guida il tuo futuro.
18: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
19: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
20: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
21: Due? Viene a pranzo da me?
20: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
22: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
23: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Volo da Valentina. Ciao Valentina, buongiorno.
24: Buongiorno Gianluca, senti, complimenti per la trasmissione.
9: Grazie, grazie.
24: Poi non so che cosa è successo con Diego e come mai un'interruzione.
9: No, nessuna interruzione, Diego tornerà, si sta godendo qualche giorno di mare, ragazzi, state sereni e tranquilli, è periodo di ferie e ci alterniamo tra di noi, quindi stai serena e tranquilla che Diego torna.
24: No, per carità, sei bravissimo.
9: Sì, sì, no, no, ti ringrazio. No, ti ringrazio per i complimenti, Valentina. Però sappi che Diego, non ti preoccupare, che tra qualche giorno è di nuovo qui in studio con me. Quindi proprio vai tranquilla. Grazie mille, un abbraccio. Volo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
25: Ciao Gianluca, buongiorno.
9: Ciao.
25: Allora, no, io vabbè, volevo dire al collega tifoso che ha chiamato prima, mi sembra si chiamasse Jenny, quello che parlava, che diceva i calciatori si vedono subito. Cioè, mi sembra una cosa proprio un'esattezza proprio.
9: Ma questo è quello, guarda che questo è il concetto che ha portato nel baratro il calcio italiano, Giuseppe.
25: Io per questo
9: mi arrabbio,
25: subito
9: perché
25: non esiste, sicuramente ci sono delle qualità, ma
9: subito ne vedi qualcuno, ma tipo Yamal lo vedi subito, ma perché sono 10 giocatori, sono anzi manco 10.
25: Puoi vedere il ragazzo che è estroso a fantasia, ma un difensore penso che sia uno dei ruoli che va più costruito nel corso del tempo. Per tutta una serie di ragioni, quindi comunque un difensore, come dire, subito non esiste. E poi comunque Marianucci è uno di quei calciatori che è stato preso dal Napoli proprio per crescere, per migliorare. E esatto. Magari il fatto che comunque gli si possa avere più spazio per essere una cosa positiva. Cioè io questo fatto di criticare proprio in maniera così, senza riferimenti, perché poi comunque Marianucci ha giocato poco. E ricordo una partita, mi sembra col Milan, che fece l'assist a Di Lorenzo, non vorrei sbagliare.
9: Sì, sì, sì.
25: Fece pure una prestazione abbastanza buona, insomma, fece vedere le cose. Quindi, non lo so, io non sarei così tragico da questo punto di vista.
9: No, ma io, guarda, io dico sempre che ci vuole. Io dico sempre una cosa, ragazzi: l'eccesso è sempre sbagliato, ci vuole equilibrio nelle valutazioni e soprattutto ci vuole pazienza nell'aspettare determinati calciatori. Perché poi il modus operandi del Napoli è sempre stato questo, no? Aspettare con calma. Io non ricordo Lobotka, diciamo, appena arrivato un fenomeno. Non ricordo Koulibaly appena arrivato un fenomeno. Cioè, ce lo scrive questo amico che mi ricorda questi due nomi. Però insomma bisogna dare tempo secondo me a determinati calciatori, poi alcuni li vedi diciamo in più breve tempo, altri ci mettono qualcosina in più, è una cosa logica, normale, che diciamo poi ha caratterizzato quello che è stato il modus operandi del Napoli nel corso degli anni, che hanno fatto diventare il Napoli grande, prendere calciatori che magari all'inizio non sono top player, che poi sono diventati top player. Giuseppe,
25: certo. Poi se Di Marco, voglio dire, non è nessuno, voglio dire, ma chi dovremmo avere in Italia, insomma, voglio dire, cioè veramente criticare significa veramente sparare proprio nel mucchio, perché cioè dire proprio essere contrario a priori, che Di Marco io penso che sia uno dei migliori terzini italiani.
9: Bisogna avere molta onestà intellettuale quando si parla, perché qua siamo i primi che ovviamente godiamo delle sconfitte dell'Inter, no? Però bisogna ammettere quando magari Di Marco può essere la persona che a me mi sta proprio antipatico, è un calciatore stramega antipatico, è uno che ogni volta va a protestare con l'arbitro, come fa anche Lautaro eccetera, però una cosa è l'antipatia, una cosa è non riconoscere quella che è la forza di un calciatore che fa assist e gol da 4 anni ininterrottamente.
25: Può giocare contro il Manchester, Di Marco?
9: Come?
25: Può giocare contro il Manchester.
9: Ma certo che può giocare, Giuseppe. Parliamo di un calciatore veramente, secondo me, forte. Poi ci sta antipatico, però insomma, ragazzi, bisogna imparare a riconoscere quello che è la forza di determinati calciatori. Ma ho parlato di Di Marco, come posso parlare di Lorenzo, come ho parlato di Koulibaly, come ho parlato di Lobotka. Bisogna avere più calma, bisogna avere più pazienza. Non è che un calciatore entra in campo, fa un errore e lo crocifiggiamo, perché altrimenti così è tosta, ragazzi. Roberto, ciao, buongiorno.
0: No, vabbè, giusto a conferma, o quantomeno insomma, questa poi è la mia opinione per quanto riguarda l'aspetto legato alla gioventù, ma è chiaro, è evidente, ma senti, nel passato l'abbiamo avuto anche in Italia, vale per Cuba sì, adesso diciamo della Spagna, ma vale, come posso dirti, per Nesta, Cannavaro, Bergomi, che hanno esordito a 18.
9: Ma vale non solo nel calcio, Roberto, vale per tutti i lavori.
0: Cioè, questi sono giocatori, come dire, che il test diciamo, è sulla massa diciamo dei giocatori, dove tu puoi andare a valutare il movimento, ma il giocatore fortissimo predestinato ad essere fuori classe a 17 anni lo metti titolare nelle migliori squadre d'Europa, quindi concordo sul fatto che molti possono avere maturazione tarda, ma anche che è successo in Italia, ricordo Matteoli, no? Un giocatore che avrà fatto praticamente carriera a medio basso livello fino a 25-26 anni, per essere uno dei migliori centrocampisti in Italia nell'epoca in cui chiaramente ha giocato. Però ecco, l'unica cosa che veramente non si può sentire, sì, voglio capire la tifoseria, una tifosa Napoli, ma Di Marco col Manchester City non solo ci ha giocato, ha fatto la finale e fu uno dei migliori in campo. Cioè io non so la gente che cazzarola vede quando vede le partite, e poi sulla simpatia, la garra, cioè esaltiamo tanto l'Argentina, personalmente io non c'ho nulla da cui spartirci sinceramente, no? Su che fa tutto della garra come componente all'interno in pratica di un modo di essere, ecco, giocatore, e poi avrà il suo carattere, ma sul fatto che sia un giocatore forte, ma lo capirebbe anche un bambino di terza elementare, ripeto, parla la carriera. E certamente conferma con quello che dici tu, ci è arrivato tardi, perché a volte le maturazioni sono fatte in questo modo qua, si individua il ruolo, spesso diciamo non era partito neanche come esterno. Tranquillità, Marianucci e Rafa Marin, a mio modo di vedere, non sono giocatori che hanno, come ti posso dire, quell'elemento, ecco, predestinato del fatto che metti il 17enne che naturalmente diventa un mega fuoriclasse. Sono giocatori che auguriamoci evolvendo possano essere utili alla causa, questo certamente, ma lo dirà il tempo e soprattutto gli allenatori che andranno a gestirli. Su questo credo che Allegri sia quanto di meglio potevamo andare a prendere.
9: Sono d'accordo con te, forza Napoli sempre, caro Roberto, un abbraccione. Ci scrive Maurizio dalla Lettonia: se non diamo fiducia ai giovani, quando diventeranno campioni? Forza giocatori del Napoli, tutti e sempre. Poi ancora quest'altro amico: siamo la tifoseria più incoerente al mondo. Questo discorso di Marianucci che non potrebbe giocare, si diceva anche di Vergara quando dovevano giocare contro il Chelsea, dicevano ma come facciamo ad andare a giocare con Vergara contro il Chelsea? Poi sappiamo com'è andata, non ci dimenticheremo le prime partite di Koulibaly, di Lobotka, di Rachmani, di Jorginho. Poi vogliamo puntare sui giovani e non li vogliamo far giocare. Forza Napoli sempre, al di là del risultato. Un saluto, ce lo scrive Peppe, questo bel messaggio. Poi ancora questa amica ci scrive: diciamo sempre, oggi si parla sempre di lanciare giovani, poi quando ce li hai pretendi che facciano Maradona alla prima partita, altrimenti non servono. Siamo veramente scriteriati e privi di pazienza e buonsenso. Ce lo scrive Gilda, che naturalmente salutiamo. Buongiorno Gianluca, non penso che in Serie A ci vogliano Nesta e Cannavaro, mi sembra che tutte le squadre abbiano centrali di difesa di pari livello, addirittura di livello più basso rispetto al Napoli. L'Inter, la Juve e il Milan non sono messe meglio come centrali. Con i centrali si difende in 11, sarà la fase difensiva a fare la differenza e non il singolo centrale. Forza Rafa, forza Marianucci, forza Beukema, ce lo scrive Alberto dal centro storico. Io torno al telefono e vado da Marinella. Ciao Marinella, buongiorno.
1: Gianluca.
9: Ciao Marinella. Marinella. Buongiorno Marinella. Ciao.
1: Ti posso dire una cosa?
9: Dimmi tutto quello che vuoi.
1: Allora Gianluca, porta un po' di rispetto agli ascoltatori, ok?
9: Perché?
1: Perché a volte sento anche con Felice, lo prendete in giro, vicino a un altro l'abbiamo sentito, anche sottovoce. Gianluca, per favore, anche se chiamiamo tutti i giorni, non è un problema tuo. Ok? Però rispettate un po' gli ascoltatori. Punto.
9: Ma io penso che il rispetto sia alla base della mia vita, chiedo anche a te di rispettare il mio lavoro e di avere un po' di educazione in più nel presentarsi a casa nostra così. Cara Marinella, arrivederci e buona giornata con il sorriso sulle labbra. Peppe, ciao, buongiorno.
25: Gianluca, buongiorno.
9: Ciao.
25: Buongiorno. Ti saluto, ti abbraccio e ti sono vicino in questa diatriba perché mi rendo conto che sei in una posizione un po' spiacevole, tra virgolette. Ma questo purtroppo, almeno dal mio punto di vista, è lo specchio della cultura calcistica che abbiamo e che ci impedisce, diciamo, negli ultimi 3-4 mondiali, perché 4 mondiali fa siamo usciti subito, di fare strada. Perché noi abbiamo, anche noi tifosi, e quindi metto anche me in questa critica,
9: sì,
25: fretta di tutto. Fretta dei risultati, fretta che Marianucci quando giochi sia determinante, e non ci rendiamo conto che questa nostra cultura, perché è figlia del catenaccio che ci ha fatto vincere i mondiali nel 34 e nel 38, è figlia del gioco all'italiana, di questa cosa che io non voglio ripudiare, ma che deve evolversi, perché quel calcio lì è dimostrato dai nostri risultati della nazionale che non è più un calcio redditizio, o almeno lo può essere forse nel campionato italiano, non lo può essere all'estero. Quindi per poter fare qualche cosa nel futuro bisogna cambiare la nostra mentalità. Io lo noto, io sono dei ragazzini, due bambini, uno di 13, anzi un ragazzino di 13, un bambino di 10, che giocano a calcio e si divertono. E io vedo tanti ragazzini giocare a calcio e mi rendo conto che il talento in Italia c'è. Il problema è che già le scuole calcio hanno come primo risultato, come primo obiettivo il risultato. E questo
9: purtroppo è una triste verità.
25: Male. È il nostro male, perché ci sono dei ragazzini che magari vengono esclusi per fisico, e ci sono dei ragazzini a cui viene rimproverato di aver provato il dribbling e non viene spiegato il perché e come, dove, quando si fa il dribbling, e quindi non viene demonizzato il dribbling, ma viene consigliato.
9: Sì, ma solo importanza alla tattica. Peppe, ti dico che io ogni tanto sui social mi capitano dei video nei consigliati dei ragazzini. Ho capito che quella è l'eccellenza della Masia del Barcellona, ma ragazzini piccoli, tra gli 8 e i 10 anni, nelle partite in 6 contro 6. Ma io potrei stare là a guardarli per 3-4 ore senza stancarmi. Cioè, è di un divertente vederli giocare, perché c'è quella spensieratezza, quell'incoscienza, quella meraviglia nell'amare questo sport che ti fa proprio apprezzare il calcio.
25: Ma faccio notare una cosa in più: quei ragazzini in campo sono messi bene
2: a prescindere dall'aspetto tecnico. Quindi l'aspetto tecnico di un calciatore, e tu dicevi una cosa santa, no? Ci sono calciatori che sono usciti dopo, un po' perché in Italia non abbiamo il coraggio di farli giocare, e un po' perché quel ragazzo aveva delle caratteristiche fisiche, emotive, psicologiche che lo hanno fatto maturare dopo. Quei ragazzini che tu vedi della Masia, ma li puoi vedere del giovanili dell'Ajax, oltre ad avere una tecnica sovraffina che non viene demonizzata, gli vengono insegnati i principi base sul come stare in campo, ma a prescindere dal risultato. Io non sto in campo così perché devo vincere, io sto in campo così perché si sta così per giocare a calcio, a prescindere dal risultato. Ti faccio l'ultimo esempio e poi vado via. È un po' come la scrittura. A scuola tutti quanti impariamo a fare le lettere alla stessa maniera. La A è il cerchio con la zampetta e la S è fatta in una certa maniera. Dopo poi la nostra scrittura diventa personale. Il concetto dell'ortografia è uguale per tutti, la qualità e la tipologia della scrittura è personale. Se noi non cambiamo questa cultura, se nelle scuole calcio ci sono allenatori e non ci sono istruttori, non ci sono educatori, che è la base.
9: È la base. È la base. Questo problema non lo risolveremo mai. Caro Peppe, ti devo salutare, però ti seguo nel tuo discorso veramente molto, molto giusto, ma io credo che sotto questo punto di vista, dopo gli ultimi risultati disastrosi, qualcosina, soprattutto nelle scuole calcio, sta cambiando. Ragazzi, vi devo ringraziare per i migliaia di messaggi di solidarietà che mi stanno arrivando, ma state tranquilli, io non me la prendo mai. L'educazione purtroppo non si compra al supermercato. Peppe, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, Ciao. Io innanzitutto volevo anche io esprimere la mia solidarietà a te.
9: Ma figurati, Peppe, ma figurati.
3: Cioè, anche io a volte non sono d'accordo con quello che dici, però l'educazione rispetto a...
9: No, ma figurati, ma guarda, io sono cresciuto nell'educazione e nel rispetto, quindi non mi scalfiscono queste cose, quindi figurati.
3: Assolutamente. Una cosa volevo dire, allora, per quanto riguarda la situazione di buongiorno, no, io sono rimasto un po' sconcertato, come anche tutti gli altri amici, ma anche come voi, no? Come si può arrivare adesso a capire questa cosa? Ma detto ciò, io non sono molto preoccupato, sai perché? Perché sono convinto che Allegri, se porta serenità e fiducia nel gruppo che è mancata l'anno scorso, io credo che anche Marianucci dirà la sua, e anche Rafa Marin. Non bruciamo subito questi ragazzi, perché è vero che fece un errore, però poi fece un partitone dopo, e bruciare subito un ragazzo per un errore così, giovane, secondo me è sbagliato. Io confido molto in mister Allegri su questo. Io sono convinto che noi abbiamo già una grande rosa così, e di non fasciarci la testa perché si è fatto male buongiorno, anche se la situazione, spero che tu sia d'accordo con me, è gestita male. Non si può arrivare al giorno prima di operare, no?
9: Certo.
3: Quindi ragazzi, serenità, diamo fiducia al mister. Noi in Italia è anche un organico che abbiamo adesso. Ti ripeto, se troviamo serenità, fiducia e compattezza, noi ce la giochiamo con tutti già così. Ti ringrazio.
9: Un abbraccio a Peppe, ti saluto caro Peppe. Andiamo da Enzo, ciao Enzo.
4: Pronto?
9: Ciao Enzo, buongiorno.
4: Ciao, ti volevo dire, se noi siamo tutti qui ad ascoltarti è perché il programma ci piace, sempre costruttivo, e bisogna rispettare il pensiero di tutti, e credo che tu concorda.
9: Sì, ti sento, è un po' disturbata la linea, però ti sento. Mi senti Enzo? Purtroppo è caduta la linea, che dobbiamo fare? Vabbè, riproveremo a recuperarla. Nel frattempo permettimi di ringraziarti per i complimenti, grazie mille per la fiducia. Ciao Gianluca, leggo 20 milioni della Viola per Lucca, basterebbero per acquistare la punta del Napoli? Ti voglio bene Vittorio, il pacifista anch'io, ti voglio bene caro Vittorio. Questo non lo so, non mi risultano offerte ufficiali per Lucca, staremo a vedere. Io credo che è una valutazione che potrebbe accontentare il Napoli, secondo me. Riccardo Catapano, che dici? 20 milioni per Lucca di offerta, basterebbero 20 milioni secondo te per accontentare il Napoli? Tu dici che sono di meno? Sono di meno addirittura, vediamo che dici Riccardo. Sì, esatto, per una questione di plusvalenza bisogna capire qual è la cifra più indicata per cedere 25 milioni per cercare di non fare minusvalenza, che è importantissimo, ragazzi, nei bilanci. Vitale, prima della pubblicità, ciao.
5: Ciao Gianlu, buongiorno, vedo che Radio Kiss ha capito che deve essere la radio.
9: Grazie.
5: Del Napoli, e fortunatamente ha preso il grandissimo Carlo Albino, che per me è un pilastro anche di Radio Kiss. Io non ho chiamato per un lungo periodo, qualche volta l'ho visto, ma non ho chiamato proprio per questo. Ascoltami Gianlu, io volevo chiederti una cosa, ma Kvaratskhelia, quando è uscito c'era qualcuno che lo voleva dire, poi non lo voleva prendere, lo voleva acquistare, non lo ha preso più e l'ha preso il Napoli? Cioè, in ordine al fatto che non sempre i grandi giocatori subito si vedono, ma lascia stare per come se n'è andato, però è un fuoriclasse autentico. Il Napoli è riuscito a vederlo, è riuscito a farlo crescere ed è diventato veramente un campione. Cioè, voglio dire, Mario Nucci forse non ce l'ha quella cosa di diventare un campionissimo, ma se noi stiamo criticando Buongiorno solo per 2 anni, Buongiorno purtroppo ha l'irruenza che gli ha comportato tanti problemi fisici, soprattutto quello alla spina dorsale, che sulla costola è una cosa fondamentale. Tutte, secondo me, parecchie problematiche che ha avuto dopo derivano proprio da quello. È un giocatore che può diventare facile un pallone d'oro, però New Sam rovinà. Meno male che ha fatto sto posto, che praticamente la residenza napoletana ce l'ha nel sangue, nel DNA, e dai suoi nonni, insomma, ecco. E ti volevo dire, il calcio, ne stiamo parlando dell'Italia, purtroppo ha preso una brutta deriva. Mi spiace che oggi non ci sta Diego Junior, perché non riesco a chiamarlo Diego Junior. Diego l'aveva visto ma molti molti anni fa. Io capisco che deve essere anche un business, però non mai prima il business e poi il calcio, perché la pelota non si mangia, dice Diego, ed è così. Quest'anno io purtroppo Allegri non tanto mi piace, spero che mi prima il business e poi il calcio, perché la pelota non si mangia, dice Diego, ed è così. Quest'anno io purtroppo Allegri non tanto mi piace, spero che mi contraddica con queste prime

0: licenziato un grandissimo allenatore, uno dei più promettenti allenatori della Germania, ha pigliato uno che praticamente è il non risulta e non voleva più allenare. Gianluca, mi ha fatto piacere interloquire con te, ti faccio in bocca al lupo e poi comprendi pure magari qualcuno, perché tu lo fai, si vede che sei un bravo ragazzo educato, qualcuno che magari esterna in modo un po' più forte le proprie dimostranze.
1: Grazie mille Vitale, ti auguro una buona giornata, un abbraccione, grazie per aver telefonato e per i complimenti naturalmente. Allora ragazzi, facciamo così, c'è già Pasquale collegato. A Pasquale chiedo 120 secondi di pazienza e poi torno da lui. Pubblicità.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Pasquale, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno, Gianluca, complimenti per la conduzione.
1: Grazie.
8: Da Pisa.
1: Grazie mille.
8: Senti, io non critico Genni, anche perché non sono all'altezza. Mi inquieta il fatto, da tifoso del Napoli, che lui speri che dei giocatori del Napoli vadano male per poter criticare altri tifosi con un post. Insomma, vabbè, comunque è inquietante, ma lasciamo perdere. La cosa che vorrei dire, il calcio si espone spesso a brutte figure, a tutti noi che facciamo i saccenti. Il problema è che molte volte la fortuna dei giocatori sono gli allenatori. Abbiamo visto Baltezzaghi al Milan, l'ha fatto giocare ed è diventato un giocatore decente.
1: Sì.
8: Non è detto che Rafa Marin oppure Marianucci, giocando con Allegri, possano avere la fortuna di diventare dei buoni giocatori. Io me lo auguro da tifoso del Napoli. Va bene, senti, ti auguro una buona giornata e una buona continuazione.
1: Ciao. Grazie Pasquale, un abbraccio, grazie mille. Ciro, ciao, buongiorno.
9: Ciao Gianluca, buongiorno e complimenti perché sei veramente bravo e competente.
1: Grazie, veramente.
9: Volevo semplicemente dire una cosa: Napoli, forse Roma, sono le uniche due piazze dove ci sentiamo davvero tutti allenatori. Giusto, cioè, per stati parola, io non dire il pensiero, ma io pongo due domande. La prima,
1: sì.
9: Noi pensiamo di saperne più degli addetti ai lavori, perché loro sono là e noi siamo in auto, andiamo al lavoro e facciamo altro? La prima domanda che io faccio ai tifosi in genere. La seconda è: Napoli è sempre stata così. Noi siamo stati capaci di criticare Fabian Ruiz, che se esiste una legge divina, per tutto quello che ha vinto quest'anno, quindi Coppa dei Campioni, Champions, campionato, Supercoppa, Coppa Intercontinentale, dovrebbe vincere il pallone d'oro come è successo a Rodri, perché è l'unico calciatore al mondo che ha vinto tutto. Noi a Napoli lo chiamavamo il cammellone che andava in giro per il campo, è andato via e non ne abbiamo fatto un dramma. Abbiamo criticato Fabian Ruiz. Napoli è così. Abbiamo sempre il pensiero di poter criticare perché ne sappiamo più degli altri. Tu che ne pensi?
1: Ah, beh, guarda, io dico sempre che i pregi e i difetti di Napoli sono una città, il fatto che è una città che vive 24 ore di calcio, quindi si partecipa molto a quella che è la quotidianità della squadra.

0: squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti. Certo, è bello anche chiacchierare, dico che bisognerebbe farlo più con equilibrio e in modo costruttivo per il bene della nostra squadra. Io così la penso, Ciro.
1: Di Fabian che ne pensi?
0: Fabian è stato un giocatore tanto criticato, che però diciamo ha sempre fatto vedere quelle che erano le sue qualità. Certo, poi è lo stesso discorso di prima: alcuni calciatori escono e diventano, diciamo, danno il 100% prima, altri dopo. Bravo, brava una squadra come il PSG, che ci ha visto lungo e l'ha comprato a un prezzo sicuramente irrisorio rispetto a quanto si potrebbe comprare oggi un calciatore come lui. Ti saluto, Ciro, un abbraccione.
1: Grazie.
0: Grazie. Ciao. Federico, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao.
2: Allora, io sono un molto assiduo ascoltatore.
0: Sì.
2: Qualche volta riesco anche a intervenire, diciamo così, vocalmente oppure tramite dei messaggi.
0: Okay.
2: La mia telefonata di là del Napoli, che ovviamente mi auguro a Max Allegri tutto
0: il meglio
2: certo, che gli possa fare per noi, per la nostra squadra, eccetera. Però la mia telefonata è proprio per te, proprio personale per te, perché tu sei un bravissimo ragazzo.
0: Grazie.
2: Un ragazzo per bene soprattutto, e quella telefonata di quell'ascoltatrice proprio è stata fuori luogo, perché proprio tu non ti sei mai preso in giro di nessun ascoltatore. Tra parentesi, Felice, che è una persona simpaticissima, che io ascolto anche la mattina quando interviene con l'avvocato Vigliotti, e si ride e si scherza, e anche lui scherza sul fatto di dire merette, non merette, tutte queste cose qua. Ma proprio tu, come un po' tutti gli altri giornalisti che io vi ascolto, non vi siete mai permessi di prendere il gioco di un ascoltatore. Quindi proprio massima solidarietà, e devo dire a questa ascoltatrice che, insomma, secondo me oggi qualcosa gli era andato storto per permettersi di dire certe cose. Va bene, quindi veramente te lo dico.
0: Ti ringrazio di cuore, grazie Federico, grazie.
2: Figurati.
0: Un abbraccione, grazie di cuore a Federico. Allora, noi ragazzi siamo quasi in chiusura, ora facciamo ovviamente le ultime telefonate, poi c'è una nuova puntata di Radio Gol con Riccardo Catapano dalle 13 alle 16, ci collegheremo con Di Maro, in apertura ci sarà Carlo Alvino come di consuetudine, c'è Lucio Pengue con le ultime notizie, ma prima andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca. Salvatore.
0: Caro Salvatore, ciao.
3: Ti volevo dire, nessuno discute il fatto che tu sia una persona educata, perché per l'amor di Dio qua siamo tutti persone educate, però volevo porti una domanda.
0: Vai.
3: Volevo dirti, ma secondo il tuo punto di vista il format radio che prevede che un ascoltatore non possa chiamare più di una volta a settimana è una cosa da proporre, secondo te, dal tuo punto di vista?
0: Secondo me, per il rispetto di tutti gli ascoltatori, sì.
3: Ok, allora tu mi dici così, no?
0: Però il mio pensiero, magari mi sbaglio, Salvatore.
3: No, allora io ti dico, dal mio punto di vista tu dici il tuo e io devo accettare il tuo, però tu potresti accettare anche il mio.
0: Ma io ti ascolto con piacere,
3: ascolto
0: tutti.
3: Per l'amor di Dio, se siamo persone educate ci confrontiamo, giusto?
0: Vai, certo.
3: Ok, allora dal mio punto di vista è un format sbagliatissimo, perché il radioascoltatore è quello che ti fa fare audience, è quello che ti ascolta tutti i giorni, quotidianamente sta nella tua radio, ok? Senza l'ascoltatore la radio non va avanti, perché
0: appunto,
3: se tu apri le linee e poni al radioascoltatore di chiamare tutti i giorni sulla vostra radio, stai rendendo la radio pubblica, giusto?
0: Certo.
3: Se io vado in una salumeria e compro tutti i giorni 100 grammi di prosciutto e il salumiere mi dice vicino a me, ma cazzo, sembra un prosciutto, io gli posso dire, ma perché a te che cosa mi interessa? Tu a me non mi puoi imporre di non chiamare tutti i giorni, secondo me, dal mio punto di vista. E se è un format sbagliato, è una puntualizzazione che volevo fare, ci tenevo a farla.
0: Va bene, ti ringrazio Salvatore, un abbraccio.
3: Se vi dice questo la gente, è per questo, perché c'è proprio questo.
0: Un abbraccio Salvatore.
3: Va bene,
0: allora ragazzi, vi predico anche di parlare di Napoli quando chiamate qui, non darci indicazioni su piani editoriali che c'è il direttore che ci pensa, per fortuna. Se viene fatta una cosa, viene fatta nel non è che non è una cosa tassativa, perché poi qualche volta, se qualcuno vuole intervenire che è successo qualche particolare, lo facciamo. Questo viene fatto semplicemente perché se chiamano poi sempre le stesse persone le linee si bloccano e magari una persona che vuole chiamare non riesce. E ci sono tante persone che ci dicono, per fortuna, perché noi vi adoriamo, perché siete in tanti e noi siamo felicissimi di questa cosa, spesso non riusciamo a prendere le linee perché sono sempre occupate. Quindi se si può evitare qualche volta di chiamare più di due volte, più di una volta a settimana, è meglio. per il rispetto proprio degli ascoltatori, per sentire le voci di tutti, perché a noi piace tantissimo sentire quello che è il parere di tutti. È una cosa fatta proprio per il bene che vogliamo agli ascoltatori. Allora ragazzi, io ovviamente vi ringrazio per l'affetto, vi do appuntamento a domani dalle 12 alle 13, c'è Lucio Pengue tra pochissimo con le ultime notizie, poi c'è Riccardo Catapano con una nuova puntata di Radio Gol dalle 13 alle 16, vedo già Carlo Alvino pronto in postazione lì a Di Maro. E caro Nellino Iorio, posso chiudere o ti serve qualche altro secondo? Posso chiudere, benissimo, allora un pochino di pubblicità e poi c'è Lucio Pengue con le ultime notizie e poi Riccardo Catapano. A domani, ciao a tutti.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue, apriamo con la cronaca. Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato senza vita nelle campagne di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo sarebbe stato prima brutalmente picchiato e poi dato alle fiamme. Gli inquirenti ipotizzano che la vittima avesse un appuntamento con il suo assassino e che sia caduto in una trappola. Restano da chiarire le 4 ore trascorse tra l'ultimo accesso su WhatsApp poco prima della mezzanotte di sabato e le segnalazioni dell'incendio da parte di una guardia giurata. Le indagini proseguono. Restiamo in Campania. 4 persone sono state arrestate e per una quinta è stato disposto il divieto di dimora nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri della compagnia di Casal dei Principi. Le misure riguardano alcune strutture sociosanitarie dell'Agro Aversano. Gli indagati sono accusati di abusi sessuali e maltrattamenti ai danni dei pazienti. In alcuni casi sarebbero stati somministrati sedativi senza prescrizione medica e da personale non autorizzato. Ancora cronaca, agguato nella notte a Barra, nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 34 anni è stato raggiunto da 4 colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria abitazione, ricoverato all'ospedale del Mare. Non è in pericolo di vita, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire il momento e individuare i responsabili. 2 imprenditori dell'Agro Aversano sono stati arrestati con l'accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, in gran parte stranieri e irregolari, lavorano fino a 14 ore al giorno per una paga di appena 3 euro all'ora, anche durante lo spargimento dei pesticidi. Ancora cronaca, a Casoria, infine, 2 uomini sono stati accoltellati in 2 episodi distinti avvenuti a pochi minuti di distanza. Un 37enne è ricoverato in prognosi riservata, mentre un 18enne ha riportato ferite al volto e alla mano. I carabinieri stanno verificando un possibile collegamento tra le 2 aggressioni. Intanto prosegue la preparazione degli azzurri. Passiamo allo sport. Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico effettuato a Barcellona. La squadra continua il lavoro sul campo con 2 sedute di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. In serata, grande entusiasmo tra i tifosi per l'incontro con Alison Santos, Sam Bökema, Matteo Politano e Antonio Vergara nella piazza centrale di Di Maro. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, torna l'informazione sportiva con Radio Gol, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, grazie come sempre al nostro Nello Iorio, anche in camera di regia che vado a salutare e ringraziare, così come ringrazio Gabriele Irace alla regia video, anche quest'oggi puntata ricchissima fino alle ore 16, ovviamente tutte le ultimissime da Di Maro, dove ci collegheremo tra poco con il nostro Carlo Alvino, perché ieri c'è stata anche una delle serate secondo me più belle del ritiro in Trentino, vale a dire i tifosi che abbracciano virtualmente i calciatori in questo botta e risposta, dove escono sempre tra l'altro delle domande, delle curiosità molto molto molto carine da raccontare, da ascoltare. Tra un poco tra l'altro, e ve lo dirà anche il nostro Carlo Alvino, vi faremo ascoltare anche le voci di un tesserato in esclusiva della società sportiva Calcio Napoli ai nostri microfoni, e domani si torna in campo perché ci sarà anche la prima uscita ufficiale di questo Napoli, l'amichevole contro l'Arezzo, Napoli che continua a lavorare agli ordini di Max Allegri. C'è ovviamente la tematica del mercato che affronteremo nel corso delle tre ore dell'informazione sportiva, quindi come vedete tantissimi argomenti da andare ad affrontare insieme a voi nell'arco di queste tre ore. Ma l'ho nominato poco fa e allora fatemi dare tra pochissimo, è quasi pronto il nostro Carlo Alvino da Di Maro, perché ci deve dire tutte le ultimissime, tante curiosità che ovviamente continuano ad arrivare nel corso del ritiro, un ritiro che io sto vedendo davvero molto molto sereno, con il sorriso, perché c'è un ambiente che fa bene a questa squadra, a questa tifoseria. Ne approfitto anche per elogiare quella che è l'organizzazione lì proprio di stanza a Di Maro. Ma detto questo, fatemi dare il buongiorno al nostro Carlo Alvino da Di Maro. Ciao Carlo, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno carissimo Riccardo, un saluto affettuoso a te e a tutti gli amici sintonizzati con noi, con Radio Kiss Kiss Napoli. Molto bene amico mio, molto bene, perché anche io al pari dell'ambiente Napoli vivo con serenità questo ritiro di Di Maro Folgarida. Adesso non so se la serenità continuerà anche in questi giorni, scherzo naturalmente, lo dico con ironia, perché è arrivato Aurelio De Laurentiis, il ciclone del Napoli, il presidente è arrivato stanotte praticamente, ha anticipato di qualche ora il suo arrivo che era previsto nella giornata di oggi, o addirittura alcuni ipotizzava anche domani. Sta di fatto che De Laurentiis è arrivato a Di Maro, e quindi quando arriva il presidente, ragazzi, qua ci possono essere novità improvvise una dopo l'altra. Però mi piace ribadire il concetto che tu hai solo sfiorato nel tuo incipit, la serenità con la quale tutto il Napoli ha iniziato questo ritiro, i sorrisi che sono stampati sul viso dei calciatori. Hai anticipato anche che tra poco sentiremo in esclusiva per Kiss Kiss Napoli il tesserato del Napoli, Alex Meret, possiamo dire il portierone del Napoli, parla in esclusiva ai nostri microfoni. Io ho trovato un Meret serenissimo, chissà che questa serenità non sia dovuta dal fatto che magari parlando con Allegri, chissà che non abbia avuto insomma qualche dritta da parte dell'allenatore su quello che sarà il suo ruolo nella stagione iniziata già da qualche giorno. Però lo ascolterete e vi farete un'idea anche voi su quello che sarà il futuro di Meret con la maglia azzurra del Napoli. Qualche acciacco c'è, sì. Qualche calciatore insomma che sono i classici acciacchi di inizio ritiro, fortunatamente niente di preoccupante. Però cosa succede? Succede che poi diventa difficile ipotizzare l'11 iniziale con il quale domani il Napoli scenderà in campo per la prima uscita stagionale. Qualche ruolo fisso, perché fortunatamente problemi non ce ne sono, ma siccome io sono notoriamente scaramantico, almeno io me ne guardo bene dal dire che ne so, giocherà sicuramente Caio perché sta bene, poi passa la giornata e arriva il report del Napoli con qualche brutta notizia. Naturalmente si scherza, come puoi ben capire, perché c'è un bel clima qui a Di Maro Folgarida, sono piccolezze di inizio stagione, fortunatamente al di là del problema di Alessandro Buongiorno, purtroppo ai noi molto serio, poi per il resto tutti sulla via del recupero, anche quelli che hanno avuto acciacchi che si sono palesati nel finale della passata stagione. Penso a Gilmour, che oggi ho visto proprio sul terreno di gioco dopo aver intervistato Meret, l'ho visto abbastanza sereno, tranquillo. Lo stesso discorso vale per Sam Bequema, mi raccomando, Sam e non Sam, ieri lo ha detto sul palco in piazza Madonna della Pace. E c'è tutto un Napoli molto carico, un Napoli che vuole fare bene. C'è una foto che io ieri, secondo me, sintetizza bene il momento: il sorriso di Anguissa. Ma da quanto tempo non vedevamo sorridere, ma sul serio, Frank Zambo Anguissa? Questo sicuramente è un gran bel segnale.
0: No, verissimo, fai benissimo a sottolineare, Carlo, questo aspetto, perché tra l'altro anche nelle immagini che trovate sui nostri canali social di Kiss Kiss Napoli abbiamo visto spesso lo stesso Massimiliano Allegri proprio a colloquio con Anguissa, insomma un Allegri che sta avendo davvero parole per tutti i calciatori, lo vediamo fermarsi anche con i singoli, sintomo di come Allegri non lascia nulla al caso in questo momento per quella che è la costruzione proprio anche dello spirito di squadra che sappiamo essere fondamentali per centrare gli obiettivi stagionali, il tutto condito, e lo stiamo ribadendo, ma non perché lo dobbiamo ribadire, ma perché così dà uno spirito davvero di leggerezza. Anche i calciatori, mi viene da pensare, che magari in questo momento rischiano di finire poi fuori dal progetto o che sono magari in uscita sul mercato, li vedo estremamente coinvolti, con spirito di condivisione con gli altri compagni, con dei sorrisi. Si parla tanto, per esempio, di Vania Milinkovic-Savic in uscita. Tu hai intervistato Alex Meret, tra un poco ascolteremo le sue parole. Ieri abbiamo visto anche nella preparazione dei portieri come tra i due c'era grande sintonia, c'erano sorrisi, sintomo di come in questo Napoli ci sia davvero grande tranquillità. Poi ovvio bisognerà vedere quello che sarà il lavoro, il campo, il mercato, come si evolverà il tutto, però insomma mi sembra che l'arrivo di Max Allegri inizi davvero con il piede giusto, quantomeno in quella che è la formazione dello spirito di gruppo.
1: Guarda, io credo che questo sia l'argomento sul quale andare a sviluppare poi le nostre discussioni, senza fare di distinguo che poi possono sembrare antipatici rispetto al passato. Due metodologie diverse, quella di Conte e quella di Allegri, due tipi di approccio diversi, entrambi importanti, entrambi positivi, visto che parliamo di due allenatori che hanno un curriculum che parla per loro, con Conte che ha vinto praticamente ovunque, Napoli, Milano, Torino, Londra, con Allegri che invece vince sul, almeno per il momento, sull'asse Milano-Torino. Noi ci auguriamo che possa allargare l'asse Milano-Torino e farla diventare un triangolo Milano-Torino-Napoli. Però c'è da dire che dopo due anni molto intensi, dopo due anni da martello di Antonio Conte, serviva un allenatore come Allegri. Ma voglio essere chiaro, si lavora e si lavora bene, certo. Si lavora e si lavora tanto, si lavora col sorriso sulle labbra, questo può essere un grande vantaggio per una squadra che viene da due anni di allenamenti diversi, però che non passi il concetto che il Napoli a Di Maro
0: non è in vacanza il Napoli a Di Maro,
1: esattamente, anzi si lavora tanto, uno staff molto attento, quello di Massimiliano Allegri, addirittura ci sono allenamenti anche personalizzati per i calciatori che hanno bisogno proprio di una cura particolare, chi per un recupero, chi per mettersi al pari con i compagni, quindi si lavora tanto, e però c'è questa novità, che molti di loro hanno un approccio sorridente. Io credo che nei momenti più importanti della stagione, quando si semina, approcciarsi con un po' di sorriso, con un pizzico di ottimismo, può aiutare. Poi aspettiamo il campo e saremo più attenti a quello che ci dirà il campo. Ecco, questo è chiaro.
0: No, assolutamente sì. Tra l'altro dobbiamo anche, tu giustamente ribadivi anche su quelli che sono degli acciacchi normali ovviamente di inizio stagione. Quest'oggi Alisson e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra in via precauzionale, quindi poi capiremo anche le scelte di Max Allegri, ci sarà un altro allenamento oggi pomeriggio, poi questa sera si presenterà anche lo staff di Max Allegri, che è una delle novità di fatto di questa stagione, perché veniamo da un'annata dove anche la questione relativa agli infortuni ha fatto purtroppo, ai noi caro Carlo, insomma da padrone, ed è ovvio che è uno dei temi centrali anche che è stato demandato da De Laurentiis ad Allegri, fare molta attenzione su quello che è anche il dispendio di energie, quindi questa sera ci sarà anche questa presentazione di uno staff per gran parte nuovo, che insomma ma accompagnerà il Napoli in questa stagione, a partire ovviamente da Landucci, che sarà il vice allenatore, Marco Landucci di Massimiliano Allegri, passando per Simone Folletti, capo dei preparatori atletici, da Gianluca Maran, ci sarà confermato anche Elvis Abruscato, la novità di Francesco Magnanelli, che tra l'altro, Carlo, è uno di quelli più attenti in questo momento anche al lavoro, perché stiamo vedendo le riprese, insomma, anche grazie al racconto del nostro Paolo Del Genio, insomma, Magnanelli è uno che lì in mezzo, insomma, di chilometri ne ha fatti tanti in carriera, e quindi è molto interessante vedere anche il tipo di lavoro che sta facendo con i centrocampisti azzurri.
1: Assolutamente sì, tra l'altro oggi l'ho incrociato in campo, fisico invidiabile, ha lasciato il calcio giocato da poco, ma potrebbe ancora dire la sua. È stato uno di quelli che a centrocampo ha fatto legna col Sassuolo per tanti anni, e io ricordo anche per qualche sessione di mercato, torniamo indietro col tempo, fu un nome in orbita Napoli, proprio per quel tipo di calciatore che cercava il Napoli all'epoca, e vedi, mi dai conforto ai miei ricordi di un tempo. Uno staff nutrito, uno staff di grandi professionisti, perché oggi, non oggi, ma già da diversi anni a questa parte, la figura del lead coach, del capo allenatore, è una figura importante, ma altrettanto importante è lo staff che attorna l'allenatore, e Allegri si fida moltissimo dei personaggi che tu hai elencato. È un altro momento importante per chi vive il ritiro di Di Maro, un altro momento importante per un club che, a differenza di altri, ama il contatto con i tifosi. Stasera immagino una piazza Madonna della Pace tutta lì, bella, attenta ad incoraggiare anche lo staff. Sì. Poi ci sono le conferenze stampa, c'è Di Lorenzo, ci sarà Giovanni Manna, il direttore sportivo, la presentazione della squadra, le partite amichevoli, insomma veramente un unicum che il Napoli porta avanti da 15 anni a questa parte. Poi tutto fila sempre tutto tutto liscio, qualche piccolezza accade, però bisogna dire che veramente è un momento di grande vicinanza tra questa squadra e questi tifosi qui a Di Maro, che vale la pena sottolineare, perché altri club non organizzano quello che organizza il Napoli, e questo non bisogna mai dimenticarlo, il tutto gratuitamente.
0: Assolutamente.
1: Anche questo
0: sì,
1: ha un suo perché.
0: Assolutamente sì, un binomio che poi, insomma, la storia parla, è stato vincente nel corso di questi anni. Caro Carlo, noi ci ritroviamo più tardi, perché parleremo ovviamente anche di Buongiorno, di mercato, poi ti farò anche qualche domanda sull'evento
1: hai
0: di ieri.
1: Sull'orario?
0: Dimmi.
1: Hai notizie sull'orario di messa in onda di Meretti? No, volevo sapere se avevi notizie sull'orario. Allora, i colleghi mi chiedono a che ora va Meretti.
0: È in lavorazione, a brevissimo lo faremo ascoltare in esclusiva. A brevissimo.
1: Benino, caro. Allora, ti stanno ascoltando i colleghi, perché
0: immagino.
1: Mi hanno tempestato di domande, e ho detto ascoltate la radio. Ne
0: Bravo.
1: Ho approfittato per far sintonizzare Radio Kiss, che si sente per tutto di Maro praticamente, quindi puoi tranquillizzare tutti, tra non molto ci sarà Alex Meretti in esclusiva a Kiss Kiss Napoli.
0: A brevissimo, caro Carlo, grazie sempre, buon lavoro e ci ritroviamo più tardi.
1: A dopo.
0: Grazie al nostro Carlo Alvino in diretta da Di Maro. Noi torniamo invece in studio, salutando anche il nostro Vincenzo Perna in redazione. Lo ribadisco, tra pochissimo vi faremo ascoltare in esclusiva l'intervista realizzata proprio dal nostro Carlo Alvino ad Alex Meretti, il portierone del Napoli. Giusto qualche minuto di attesa, restate ovviamente sintonizzati. Intanto io volo al telefono per dare il buongiorno alla collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, come stai?
2: Bene, grazie, bentrovati.
0: Bentrovata anche a te, ne parlavamo poco fa con Carlo, in attesa di vedere poi questo Napoli all'opera. Domani ci sarà ovviamente la prima amichevole, per capire quantomeno quelle che sono anche le prime indicazioni tattiche, oltre agli allenamenti che stiamo vedendo. La sensazione è lì a Di Maro è che sia un gruppo che sta affrontando questi primi giorni con estrema serenità, con il sorriso, ovviamente con dedizione al lavoro, a quella che è la preparazione atletica, ma sembra una squadra in questo momento davvero già entrata in simbiosi con l'allenatore, in un rapporto umano che, insomma, abbiamo sempre messo poi al centro della descrizione di Massimiliano Allegri.
2: Ah, questo sicuramente. Io ho visto un gruppo, un ambiente sicuramente col sorriso, un ambiente sereno, un ambiente che ha cominciato questa nuova stagione con il piglio, secondo me, giusto, ancora con, come dire, la voglia evidentemente di non riscattare, perché il Napoli è arrivato secondo in classifica, però di voler fare di più di quel secondo posto in classifica, conscio evidentemente che lo scorso anno, se non ci fossero stati tutti quegli infortuni, se non ci fossero state, diciamo, tutti gli imprevisti e gli incidenti che sappiamo, probabilmente il Napoli avrebbe potuto giocare e competere per lo scudetto fino alla fine. Quindi un ambiente sereno e motivato, per dirla in maniera più sintetica, e soprattutto in sintonia con questo allenatore, che, come accade poi evidentemente sempre quando c'è un cambio della guida tecnica, porta nuovo entusiasmo, porta nuove idee che sono le sue, porta nuove energie mentali, porta la voglia di cimentarsi e di provare quelle che sono le indicazioni tecnico-tattiche del nuovo allenatore. Quindi per ora è sicuramente un clima di grande serenità, che in qualche modo poi viene incontro agli stessi calciatori. Sappiamo tutti quanto il lavoro fisico, sebbene importante e fondamentale, in un ritiro può essere, diciamo, come dire, estremamente pesante, no, per i calciatori.
0: Certo.
2: Quando loro entrano in campo, fanno un lavoro fisico che è ridotto sicuramente rispetto a quello che facevano gli altri anni, ma subito palla al piede e provano, è chiaro che per loro è tutta un'altra preparazione, è tutto un altro divertimento, anche perché poi, come diceva ieri sera Vergara sul palco di Piazza Madonna della Pace, diciamo, il calcio è fondamentalmente divertimento e passione, che poi di quest'idea è anche Massimiliano Allegri, che lo ha detto a più riprese nelle differenti squadre dove è stato.
0: L'hai nominato Antonio Vergara, protagonista ieri ovviamente del botta e risposta con i tifosi, che è un appuntamento sempre molto gradevole da vedere, perché poi escono fuori delle domande anche un po' particolari e ovviamente le risposte col sorriso degli azzurri vanno proprio nella strada in cui poco fa dicevamo che questo Napoli, insomma, sta vivendo questi primi giorni con leggerezza, con lavoro, tanto, perché ovviamente si lavora proprio per la preparazione. Però vedi un ragazzo come Vergara, che inevitabilmente ha visto un po' la sua carriera tramutarsi l'anno scorso, complice anche tutti quelli che sono state le defezioni del Napoli, si ritrova adesso ad essere uno forse dei calciatori più attesi da questo Napoli. Ovviamente ieri non si è sottratto nemmeno alla domanda sul rinnovo, che ormai è prossimo con il Napoli. Ecco, Massimiliano Allegri è un allenatore che valorizza quello che è il talento, che sia il talento di calciatori magari più di esperienza o di giovani in rampa di lancio, poco importa, è un allenatore che ha sempre valorizzato il talento. Quindi ti chiedo, quale credi che sarà il ruolo di Antonio Vergara nel Napoli di Max Allegri?
2: Ma guarda, se dobbiamo attenerci a quelle che sono le prime indicazioni che vengono fuori, e lo ha detto lui sul palco appunto ieri sera, lui sta provando come mezzala, quindi, come dire, magari possiamo aspettarci questo tipo di impiego da parte di Allegri. Parlavi del ragazzo che ieri sera non si è sottratto ad alcuna domanda. Io ho avuto la fortuna scorso anno di intervistare in esclusiva a Vergara.
0: Sì,
2: sono rimasta veramente molto impressionata dalla semplicità, dalla schiettezza, ma anche dalla ambizione di questo ragazzo, che non si nasconde mai. Del resto anche ieri sera, cosa sogni? La Champions, pronti via. È chiaro che si tratta di un sogno, è chiaro che lui probabilmente, diciamo, ce l'ha più dentro perché per quel meraviglioso gol contro il Chelsea, però insomma mi sembra un ragazzo intelligente e soprattutto consapevole di quello che ha dato in un momento di grande difficoltà, ma consapevole di quello che può dare. Lui ha detto una cosa che mi ha colpito: quando io sono passato, diciamo, ad essere parte integrante di questa squadra per necessità, mi sono messo sul banco della scuola e ho detto ok, adesso devo imparare da quelli che sono più grandi e più esperti di me. Quindi una consapevolezza, ma anche l'umiltà di dover imparare, e ancora tanto, non soltanto dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche e soprattutto, diciamo, a stare in un gruppo che da diversi anni è ai vertici della Serie A. Non è scontato per un ragazzo della sua età.
0: No, no, assolutamente, tutt'altro. E poi Monica, prima di salutarti, insomma, a corollario di quello che hai detto, anche l'anno scorso in campo, in un momento dove il Napoli sicuramente non stava attraversando un periodo facilissimo, secondo me la vera molla è stata proprio la spensieratezza di questo ragazzo. Cioè, vedevamo Vergara giocare con leggerezza mentale, nonostante il ruolo fosse ovviamente impegnativo, però è riuscito a dimostrare che oltre al talento che ovviamente è innato in questo ragazzo, a dare quella spensieratezza e non quella pesantezza di dover per forza arrivare a fare qualcosa. Credo che questa sia stata la marcia in più. Poi ovviamente è arrivato l'infortunio che ha un po' rallentato quella che è stata la sua consacrazione, quindi proprio per questo mi aspetto, insomma, un Vergara davvero al centro di quelle che saranno poi le rotazioni di Massimiliano Allegri per questa stagione. Cara Monica, è sempre un grande piacere, grazie mille e alla prossima.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie mille alla collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Allora ragazzi, tra pochissimo noi andiamo in pubblicità, poi ci sarà Paolo Del Genio, ovviamente da Di Maro, tutte le ultime analisi tattiche anche in vista di quella che sarà l'amichevole di domani contro l'Arezzo, e poi subito dopo vi faremo ascoltare in esclusiva l'intervista realizzata dal nostro Carlo Alvino ad Alex Meret, portierone degli Azzurri. Riavvolgendo il nastro, però, ieri c'è stata la serata dedicata ai tifosi proprio lì a Di Maro, presenti 4 calciatori azzurri che hanno risposto proprio alle domande dei supporters partenopei: Alisson Santos, Vergara, Bökema e anche Matteo Politano. Li ascolteremo tutti nell'arco di queste 3 ore dell'informazione sportiva. Partiamo proprio dalle parole di Matteo Politano.
3: Dopo i primi allenamenti, cosa vedi di differente tra Conte e Allegri?
4: Ma ancora abbiamo iniziato da poco, quindi per le differenze ci risentiamo fra qualche mese. Le differenze, ho detto, alla fine abbiamo fatto pochi allenamenti, quindi c'è ancora tempo. Sicuramente in questi giorni stiamo lavorando tanto con la palla rispetto magari all'anno scorso, che lavoravamo un po' più sul fisico. E per quanto riguarda gli infortuni, questa è una bella domanda, ci siamo fatti tante volte anche noi. Sarà un po' di sfiga, speriamo che quest'anno cambi l'aria.
5: Potete dare a questa maglia ancora?
6: Politano che più.
4: Ma possiamo dare il massimo, quello che abbiamo sempre dato, almeno per me che sono qui da 7 anni e loro magari che sono dato poco qui. Penso che noi abbiamo sempre dato il massimo e fortunatamente in questi anni qualche bella soddisfazione ce la siamo tolta.
7: Qual è la promessa che avete fatto a voi stessi e ancora non siete riusciti a mantenere?
4: La promessa è quella di vincere un altro scudetto qui a Napoli e entrare nella storia del Napoli Calcio.
5: Le prime impressioni sugli allenamenti che avete fatto proprio con Allegri, con il nuovo mister?
8: Chi parte?
6: Matteo, sempre più anziano.
4: Le impressioni sono positive, comunque stiamo facendo bei allenamenti, tante partitine, tanti possessi, quindi siamo contenti di come è iniziato. Adesso ci dobbiamo preparare al meglio per farci trovare pronti per la prima giornata. Ha significato tanto, io l'ho sempre detto, che quando vinci a Napoli è un'emozione speciale, indescrivibile, che puoi viverla solo qui e basta. Quindi siamo felici e spero comunque di vivere ancora queste emozioni.
5: Deve essere il capitano del Napoli.
4: No, c'è Giovanni che è un grandissimo capitano, quindi c'è lui e sono felicissimo di essere un grande vice capitano.
9: E come ci si sente essere il purgatore del Milan, visto che ogni partita segni contro di loro?
4: È una bella abitudine, sono felice perché comunque ogni volta che li incontro li facciamo gol e spesso vinciamo, quindi speriamo anche l'anno prossimo vada bene.
5: Ma ci hai mai pensato di ritirarti proprio a Napoli, dopo che ti sei anche sposato a una ragazza di Napoli, ami Napoli, vivi a Napoli, ti ritirerai nella nostra Napoli fra qualche anno?
6: Concluderai la carriera.
4: Questo è il desiderio, poi purtroppo le cose nel calcio non vanno sempre come uno desidera, però l'obiettivo è quello sicuramente di chiudere la carriera a Napoli.
10: Escludendo i tuoi compagni di squadra, qual è il difensore che ti ha messo più in difficoltà?
4: Hernandez.
6: Teo Hernandez, bene.
11: Sì, alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
12: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
13: Forse, non dirmi che sei ancora indeciso.
12: Ma...
13: niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
12: E se...
13: niente se! Fatti due conti, puoi risparmiare fino a 2000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
14: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: E torniamo in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, saluto anche il nostro Ciro Froio in regia. Tra poco vi faremo, tra pochissimo faremo ascoltare le parole di Alex Meret, intervistato in esclusiva da Carlo Alvino per Kiss Kiss Napoli, insomma il portiere friulano che entra anche lui nell'ultimo anno di contratto, ma che è deputato, poi vedremo il mercato che cosa ci consegnerà, a tornare ad essere il titolare di questa squadra, il portiere dei due scudetti del Napoli. Detto questo, prima di ascoltare le parole di Alex Meret, però torniamo in quel di Di Maro dando il buon pomeriggio al nostro Paolo Del Genio. Ciao caro Paolo, come stai?
18: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te Paolo. Si avvicina anche quella che è la prima amichevole stagionale di questo Napoli che continua a lavorare. Oggi ci sarà anche seduta pomeridiana per quanto riguarda gli azzurri. Oggi non si sono allenati a scopo precauzionale Alisson, Santos e Spinazzola, che sono rimasti in palestra. È ovvio che è difficile in questo momento provare ad ipotizzare quello che può essere un 11 titolare, però da quello che hai visto, credi che Allegri abbia già delle idee abbastanza chiare, quantomeno per reparto?
18: Su quelli rispetto a quelli che ci sono qui, sì, si sono viste durante le esercitazioni delle gerarchie abbastanza chiare. Poi ovviamente hanno provato tutti nelle coppie che sono state formate, il 4-3-3, come stiamo raccontando da qualche giorno, è il sistema di gioco unico sul quale si sta lavorando. La formazione, se stanno tutti bene, ovviamente in queste partite poi a scopo precauzionale può darsi pure che non è che non stai bene, ma basta che c'è un piccolissimo problema, ti tengono a riposo chiaramente. Però dovessero recuperare anche Alisson e Spinazzola, che oggi non c'erano, che sono due provati sempre con quella che possiamo definire formazione titolare, la formazione potrebbe essere finora quella che abbiamo visto, è stata nelle esercitazioni Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, poi a centrocampo il centrale Lobotka, ovviamente centrodestra Anghissà, centrosinistra Vergara, davanti Politano, Højlund e Alisson. Ora se dovessero mancare Spinazzola e Alisson, chiaramente una è facile, gioca Gutierrez. L'altra, stando alle esercitazioni, l'altro che fa l'esterno alto a sinistra è Rao. Però, viste le tante voci di mercato su Rao, può darsi che vedremo qualche cosa di diverso, non lo so, Giovane o qualche altra cosa. Vediamo se non ce la fa Alisson, quale sarà la soluzione.
0: Assolutamente sì, poi capiremo ovviamente anche le scelte di Massimiliano Allegri. Tra l'altro stasera si presenta anche lo staff proprio del tecnico partenopeo. Hai nominato Rao in questo momento, che è uno dei ovviamente calciatori più attenzionati anche in cadetteria, protagonista di un'ottima stagione. Ti chiedo in particolar modo, insomma, di quelli che sono i giovani, mettiamoli così, che difficilmente poi resteranno qui a Napoli, qualcuno in particolare ti sta rubando l'occhio in queste sedute di allenamento, Paolo?
18: Uno che già conoscevo, poi ho avuto conferme durante l'anno, che ha fatto molto bene in Serie B con la Carrarese, è Asa. Siamo lì per poter dire che è pronto, che può entrare nelle rotazioni. Poi non lo so se lo vogliono mandare a giocare, perché ci sono molte offerte. Semmai io credo che sia meglio, se proprio deve andare a giocare, mandarla a giocare, per esempio leggo del Frosinone, cioè mandarla a giocare in Serie A, perché in B abbiamo già avuto le risposte molto positive, ora sarebbe interessante avere ulteriori risposte mandandolo a giocare in una squadra che fa la Serie A, oppure tenerlo.
0: Anche perché è un 2004, quindi non occuperebbe neanche spazio in lista.
18: Quando posso nelle liste tenerlo, quindi potrebbe, si deve prendere questa decisione. Ora, visto che manca Gilmour, lui sta provando da centrale del centrocampo a 3, cioè alter ego di Lobotka. Però ricordiamo, un giocatore che anche a Carrara ha fatto anche la mezzala, quindi può tornare utile nelle rotazioni di centrocampo. Quindi fare il suo nome, se ne devo fare uno. Poi abbiamo accennato a Rao dà la sensazione, si vede a occhio nudo che è un giocatore con dei mezzi importanti. Si vede però allo stesso tempo che probabilmente ha bisogno di un altro campionato con tante presenze, quindi non con un ruolo che non potrebbe essere l'assoluto protagonista se restasse a Napoli. Quindi su Rao sono d'accordissimo, si legge molto anche del Palermo, che è Serie B, però è molto probabilmente una Serie B diversa rispetto a quella che ha fatto quest'anno, dove giocava in una squadra che poi retrocesse, il Bari. Lì andrebbe a giocare in una squadra tra le favorite per la promozione, il forte Palermo.
0: Palermo, questo, che poi è una distinzione che secondo me va sempre fatta, perché quando si dice fare un anno di apprendistato in Serie B vuol dire tutto e un po' nulla, perché poi dipende sempre dal livello della Serie B che vai ad affrontare. È ovvio che giocare magari con minutaggio o titolarità, come ci auguriamo, in un Palermo che parte ai nastri di partenza come una delle favorite per salire dalla cadetteria alla A è un conto, un altro è giocare in una squadra che magari lotta per la zona retrocessione. Quindi anche questa scelta secondo me deve essere poi ben ponderata in ottica della crescita del ragazzo. Paolo, ti chiedono in tanti, visto che insomma lo abbiamo detto che il Napoli di Allegri sta in questo momento lavorando sul 4-3-3, tu che tipologia di 4-3-3 ti immagini per interpretazione? Perché è ovvio che dire 4-3, e lo abbiamo ribadito tante volte, vuol dire anche qui tutto e nulla, perché poi è l'interpretazione del modulo e dei calciatori che fa la differenza. Che tipologia in questo momento di 4-3-3 sta sul quale sta lavorando Massimiliano Allegri?
18: Scelgo due parole, spero di essere chiaro con la scelta di queste due parole: classico e quindi serio.
0: Ok.
18: Perché per me il 4-3-3, quando si pezzotta e poi si mette sempre uno a fare il quinto, si fanno una serie di cose che non sono proprio tipiche del 4-3-3 vero, come è nato questo sistema di gioco per creare le catene, per gli inserimenti delle mezze ali, per la linea che difende veramente a 4, per una pressione alta, per un palleggio che poi prova a verticalizzare facendo tagliare gli esterni o facendo inserire le mezze ali. Insomma, tutti i movimenti classici del 4-3-3 mi sembra ci siano, almeno ci sono nelle prove che si fanno qui in ritiro. Poi dopo, nelle partite c'è l'avversario e devi avere la forza innanzitutto, certo, per farlo, quello che è un calcio più offensivo, e insieme alla forza ci mettere pure il coraggio di farlo, anche se qualche volta qualche cosa non va per il verso giusto, se proponi un calcio intraprendente, se qualcosa non va per il verso giusto, la cosa peggiore per me è tornare immediatamente sui propri passi e cambiare atteggiamento, diciamo dare un segnale di fallimento e di paura. Bisogna avere, se si prende una strada bisogna percorrerla a prescindere da qualche difficoltà che lungo il percorso è normale che ci sia, ma tanto ci stanno con tutti, con tutte le soluzioni, non è che, quindi devi essere convinto, ecco questo voglio dire, se lo stai lo sta facendo speriamo che lo faccia con totale convinzione.
0: Certo. Paolo, ti faccio anche l'ultimissima prima di salutarti, perché durante insomma la sessione di quest'oggi, ma in generale in questi giorni, si sta lavorando anche tanto sui calci piazzati, che è un po' un fondamentale che nelle ultime annate non è stato sfruttato tantissimo. Abbiamo visto in grande spolvero calciatori come Rachmani, come lo stesso Di Lorenzo, che sono molto abili in quelli che sono gli inserimenti anche nel cosiddetto terzo tempo di origine cestistica. È un qualcosa sul quale insomma Allegri sta lavorando molto, perché negli ultimi anni è un po' un fondamentale che non è stato sfruttato a dovere.
18: Ti do dettagli sull'allenamento proprio di oggi. Innanzitutto nella partitina di ieri ci sono stati dei calci d'angolo e abbiamo potuto vedere che la squadra difendente si mette a zona. Questa sì. È la prima notizia. E chi mi segue sa che apprezzo molto, perché non sono tanto favorevole all'uomo contro uomo sui calci d'angolo, e quindi bene che il Napoli si metta a zona. Per quanto riguarda invece i calci d'angolo a favore, oggi abbiamo visto non contro una difesa schierata, solo gli attaccanti, c'erano le sagome davanti al portiere, solo gli attaccanti andare a cercare lo spazio per colpire, attaccare la porta avversaria, e si sono mossi abbastanza bene i saltatori. C'è stata questa variante interessante del calcio d'angolo battuto prima dai giocatori sul loro piede, quindi chiaramente se il destro batte a destra e il sinistro batte a sinistra, stiamo parlando di calci d'angolo ad uscire, e poi invece sono andati anche il mancino a destra e il destro a sinistra, quindi calci d'angolo a rientrare, quindi evidentemente tiene aperte tutte e due le opzioni.
0: Assolutamente interessante, Paolo, poi è ovvio che insomma vedremo anche che tipologia di alternative insomma tattiche troverà. Poi è ovvio, Paolo, che se dovesse tornare uno come Kevin De Bruyne, che generalmente insomma i piazzati li batte non malissimo, è un qualcosa che ci si può sfruttare ancora di più. Caro Paolo,
18: è sempre un mix fra schemi, capacità,
0: esatto,
18: colpo di testa e capacità, e la forza, la più importante
0: è saper battere,
18: sempre quello del battitore che come la calcia.
0: Tendenzialmente, avendo De Bruyne nello scacchiere, insomma è uno che ha dimostrato di saperla calciare non malissimo, mettiamola così. Caro Paolo, ti auguro buon lavoro, ci ritroviamo ovviamente più tardi alle 18 con 4-4-2 da Di Maro. Ciao Paolo, a più tardi.
18: Ciao Riccardo, a dopo.
0: Grazie mille al nostro Paolo Del Genio. Cari ragazzi, direi che ci siamo a questo punto, perché insomma ve l'avevamo anticipato in apertura. Adesso torniamo in quello di Maro per farvi ascoltare le parole di Alex Meret, portiere del Napoli, intervistato in esclusiva da Carlo Alvino per KissKiss Napoli.
1: Primi giorni di ritiro del Napoli a Di Maro Folgarida con Alex Meret. Grazie di aver accettato il nostro invito, Alex. Prime impressioni di questo ritiro, che per te è il numero?
19: È il numero 9, quindi sicuramente sono abituato, è sempre un piacere essere qua e condividere questi momenti con i miei compagni, con i tifosi. Sono giorni duri di preparazione, però siamo partiti molto bene, con grande entusiasmo, il mister insomma si è presentato subito bene, stiamo lavorando per prepararci al meglio per questo inizio di stagione.
1: Senti Alex, viene subito spontaneo chiederti differenze tra gli ultimi due anni di Conte e i primi giorni con mister Allegri. Che Allegri hai trovato?
19: Ma penso sia un po' presto ancora per parlare di differenze, perché è veramente pochi giorni che stiamo allenando. Sicuramente mister Allegri sta puntando tanto sull'attenzione, la concentrazione in allenamento, sul fatto di sbagliare meno possibile tecnicamente, dà molta importanza ogni gesto tecnico che può determinare una partita, una stagione. Sicuramente ha insistito tanto su questo e poi stiamo lavorando tanto, tanto con la palla per insomma ritrovare i ritmi che ovviamente piano piano arriveranno.
1: Senti Alex, 9 anni col Napoli, quindi un pezzo importante della tua storia calcistica. Quando per la prima volta hai firmato per questo club, hai pensato che la tua storia potesse essere così lunga e, aggiungo, così ricca di successi?
19: Ma sicuramente no, ero molto giovane quando sono arrivato e pieno di sogni e speranze, e sicuramente mi sono tolto grandi soddisfazioni con i due scudetti, la Coppa Italia, la Supercoppa, insomma. Sono stati anni con tanti alti, qualche basso, ma sicuramente li ho sempre affrontati con grande professionalità, penso, con grande abnegazione tutti i giorni, cercando di migliorarmi in ogni allenamento, in ogni partita, quindi sono felice del percorso che ho fatto e sono contento di essere qui appunto per il nono anno e cominciare questa stagione.
1: Hai vissuto da protagonista le vittorie, penso ai due scudetti, penso ad una Coppa Italia in particolare, quella te la senti più tua per quella serata dell'Olimpico?
19: Beh sì, è sempre un bel ricordo, una finale ai rigori, riuscire a parare, insomma, un rigore ad essere decisivo è sempre importante, è stata la prima grande soddisfazione qui a Napoli, quindi sicuramente c'è un ricordo bello, una grande emozione, ma come quella anche tutti, insomma, gli altri trofei che abbiamo raggiunto dopo sono sempre ognuno speciale a modo suo.
1: E adesso l'obiettivo di Meret con la maglia azzurra del Napoli qual è?
19: L'obiettivo sicuramente è cercare di fare una grande stagione, cercare di dare più gioia possibile ai nostri tifosi, giocare il più possibile e dare una mano alla squadra in ogni momento.
1: Ti vedi ancora a lungo con questa maglia azzurra, questi guantoni, a difendere la porta del Napoli?
19: Ma io l'ho sempre detto, qua mi trovo molto bene, e quindi se c'è fiducia da parte del mister, della società, non è nessun problema a continuare questa bellissima avventura che ormai dura da tanti anni.
1: La senti questa fiducia?
19: Ah, sì, sono molto fiducioso per questa stagione, sono carico, voglio far bene, io come tutti i miei compagni vogliamo portare più gioia possibile ai nostri tifosi che se le meritano.
1: C'è un obiettivo particolare da raggiungere, Alex?
19: Ah, dobbiamo essere competitivi su tutti i fronti, sicuramente abbiamo una squadra forte, dobbiamo essere fiduciosi delle nostre capacità e dobbiamo lottare sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions per arrivare il più in alto possibile. Non dobbiamo porci dei limiti, dobbiamo lavorare al meglio, cercare di portare a casa più risultati utili possibili e poi vedere quello che arriva.
1: Magari un viaggio europeo un po' più lungo rispetto a quello dell'anno scorso potrebbe essere un obiettivo.
19: Sicuramente quello sì, purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti ad andare oltre la fase dei gironi, quindi sicuramente andare avanti di più in Champions è un nostro desiderio e dobbiamo riuscirci quest'anno e faremo di tutto per farlo.
1: Azzurro Napoli, azzurro nazionale, non si conosce ancora il nome del nuovo CT, ma quella dell'Italia resta una maglia per la quale, insomma, vale la pena impegnarsi al massimo, Alex?
19: Sicuramente la maglia nazionale è sempre un motivo d'orgoglio, un motivo di veramente, cioè, uno quando gioca a calcio aspira sempre a giocare in nazionale, quindi se c'è la possibilità anche solo di far parte del gruppo, ovviamente si fa sempre di tutto per esserci, quindi ovviamente ci sarà un nuovo ciclo, nuovo staff, nuovo tutto, però l'obiettivo insomma è sempre essere dentro il gruppo e far parte della nazionale.
1: Domani esordio ufficiale, la prima amichevole qui a Di Maro Folgarida, ce ne saranno due, poi tre anche di carattere internazionale invece a Castel di Sangro in Abruzzo. Sono partite che qui a Castel di Sangro hanno sempre un grande valore perché le tribune sono piene, perché ai tifosi fa piacere accompagnare il Napoli alle prime uscite, sono anche partite acquistabili in pay per view, Alex?
19: Ah sì, abbiamo bisogno di più tifosi possibili, sia qua in campo che a sostenerci da casa, perché solo così possiamo creare entusiasmo e insomma partire al meglio per questa stagione che sarà lunga e faticosa.
1: Forza Napoli!
19: Sempre!
0: E queste erano le parole di Alex Meret, il portiere del Napoli, intervistato in esclusiva dal nostro Carlo Alvino per Kiss Napoli. Una bella intervista, davvero tanti temi trattati dal portiere azzurro, ovviamente sulle metodologie di lavoro che in questo momento Massimiliano Allegri sta portando in quel di Dimaro. Ha detto c'è tanta attenzione ai nostri allenamenti, ma anche tanto lavoro con il pallone, un qualcosa ovviamente che è diverso rispetto al biennio con Antonio Conte. Si è parlato anche di futuro di Meret, che ovviamente entra anche nell'ultimo anno di contratto. Vedremo ovviamente se ci saranno poi delle negoziazioni per il suo rinnovo con l'andare dei mesi. Certo, lui ha detto: io la fiducia la sento, a Napoli mi sono sempre trovato benissimo. Io lo ricordo sempre, ragazzi, questo è il portiere dei due scudetti, alle volte criticato anche ingiustamente, poi sbagliano e sbagliamo un pochino tutti quanti. Detto questo, insomma, un Meret che mi è sembrato abbastanza carico per quelli che sono i suoi canoni, ovviamente, per un portiere che comunque ha dimostrato di avere spalle larghe e che vorrà, e lo ha detto, giocare il più possibile anche quest'anno. Quindi poi starà ovviamente a lui e al suo compagno di reparto, che ad oggi è Vanja Milinkovic-Savic, convincere Massimiliano Allegri. A proposito di Milinkovic-Savic, tra un poco apriremo anche la parentesi del mercato, perché è vero che, come è vero che il Napoli insomma è concentrato in quelle che sono le uscite, ma ci sono anche diversi nomi che vengono in questo momento accostati al Napoli, e non ultimo l'infortunio di Buongiorno rischia di aprire degli scenari diversi. Di mercato tra pochissimo ce ne parla il nostro Vincenzo Perna, giusto 1:40 di pubblicità e poi arriva Vincenzo Perna con il calciomercato.
20: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
21: Super promo 48, Cerciello Auto.
20: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
22: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
23: Sì, lo voglio!
22: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Tra pochissimo andiamo a parlare di mercato. Prima però permettetemi di salutare e ringraziare Massimo Caputi che ci aggiunge in diretta. Ciao Massimo.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
2: Buon pomeriggio a te. Massimo, voglio fare un passo indietro parlando del mondiale, però in una maniera diversa, perché se è vero ci sono tante squadre che si sono qualificate in più a questo mondiale, quindi ci sono state più partite, più calciatori che vi hanno partecipato, è anche vero che ci sono anche più deluse da questo mondiale. Due di queste vedono anche tra le loro fila due calciatori del Napoli. Penso a Scott McTominay con la sua Scozia e anche all'Uruguay di Matias Oliveira, per entrambe delle figure abbastanza rivedibili, se le vogliamo definire così. Tutti i calciatori che arriveranno poi tra l'altro tardi a quelli che poi sono gli appuntamenti per la preparazione della prossima stagione nelle rispettive squadre, e questo non può essere un vantaggio soprattutto per Massimiliano Allegri, uno di quelli che inizia una nuova avventura su una nuova panchina.
3: Sì, allora diciamo che sicuramente si auguravano entrambi di avere un mondiale più lungo, però insomma è anche vero, e soprattutto anche riferisco alla Scozia, è una squadra buona, ma insomma non che poteva ambire chissà a quale traguardo, a quale risultato. Ora chiaramente il mondiale influisce sia dal punto di vista psicologico relativamente, ma soprattutto sul piano della disponibilità dei giocatori che evidentemente arrivano in corsa quando magari già da parecchi giorni il resto della squadra è in preparazione. Però credo che si tratti di giocatori insomma che ben conosce Allegri, e loro conoscono bene il Napoli. È vero, Allegri non è Conte, però è altrettanto vero insomma che sono giocatori che a mio avviso non faranno fatica a reintegrarsi col gruppo. Ecco, l'importante è riposarsi bene, non avere infortuni in questo periodo, soprattutto nella fase iniziale della preparazione, perché questi sono gli aspetti secondo me più importanti, no? In questa fase della stagione, se vogliamo, la preparazione alla stagione.
2: Una stagione che Massimiliano Allegri si augura comunque positiva, inevitabilmente spera a marzo di essere in linea con quelli che devono essere poi i tre obiettivi di questa stagione: Champions League, campionato e Coppa Italia. A proposito della Champions League, quella inevitabilmente bisognerà farla meglio, però è una competizione che Massimiliano Allegri conosce molto bene, Massimo.
3: Ma sì, non c'è dubbio, insomma è chiaro, l'anno scorso non è stata una grande prestazione quella del Napoli in Champions League, anche dovuta non solo diciamo forse a delle partite sbagliate, ma anche a condizionata da degli infortuni, come un po' è stata tutta la stagione. Comunque il Napoli ha giocatori di livello internazionale, ha un allenatore che conosce bene le coppe internazionali, ha raggiunto finali di Champions. E probabilmente, ma questo poi ce lo dirà il campo, come curriculum sicuramente è un curriculum superiore a livello europeo di Antonio Conte. Non so per quale motivo, poi ognuno può avere le sue idee, però da questo punto di vista sicuramente il Napoli farà una Champions League migliore, io di questo ne sono convinto.
2: Ed è la cosa che ci auguriamo ovviamente tutti, anche se permettimi di dire è abbastanza semplice fare meglio dell'anno scorso dietro il pathos, quindi direi che si può fare serenamente meglio. Senti, per fare meglio Massimiliano Allegri inizia questo ritiro di Di Maro, il primo, poi ci sarà anche Castel di Sangro, con il 4-3-3. Era da un po' che volevamo rivedere da queste parti la difesa a 4. Nelle caratteristiche di questa squadra c'è effettivamente nel DNA la possibilità di vedere questo tipo di atteggiamento tattico?
3: Sì, assolutamente, io sono felicissimo. Il primo perché penso che il Napoli debba essere una squadra diciamo più offensiva in generale, vista proprio anche la qualità dei giocatori che ci sono in rosa, ma poi perché credo che lo dica il calcio internazionale, il calcio mondiale: nelle squadre di club le più forti non ce n'è una che gioca con la difesa a tre, nelle nazionali più forti nessuna gioca a tre.

0: ci sarà pure un motivo. Noi in Italia ci siamo abituati che i terzini fanno le ali. Io credo che i terzini devono fare i terzini e le ali devono fare le ali.
1: Giusto.
0: E quindi il 4-3-3 secondo me è un modulo giusto per i giocatori del Napoli, ma anche per essere una squadra offensiva.
1: È vero, è verissimo, bisogna esserlo. In tutto questo, per fare una squadra sempre più offensiva, ovviamente hai bisogno anche di calciatori con determinate caratteristiche. È ovvio che il Napoli sul mercato guarderà soprattutto quando capirà chi saranno i calciatori in uscita, però c'è un calciatore che piace tanto a Massimiliano Allegri, se l'è portato anche al Milan e inevitabilmente appena arrivato a Napoli in tanti ne hanno parlato. Adrien Rabiot, secondo te lascerà il Milan ed eventualmente il Napoli può essere una possibilità per il dopo rossonero?
0: Rabiot è un gran bel giocatore, a me piace molto, e dipenderà un po' dalle scelte di più elementi, no? Cioè, come hai detto tu, un po' bisogna capire chi rimane e chi va via, perché per esempio Rabiot, non voglio dire che va a mettersi in concorrenza, ma praticamente sì, con Anguissa, oltre che c'è anche McTominay, quindi non lo so se sia, cioè, non credo che possano essercene tre così di queste caratteristiche. Poi bisogna vedere cosa vuole fare Rabiot e cosa vuole fare il Milan, però Rabiot è un gran bel giocatore. Perché oltre a essere, diciamo, è un costo-costo, cioè è uno di quei centrocampisti, no? Che veramente te lo ritrovi davanti alla difesa a recuperare il pallone o a gestirlo in mezzo al campo, ma poi capace di inserirsi in area di rigore e fare gol. Quindi è un gran bel giocatore, però insomma il Napoli non è che lì è scarso, si tratta di capire chi rimane e chi no.
1: È vero, e anche per esempio a proposito dei portieri, poco fa Massimo abbiamo rilasciato quella che era l'intervista realizzata dal nostro Carlo Alvino a Alex Meret, un Alex Meret che mi è sembrato davvero ancora una volta più maturo di prima, un ragazzo che è cresciuto tanto emotivamente parlando e anche in termini di leadership all'interno di questo spogliatoio, lui molto discusso l'anno scorso, purtroppo non titolare, questo lo dobbiamo dire, al di là di quello che è stato anche un infortunio che qualche volta l'ha tenuto fuori, però di fatto Antonio Conte aveva scelto un altro titolare, però non bisogna dimenticare che questo è il portiere titolare dei due scudetti, ha vinto anche sempre da titolare una Coppa Italia, questo è un ragazzo che quando viene messo in discussione viene messo da parte, ma quando in realtà gli dai la possibilità di dimostrare le sue caratteristiche fa bene e addirittura vince trofei.
0: Ma guarda, io ti dico subito, io tra Meret e Milinkovic faccio giocare Meret, quindi penso di averti già risposto, no?
1: Appunto.
0: No, ma perché credo che sia un portiere maturo, poi probabilmente ad alcuni potrà non piacere, sicuramente non è uno di quei portieri abile con i piedi, per cui magari alcune cose diventano più complicate, però a mio avviso è un gran bel portiere, di quelli che non sono magari d'effetto e che fanno le parate per i fotografi, ma è un portiere essenziale e soprattutto bravo e maturo, come hai detto te.
1: Eh sì, mi sembra davvero molto ma molto maturo. Grazie davvero Massimo per essere stato grazie con noi, buon lavoro, alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie davvero a Massimo Caputi. Vi vado a leggere quelle che sono le parole di Amir Rachmani, che è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Tra l'altro, se vi siete persi invece la nostra intervista esclusiva ad Alex Meret con il nostro Carlo Alvino inviato per noi lì a Di Mare insieme a Paolo Del Genio, la nostra Susi Fiorillo, vi invito ad andare sul nostro sito kischisnapoli.it per andare a leggere e a riascoltare quelle che sono state le sue dichiarazioni. Intanto Amir Rachmani risponde così a proposito dei primi giorni di ritiro: stiamo lavorando con intensità sia con il pallone che dal punto di vista atletico, speriamo di affrontare queste due partite nel migliore dei modi. E a tal proposito vi voglio ricordare che questi due appuntamenti li vivremo insieme, queste prime due amichevoli nel ritiro di Di Maro, le potrete ascoltare sulle frequenze di Radio Kischis Napoli con la nostra radio cronaca esclusiva e quindi eventualmente conoscere tutto quello che accadrà proprio sul campo di calciato. Per quanto riguarda invece Allegri, io ovviamente gli hanno chiesto anche questo ad Amir Rachmani in questa intervista a Sky Sport, una persona molto positiva, con cui il dialogo è immediato e ci sentiamo liberi di confrontarci. Chissà che magari questo tipo di diciamo di affermazione non voglia dire che magari in passato non era così libero il confronto con il precedente allenatore. Anche con gli altri allenatori c'era comunque comunicazione, ma questa positività si percepisce fin dal primo giorno ed è importante per noi. Sul rientro di Rafa Marina e Maria Nucci, perché questi due sono due ragazzi che comunque conosciamo benissimo in termini di qualità e forse in alcuni casi, nel caso di Marinucci, anche in atteggiamento, però ne ha parlato Rachmani in maniera, diciamo, molto positiva. Ha detto: sono entrambi giovani e di grande qualità, la scorsa stagione hanno trovato spazio soprattutto Rafa Marin, che ha dimostrato il suo valore. L'impressione è che Allegri punterà sulla difesa a 4, gli hanno chiesto ad Amir Rachmani. Beh, da quello che stiamo provando in allenamento direi proprio di sì. Quali sono i vostri obiettivi? Dopodiché è stato chiesto ad Amir Rachmani, lo dirà il campo, solo con il tempo capiremo dove potremo arrivare. Vogliamo essere competitivi su tutti i fronti, campionato, Champions League e Coppa Italia. Ovviamente per quanto riguarda Amir Rachmani, sicuramente delle affermazioni normali da prima intervista di un ritiro. Lui, che comunque è uno dei leader più carismatici di questo spogliatoio, insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo, insieme allo stesso Alex Meret, così come anche eventualmente, non bisogna mai dimenticarlo, di Scott McTominay e Stanislav Lobotka. Quattro giocatori che sanno farsi sentire, però non bisogna nemmeno dimenticare altri calciatori che secondo me fanno bene al gruppo e che, al di là magari di quello che possono essere i minutaggi non proprio paragonabili a quello degli altri, però nello spogliatoio sono comunque molto importanti. E uno di questi l'anno scorso è stato sicuramente Juan Jesus, così come anche negli anni precedenti uno dei leader che ha portato due scudetti a Napoli, e anche quello di Pasquale Mazzocchi, al quale auguro sempre ogni bene, perché Paco si è sempre dato da fare, ecco, per dimostrare il suo valore. Sapete, uno dei miei calciatori preferiti di questo Napoli, soprattutto sotto il profilo professionale, perché è un grandissimo professionista e meriterebbe qualche chance in più. Detto questo, chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì, perché tra veramente pochi secondi, 40, ritorna in studio il conduttore di questa puntata di Radio Gol, ovvero Riccardo Catapano.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: E rieccoci in diretta. Inizia la seconda ora dell'informazione sportiva di Radio Gol. Abbiamo ascoltato le parole ovviamente di Alex Meret, che vi riproporremo anche poi in chiusura della puntata odierna, ma trovate le sue dichiarazioni anche sul nostro sito kisskissnapoli.it oppure insomma sui nostri canali social. A breve pubblicheremo nuovamente anche il video della intervista effettuata proprio ad Alex Meret. Detto questo, a proposito di mercato, insomma il Napoli adesso dovrà in qualche modo cercare anche di cambiare quelli che sono poi i propri parametri, perché ieri è arrivata una notizia che vi avevamo ovviamente anticipato, vale a dire l'infortunio di Alessandro Buongiorno, o meglio l'ennesima problematica per il difensore centrale del Napoli, ex Torino. Ieri è arrivata anche la nota ufficiale da parte della società sportiva Calcio Napoli, con Buongiorno che si è sottoposto ad un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Difensore azzurro che si opererà anche nei prossimi giorni. Vado al telefono a questo punto per chiedere al collega del mattino Gianluca Monti come cambia anche lo scenario di mercato con l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Innanzitutto un saluto ovviamente al nostro Gianluca Monti. Ciao Gianluca.
4: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a voi. Domanda assolutamente pertinente quella del Fossi, anzi tiene banco in questo momento anche in casa Napoli, nel senso tra gli addetti ai lavori che operano nel club azzurro. La sensazione è che giustamente comunque vada anche valutato la Samarin, perché sarebbe stato così ugualmente anche qualora non ci fosse stato l'infortunio del Buongiorno. Però effettivamente perdere tra l'altro due mancini, nel senso che comunque il Napoli ha ovviamente liberato Juan Jesus e perde anche Buongiorno, in un contesto nel quale molto spesso già l'anno scorso Olivera si è dovuto in qualche modo adattare da difensore centrale di sinistra, lascia immaginare che forse sul mercato un mancino dovresti andarlo a reperire. È anche vero che giocando magari a quattro dietro proprio numericamente hai meno bisogno dal punto di vista proprio dei difensori che debbono comporre il pacchetto arretrato per quanto concerne ovviamente i difensori centrali, però un giocatore di piede mancino che magari ecco possa surrogare l'assenza di Juan Jesus, che sarà ovviamente come dire per tutto l'anno, e l'assenza di Buongiorno fin quando non lo riavremo in campo, potrebbe rappresentare un'opportunità da cogliere qualora, ripeto, si facciano i conti e si ritenga anche che magari lo stesso Rafa Marin debba andare a fare un'altra esperienza, possa essere in qualche modo rimesso sul mercato.
3: Assolutamente sì, vediamo che in questo momento ci sono diversi scenari di fronte al Napoli in sede di mercato, e da quello che ci dicono insomma probabilmente anche in queste prime amichevoli lo stesso Rafa Marin dovrebbe partire proprio titolare al fianco di Amir Rahmani. Certo è, manca anche un calciatore come Olivera, che comunque è adattabile da centro-sinistra e in una difesa 3 e in una difesa 4. Il Napoli farà ovviamente delle valutazioni anche su Luca Marianucci. Non è un segreto però Gianluca che il Napoli insomma un centrale già lo stava cercando prima con Mario Ghila, che poi si è accasato ovviamente al Milan. Restano in orbita azzurra i nomi di Gatti, si è parlato anche di Solé dell'Udinese, quindi io credo che in questo momento, visto anche la situazione poi di incertezza su quello che poi sarà il ritorno post operatorio di Alessandro Buongiorno, il Napoli abbia due priorità sul mercato: quella di un difensore centrale e di un vice di Lorenzo. E poi è ovvio che in base a quelle che saranno le uscite può cambiare, e lo abbiamo visto l'anno scorso come cambiano quelle che sono le dinamiche del calciomercato. Però se devo restare sul tema mercato, credo che le due priorità ad oggi di Giovanni Manna insieme alle cessioni siano coprire questi due ruoli.
4: No, è assolutamente così, tra l'altro nel ruolo comunque di vice Buongiorno in questo momento sei coperto con Mazzocchi, perché poi sennò ogni volta sembra sempre che non lo teniamo in considerazione. Poi è ovvio che magari puoi pensare anche di avere quattro difensori esterni più un quinto come Mazzocchi, che eventualmente si può anche destreggiare a sinistra, ma dicevi bene, essendoci Oliveira insieme a Spinazzola come eventuale terzino sinistro oltre allo Spagnolo, credo che in questo momento la priorità sia proprio quella di avere un difensore centrale, perché effettivamente numericamente sei un po' corto con Buongiorno e con Rafa Marin. Se avessi a posto senza Buongiorno e dovessi andare via Rafa Marin, hai proprio la stringente necessità. Detto che, ripeto, per me anche Marianucci è un buon difensore, cioè se no quando il Napoli riprende sono tutti fenomeni, quando poi magari a Napoli non dimostrano sono tutti blocchi. Non è così, ci sono giocatori di rientro che poi potranno dire la loro anche magari con un ruolo da protagonisti in questo Napoli, perché ribadisco, se no quando li si prende e noi per primi li elogiamo vuol dire che poi bisogna dargli anche eventualmente il tempo di dimostrare, magari non ci riesce subito, magari con un nuovo allenatore, magari con un nuovo sistema di gioco. Quindi se mi dici chi prenderesti, prenderei Solé tutta la vita.
3: No, onestamente siamo in due, cioè Gianluca, proprio siamo in due. Un calciatore che a me piace tantissimo, e in fase di marcatura, in fase anche di impostazione, di uscita palla al piede, di pulizia nel ripartire l'azione, è un calciatore che secondo me tra l'altro ha grossi margini ancora di miglioramento. Poi è ovvio che il Napoli farà le proprie valutazioni e ci saranno le proprie decisioni, però per dire che su Solé proprio sfondi una porta aperta.
4: Sì, ma se mi dici lo devi prendere domani ti dico di no, se mi dici lo devi prendere in assoluto un difensore ti dico di sì, però questo sarà proprio il classico mercato che fino a metà agosto fai davvero le valutazioni, cioè davvero vedi se, come giustamente dicevi tu, Rafa Marin parte titolare, ti dà un po' di garanzie, Marianucci subentra, ti dà un po' di garanzie, ma non va inteso come un ridimensionamento. Cioè il certo. Napoli quando li ha presi li considerava dei potenziali titolari, certo. Non è che perché magari a Napoli non si sono affermati domani non possano essere nel gruppo, ripeto, poi magari non hanno dimostrato di essere dei potenziali appunto titolari del Napoli, ma non vuol dire che non lo possono tra virgolette diventare. Ripeto, lo devi prendere un difensore? Sì. Domani no, prendi Solé, siamo felicissimi.
3: Certo, assolutamente sì, ma poi hai detto una cosa secondo me giustissima, Gianluca, perché quando si cambia allenatore, io non dico che si riparte da un foglio bianco, però quasi, perché quelle che erano delle certezze che magari si avevano con Antonio Conte e con Max Allegri possono essere ribaltate. Adesso io non credo che, giusto per fare un esempio, Lindstrom l'anno prossimo sia il titolare inamovibile di questo Napoli, perché viene comunque da alcune stagioni effettivamente di grossa difficoltà, però calciatori come Noah Lang, che ancora non si è visto per esempio insieme ad Allegri, ma lo stesso Marianucci, Rafa Marin, che hanno comunque dimostrato, in particolare quest'ultimo, da un'altra parte ad altre latitudini, di essere dei calciatori validi, secondo me con Allegri possono trovare uno spazio. E quindi il Napoli, non dico che va a fare un acquisto nuovo, ma di fatto va a rivalutare quelle che erano state delle spese comunque importanti per questi calciatori. Quindi vedremo quelle che saranno ovviamente le scelte di Massimiliano Allegri, però la società, insomma, con lo stesso De Laurentiis all'epoca nella conferenza stampa con Conte fu molto chiaro. La prima cosa che viene chiesta a Massimiliano Allegri è proprio quella di rivalutare dei calciatori che secondo De Laurentiis erano e sono ancora da Napoli. Questo non vuol dire che Conte non ha fatto un buon lavoro, Conte ha fatto un lavoro straordinario. È ovvio che determinati calciatori possono rendere meglio con un altro allenatore o peggio con un altro, fa parte ovviamente della naturale evoluzione delle cose. Ti giro una domanda però a questo punto, Gianluca, che arriva anche dai nostri amici su WhatsApp. Mattia Esposito, che tu conosci molto bene, è troppo forte, secondo me meriterebbe una possibilità, soprattutto fiducia, fa quello che vuole con il pallone. Ecco Gianluca, lo chiedo a te che ovviamente lo conosci, questi calciatori meritano subito una chance oppure è giusto che facciano il loro percorso? Perché poi torniamo sempre nella discussione, i giovani devono giocare, il calcio italiano ha bisogno dei giovani, secondo me non si deve nemmeno passare da un estremo all'altro però.
4: Assolutamente, però il percorso va seguito,
3: esatto.
4: Quindi ecco, nel momento in cui il Napoli lo dà al Bari vuol dire che il giocatore viene seguito dal Napoli, quindi non viene tra virgolette abbandonato, come molto spesso purtroppo accade, ma non solo al Napoli, a tante società, perché magari società importanti che fanno anche tanto mercato con calciatori giovani non riescono poi a tenerli tutti sotto controllo. Quando intendo sotto controllo, non che non sappiano dove l'hanno dato, ma che lo danno a una squadra dove sanno che trovano un allenatore che magari lo valorizzerà, un direttore che ci crede, Ecco perché l'operazione Mattia Esposito che viene data al Bari ovviamente magari non viene vista benissimo a Bari, perché il Bari non ritiene di essere la succursale del Napoli, però in ottica crescita del ragazzo e in ottica Napoli è un'operazione interessante, perché va da un direttore che lo conosce come Pierpaolo Marino, da un allenatore che lo stima come Massimo Castelli, in un campionato, la Serie C, che è altamente competitivo, e ovviamente un conto è farla a Sorrento, un altro conto è farla a Bari, e se lo dico io che il lavoro nel Sorrento è normalissimo che sia così. Sono curioso di vedere appunto anche la crescita di un ragazzo, perché non è solo una questione di categoria, ma è una questione anche di maglia che indossi, quindi magari ecco la C a Bari può rappresentare una valorizzazione per Esposito superiore, faccio per dire, a una bassa Serie B, perché se fai la C a Bari vale più che la Serie B a Intella dal punto di vista delle pressioni, quindi certo. Vediamo, io non posso che augurare a Mattia ovviamente il meglio.
3: Assolutamente, lo seguiremo con particolare attenzione. Caro Gianluca, è sempre un grande piacere, ti auguro buon lavoro e buona giornata, alla prossima.
4: Grazie a voi, piacere mio.
3: Grazie mille a Gianluca Monti del Mattino. Bene, parlavamo poco fa di Alessandro Buongiorno, di questo infortunio che costringerà il centrale del Napoli ad un intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Insomma, ovviamente da parte nostra un grande in bocca al lupo di pronto recupero, di guarigione ad un calciatore che è stato davvero molto molto sfortunato, che è riuscito secondo me solo a far intravedere quelle che sono le sue enormi potenzialità al 100%, ha dimostrato di essere secondo me tra i centrali più forti in Italia. Poi ovvio che tanti infortuni, anche qualche errore personale sul campo da gioco hanno portato insomma Alessandro Buongiorno ad un momento difficile. È arrivato quest'altra batosta ieri, anche un bel messaggio da parte dell'ex Torino sui social, quindi l'obiettivo ovviamente è tornare il prima possibile, quindi un grande in bocca al lupo. Ma per parlare di Alessandro Buongiorno e anche di quello che sarà insomma il percorso di riabilitazione, oltre che sui tempi di recupero, noi ci avvaliamo della conoscenza di Giovanni Davino, che vado a salutare e a ringraziare. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
5: Ciao Riccardo, saluto a tutti.
3: Insomma, sfortunato Alessandro Buongiorno, va detto. Caro Giovanni, tu ovviamente segui sempre il Napoli con particolare attenzione dopo i tanti anni ovviamente di militanza nel club azzurro. Insomma, quando si parla di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, insomma la sensazione è, in attesa di quello che sarà l'operazione, che insomma Buongiorno resterà fuori dal campo per qualche mesetto.
5: Sì, dispiace, perché comunque è un giocatore importante per quanto riguarda lo scacchiere azzurro, quindi è un giocatore che viene già da un po', da qualche mesetto, qualche anno sfortunato, quindi questo poteva essere l'anno un poco della sua riscossa, e quindi purtroppo c'è questo stop che non ci voleva, perché comunque ha bisogno di un intervento. Leggevo che lui ha avuto già il mese scorso un altro intervento, quindi per una cisti meniscale,
3: sì.
5: E questo diciamo intervenire di nuovo sul ginocchio, perché comunque è un punto molto delicato del ginocchio, ricordiamo che la radice è importante, perché è un punto di inserzione del menisco proprio sull'osso, quindi ci vorrà tempo anche nella fase riabilitativa, perché comunque una volta sistemato chirurgicamente il sito dove c'è stata la lesione, poi bisogna procedere con cautela, perché per dare tempo al ginocchio di ricompattarsi, e quindi con una gradualità dei carichi come avviene già normalmente, però in questo caso specifico ci vuole molta più attenzione, quindi i tempi sicuramente possono dilatarsi, e si parla dalle 6 alle 12 settimane, però chiaramente questo non sono in grado di stabilirlo, perché poi bisogna vedere bene dopo l'intervento il chirurgo che lo opererà, sicuramente si tirerà dei tempi meno certi, perché in base a quello che troverà poi verrà redatto un protocollo di quello che avverrà.
3: No, assolutamente, poi bisognerà vedere tutto il percorso ovviamente post operatorio. Noi insomma non possiamo che fare un grande in bocca al lupo ad Alessandro Buongiorno.
5: C'è bisogno per Alessandro, perché ripeto, un giocatore importante, un giocatore che è stato un pochino sfortunato, e quindi gli auguro veramente di poter dimostrare quello che è il suo valore nei prossimi mesi, e di porre fine a questo calvario insomma, che che è iniziato già da un po' di tempo tra i vari infortuni, e quindi di poter disporre dell'integrità fisica di questo giocatore che, ripeto, insomma, io ritengo un giocatore molto importante.
3: Assolutamente sì. Cambiando anche argomento, è ovvio, Giovanni, che in questo momento è iniziato il ritiro, sono dei giorni importanti, i primi di allenamento della squadra, insieme anche ad un nuovo allenatore, ad un nuovo staff. Sì. Stiamo vedendo anche tanti calciatori, per esempio quest'oggi Allison e Spinazzola si sono allenati in palestra a scopo precauzionale. Sai, in qualcuno, visto quello che è successo l'anno scorso con i tanti infortuni, inizia un pochino a preoccuparsi. Io lo faccio dire anche a te, che insomma ne hai vissuti di ritiri con il Napoli. È normale che nei primi giorni qualche calciatore poi venga fermato a scopo precauzionale. Questo non vuol dire che stiano iniziando gli infortuni, anzi tutt'altro.
5: No, assolutamente no, perché un affaticamento ci può stare già dopo i primi allenamenti. Chiaramente si tende un po' a rimembrare un po' quello che è stato, quello che è successo l'anno scorso, però adesso bisogna cambiare registro. Tutto ciò che è avvenuto l'anno scorso bisogna, come dire, ripartire da zero e cercare di augurarci il meglio per quest'anno, perché sicuramente l'anno horribilis dell'anno scorso non deve essere ripetuto. Chiaro che dipende anche dal tipo di preparazione, da come abbiamo visto nelle prime battute da qualche giocatore che ha dichiarato appunto che si lavora molto più sulla palla, insomma, quindi questi affaticamenti sono abbastanza nella norma, sicuramente non si riscontrano infortuni tali da poter essere chiamati così, quindi si fa il ritiro, cioè chiaramente ci sta qualche scoria ancora, certo, da eliminare, però io chiaramente
3: poi credo che ci sarà particolare attenzione quest'anno anche su quello che è il lavoro di prevenzione, visto quello che è successo l'anno scorso.
5: Sì, no? Sicuramente, anche se io penso che il lavoro di prevenzione, ormai i giocatori sono abituati da sé a fare anche prevenzione, è chiaro che quest'anno sarà un test importante anche per gli medici, perché vediamo il dottor De Luca, quest'anno sarà lui a capeggiare lo staff. Saluto anche il dottore Canonico, mio caro amico, insomma, quindi vediamo un attimo come andrà quest'anno, ma sicuramente ci sarà particolare attenzione a quello che saranno poi gli eventuali defaianze dei giocatori, quindi se c'è qualcosa da come dire ottemperare lo si farà subito, quindi sicuramente verrà preso
3: le dovute precauzioni,
5: certo, verranno prese subito.
3: Caro Giovanni, è sempre un grande piacere ascoltarti. Grazie, ti auguro buon lavoro.
5: Buon lavoro anche a voi e forza Napoli sempre.
3: Grazie mille a Giovanni Davino, ex fisioterapista proprio della Società Sportiva Calcio Napoli. Insomma, tanti volti in questo momento in quel di Maro, volti nuovi, volti conosciuti, volti che insomma ci si aspettava anche che magari rendessero un pochino meglio e che invece negli ultimi anni hanno avuto un po' di fatica. Mi riferisco per esempio a Lindstrom, che è un calciatore che è arrivato qui a Napoli con altre aspettative, poi è finito un po' in un turbine negativo negli ultimi anni, ha giocato relativamente poco. Invece è uno di quelli che si sta mettendo in mostra, Di Maro. Chissà che poi le storie del calcio non possano essere mutate con il cambio anche di allenatori. Per parlare di questo e di tant'altro, fatemi salutare al telefono anche Loris Boni. Ciao Loris, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a te. Insomma, nel calcio mai dire mai. È ovvio che, insomma, è da tanto tempo che noi discutiamo anche che il calcio si sta evolvendo verso altre latitudini, ce lo ha dimostrato anche questo mondiale, vedi per esempio la Norvegia, quello che cosa ha fatto, il calcio nordico che ovviamente adesso strizza un po' l'occhio a tutti quanti. Un calciatore come Lindstrom è arrivato qui a Napoli in passato con delle aspettative diverse. Tu ti aspettavi queste difficoltà da parte di Lindstrom o come te le sei spiegate?
6: Ma io ritengo che quando un giocatore viene acquistato giocando in altri campionati bisogna anche avere un briccio di pazienza per poterlo inserire nei moduli giusti, in quello che si pretende dal giocatore. Io penso che bisogna anche avere quella pazienza per costruire il giocatore ad un gioco adatto qui in Italia, cioè non si può avere la fretta, la frenesia di pretendere che subito faccia quello che si è visto fare magari in Germania o in Olanda, in Danimarca, eccetera. Io penso che il giocatore abbia bisogno di quel tempo e anche di quella continuità, senza che venga continuamente cambiato di ruolo, come è successo qui a Napoli quando lui è arrivato.
3: No, no, è un'analisi assolutamente chiara. Io devo dire, non mi aspetto ovviamente che alla fine Lindstrom resti a Napoli, sarei sorpreso onestamente se così fosse. È ovvio che insomma è un calciatore che aveva determinate caratteristiche. Questo poi è un discorso, quello che ha fatto Loris, giustissimo, che va allargato anche ad altri colpi di mercato. Mi viene da pensare insomma allo stesso Lucca, Noah Lang, che è arrivato, restando ovviamente in tema Napoli, poi se cambiamo sulle altre squadre insomma ne sono veramente centinaia di calciatori che hanno bisogno di un po' di tempo in più per adeguarsi. Lo stesso Lindstrom, non perché bisogna giustificarlo, è arrivato comunque a Napoli in una stagione dove è stata in generale disastrosa per quanto riguarda il Napoli, quella del decimo posto, e vedremo insomma. Insomma stiamo vedendo anche che con Allegri sta lavorando in maniera diversa, qualche chance gli sarà data. Ripeto, mi sembra molto difficile pensare che Lindstrom resti a Napoli, restando da quelle latitudini. Chi di certo invece è atteso da un campionato importante, perché è un calciatore già di per sé forte, ma che Allegri già voleva al Milan e che adesso si ritrova al Napoli, è Rasmus Højlund, che l'anno scorso tra l'altro Loris, con Conte secondo me ha evoluzionato, se si può dire, anche il suo modo di stare in campo, aggiungendo anche delle caratteristiche a quella che è la sua faretra, che prima non aveva.
6: Sì, sicuramente adesso è diventato un po' un giocatore totale, in certo senso, perché prima stava fermo in una posizione anche diciamo più avanzata e non rientrava. Invece adesso il giocatore fa le doppia fase, cioè riesce a partire da lontano, soprattutto anche perché ha certe caratteristiche da sfruttare nella sua velocità. Ma io penso che torno su Lindstrom, Lindstrom finirà con restare a Napoli. Io sono convinto di questa cosa, ma perché ho sempre visto il giocatore fare grandi cose dove è stato. Bisogna avere la pazienza che l'allenatore ne capisca le caratteristiche e che lo valorizzi per quello che è.
3: Certo, no, questo è giusto. Poi tra l'altro insomma io credo che lo stesso Højlund, no, mister, abbia dimostrato di poter giocare anche con vari sistemi di gioco, perché è un calciatore ancora relativamente giovane, questo l'abbiamo visto, che sta imparando tanto anche con Conte, il lavoro spalle alla porta, di raccordo con i propri compagni, ovviamente quello che dicevi tu prima, dettare anche la profondità del passaggio, quando hai calciatori del calibro di De Bruyne magari questo riesce a facilitarti un po' quel compito. Credo che possa essere un calciatore che per caratteristiche possa essere anche affiancato ad un altro centravanti, a giocare un pochino intorno a quello che può essere un centravanti boa, con Højlund poi a fare da raccordo lì alle spalle. Non so se per te questa può essere anche una soluzione.
6: Sicuramente il modulo può variare dal 3-4-3 al 4-4-2 al 5-3-2. C'è un giocatore che si adatta a qualsiasi tipo di ruolo, secondo me non ci sono problemi per Højlund. Io lo vedo ormai un giocatore inamovibile per il Napoli, e soprattutto un giocatore che può giocare con chiunque vicino o addirittura giocare solo con due esterni che vanno sulle fasce e cercano la profondità.
3: Assolutamente sì, è ovvio che adesso starà Massimiliano Allegri carpire il meglio da questa rosa. Caro mister, è sempre un piacere parlare con te, ti auguro una buona giornata e alla prossima.
6: Grazie mille a voi, bocca al lupo, grazie.
3: Grazie mille al mister Loris Boni, che ci accompagna anche a quello che è il prossimo mini break, giusto il tempo di un po' di pubblicità, di un disco, e poi torniamo con il giro di boa di Radio Gol per parlare ancora tanto di mercato, del Napoli ovviamente, di tutte quelle che sono le scelte che in queste ore Massimiliano Allegri sta facendo in quel di Di Maro. A tra poco.
7: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
8: Due? Viene a pranzo da me?
7: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: torniamo in diretta per il giro di boa di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torneremo a parlare ancora di mercato, ci ricollegheremo ovviamente con Di Maro, perché quest'oggi ci sarà la seduta pomeridiana d'allenamento della squadra di Max Allegri. Domani invece il primo test amichevole contro l'Arezzo per quanto riguarda gli azzurri, quindi capiremo anche le prime scelte di un Allegri che sta lavorando ovviamente sul modulo il 4-3-3 in attesa di quelli che sarà poi il ritorno dei vari giocatori impegnati in nazionale e dell'evolversi poi di mercato. Così come tra poco riascolteremo anche le parole di alcuni dei protagonisti della serata di ieri proprio a Di Maro, quando alcuni calciatori del Napoli, in particolar modo Alisson, Bökema, Politano e Vergara, hanno risposto alle domande dei tifosi partenopei. Prima abbiamo sentito anche Matteo Politano parlare del proprio futuro, anche di quella che può essere la possibilità di chiudere la carriera qui in azzurro, e poi al termine di Radio Gol, prima dei saluti conclusivi, riascolteremo anche le parole di Alex Meretti, intervistato in esclusiva dal nostro Carlo Alvino proprio in quella di Di Maro. E visto che stiamo parlando di un portiere come Alex Meret, andiamo al telefono per salutare e ringraziare Stefano Sorrentino. Ciao Stefano, come stai?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bene voi?
0: Buon pomeriggio, tutto bene, insomma finalmente si torna a far sul serio, abbiamo visto questo mondiale che è terminato, poi dopo, anzi te lo chiedo subito, ha vinto la più forte alla fine secondo te, la Spagna?
1: Sì, ha vinto la nazione più forte, più squadra proprio.
0: Bravo, quella più organizzata secondo me ha vinto.
1: Sì, quella che non è partita benissimo, però poi dopo partita è cresciuta e i numeri poi dopo alla fine non mentono, perché quando tu prendi un solo gol in tutto il mondiale capisci che è qualcosa di grandioso, soprattutto alla base...
0: Faccio una battuta, Stefano, se mi permetti faccio una battuta, quindi si può vincere ancora senza prendere gol? Non serve solo fare caterve di gol, quindi.
1: Esatto, però la solidità che gli dà la difesa, dal portiere, la difesa che ha avuto la Spagna, gli ha concesso anche magari a volte, a volte in questo mondiale, di non avere lo Yamal che tutti quanti noi conosciamo, certo. Quindi, o di non avere un vero attaccante, un vero bomber, alla Lewandowski, ti faccio un esempio, o alla Harry Kane che ti possa fare o Mbappé 10 gol nel mondiale, ecco. Quindi questo sicuramente sono stati molto pratici, però ti ripeto, i numeri non mentono, sempre il possesso palla a loro favore, sempre giocato in maniera tranquilla e serena, non hanno quasi mai rischiato di uscire o comunque di aver compromesso delle partite. E poi è normale che col Portogallo vince l'ultimo minuto e con la finale fai gol nei minuti del supplementare, del secondo supplementare, quindi è normale che poi un pizzico di fortuna ti gira anche. Però dobbiamo essere loro sinceri, l'è arrivata l'Argentina in finale dopo che l'Argentina comunque ha rischiato con Capoverde, ha rischiato con l'Egitto, ha rischiato con l'Algeria, cioè. Quindi diciamo che poi alla fine è risultato giusto.
0: Ah no, assolutamente, l'analisi mi trova assolutamente d'accordo, anche per secondo me i valori che sono stati espressi anche proprio nella finale. Detto questo, Stefano, torno anche sul Napoli ovviamente, perché è iniziata la preparazione, il ritiro in quel di Di Maro sotto la guida di Massimiliano Allegri, e quest'oggi abbiamo intervistato in esclusiva anche Alex Meret, che insomma, nonostante entri nuovamente, mi viene da dire, nell'ultimo anno di contratto, e sembra essere il titolare designato, sopravanzando nelle gerarchie Vanja Milinkovic-Savic, che invece è in odore di possibile cessione. Io lo continuo a dire, lo chiedo anche a te, io credo che uno come Alex Meret abbia ricevuto meno di quello che meritava dalla critica, perché poi il campo gli ha consegnato invece tutto quello che giustamente meritava, i due scudetti qui a Napoli, è stato protagonista di 9 anni ad altissimi livelli. Sulla critica invece secondo me è stato sempre un po', secondo me, bastonato anche oltre quelle che erano le reali sue colpe. Ti chiedo anche un ulteriore giudizio su Alex Meret, se sia giusto che il Napoli riparta da lui come portiere titolare.
1: Come ti ho detto prima, per la Spagna te lo dico anche per Meret, parlano i numeri, tu li hai elencati,
0: esatto.
1: E poi sai, la critica si può piacere o non si può piacere, fare il portiere al Napoli non è semplice, lui è da 9 anni con 2 scudetti, tanto di cappello già solamente per il carattere, per la personalità che ha, per sopportare le critiche che ci sono.
0: Viene tacciato di avere poco carattere invece. Io credo che per sopportare queste critiche, insomma, un po' di carattere devi averlo. Poi è vero che il portiere, magari nell'immaginario collettivo, è sempre quello un po' più scapestrato, mettiamola così, però credo che anche il ruolo stia cambiando nel corso degli anni.
1: Sta cambiando, ma poi dopo, per avere personalità, per avere carattere, non basta sbraitare, urlare e far casino. Ma avere personalità, avere carattere, ti faccio un esempio: io ho avuto la fortuna di conoscere Angelo Peruzzi e non era uno che sbraitava, ma era un leader silenzioso nello spogliatoio, che alzava la voce lui una volta al mese, una volta ogni 6 mesi, stavano tutti quanti zitti, poi i risultati la domenica c'erano. Ti ripeto, certo, non serve sbraitare davanti alla televisione o durante le partite, ma serve poi dopo essere presente e non soffrire le pressioni, non soffrire le critiche, non esaltarsi troppo nei momenti che vanno bene. Quindi in questo Alex, che secondo me tecnicamente, io parlo, è uno dei migliori portieri italiani che c'è in circolazione, come hai detto tu, ha avuto molto ma molto meno dalla critica in confronto ai numeri che sta avendo, perché non dimentichiamoci che era nel giro della nazionale, non dimentichiamoci che comunque era nell'europeo che l'Italia ha vinto,
0: è vero,
1: ha vinto l'europeo. Quindi sono tanti punti a favore di Alex, perché poi dopo nei periodi in cui ha giocato, che non ha giocato, scusami, il Napoli non ha vinto. Però poi dopo non era più colpa di Alex Meret, quindi la colpa di qualcun altro. Quindi sai, poi in Italia siamo tutti quanti bravi a cercare sempre il capo espiatorio. Però, come ti ho detto prima e concludo, i numeri parlano per Alex.
0: Assolutamente sì, poi gli errori li fanno tutti nella maniera più assoluta. In campo, ben normale, quelli del portiere magari risaltano un poco di più. Quello che mi fa sorridere è che da chi è abituato a fare quel ruolo, o magari un preparatore, allenatore, ovviamente tu che l'hai fatto ad altissimi livelli, tutti dicono tecnicamente è uno dei più forti Alex Meret. Non capisco perché questo poi non gli venga riconosciuto dalla critica. Se lo dice chi ha fatto il portiere, spiegatemi voi perché chi non lo ha mai fatto deve dire il contrario. Detto questo e cambiando argomento, perché poi Alex risponde ovviamente in campo, che è la cosa più importante, ti chiedo anche, Stefano, prima di salutarti, insomma, le tue sensazioni sul binomio che si è andato formando con il Napoli e Massimiliano Allegri alla guida, perché insomma stiamo vedendo un po' le immagini lì da Di Maro, in tanti stanno dicendo si lavora ovviamente meno rispetto a quelli che sono i carichi di lavoro di Antonio Conte, è tornato il pallone come principale protagonista degli allenamenti, ma la sensazione è che in questo momento il Napoli, ce lo stanno confermando un po' tutti, si stia allenando davvero con grande leggerezza mentale, e quando si inizia una stagione con leggerezza ma con attenzione su quelli che sono gli allenamenti, insomma, già è un bel iniziare.
1: Sì, è chiaro che è un metodo completamente diverso da Conte. Quale giusto e quale sbagliato si potrà dire alla fine di questa stagione. Quindi il discorso è che con meno leggerezza non lo so, perché comunque in tutti i casi parliamo di due allenatori top, di due big, quindi la professionalità poi da parte dei ragazzi e dei giocatori c'è, perché comunque quando sei un giocatore del Napoli la professionalità è al primo posto. Quindi per quanto riguarda i carichi molto probabilmente sì, però penso anche io sulla leggerezza dipende anche dai momenti. In questo momento il Napoli non ha partite, non c'è ancora nulla, è iniziato da una settimana la preparazione, da 5 giorni mi pare, quindi è molto, tutto molto semplice, molto facile. Non dimentichiamoci che quando Conte è arrivato al Napoli, il Napoli è arrivato 10º, 11º, cambiando non so quanti allenatori, ed è stata forse una delle stagioni peggiori dell'era De Laurentiis. Quindi
0: sì, senza ombra di dubbio.
1: Che Conte avesse alzato un po' l'antenna già subito dei primi giorni per cercare di ottenere un qualcosa che l'anno prima, purtroppo, per il Napoli aveva visto solamente per televisione. Ecco, quindi perché sai, quando tu vinci il campionato e poi arrivi decimo, poi quando bisogna ripartire. I dubbi sono tanti: qual è il vero Napoli, quello del primo posto o quello del decimo posto?
0: Certo,
1: dal primo momento probabilmente mister Conte, che già ha i suoi metodi, ha voluto alzare un po' l'asticella. È normale che sotto tanti punti di vista il lavoro di Allegri in questo momento potrebbe essere un po' più agevolato, perché comunque è un gruppo che poi è rimasto lo stesso di grandi lavoratori, perché per stare con Conte deve essere un grande lavoratore. E quindi dall'intelligenza di Allegri, che non lo scopriamo sicuramente oggi come persona, riuscirà a tirare fuori il meglio.
0: Vedremo, ovviamente, insomma, siamo agli albori, poi capiremo anche quelle che saranno le strade che percorreranno le altre. La sensazione, e me l'auguro, che sia davvero una stagione di Serie A ricca ed avvincente. Caro Stefano, grazie mille per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata.
1: Ciao ragazzi, a presto.
0: Grazie mille a Stefano Sorrentino. Bene, come abbiamo ricordato poco fa, insomma, ieri sera sono stati 4 i calciatori azzurri protagonisti nella botta e risposta con i tifosi, le domande dei supporters partenopei in quel di Di Maro, le risposte dei 4 calciatori azzurri, Alisson, Bökema, Vergara e Politano. Abbiamo sentito in apertura proprio Matteo Politano, adesso è il momento invece di andare ad ascoltare Antonio Vergara, che ha parlato anche del mercato, del suo futuro, delle emozioni che ha provato nel gol in Champions League contro il Chelsea. Allora facciamo così, andiamoci a sentire le risposte dei tifosi da parte di Antonio Vergara.
2: Sentirsi pronti è dura, comunque è Napoli, però spero di essere all'altezza per stare al centro di questo Napoli.
3: Quando hai fatto quel gol col Chelsea, cosa hai provato?
2: A parole è un po' difficile, cioè è inspiegabile, è una soddisfazione pensare di fare un gol in Serie A, pensare in Champions alla prima partita al Maradona.
4: Poi quello.
5: Ma quando voi prendete gol, come riuscite a superare quella cosa di aver preso gol e partire più, sempre più forti a caccia del gol?
2: Diciamo che giocando a questo gioco spesso, che è il gioco del calcio, ti viene in automatico, prendi gol di resettare e sapere di essere anche forti e di farlo, quindi è automatico.
5: La prima cosa di Allegri che noi tifosi ancora non conosciamo?
2: Non lo so, perché non lo conosco manco io bene, quindi non so che dirti. È simpatico.
6: Se ora con Allegri ci sarà la possibilità di vederti anche in un altro ruolo, quindi magari come mezzala. Grazie.
2: Beh, in questi primi allenamenti sto facendo allenamento più da mezzala, quindi vedremo.
4: Mio figlio come te ha il sogno di fare il calciatore, qual è il segreto per provarci fino in fondo?
2: Il segreto, secondo me, come ho sempre detto, è divertirsi, perché se ti diverti vivi in maniera tutto più leggera, e di crederci sempre.
7: Qual è la tua opinione sul percorso dei giovani italiani nel calcio di oggi? C'è davvero questa carenza? E l'anno scorso ti sei sentito un elemento chiave del Napoli e ti auguro di trovare tanto spazio, perché te lo meriti. Ciao, grazie.
2: Grazie.
5: Vai Antonio.
2: Penso la situazione dell'Italia sui giovani, siamo un po' indietro rispetto a questo, vedendo la Spagna e altri, però speriamo di migliorare, perché di giovani bravi ce ne abbiamo. Per quanto riguarda, mi sono sentito importante? No, mi sono sentito di dover dare una mano in quel momento e spero di averlo fatto.
8: Antonio, ma hai rinnovato il contratto con il Napoli per Antonio Vergara?
2: Manca poco, poco. Beh, sicuramente la parte fondamentale è stata la mia famiglia, che mi è stato sempre accanto, e poi il fatto che alla fine, forché che è un lavoro il calcio, ma è comunque passione, quindi essere innamorati di questo sport che ti fa continuare ad andare avanti. No, paura no, anche perché davanti a me avevo quelli che ho sempre visto in televisione, quindi mi sono messo dietro al banco di scuola e ho cercato di imparare il più possibile.
9: E qual è stata l'emozione più grande con i tuoi tifosi?
2: Beh, sicuramente il gol col Chelsea.
9: Com'è cambiata la vita dopo che hai segnato al Chelsea, alla partita contro il Chelsea?
2: In che ambito?
9: Così, cioè, i calciatori sono stati più vicini a te, anche i tifosi?
2: No, sicuramente a livello di tifosi è cambiata tanto, perché essere letteralmente uno sconosciuto, giocare nel Napoli e poi qualcuno ti inizia a conoscere, è diverso. Però a livello dei calciatori, dei miei amici sono sempre stati accanto, quindi in quell'ambito niente.
0: E queste erano le parole di Antonio Vergara, insomma, molto molto schietto anche sul rinnovo, su come è cambiata la sua vita professionale, non solo dopo il gol, quella perla contro il Chelsea in Champions League. Torniamo a parlare invece di mercato. Daniele Longo, calciomercato.com. Ciao Dani, buon pomeriggio.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Ben ritrovato anche a te. Insomma, la situazione non è che è cambiata più di tanto, nel senso che il Napoli, concentrato in questo momento su quelle che sono le uscite, va anche detto che però il destino di qualche calciatore, da questo ritiro di Di Mario e poi quello di Casteldisangro, insomma, potrebbe cambiare rispetto a quelle che saranno le valutazioni di Massimiliano Allegri.
10: Ma sicuramente io, conoscendo Allegri, lui comunque con il suo staff cerca di osservare tutti, di dare un'occasione, perché comunque un buon allenatore, come si suol dire aziendalista, come lo ha definito il presidente, come si lo definisce anche Allegri, è colui che sa anche trarre risorse, cercare di amplificare, di potenziare le risorse che ti dà il club, anche quelle che magari sono state inespresse con altri allenatori. Io credo che comunque loro abbiano, al di là di quello che potrebbero essere poi i risvolti sul mercato, perché Lucca può piacere a diverse squadre, può piacere alla Lazio, può piacere alla Fiorentina, soprattutto se si dovesse muovere Ken, però credo che uno degli stimoli che ha in questo momento Allegri con il suo staff è quello di rivitalizzare Lorenzo Lucca, cioè di dargli una cattiveria agonistica che gli era un po' mancata, perché io credo che il principale problema di Lucca non sia tanto che non sia forte o sia meno forte, ma credo che lui si sia montato molto la testa nel passaggio da Udine a Napoli. Comunque poi ci sono dei giocatori tipo Lindstrom che hanno poco da essere stimolati, non solo da Napoli, l'hanno dimostrato a più riprese, hanno avuto più occasioni per dimostrare il contrario. In realtà Lindstrom credo che nelle prossime ore diventerà un giocatore dello Schalke 04, sì. Sono tanti giocatori.
0: Si ragiona anche a titolo definitivo in questo caso con Lindstrom.
10: Sì, esattamente. Io so che hanno amici stretti, ex giornalisti, giornalisti del Milan, ieri un po' l'abbia detto, ne ho 42, sono tantissimi, cioè diventa proprio improbabile, certo. Poi cercare anche di rendere partecipi tutti e anche di farti un'idea per tutti, sono troppi. E ti togli anche la possibilità di capire effettivamente cosa serve per migliorare, non perché a livello numerico non ti serve nulla, ma proprio cercare di migliorare per cercare di trovare qualcosa di diverso.
0: Giusto.
10: A parte quelle che poi sono le esigenze che si sono venute a creare, perché l'infortunio di Buongiorno purtroppo è molto molto grave.
0: Ma cambiano un po' gli scenari a questo punto, Daniele, perché si è sempre detto la priorità del Napoli è trovare un vice di Lorenzo. È ovvio che il Napoli valuterà anche Marianucci, Rafa Marin, la possibilità insomma di adattare anche un calciatore come Olivera da centrosinistra, però in questo momento credi che le due priorità siano sempre il vice di Lorenzo ma anche l'aggiunta di un difensore centrale, che tra l'altro il Napoli già cercava, il nome di Mario Ghila, insomma non era lì a caso. È ovvio che questo infortunio però può far accelerare il Napoli, oppure si valutano prima quelli in rosa?
10: Io credo che voglia un giocatore alla Buongiorno, voglia un giocatore forte fisicamente, che sia aggressivo sull'avversario, che abbia delle caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle che possono avere Marianucci, Mario Ghila, Marin e lo stesso Beukema, che sono giocatori soprattutto di posizionamento, magari anche dal punto di vista tattico più ordinati. Allegri vuole un giocatore alla Pavlovic, secondo me è il giocatore che lui vorrebbe ritornare ad allenare, che potrebbe anche farsi, anche se sappiamo che Juve e Napoli cercano sempre di fare le meno operazioni possibili.
0: Già non è facilissima in generale.
10: Però su Gatti io credo che comunque sia lui il suo obiettivo principale, nonostante comunque Thiago Gabriel del Lecce sicuramente è un nome che può piacere, perché l'avevano già sottoposto ai tempi del Milan, l'area scouting. Il problema è che Lecce lo valuta tanto, e fare un investimento da 25-28 milioni di euro su un giocatore che comunque è ancora inesperto, se hai poche cartucce da sparare cerchi di sparare una cartuccia sul sicuro. Lui Gatti lo conosce benissimo, lo ha valorizzato alla Juve, è un giocatore assolutamente cedibile, perché non rientra anche a livello di caratteristiche, non rientra negli standard di Spalletti, non lo considera assolutamente centrale nel suo progetto tattico. Io su Gatti terrei sempre i riflettori un po' accesi, ma non è facile per gli altri motivi, perché comunque il Napoli dovrebbe lavorare velocemente in uscita. Per il momento quella più vicina mi sembra essere quella di Littro, ma lo so anche 04, ma vedremo, perché ci sono anche altre situazioni in corso.
0: Assolutamente sì, caro Daniele, è sempre un piacere, buon lavoro e alla prossima.
10: Anche a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie mille al collega di calciomercato.com, Daniele Longo. Tra un poco torna Vincenzo Perna qui in onda, perché dobbiamo parlare di centro sportivo, perché potrebbero esserci delle novità molto molto importanti a stretto giro, quindi restate con noi.
10: Sì, buon pomeriggio.
0: Grazie mille al collega di calciomercato.com, Daniele Longo. Tra un poco torna Vincenzo Perna qui in onda, perché dobbiamo parlare di centro sportivo, perché potrebbero esserci delle novità molto molto importanti a stretto giro, quindi restate con noi, il tempo di un po' di pubblicità.

0: calcio d'inizio, insieme al Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati con Radio Gol. Parliamo di infrastrutture delle quali il Napoli dovrà inevitabilmente munirsi nel corso dei prossimi anni, non soltanto lo stadio ma anche inevitabilmente quello che è il centro sportivo per gli azzurri. E allora ne voglio parlare, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, con il sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, che tra l'altro

0: Ci fa un gran regalo perché ce l'abbiamo anche in video quest'oggi. Sindaco, benvenuto. Ciao, grazie.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
0: Buongiorno, buongiorno a lei, ben ritrovato. Si è parlato tanto di Afragola a proposito di Napoli perché il nostro Carlo Alvino ci ricordava quanto è un'ipotesi sempre più concreta quella del suo territorio, che ovviamente è stato chiacchierato per parecchio tempo a proposito del Napoli e dei progetti di De Laurentiis su un centro sportivo.
1: Sì, io voglio essere estremamente chiaro. Siamo in una fase ancora embrionale. Mi sono sentito più volte col presidente, che ha espresso la volontà di tentare di percorrere la strada della cittadella dello sport ad Afragola. Quindi, punto uno, non si tratta dello stadio, si tratta di una cittadella dello sport. Il presidente mi parlava di 20 ettari di terreni pari a 200.000 metri quadrati di terreno per fare la cittadella dello sport. È chiaro che la location, il posto individuato, che è quello nelle prossimità della stazione, nell'intorno TAV, è caratterizzato da una serie di infrastrutture che lo rendono particolarmente competitivo rispetto agli altri posti che concorrono con noi. L'autostrada è lì, la stazione è lì, l'aeroporto è a 6 minuti di macchina, gli assi viari sono tutti lì, quindi alla fine questo spazio ha un vantaggio competitivo che probabilmente sta facendo cambiare idea al presidente, lo sta facendo innamorare di Afragola. Voglio specificare ancora che il comune non è titolare della proprietà di alcun fondo. Quello dei fondi è un'operazione tra privati che riguarda da un lato i proprietari dei fondi della città di Afragola e dall'altro la società Calcio Napoli, il presidente o la società che il presidente incaricherà. Da parte nostra c'è stato l'impegno serio, fermo, di tentare di mettere in moto tutte le procedure per velocizzare, ove il presidente si determini a fare la cittadella dello sport ad Afragola, le procedure finalizzate alla sua realizzazione. Ho in animo di incontrarlo, ci siamo sentiti, dovremmo incontrarci, se ci riesco entro questo fine settimana, magari lo raggiungo a Di Maro, magari lo raggiungo subito l'altra settimana a Castel di Sangro, e è programmato un incontro tra i tecnici del comune di Afragola e i suoi tecnici per andare a determinare quella che è la strada più veloce, più immediata per la realizzazione della cittadella, in caso che la volontà sia quella di realizzare la cittadella ad Afragola. Questo è il punto. Siamo ancora in una fase embrionale, non ci vogliamo fare prendere da facili entusiasmi. Come amministratore mi farebbe piacere avere questa ricaduta sul mio territorio, come tifoso non sto manco a dirvi la gioia che provate.
0: No, mi viene da farle un grande complimento, spero che lo prenda come tale, sindaco, che in un mondo, quello politico, dove di solito si cerca sotterfugi per dire e non dire, lei è stato non solo diretto ma chiarissimo in tutto quello che è il messaggio comunicativo che ci ha voluto dare quest'oggi, ed è bello che evidentemente qualcuno nelle amministrazioni comunali davvero si ricordi come si parla alla gente, quindi questo io lo volevo fare.
1: Assolutamente, questo è una parte del nostro programma elettorale, quello di parlare un linguaggio della chiarezza con la nostra comunità. Non vogliamo alimentare facili entusiasmi, soprattutto non vogliamo strumentalizzare una vicenda che si trova ancora nella sua fase più embrionale.
0: Assolutamente sì. Sindaco, quest'area, che lo ricordiamo come giustamente sottolineava lei, appartiene a privati e quindi poi lì ci sarà una contrattazione privata tra il Napoli e i proprietari dei terreni. Più o meno di quanti ettari è? Se mi è parso di non
1: avere. Il presidente ha individuato in un quantitativo di 20 ettari i fondi necessari per realizzare il suo progetto.
0: E ovviamente questo progetto, noi l'abbiamo detto più e più volte, quando si va a prevedere una cittadella dello sport, un po' come quella costruita ad esempio dalla Fiorentina, ha bisogno comunque di raccordo, di strade, nel caso specifico ci ricordava il sindaco.
1: Ed è proprio su questo. È proprio sui servizi accessori che dovranno essere in qualche modo dati alla comunità, alla collettività di Afragola, che entra in gioco il comune, che può sperimentare strade previste dal contesto normativo vigente affinché questa procedura abbia un binario privilegiato.
0: Proprio su questo, sindaco, a proposito di questo, anche l'accessibilità, al di là della vicinanza di una stazione come quella di Afragola, della TAV, che è davvero bellissima e che ancora una volta potrebbe valorizzare il territorio come servizi. Le chiedo il trasporto, diciamo, su ruota da quelle parti, se, visto che era un altro dei grandi punti interrogativi sui quali si era discusso tanto a proposito dei progetti di De Laurentiis, come siamo messi da quelle parti?
1: Allora, da quelle parti va sviluppato, certamente va affinato, va sviluppato ulteriormente quello che è il sistema viario interno. È chiaro che il grande sistema viario esterno, autostrade, assi di supporto, la stessa strada ferrata, la ferrovia, è un dato già di fatto e realizzato. Quindi stiamo parlando di operazioni di dettaglio, stiamo parlando di strade che dovrebbero collegare la cittadella dello sport alla stazione piuttosto che agli assi viari. Un investimento questo che nel conto complessivo ritengo possa essere in qualche modo trascurabile dal punto di vista economico, ma di un'importanza assai notevole per quanto riguarda l'impatto sulla comunità locale.
0: A proposito di questo, e qui diciamo, prima di salutarla le faccio l'ultima domanda, spesso e volentieri si sottovaluta l'importanza di un impatto del genere, perché si pensa che possa essere soltanto una questione di facciata, quindi diciamo di alloro e medaglietta da mettersi al petto. In realtà può avere anche un impatto economico sul territorio particolarmente importante.
1: Assolutamente, nel Calcio Napoli l'ho detto chiaramente, no? Vincere uno scudetto a Napoli non è un fatto calcistico, vincere uno scudetto a Napoli diventa un fatto culturale, economico, finanziario, è anche la cittadella dello sport del Napoli, non è un fatto che sarà pure di proprietà del Calcio Napoli, ma diventa un momento di sviluppo per una comunità. Questo per noi è fondamentale, dove a Napoli il calcio lo viviamo in maniera particolare, quindi il tifoso che ahimè prende un po' il sopravvento, no? Per noi è una fede, è una cultura, certo. Ma non è solo sport, sappiamo pure che è ricaduta economica, che è ricaduta di sviluppo, no? Quartieri spagnoli docet in questo. E allora come amministratore sarò estremamente fiero e orgoglioso di ospitare la cittadella dello sport di Calcio Napoli, anche perché, permettetemi poi un poco di sana presunzione, avrò la mia ricaduta come comunità, no? È chiaro, ospiti, visitatori, e quindi ci sarà una ricaduta importante in uno spazio, badate bene, che è 4 chilometri quadrati di area, dove la cittadella dello sport è un piccolo pezzo in un'area molto più vasta, rispetto alla quale poi abbiamo delle interlocuzioni in piedi col presidente della regione Fico e col sindaco metropolitano Manfredi per uno sviluppo complessivo dell'area, e per la quale posso anticipare, ma questo qua non ci azzecca niente con lo sport, immaginare un grande hub quanto a servizi e a logistica. Quindi andremo a parlare di una cittadella dello sport che si va a inserire in un contesto molto molto ampio e che può essere un contesto di sviluppo non più per la città di Afragola, ma per l'intero Regione Campania.
0: E per l'intera Campania, Felix, come ci piace chiamarla. Sindaco, è stato gentilissimo e le auguro buon lavoro, in bocca al lupo per questo progetto, sperando vada tutto in porto.
1: Buon lavoro a voi e grandi per la comunicazione che siete in grado di fare, complimenti.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie davvero al sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, che chiude questa seconda ora di Radio Gol. State lì, le ultime sul meteo e poi ritorna in studio Riccardo Catapano.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli meteo.
4: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature ancora molto alte in Campania, nelle zone interne superiamo i 35 gradi all'ombra, quindi al sole si toccano anche i 37-38, però piano piano sta arrivando aria un po' più fresca. Domani ancora temperature elevate, però già 1-2 gradi un pochino più basse, e a partire da giovedì finalmente temperature vicine alla norma. Per il resto poco da segnalare, il tempo resta bello, condizioni meteo estive con il sole, però ripeto ancora con il caldo che si attenuerà. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: inizia la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva. Ben ritrovati con Radio Gol. Un saluto a tutti quanti da parte di Riccardo Catapano. Ne siamo pronti per ritornare a brevissimo anche in quella di Di Maro dal nostro Carlo Albino, perché quest'oggi, come abbiamo detto, questa sera ci sarà anche la presentazione dello staff. E allora vedo già pronto il nostro Carlo Albino che torna a salutare. Ciao Carlo, ben ritrovato.
6: Eccoci qua Riccardo, ben ritrovato anche a te. È cambiato il clima, adesso c'è un po' una pioggerellina fastidiosa, speriamo che questa sera ci lasci tranquilli, perché come hai anticipato tu c'è la presentazione dello staff. Speriamo, è vero che c'è anche un detto che dice presentazione bagnata, presentazione fortunata, però ne possiamo fare anche a meno, tanto sarà fortunata a prescindere.
5: Guarda, ti dico che la goniamo più noi da queste latitudini, in realtà un po' di pioggerellina dopo il caldo che c'è stato in questi giorni. Però detto questo, Carlo, torno anche alle parole di Alex Meret, perché abbiamo ascoltato anche l'intervista in esclusiva che ha rilasciato Alex Meret proprio ai tuoi microfoni. Insomma, questo ragazzo, nonostante sia tanto ed ingiustamente criticato, secondo me dimostra sempre di avere una grande, grandissima personalità e spalle larghe, perché lo dice con grande serenità, con grande cognizione di causa. Sono 9 anni che è qui a Napoli e qualcosa vorrà pur dire. È stato il portiere dei 2 scudetti, è stato un calciatore che spesso sembrava essere in uscita, invece come cambiano poi le storie a proposito dei ritiri. Ci ricordiamo, era cosa fatta praticamente con lo Spezia, poi è rimasto qui a Napoli per diventare il portiere dello scudetto. Secondo me ancora una volta dimostra di essere un leader silenzioso, ma neanche tanto, di questo Napoli. Quindi dal mio punto di vista un applauso ad Alex Meret. Poi il campo, è ovvio, te lo devi guadagnare il grado di titolarità in campo, e Allegri le idee chiare, anzi chiarissime, ce le ha. Però dal punto di vista umano ed emotivo io un applauso ad Alex Meret ancora una volta glielo vado a fare.
6: È una mosca bianca, se mi consenti questo termine, una mosca bianca in un mondo dove prevale quella finta personalità, quel finto essere più bravo degli altri. Meret è una mosca bianca perché è un professionista stimato dai compagni con la P maiuscola, mai una parola fuori luogo, sempre tanto allenamento e tanta casa posta allenamento. E questo è un fattore che secondo me può essere determinante. È uno che ha dimostrato sul campo quello che vale, lo ha dimostrato portando a casa trofei da protagonista, non da comprimario, ed è uno che non ha mai fatto tante chiacchiere fuori luogo. Dico una mosca bianca perché veramente tanto lavoro e tanta famiglia e tanto lavoro. E da quello che ho percepito, non so se avete avuto voi la stessa sensazione ascoltandolo in radio, da quello che ho percepito vis-à-vis, ho avuto l'impressione di uno che vuole continuare e ha avuto quasi qualche rassicurazione su questo argomento, vuole continuare a vivere da protagonista la sua avventura in maglia azzurra. A me, devo essere sincero, a me piace molto Meret, proprio per questo suo attaccamento ai colori e per questo suo essere professionista ad altissimo livello. Non è che gli altri non lo siano, ci mancherebbe altro, anzi una prerogativa del Napoli di De Laurentiis in generale, sì, è stata sempre quella di privilegiare ragazzi che hanno messo la professione davanti a tutto. Meret è uno che poi è un friulano, è uno che ha spalle larghe, viene da quella scuola di Dino Zoff, tanto per fare il nome di un mito del calcio mondiale, e da quello che ho potuto percepire, insomma, io sono uno di quelli che pensa che Meret possa continuare a lungo la sua avventura in maglia azzurra.
5: Assolutamente sì, anche perché a domanda precisa sugli obiettivi uno di quelli è giocare il più possibile, quindi vuole assolutamente essere protagonista con la maglia del Napoli. Carlo, tra un poco ti chiederò anche del centro sportivo, perché poco fa abbiamo parlato con il sindaco di Afragola, tra l'altro tu ci avevi già anticipato questa notizia. Insomma, ci sono contatti in questo momento in corso, ci saranno ulteriori colloqui anche vis-à-vis, come giustamente ricordava il sindaco poco fa, perché spesso passa poi in secondo piano. Insomma, Aurelio De Laurentiis è ovvio che è concentrato su quelle che sono le tematiche di costruzione della squadra, è arrivato ovviamente a Castelvolturno, c'è un centenario da preparare, sarà una festa azzurrissima quella della Napoli di quest'anno, però ci sono anche delle priorità come il centro sportivo e ovviamente la realizzazione dello stadio, che sono segnate in altissimo sull'agenda del patrono azzurro.
6: Beh, intanto hai fatto bene ad aprire al centenario e alla manifestazione, ricordando che il 31 luglio Napoli sarà già così in festa, perché c'è e Radio Kiss lo sta raccontando da tempo, c'è la festa dei tifosi il 31 luglio, quindi diciamo c'è questa grandissima anticipazione, la festa quella organizzata dai ragazzi, dei gruppi, dai tifosi, insomma. Poi ci sarà quella del 1° agosto, e ti do una chicca, perché il 1° agosto, come voi tutti sapete, il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro.
5: Sì.
6: Ebbene, ti do un'anticipazione, si sta lavorando affinché nei limiti del possibile quantomeno una delegazione, quantomeno delegazione, il capitano e qualche altro calciatore rappresentativo, si sta lavorando per un blitz veloce Castel di Sangro, o meglio Rivisondoli, sede del ritiro del Napoli, Rivisondoli Napoli, Napoli Rivisondoli, perché alla festa del centenario non può mancare il capitano dei due scudetti, voglio dire, e qualche altro compagno di squadra. Quindi vi do già questa anticipazione, si sta lavorando per questo blitz veloce. Poi aggiungo a quello che dicevi, naturalmente il centro sportivo o la cittadella dello sport, perché il termine giusto da utilizzare è questo, la cittadella dello sport, che io avevo anticipato proprio ai microfoni di Radio Kiss, la cittadella dello sport adesso diventa uno degli argomenti principali, unitamente poi a quello dello stadio, per il presidente. Cittadella dello sport che al momento vede a Fragola in vantaggio sulle altre sedi, l'ultima delle quali era Monteruscello. La burocrazia è il vero grande ostacolo. Perché? Perché il comune di Afragola ha tutto l'interesse, voi avete ascoltato poco fa il sindaco, ha tutto l'interesse affinché sia lì, su quel territorio, la casa del Napoli per gli allenamenti. Ma c'è anche da confrontarsi con i proprietari dei suoli, perché non tutti i suoli destinati alla cittadella sono di proprietà comunale, anzi la maggior parte di questi suoli sono di proprietà di privati.
5: Sì.
6: Il comune si adopererà affinché i privati trovino una soluzione, farà un po' da ambasciatore, diciamo così. Il presidente Laurentiis sappiamo essere molto abile nelle contrattazioni, se ti siedi al tavolo col presidente per un contratto alla fine ti alzi stringendo la mano con De Laurentiis, che ha portato a casa il risultato. Io spero che sia così anche per la cittadella dello sport, perché patrimonializzare per questo club significa restare ad altissimo livello. E mi piace vedere un De Laurentiis molto, molto attivo su questo fronte. Speriamo che la cosa trovi soluzione a breve. Sarebbe bello poter annunciare non la prima pietra, ma vedere la ruspa in funzione nell'anno del centenario.
5: E sarebbe davvero cosa fantastica. Quindi attendiamo, fiduciosi ovviamente, che le lavorazioni, in questo caso burocratiche, proseguano. Caro Carlo, noi ovviamente ci ritroveremo anche domani nel corso di Radio Gol, questa sera la presentazione dello staff in quella della piazza di Di Maro, sperando che insomma il tempo ovviamente lì sia clemente, e poi oggi allenamento pomeridiano alle 18, domani si inizia a vedere finalmente gli azzurri in campo, perché insomma ci manca quella maglia che corre dietro ad un pallone. Grazie mille e buon lavoro a Carlo Alvino. Ciao Carlo.
6: Un abbraccio, ciao Riccardo, a domani, buona serata.
5: Grazie ancora a Carlo Alvino. Noi invece torniamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio a Giovanni Cobolli Gigli. Ciao presidente, come stai?
7: Ciao ragazzi, bene, grazie.
5: Buon pomeriggio caro presidente. Insomma, io parto subito nel chiederti quelle che sono un po' le tue sensazioni, perché si era già visto da qualche parte via Antonio Conte dentro Massimiliano Allegri, insomma un Napoli che prova a ripetere quanto di buono fu fatto poi anche in termini di risultati alla Juventus. Quindi la prima cosa che ti chiedo è come vedi il binomio De Laurentiis Allegri qui a Napoli per la prossima stagione?
7: Mi sembra che De Laurentiis abbia usato una scelta di avere un allenatore capace, ma che gli semplifichi anche un pochettino la vita, francamente nel rapporto con i giocatori e così via. Allora, io ho molta stima di Allegri. De Laurentiis è una persona, lo avete detto anche voi prima, di livello assolutamente, e secondo me è un cambio giusto, nel senso che Conte ha indubbiamente delle qualità tecniche molto forti, però dopo un po' di tempo tende un po' anche a sfiancare i giocatori. Quindi credo che De Laurentiis, nell'obiettivo che debba aver dato ad Allegri, abbia messo anche quello di trovare la maniera di ripacificare i rapporti con alcuni giocatori che si erano staccati nel periodo Conte. Questo in particolare con alcuni stranieri.
5: Sì, effettivamente è stato anche un tema trattato nel corso della conferenza stampa di presentazione, quando De Laurentiis ha definito anche lo stesso Allegri aziendalista, ma lo stesso Allegri si definisce aziendalista nell'accezione ovviamente positiva del termine. Credo che sia un qualcosa che in questo momento, come diceva lei Presidente, insomma, sia ai vertici dei pensieri dello stesso De Laurentiis. Ma in generale lo stesso Allegri ha dimostrato nell'arco della sua gloriosa comunque carriera, perché insomma i risultati del palmarès di Allegri parlano da soli, di essere uno che sa gestire anche quelli che sono i malumori magari dei campioni. Quindi è una scelta un po' più di normalizzazione in questo caso, poi ovvio che tutto sarà demandato quelli che sono i risultati del campo. Le chiedo a questo punto, è ovvio che manca ancora un po' di tempo perché siamo a luglio, il mercato deve ancora entrare nel vivo. Secondo me l'anno prossimo le distanze rispetto al campionato fatto dall'Inter in solitario quest'anno saranno destinate un pochino ad accorciarsi, quantomeno questo è il mio augurio, sperando che anche altre squadre magari possano inserirsi, che il Napoli possa avvicinarsi e perché no la stessa Juventus, che come il Napoli, come le altre, è un po' un cantiere in questo momento, possa trovare la quadra giusta, perché credo che in generale serva un po' di competitività in più al nostro campionato, Presidente.
7: Sì, sono d'accordo, il Napoli comunque ne è uscito bene anche col campionato che certo. È finito adesso, al fin dei conti è arrivato in una posizione di livello senza dubbio, però sono d'accordo che ci vuole un pochettino più di tranquillità nella gestione dei rapporti in generale tra le squadre e così via. La Juventus finalmente dovrebbe aver trovato un sistema di gestione corretto, che si basa su un amministratore delegato che conosce i campionati di Serie A, che ha avuto esperienza di negoziazione e così via, e che quindi dovrebbe riportare un po' di tranquillità nei rapporti tra l'amministratore delegato, l'allenatore, eccetera, eccetera, eccetera, senza dubbio.
5: Assolutamente sì. Assolutamente.
7: E questo mi sembra un fatto importante, naturalmente.
5: Beh, e questo è anche, insomma, trovare poi serenità e la quadra anche di intenti tra squadra, società e allenatore è alla base di quelli che sono i successi in generale nel mondo del calcio, perché bisogna sempre remare tutti nella stessa direzione.
7: Diciamo che l'amministratore delegato attuale si trova nella situazione in cui altre volte si è trovata la Juventus con altri dirigenti, per cui qualcuno ha detto chiudiamo la cassa,
5: sì.
7: Però quel qualcuno che ha detto chiudiamo la cassa, che probabilmente è John Elkann, ha sulle spalle 900 milioni di euro, quasi un miliardo di soldi molte volte buttati certo. via, anche con l'ultima campagna acquisti, 150 milioni per dei centravanti che si sono rivelati non in linea con quella che è i bisogni di classe e di capacità della Juventus.
5: Assolutamente sì, vedremo ovviamente quelle che poi saranno le scelte di questa estate e di mercato, che insomma deve ancora entrare nel vivo. Presidente, è sempre un grande onore poter parlare con lei, le auguro una buona giornata e alla prossima.
7: È un grande piacere, a presto, arrivederci.
5: Grazie mille all'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. Tra poco invece torniamo a parlare di mercato, ne approfitto per salutare anche l'avvento del nostro Simone Zagaria in regia. Caro Zig Zag, buongiorno anche a te. Tra un poco, dicevo, si parla nuovamente di mercato, perché è inevitabile che insomma il Napoli in questo momento stia facendo delle valutazioni su diversi ruoli da andare poi a puntellare nell'organico. L'infortunio di Alessandro Buongiorno apre a diverse riflessioni sul tornare sul mercato oppure no, sul provare in questo momento a dare maggiore spazio a giocatori come Marianucci, Rafa Marin, in attesa anche del ritorno di Oliveira. Detto questo, a proposito di mercato, per parlare di questo e tant'altro, torniamo al telefono per salutare il collega di Roma, Salvatore Cajazza. Caro Salvatore, come stai?
8: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te. Noi possiamo dire che siamo freschi, nel senso che la temperatura è abbastanza buona qui, nel senso che so che a Napoli si soffre tanto, invece qui bisogna stare con le felpe.
5: Ecco, vedi, un pochino di invidia la provo in questo caso, eppure va detto che questa mattina
8: te l'ho detto apposta però,
5: Non lo so, figurati Salvatore, che era, abbiamo le luci qua in studio, poi tra l'altro aumentano il calore, quindi detto questo, torno ovviamente a quelle che sono le latitudini di Di Maro, perché questa sera ci sarà anche la presentazione dello staff di Massimiliano Allegri, un po' con tutti i giornalisti, i colleghi che sono lì a Di Maro, sto cercando insomma le conferme, e ne stiamo avendo tante, anche sullo spirito di questo Napoli, di questo inizio di ritiro, perché sembra di vedere, al netto poi dei carichi di lavoro e dell'attenzione che comunque Allegri e il suo staff stanno portando sul campo, una squadra estremamente serena, estremamente sorridente, concentrata sì, ma c'è in questo momento una leggerezza in quelli che sono gli allenamenti del Napoli. Non so se anche tu puoi confermarci questo stato d'animo.
8: Sicuramente, perché il metodo lo abbiamo raccontato, sicuramente lo avete raccontato da radio ormai ufficiale del Napoli, è tutto diverso. Prima, Riccardo, l'anno scorso e anche due anni fa, il pallone si vedeva molto poco
5: e
8: si lavorava troppo con ripetute, straripetute corse, ostacoli, salti. Praticamente i giocatori tornavano all'Hotel Rosa sfigurati, stanchissimi, c'era chi aveva bisogno di vomitare al termine, e non sto scherzando,
5: certo.
8: Non è un oggi invece sin dal primo giorno abbiamo notato questa possibilità di giocare da subito con la palla. Solo ieri nel pomeriggio c'è stato un po' di lavoro fisico in più rispetto agli altri giorni, ma poi si è giocato. E quindi anche questo metodo, perché poi sai, i calciatori non sono dei cyborg, non sono degli automi, anche loro hanno bisogno di stare bene per allenarsi. Non a caso in molti, scherzando o dicendo la verità, si erano lamentati, no, del metodo di Conte. Però adesso parlare di metodo, bisogna poi vedere in campo e con i risultati che cosa accade, perché Conte comunque, a prescindere dal metodo e dalle difficoltà avute dal punto di vista degli infortuni, comunque ha vinto uno scudetto, una supercoppa ed è arrivato secondo.
5: Esattamente, insomma, i risultati in questo momento sono anche difficili da battere, quelli ottenuti da Antonio Conte, ma tant'è che noi infatti stiamo semplicemente raccontando quelle che sono le metodologie, poi sarà il campo ovviamente.
8: Diverso.
5: Sì, esattamente, sarà il campo come giudice supremo come sempre, Salvatore.
8: Sì, sarà il campo, lo vedremo già domani,
5: esatto,
8: alle 18 contro l'Arezzo, poi di un ex di Cristian Bucchi.
5: Sì.
8: E anche l'anno scorso il Napoli debuttò contro l'Arezzo, debuttò De Bruyn, e quello fu un Napoli, diciamo, che era stanco dai carichi di lavoro e perse 2-0. Poi ci fu l'ultima col Catanzaro 2-1, già le gambe andavano bene. Chissà domani sera questo Napoli cosa farà, avendo avuto dei carichi di lavoro minori.
5: Assolutamente, c'è grande curiosità anche sulle scelte tattiche, soprattutto di Max Allegri.
8: No, anche lì, Riccardo,
5: sì,
8: l'indicazione è netta.
5: È il 4-3-3. Sì. Ma io parlavo di interpretazione, ovviamente, dei singoli poi in campo, perché il modulo è quello, cioè non mi sembra che ci siano grossi dubbi, si sta lavorando su quella tipologia di modulo, come è giusto che sia, aggiungo io, per quanto può contare. Detto questo, Salvatore, è ovvio che poi insomma da Di Maro stanno arrivando insomma tanti feedback positivi, purtroppo c'è anche da riscontrare la problematica di Alessandro Buongiorno, che sarà costretto ad operarsi, e questo forfè cambia anche secondo te le strategie di mercato del Napoli? Abbiamo qualche problema in questo momento con il collegamento con Salvatore Cagliazza, un po' di problemi con la linea in questo momento, che non ci è favorevole. Proviamo a ripristinare ovviamente il collegamento con Salvatore, perché insomma la tematica del mercato è comunque da affrontare, e come vedete insomma in questo momento il Napoli è in fase di anche riflessione, avendo comunque delle idee piuttosto chiare proprio sul come affrontare l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Abbiamo ripristinato però il collegamento con Salvatore. Rieccoci, Salvatore. No, non siamo fortunati purtroppo. Il meteo lì a Di Maro, c'è un po' di pioggerellina, ci sta disturbando quella che è la comunicazione, ma non fa niente. Saluteremo ovviamente Salvatore Cagliazza anche a microfoni spenti, visto che ci stiamo anche avvicinando all'ultimo break di giornata. Vi ricordo tra l'altro che nel segmento finale poi di Radio Gol vi riproporremo l'intervista esclusiva che ha realizzato il nostro Carlo Alvino ad Alex Meret, il portierone del Napoli lì a Di Maro. Una bella intervista, ha parlato di tanti aspetti, ovviamente gli obiettivi, come si sta lavorando in questo momento con Massimiliano Allegri, il futuro in maglia Napoli. Insomma, lui entra nell'ultimo anno di contratto, però non mi sembra un calciatore che è nell'ultimo anno di contratto. Ha detto: voglio giocare quanto più possibile e far bene, e perché no, se poi ci sarà l'intenzione di proseguire insieme, allora continuare. Per un portiere che insomma è qui da 9 anni, un attestato di stima importante anche su quello che sarà il futuro. Poi è ovvio che il grado di titolarità, qualora dovesse restare anche Milinkovic-Savic come alternativa, lo stabilirà Massimiliano Allegri di partita in partita. Detto questo, caro Simone Zagaria, noi ce ne andiamo un pochino in pubblicità, giusto il tempo di uno spot, di un disco, e poi torniamo nuovamente con tanti ospiti per parlare ancora di Napoli. Dobbiamo parlare anche di Maradona, di Messi, di Mondiale e poi tanto altro. A tra poco.
2: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
11: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci in diretta con Radio Gol, nuovamente un saluto a tutti quanti da parte di Riccardo Catapano. Allora, questo Napoli che continua ad allenarsi, questo pomeriggio ci sarà la seduta pomeridiana agli ordini di Max Allegri. Vi ricordo anche l'appuntamento con Paolo Del Genio a partire dalle ore 18 con il filo diretto 442. Questa sera invece alle 21 ci sarà anche la presentazione dello staff della squadra allenata da Massimiliano Allegri, mentre dalle 19 alle 20 il calcio della sera, un'altra ora di filo diretto. In chiusura di trasmissione riascolteremo invece le parole di Alex Meretti, il portiere del Napoli, che è stato intervistato in esclusiva dai nostri microfoni da Carlo Alvino proprio lì a Di Maro, mentre siamo ancora in debito con voi di farvi ascoltare le parole di Sam Bökema e di Alisson Santos, che ieri hanno parlato proprio a Di Maro con i tifosi in quella che era una serata proprio dedicata alle domande dei tifosi azzurri. Detto questo, se non siamo ancora pronti per andare al telefono dei prossimi ospiti, direi proprio di ascoltare le parole di Alisson e di Sam Bökema, che hanno risposto anche a modo loro simpaticamente proprio alle domande dei tifosi. Ascoltiamoli entrambi.
1: Cosa ti diceva?
2: Scherzava, cosa ti diceva?
3: Sì, scherza, ma scherza solo. Niente speciale.
2: Quindi scherza?
3: Sì, sì, sì.
2: Anche sa scherza, perché sì, di solito scherza. Uno vede così serio, invece scherza. Sì. Scherza.
4: Cosa hai provato quando il Napoli puntava su di te?
3: Sì, è molto contento quando cioè, quando aveva l'opportunità di venire a Napoli, voleva subito venire qua. Perché lo so che sei un clube grandissimo e per me è un sogno stare qui.
5: Cosa hai pensato durante il gol contro la Roma? E quali sono le emozioni che hai provato? E un po' questo. E la seconda, proprio perché sei molto legato al numero 27.
3: Molto felice quando io hai fatto il mio primo gol con la maglia del Napoli. È un sentimento moltissimo grande. E il numero 27 è perché è data del mio compleanno.
2: Giorno del compleanno, bene.
6: Chi è il più simpatico negli spogliatori?
3: Io.
2: Non è vero. Giusto, Alisson.
0: Le parole di Alisson Santos, anche con il sorriso ieri a Di Maro, insomma ci ha spiegato anche la scelta del 27, l'emozione di vestire la maglia del Napoli e poi su chi è il più simpatico ha detto io. Noi torniamo invece al telefono per salutare e ringraziare Pino Taormina del Mattino. Ciao Pino, come stai? Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, bene, grazie.
0: Buon pomeriggio, insomma ci hanno detto che lì a Di Maro è venuto un po' più di fresco, una pioggerellina che ci auguriamo non si trasformi in qualcosa di più pesante. Insomma, vi invidiamo un pochino visto il caldo che c'è qui a Napoli. E si lavora anche tanto in quel di Di Maro, sia sul campo che fuori dal campo, perché insomma va anche detto, Pino, e lo voglio ribadire, anche secondo me si è stato fatto un grande lavoro dal punto di vista organizzativo per questo ritiro, che è sempre un grande appuntamento per i tifosi del Napoli, e quindi chiedo anche a te, insomma, quelle che sono le tue sensazioni di questi primi giorni di ritiro.
7: Sì, sono sicuramente delle sensazioni positive, ma non sensazioni, concretamente la macchina organizzativa che ruota intorno al Napoli in occasione dei ritiri ormai sarà oliata, che in questi giorni mi sembra che tutto funzioni in maniera perfetta. Hanno cambiato un po' di regole per accedere allo stadio, perché essendo una capienza c'è una capienza all'interno dell'impianto, quindi è inevitabile che vanno prenotati gli ingressi. Ma davvero vedo una grande organizzazione, ma ripeto, come sempre neppure fa notizia, perché davvero sono bravi dal punto di vista della sicurezza. Vedo anche gli uomini della Digos, della squadra Digos, della tifoseria della questura di Napoli qui presenti, e per fortuna non c'è bisogno di fare nulla, perché davvero si tratta di appassionati che circondano l'ambiente del Napoli con grande amore e grande voglia di avvicinarsi ai calciatori, guardarli da vicino, e le occasioni qua non mancano, sono tantissime davvero.
0: Sì, assolutamente sì, sono davvero tante. Stiamo ascoltando pure quello che sono state, insomma, le dichiarazioni di ieri dei calciatori. Comunque in generale un clima disteso quello che si respira in quel di Mario. È ovvio che da contorno c'è tanto lavoro che bisogna fare in campo, ma anche fuori dal campo, perché insomma c'è un mercato che va comunque costruito per quanto riguarda il Napoli, fatto di cessioni e di acquisti che vanno poi a puntellare la rosa. Leggevamo anche sulle colonne del Mattino, insomma, una società che ha effettivamente delle idee chiare anche per quello che è il budget da poter investire in questa sessione di mercato.
7: Sicuramente il Napoli non ha problemi di cassa, nel senso che esatto, è evidente che la qualificazione in Champions, ma anche le condizioni finanziarie del club, non è che fanno sì che il Napoli stia tentennando perché ha bisogno di fare plusvalenze o deve vendere. Napoli sta aspettando di capire quali sono le idee di Allegri, credo entro una settimana, diciamo che prima della partenza per Castel di Sangro dovrà presentare la lista dei giocatori che devono essere spoltiti, ovvero quelli che vanno dati via, perché comunque si tratta di un importante, e quindi dopodiché si deciderà quali operazioni fare. L'esperienza del passato dimostra che i giocatori buoni si muovono anche dopo Ferragosto, credo che queste siano, e ai prezzi giusti.
0: Esatto.
7: Io credo che siano queste le strategie che porteranno avanti De Laurentiis, Schiavelli, direttore sportivo Manna. Nel frattempo devono cercare di dar via Khedira, Asa e così via dicendo, Zerbin. Immagino che queste sono le operazioni che debbano rapidamente risolvere. Il clima è quello di una squadra che non si nasconde. Anche ieri sera nessuno è già uscito subito fuori una parola che una volta era tabù, la parola scudetto, ma ho visto che non hanno avuto nessun timore di pronunciarlo. D'altronde parliamo della squadra 2 anni fa campione d'Italia, l'anno scorso vice campione d'Italia, e non capisco perché non debbano parlare di obiettivo scudetto anche per questa stagione, dove c'è un cambio di un allenatore, c'è un cambio di metodologia, ne avrete sicuramente parlato, un altro stile, un altro modo di arrivare alla vittoria. E ho la sensazione che questo Napoli già stia apprezzando moltissimo questo cambiamento che ha portato Allegri.
0: No, è verissimo quello che dice. Insomma, converge su tutte quelle che sono poi le testimonianze che ci stanno arrivando da Di Mario. Poi è ovvio che bisogna vedere il campo. Di certo anche tatticamente, insomma, Allegri sembra avere davvero le idee chiare. Si ripartirà con il 4-3-3. E ti chiedo anche a questo punto, Pino, visto che sono diversi a questo punto gli allenamenti fatti dal gruppo azzurro, se in questi allenamenti c'è qualche calciatore che in particolar modo ti ha rubato l'occhio in queste prime uscite?
7: Vergara.
0: Come mai?
7: Vergara è la stella di questo Napoli che sta lavorando qui in Trentino. Non soltanto ieri sera lo ha dimostrato, perché i tifosi lo hanno di fatto messo al centro della serata, al centro del villaggio Di Mario, ma è stato sicuramente un giocatore che si vede che anche sotto il profilo tattico, anche dal punto di vista dell'importanza, in questo momento il Napoli, Allegri immagina un Napoli che avrà bisogno di Vergara, e lui devo dirti che lui dà la sensazione di non tirarsi indietro. Scorso anno qui era un emerito sconosciuto, perché veniva dal prestito, era ancora lì in bilico, bisognava decidere cosa fare del suo destino, e Conte decise di tenerlo. Conte è stato il primo allenatore del Napoli a decidere di farlo crescere all'interno della rosa e di non mandarlo in giro, e quando è arrivata la sua occasione l'ha saputa sfruttare. Non gioca da protagonista da 4 mesi, 5 mesi dall'infortunio di febbraio, e oggi, nonostante tutto, nonostante le assenze nei mesi primaverili, dopo la gara con il Chelsea, lui è ancora il giocatore che probabilmente è più atteso da parte dei tifosi. I tifosi hanno capito che questo ragazzo che ha cuore e può diventare un leader adesso ha 24 anni, non è un ragazzino.
0: Certo.
7: E lui non si tira indietro, è scaltro, intelligente anche quando parla, si vede che sa il fatto suo, un ragazzo molto maturo. Io sono rimasto davvero molto sorpreso da Vergara.
0: E quindi ce lo attendiamo, ovviamente, anche in una collocazione tattica che andremo a scoprire poi magari domani nella prima amichevole degli azzurri. Io mi auguro che non perda mai quella spensieratezza che francamente è stata la sua caratteristica, insomma, ad una qualità ovviamente enorme che ha dimostrato nella scorsa stagione, però a me proprio quella spensieratezza, la voglia di andare dove magari gli altri non arrivavano a fare la differenza per Antonio Vergara. Detto questo, caro Pino, ti auguro un buon lavoro e alla prossima, grazie mille per essere stato con noi.
7: Io a te e a tutti i nostri ascoltatori un grande abbraccio.
0: Grazie mille a Pino Taormina del Mattino, proprio in collegamento da Di Maro. E voglio salutare invece e ringraziare il rettore emerito della Federico II, il prof Trombetti, Guido Trombetti. Ciao, come stai, prof?
8: Bene, bene, voi tutto bene?
0: Tutto bene, caro prof. Insomma, siamo in attesa di vedere anche il Napoli all'Opera domani nella prima amichevole. Abbiamo visto anche un mondiale che ha consegnato alla Spagna, meritatamente, secondo me, la seconda Coppa del Mondo della propria storia, rimettendo anche un pochino quella che è la giusta distanza in termini di paragone. Sai benissimo a cosa mi riferisco, ovviamente, prof.
8: Sì, io penso che alla fine la squadra ha meritato di più. Perché dopo di noi c'è la Francia che...
0: Non riesco a sentire il prof Troma. Oggi non siamo fortunati
8: per vincere nel calcio bisogna essere innanzitutto una squadra,
0: sì.
8: Non bastano le individualità. L'Argentina ha giocato in 10, diciamo le cose come stanno, perché Messi ha toccato una palla.
0: Quindi, ha giocato in 10 in 9, quindi mi viene da pensare, vista anche la follia di Enzo Fernandez.
8: Questa è la verità, non ci sono altre verità.
0: Certo. È stata sicuramente una finale che devo dire mi aspettavo diversa. Poi è vero anche che l'Argentina, insomma, è arrivata con debito di ossigeno. Effettivamente, come dici tu, i grandi protagonisti come Messi sono stati di fatto assenti un po' ingiustificati. La Spagna, con una grande organizzazione e una grande qualità, invece ha dimostrato di meritare questa Coppa del Mondo. Ne parlavamo anche ieri nel corso della puntata invece odierna. In tanti, insomma, hanno fatto questo parallelismo con Messi. Al netto di quelle sono le caratteristiche tecniche, ovviamente, tra Diego, tra Messi, secondo me la leadership, la vera grande differenza tra i due, perché Diego è sempre stato un trascinatore anche nei momenti di difficoltà, l'abbiamo sempre visto con lo sguardo di chi vuole andarsi a prendere le vittorie. Messi invece nella finale con la Spagna ci è sembrato in primis spaesato, proprio come atteggiamento, ecco.
8: Però noi non ci dobbiamo obbligare ad essere tifosi napoletani.
0: Assolutamente.
8: Il piano dei risultati, il confronto non esiste. Messi ha avuto infinitamente più risultati. Ha vinto scudetto, ha vinto Champions, ha vinto mondiale, ha vinto scarpa d'oro, ha vinto non so quanti palloni d'oro. Sì. Il confronto non si può proprio fare, non si può proprio fare. Se invece parliamo di talento puro e di potenzialità, è certo, Maradona è insuperabile e probabilmente se non avesse avuto quella smania autodistruttiva che l'ha accompagnato per tutta la vita avrebbe vinto più di Messi, eccetera, ma siamo usando un periodo ipotetico che poi se mettiamo in fila i risultati di Messi e quelli di Maradona, per Messi dobbiamo girare pagine tutti, per Maradona ci fermiamo subito. Questo l'abbiamo visto, noi non siamo, vogliamo dire tutti che Maradona ha vinto più di Maradona, diciamo, è falso. Maradona ha vinto molto, ma molto, ma molto meno di Messi, e anche meno di Ronaldo, e anche meno di Platini. Cioè, insomma, il problema di Maradona è il suo talento infinito, che in gran parte è andato sprecato.
0: È vero.
8: Questa tua mania autodistruttiva l'ha portato fino alla tomba. Detto questo, per me di cosa restano i ricordi più belli della mia vita di appassionato, quindi io ho vissuto con Maradona, quindi lo porterò sempre nel cuore, resterà per me il numero uno sul piano, sul profilo delle doti naturali.
0: Eh sì, assolutamente.
8: Questo è insuperabile.
0: Sono d'accordissimo con te, caro prof, anzi io ti ringrazio per aver condiviso, ecco, il tuo pensiero con noi, e anzi ti faccio proprio l'ultimissima prima di salutarti, perché insomma il Napoli è al lavoro, De Laurentiis è arrivato anche in quel di Di Maro, inizia la stagione con la preparazione di Massimiliano Allegri, domani la prima amichevole, ti chiedo anche un po' le tue sensazioni per questo avvio di stagione.
8: È un po' ammaticato per questa cosa di buongiorno.
0: Sì, purtroppo.
8: Quando abbiamo mostrato, io ero convinto, se avessimo sistemato il centro della difesa per 10 anni, e invece mi viene il sospetto che questo ragazzo sia molto fragile. E questo è veramente un problema serio, perché se fino a ottobre, fino a novembre, poi ognuno si fa ancora a chi la spada più grossa, ma diciamo se fino a novembre questo veramente non può giocare, ma noi pensiamo di giocare con Rafa Marino, che ha fatto la riserva con Villarreal, cioè queste cose ce le dobbiamo dire se non ci diciamo la verità.
0: Sì.
8: Quindi il problema che vogliamo è un grande problema.
0: Purtroppo si dispiace molto per il ragazzo, è ovvio anche che è un patrimonio del Napoli.
8: Ma certo, ma un ragazzo serve la attenzione, è un peccato.
0: È vero.
8: Diciamo che è strutturato, è fragile, io non lo so.
0: E purtroppo, insomma, noi gli auguriamo un veloce ritorno in campo ad Alessandro Buongiorno e ovviamente in bocca al lupo anche per quella che sarà l'operazione per questo infortunio. Caro prof, ti abbraccio e ti ringrazio, alla prossima.
8: Grazie a te, ciao.
0: Grazie mille al rettore emerito della Federico II Guido Trombetti, che ci accompagna anche ai saluti finali, però subito dopo, insomma, un po' di pubblicità e un disco, vi facciamo risentire anche le parole di Alex Meretti, il portiere del Napoli, intervistato in esclusiva da Carlo Alvino lì in quel di Maro. Grazie a Simone Zagaria in regia, così come Ciro Froio e Nello Iorio, grazie anche a Gabriele Iraci invece per quanto riguarda la regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, grazie anche a Gianluca Miranda in redazione, così come il nostro Vincenzo Perna. Giusto il tempo di un po' di pubblicità, di un disco e poi torniamo con i saluti finali e con Alex Meret. A tra poco.
9: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro, oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
10: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
11: Due? Vieni a pranzo da me?
10: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
13: Sì, lo voglio!
12: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: la finale di questo nostro appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Grazie a Riccardo Catapano che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol. Grazie in redazione a Lucio Pengua, Gianluca Miranda, Marcello Calvano e ovviamente in regia audio Ciro Froio e Simone Zagaria per la regia video, invece a Gabriele Iracce. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto, ma ci salutiamo quest'oggi non con i nostri highlights ma facendovi riascoltare quella che è stata la nostra intervista esclusiva ad Alex Meret, realizzata per noi a Di Maro dal nostro Carlo Alvino.
1: Primi giorni di ritiro del Napoli a Di Maro Folgarida con Alex Meret, grazie di aver accettato il nostro invito Alex. Prime impressioni di questo ritiro che per te è il numero?
2: È il numero 9, quindi sicuramente sono abituato, è sempre un piacere essere qua e condividere questi momenti con i miei compagni, con i tifosi. Sono giorni duri di preparazione, però siamo partiti molto bene, con grande entusiasmo, il mister insomma si è presentato subito bene, stiamo lavorando per prepararci al meglio per questo inizio di stagione.
1: Senti Alex, viene subito spontaneo chiederti differenze tra gli ultimi due anni di Conte e i primi giorni con mister Allegri, che Allegri hai trovato?
2: Ma penso sia un po' presto ancora per parlare di differenze, perché veramente pochi giorni che stiamo allenando. Sicuramente mister Allegri sta puntando tanto sull'attenzione, la concentrazione in allenamento, sul fatto di sbagliare meno possibile tecnicamente, dà molta importanza a ogni gesto tecnico che può determinare una partita, una stagione. Sicuramente ha insistito tanto su questo e poi stiamo lavorando tanto con la palla per insomma ritrovare i ritmi che ovviamente piano piano arriveranno.
1: Senti Alex, 9 anni col Napoli, quindi un pezzo importante della tua storia calcistica. Quando per la prima volta hai firmato per questo club, hai pensato che la tua storia potesse essere così lunga e, aggiungo, così ricca di successi?
2: Ma sicuramente no, ero molto giovane quando sono arrivato e pieno di sogni e speranze, e sicuramente mi sono tolto grandi soddisfazioni con i 2 scudetti, la Coppa Italia, la Supercoppa, insomma

0: Sono stati anni con tanti alti, qualche basso, ma sicuramente li ho sempre affrontati con grande professionalità, penso, con grande abnegazione tutti i giorni, cercando di migliorarmi in ogni allenamento, in ogni partita, quindi sono felice del percorso che ho fatto e sono contento di essere qui appunto per il nono anno e cominciare questa stagione.
1: Hai vissuto da protagonista le vittorie, penso ai due scudetti, penso ad una Coppa Italia in particolare, quella te la senti più tua per quella serata dell'Olimpico?
0: Beh sì, è sempre un bel ricordo, una finale ai rigori, riuscire a parare, insomma, un rigore ad essere decisivo è sempre importante, è stata una. La prima grande soddisfazione qui a Napoli, quindi sicuramente c'è un ricordo bello, una grande emozione, ma come quella anche tutti, insomma, gli altri trofei che abbiamo raggiunto dopo sono sempre ognuno speciale a modo suo.
1: E adesso l'obiettivo di Meret con la maglia azzurra del Napoli qual è?
0: Ma l'obiettivo sicuramente è cercare di fare una grande stagione, cercare di dare più gioia possibile ai nostri tifosi, giocare il più possibile e dare una mano alla squadra. In ogni momento.
1: Ti vedi ancora a lungo con questa maglia azzurra, questi guantoni a difendere la porta del Napoli?
0: Ma io l'ho sempre detto, qua mi trovo molto bene e quindi se c'è, insomma, se c'è fiducia da parte del mister, della società, non nessun problema a continuare questa bellissima avventura che ormai dura da tanti anni.
1: La senti questa fiducia?
0: Ah, sì, sono molto fiducioso per questa stagione, sono carico, voglio far bene, io come tutti i miei compagni vogliamo portare più gioia possibile ai nostri tifosi che se le meritano.
1: C'è un obiettivo particolare da raggiungere, Alex?
0: Ma dobbiamo essere competitivi su tutti i fronti, sicuramente abbiamo una squadra forte, dobbiamo essere fiduciosi delle nostre capacità e dobbiamo lottare sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions per arrivare più in alto possibile. Non dobbiamo porci dei limiti, dobbiamo lavorare al meglio e cercare di portare a casa più risultati utili possibili e poi vedere quello che arriva.
1: Magari un viaggio europeo un po' più lungo rispetto a quello dell'anno scorso potrebbe essere un obiettivo.
0: Sicuramente quello sì, purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti ad andare oltre la fase dei gironi, quindi sicuramente andare avanti di più in Champions è un nostro desiderio. Dobbiamo riuscirci quest'anno e faremo di tutto per farlo.
1: Azzurro Napoli, azzurro nazionale, non si conosce ancora il nome del nuovo CT, ma quella dell'Italia resta una maglia per la quale, insomma, vale la pena, impegnarsi al massimo, Alex.
0: Sicuramente la maglia nazionale è sempre un motivo d'orgoglio, motivo di veramente, cioè, uno quando gioca a calcio aspira sempre a giocare in nazionale, quindi se c'è la possibilità anche solo di far parte del gruppo, ovviamente si fa sempre di tutto per esserci. Quindi ovviamente ci sarà un nuovo ciclo, nuovo staff, nuovo tutto, però l'obiettivo insomma è sempre essere dentro il gruppo e far parte della nazionale.
1: Domani esordio ufficiale, la prima amichevole qui a Di Maro Folgarida, ce ne saranno due, poi tre anche di carattere internazionale invece a Castel di Sangro in Abruzzo. Sono partite che qui a Castel di Sangro hanno sempre un grande valore perché le tribune sono piene, perché ai tifosi fa piacere accompagnare il Napoli alle prime uscite, sono anche partite acquistabili in pay per view, Alex.
0: Ah sì, abbiamo bisogno di più tifosi possibili, sia qua in campo che a sostenerci da casa, perché solo così possiamo creare entusiasmo e insomma partire al meglio per questa stagione che sarà lunga e faticosa.
1: Forza Napoli!
0: Sempre.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato senza vita nelle campagne di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo sarebbe stato prima brutalmente picchiato e poi dato alle fiamme. Gli inquirenti ipotizzano che la vittima avesse un appuntamento con il suo assassino e che sia caduta in una trappola. Restano da chiarire le 4 ore trascorse tra l'ultimo accesso su WhatsApp, poco prima della mezzanotte di sabato, e la segnalazione dell'incendio da parte di una guardia giurata. Le indagini proseguono. Ancora la cronaca, agguato nella notte a Barra, nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 34 anni è stato raggiunto da 4 colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria abitazione. Ricoverato all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il movente e individuare i responsabili. E 2 imprenditori dell'agro aversano sono stati arrestati con l'accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, in gran parte stranieri e irregolari, lavoravano fino a 14 ore al giorno per una paga di appena 3 euro all'ora, anche durante lo spargimento dei pesticidi. E da Casoria, infine, 2 uomini sono stati accoltellati in 2 episodi distinti avvenuti a pochi minuti di distanza. Un 37enne è ricoverato in prognosi riservata, mentre un 18enne ha riportato ferite al volto e alla mano. I carabinieri stanno verificando un possibile collegamento tra le 2 aggressioni. E chiudiamo con un nuovo episodio di violenza e danni del personale sanitario. Al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli, un operatore sociosanitario è stato aggredito da un uomo, probabilmente parente di una paziente, che lamentava un ritardo nell'assistenza. Il sanitario ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni. L'aggressore è in corso di identificazione. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Andiamo con lo sport. Il calcio: prosegue la preparazione degli azzurri. Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico effettuato a Barcellona. La squadra continua il lavoro sul campo con doppie sedute di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Benvenuti, buon martedì 21 luglio 2026 da parte dei vostri amici del cuore. Enzo e Mario, benvenuti, benvenuti. L'ho già detto.
0: Basta, calma.
1: Benvenuti.
0: Calma, date una camomilla a quest'uomo, ma soprattutto
1: non la voglio, la camomilla.
0: Diamo i nostri saluti, porgiamo il nostro buon pomeriggio al nostro Simone Zagaria in regia. Meglio un po' di entusiasmo, niente.
1: Non se ne frega neanche lui.
0: Non si vuole dare gli applausi da solo, glieli facciamo noi. Grande Zagaria, grande.
1: Ha preso la camomilla di qui sopra, sì.
0: Allora, siamo già pronterrimi per una grande puntata. Oggi è martedì 21 luglio 2026. Come ogni martedì che si rispetti, faremo un bel tuffo nel passato con la nostra nostalgeria. Salutiamo nel frattempo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app, sul sito, insomma, dappertutto.
1: E vi diamo subito in apertura una soluzione a questo caldo estremo.
0: E qual è?
1: Rimanete lì.
0: Ah, ce l'avevo già detto. Bravissimo, sì.

0: meglio questa nuova puntata dello show di Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli.
1: Sì, solo l'inaugurazione al meglio, poi tutto il resto, no, non mi preoccupate, c'è la pochezza come al solito.
0: Ma il nostro meglio è la pochezza. Quindi vedi, tutto torna. Di cosa parliamo quest'oggi?
1: Voliamo dagli amici del Sole Levante, in Giappone. Saluta!
0: Non dico così.
1: Però dici sempre le stesse cose.
0: Scusa, il saluto è quello, non è che posso dire altro.
1: Cosa hai detto?
0: Ho detto ciao a tutti, belli e brutti.
1: In Giappone, per contrastare le ondate di calore estremo che superano i 40 gradi, quindi attenti a chi va in Giappone.
0: Esatto.
1: Ecco. Ribattezzati ufficialmente dal governo Kokushobi, si chiama così questo
0: caldo.
1: Caldo crudele proprio, sempre poetici.
0: Il Kokushobi.
1: Il Kokushobi. Amici, dite Kokushobi o...
0: No, noi diciamo che cazzi di cavolo. No, quello è il nostro Kokushoni.
1: Però è stata ideata una soluzione tecnologica innovativa chiamata Dohimon Box.
0: Ok, va bene, lasciando perdere il nome, di cosa si tratta?
1: Si tratta di un frigorifero, ma per gli esseri umani.
0: Eccola. Doveva arrivare la cosa strana di questa notizia.
1: Ma perché è strana? Perché io la trovo straordinaria.
0: È strana, ciò non toglie che possa essere straordinaria.
1: Ecco, è stata progettata come un'evoluzione diretta dei diffusi distributori automatici refrigerati del paese. Esteticamente simile proprio a una cabina per la doccia. Mm-hmm. O a un frigorifero.
0: Sì, però entri dentro tu.
1: Il dispositivo non utilizza acqua, ma emette getti mirati di aria condizionata ad alta potenza. Direzionati appositamente verso i punti del corpo che reagiscono più rapidamente al fresco, come testa, collo, spalle e schiena, quindi per la gioia di Zaccaria.
0: No, infatti il nostro Simone Zaccaria non potrebbe mai utilizzare una roba del genere, forse io, però in realtà mi mette l'ansia sta cosa, non lo so.
1: Perché ti puntano i getti d'aria?
0: Proprio a me ci vuole l'ambiente fresco, no? Il freddo addosso.
1: All'interno della struttura si genera un microclima confortevole. Se sentite risate, perché Zaccaria fa le battute all'interno delle nostre cuffie
0: e mette l'effetto come se le dicessimo noi in onda. Questa cosa mi fa volare.
1: All'interno della struttura, dicevo, si genera un microclima confortevole con una temperatura media di circa 15 gradi.
0: Ma quanto sono grandi sti cose?
1: È una doccia.
0: Perciò dico, tu rimani in quella cabinetta freddissima, come quando, non lo so, nelle spa c'è la cosa refrigerante.
1: Esatto. In grado di offrire un sollievo evidente in appena 5 minuti e di alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore in 10 minuti.
0: No, io preferisco qualcosa che mi rinfresca un pochettino la stanza e via. Cioè non entrare nel frigo due minuti là, prendere il gelo e poi uscire a avere il
1: Per yoga. Evitare che il fresco si trasformi in fastidio oppure provochi sbalzi termici dannosi, vedi?
0: Sì, certo.
1: La cabina è programmata per spegnersi automaticamente dopo una sessione di circa 20 minuti.
0: Comunque sono tantini.
1: Bella sessione.
0: Sì.
1: Nonostante l'aspetto imponente, il macchinario è efficiente e consuma appena la metà dell'energia elettrica richiesta da un comune condizionatore d'aria domestico.
0: Consuma di meno. Però resta il fatto che, non lo so, questa concentrazione di fresco forse un po' eccessiva, secondo me.
1: Aspetta che faccio il calcolo, perché il prezzo del dispositivo si aggira intorno a 1,5 milioni di yen. E vado a vedere.
0: Sembra una cifra grandissima, lo sarà, dipende appunto il calcolo, la conversione qual è. Io non ne ho la più pallida idea, ti dico che sembra tantissimo, però non so quale può essere il calcolo.
1: 5.000 euro.
0: Pensavo anche di più.
1: 5.000
0: Ok, aspetta. Comunque è una spesa che non farei in questo momento.
1: No, Google non ci ha capito una mazza. Milione e mezzo. Ha messo solo 1 milione.
0: Vabbè, però.
1: E torna ai 6.000 euro, dai.
0: Diciamo 1 milione. Sì, dai, siamo sui 5-6.000 euro, insomma, dai. Interessante.
1: È un fatto proprio di preciso.
0: Dai, vai, ma devi essere preciso, vuoi saperlo.
1: Non lo fa.
0: Vabbè, un milione di yen sono 5.000 euro e qualcosa.
1: Esatto.
0: Ok, fatevi poi voi il resto del calcolo, però siamo intorno a quelle cifre.
1: Ciao, volete acquistare?
0: No, io pensavo anche di più, in realtà andavo su una doppia cifra. Però non sapendo qual era poteva essere il calcolo.
1: Amici, noi non possiamo permetterci al momento, perché non c'è fisicamente qui in Europa, un frigorifero per gli esseri umani. Abbiamo la nostra aria condizionata, ma vi portiamo, anzi vogliamo venire noi nelle vostre macchine.
0: Eh sì, perché c'è chi la utilizza in auto, c'è chi invece apre il finestrino.
1: Grazie a Simone Zagaria che ci ha avvisato, sono circa 8.000 euro.
0: Ah, quindi è un po' in più.
1: È un po' in più, sì.
0: Ok. No, dicevo, nelle nostre auto, quando siamo in viaggio, c'è chi ama l'aria condizionata, c'è chi ama stare con i finestrini abbassati, c'è chi, sadico, non ha né l'una né l'altro, cioè né ho aria condizionata e finestrini chiusi. Ci sono persone che lo fanno, c'è chi fa un po' e un po', e noi vogliamo sapere voi come vi comportate.
1: Amici, in auto, quando viaggiate in auto, vogliamo sapere se siete team finestrini aperti oppure team aria condizionata a palla.
0: Con tutte le varianti possibili.
1: Si capi?
0: Però, No, io aria condizionata.
1: Ma a palla?
0: A palla. No, però non forte come intensità.
1: No, non forte come intensità.
0: Fredda.
1: Ma fredda, che attorno a noi ci sono i pinguini.
0: No, io devo stare bene. Tu invece c'hai le tue strategie all'inizio.
1: All'inizio si apre solo il finestrino.
0: Che noia viaggiare con questo, mamma mia.
1: Amici, spiegatele voi.
0: Ma all'inizio, se hai il finestrino abbassato, io entro in macchina e andiamo in una strada dove non vai super lento, si rovina il ciuffo, il capello.
1: Chi se ne frega?
0: Mi devi mettere l'aria.
1: Amici, in auto, finestrini aperti oppure aria condizionata, come agite? 342-00-00100. Like no other.

0: avverti, ricordatevi sempre che drive safe, guidate, sì, con prudenza, ce lo ricorda anche Mike Smith.
1: Bello tutto, oh, il collegamento.
0: Sto facendo i collegamenti.
1: No, bello tutto, ti voglio solo dire, hai fatto un bellissimo collegamento, fatto bene, pulito, però se tu dici aria condizionata, subito dopo ti viene da dire nel traffico che c'è, è automatico. Ah. È come, che ne so, in bilico. Ti deve forza da dire trasanti e falsi dei.
0: Questo è un cretino.
1: Ci sono
0: proprio
1: quelle parole, io mo te l'ho cantata, però se tu dici sono in bilico e l'altra persona dice per forza trasanti.
0: Ma
1: e
0: si
1: falsi
0: può
1: dei.
0: Andare avanti?
1: Se tu dici aria condizionata. Nel traffico che c'è, meno sudato arriverò da te. Salutiamo l'amico Gigi D'Alezio.
0: Salutiamo Gigi, però rimane un cretino.
1: Ti devo dire una cosa importante, sì, perché gli ascoltatori ci chiedono tante cose, sì, al di là di quello che è l'argomento. Mary ci scrive, per curiosità, farete le vacanze insieme o ad agosto vi separate?
0: Ci separiamo.
1: Ecco, come le grandi coppie, anche noi abbiamo qualche giorno di separazione.
0: Avrei un viaggio di nozze da portare a casa.
1: Posso andare pure a viaggio di nozze assieme a lui, però in futuro viaggio di nozze però in futuro stiamo ragionando sul fare anche qualche vacanza assieme. Però amici, voi non avete idea di quanto tempo io e quest'uomo passiamo insieme. È smisurato
0: però ascoltiamo,
1: aspetta, continua,
0: ma basta,
1: no, perché sono cose importanti. Dice noi ascoltatori non vi mancheremo, sì, è giusto che vi riposate, certo, ma voi ci mancherete,
0: dobbiamo dirlo per contratto.
1: No, noi abbiamo creato un bellissimo legame, è ovvio che ci mancherete, però 20 giorni di relax fateceli fare, e quindi niente, vi amiamo, possiamo
0: ascoltiamo i vostri messaggi, vediamo un po' se siete team aria condizionata in macchina oppure finestrini aperti e va bene così, o avete delle tecniche.
2: Wow, aiuto, freddo in cuore.
0: Era il frigorifero di cui sono.
3: Mandate a cagare.
1: Non siete d'accordo
0: quando
1: con la
0: scappa,
1: questione.
0: Scappa, scappa, c'è il frigorifero.
3: Dato che creatori cinesi, giapponesi, perché fanno sempre tutta quell'invenzione particolare,
0: sì,
3: che sapeva che è una grande astruzione.
1: Molto disappunto.
3: Una tuta che tu dai, metti un culo.
0: La tuta è bella.
3: Passo un bottone e ti mandi in frisca tutta la giornata.
0: Forse è complicato.
3: No, questo non si può. Manda in dia all'uscio.
0: Prego, faccio
1: pure. Parla, prova a brevettarla.
4: Oh, comunque i cinesi come sempre copiano tutte cose.
1: E perché
4: che non è una moneta suggi, ed è un fraulese. Che se tu c'era una cosa di spicci in mano, quindi quanti anni?
0: Bene.
1: Mi ha fatto molto ridere.
3: Compagni!
1: Hai dato
3: aria condizionata a palla, bocchettoni spendi, così l'aria ricircola, l'aria della macchina diventa più gelata. Ma mi sto mangiando per un'altra mezz'ora.
0: Decisivo per il caldo.
5: Ragazzi, se la macchina è fresco, aria condizionata diretta e via. Se la macchina è al sole, ovviamente sempre molto calda.
0: Sì.
5: Un poco prima con i finestrini aperti.
0: Vedi?
5: 4-5 minuti per passare un poco d'aria all'interno, chiudi, aria condizionata.
1: Si rovina il capello.
5: Cioè 23-24 gradi ora. Su 36 fuori.
0: C'è uno sbaglio.
1: Si rovina il capello, non va bene.
0: Harry!
6: Allora, io soffro molto il caldo, però in verità, quando voi sto in macchina, se il tratto è breve, magari 10 minuti, anche un quarto d'ora, la sinceramente non l'accendo.
0: Vedi, pure
6: perché
0: io.
6: Poi dopo mi fa male. Mi fa male la testa quando poi dopo scendo dall'auto.
0: Se la metti troppo
6: invece
0: fredda, sì.
6: Il viaggio è già un po' più lungo, nel senso, ma abbondante mezz'ora da mezz'ora in poi, allora l'accendo. Invece quando poi cammino con Antonio, praticamente entrano prima i pinguini in macchina e poi entriamo noi.
0: Forse.
6: Ciao.
1: Invece ad esempio.
7: Ciao. Giovanni e Nicoli da Parenza.
0: Ciao.
7: Noi ci seguiamo sempre da 30 anni. Comunque calatevi un po' che fa caldo, mi raccomando.
0: Sì.
7: Piano piano che siete partiti un po'. Calmatevi.
0: Sì.
8: Ragazzi, ciao da Giorgio. Io più che aria condizionato, finestrino aperto, direi mutanda sì o mutanda no.
0: Ma dove, in macchina?
9: Buon pomeriggio, insieme a Mario.
1: Ciao. Salutiamo Gerardo.
9: Saluta Gerardo.
1: Grandissimo. Ciao Gerardo.
9: Ciao. In questo momento.
1: Ciao. Fedelissimo.
9: Mi manda lui saluti.
0: Ciao
9: Gerardo. Napoli.
1: Grande. Ciao Gerardo.
10: Ragazzi, in macchina per forza con l'aria condizionata, anche se poi i messaggi vengono disturbati.
0: Perché parecchia aria?
1: Ne metti così tanto? A me sembrava più un finestrino aperto. Ti stavo dicendo prima invece, ad esempio, i miei genitori sono proprio l'opposto. Mia madre ha aria condizionata, mio padre finestrino, l'aria condizionata la odia, in macchina litigano sempre.
0: Bene.
1: È proprio quando vai in macchina in queste condizioni è uno spazio, è uno show quello che fa.
0: Ma sì, ma perché motivo anche di dibattito e di sì, pareri contrastanti, ecco perché ve lo stiamo chiedendo. Amici, in auto finestrini aperti oppure aria condizionata, quali sono le tecniche per far diventare l'abitacolo più fresco?
1: Mamma mia, dopo che ha detto così posso solo dire il numero 342 00 00 100.

0: alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tanti messaggini stanno arrivando riguardo il dibattito di quest'oggi, quindi senza indugiare diteci un po' in auto come vi rinfrescate, con i finestrini aperti, con l'aria condizionata, con un mix delle due cose. Insomma,
1: il mix è...
0: Ognuno ha le proprie abitudini.
1: È fondamentale.
0: E io te l'ho detto, ma a me è una questione relativa veramente. Uno pensa che io scherzo.
1: No, dici sul serio. Anche quando voglio... è in macchina con me, sì, io ho i finestrini abbassati, lui li alza, sì, perché sennò il suo ciuffo... va in giro.
0: Ciuffo,
1: chi se ne frega?
0: Il capello più che ciuffo si scombina. Io ci metto tanto per pettinarli. Ma io veramente li voglio perfetti. Quindi non mi dovete dare fastidio questi finestrini aperti.
1: Capito?
0: Ascoltiamo.
2: Amici, ma come si fa, ragazzi? Cioè, io sto vivendo perennemente in ambienti condizionati. Cioè, esce in grana da sopra.
0: Ma sì,
2: la casa aria condizionata, arriva in aria condizionata, arriva in ufficio. Aria condizionata. Quando vado in cantiere per i miei sopralluoghi, sono un architetto. Stavo sul lastrico solare a fare misurazioni e ho fatto la fine del pulastrello arrosto.
1: Lì ti serviva il frigorifero umano, vedi?
0: Sì.
1: Mettevi sul cantiere.
3: Ho sentito, amici, che mia suocera odia e detesta l'aria condizionata di quel giorno. Sono raffreddato, come sentite, proprio perché la tengo appicciata sempre, pure quando stanno 5 gradi.
0: Proprio per avversione rispetto alla suocera.
3: Mi sono dato un problema alla mezza.
4: Ragazzi, ma bisogno di fare un sondaggio. Aria condizionata tutta la vita.
1: Però c'è bisogno, vedi?
4: Che verite che funziona a calato, fa benzina. Oppure perché non tenono l'aria condizionata?
0: C'è un motivo di risparmio.
1: Ma Teresa ha detto di no.
0: Però lui dice che ovviamente, perché si sa, è risaputo, l'aria condizionata consumi di più. Quanto? Poco, però dai, se uno va a fare veramente sto calcolo, è un T-Rex, braccino cortissimo.
5: Aria a palle. Sì. Sulla moto, vento tra le palle.
1: Certo, caldo.
0: Ringraziamo il poeta.
6: Ragazzi, io non faccio premere collera a nessuno.
1: Okay.
6: Aria condizionata e finestrino aperto. Solo aria condizionata, non ce la posso fare.
0: Però insieme.
6: Senza aria condizionata, non ce la posso fare. Quindi tutte e due le cose e va bene così.
1: Ma non si perde il...
0: Secondo me si mescolano.
1: Esce un turbine praticamente.
0: Però fai un mix di un'aria fredda, ma che nel frattempo si è riscaldata con quella esterna, quindi non è così nociva, tra virgolette, e fai un mix.
1: Consumi il quadruplo a questo punto.
0: Però vedi, tu mi fai il ragionamento sul consumo, non si può pensare a tutto.
7: Per rinfrescare l'auto che è stata al sole, si apre il finestrino lato passeggero.
1: Vero?
7: Si apre e chiude lo sportello lato guidatore per 4-5 volte in modo da far fuoriuscire tutta l'aria.
1: La scacci via. Ok.
7: Si accende l'aria confezionata. E si va con Dios.
0: Sì, ma sembri un pirla se uno ti guarda da lontano che fai ste cose.
1: Devi fare tutti questi passaggi.
0: Io
1: ho voglia di provarlo adesso. Cioè, praticamente.
0: Solo per fare così, sudi. Cioè, tu sbatti la porta 10 volte e stai già sudando.
1: Perbacco.
0: Quindi a questo punto entra in macchina e vai.
1: Vai con Dio.
0: Esatto.
1: Amici, in auto, finestrini aperti o aria condizionata, o a quanto si evince, anche entrambi.
0: O mix strani e particolari che fate voi.
1: 342 00 00100.

0: Kiss Napoli, abbiamo anche dei messaggini da leggere, perché se no giustamente prenderemo Enzo a badilate.
1: No, no, leggo. Antonio dice: ciao amici, io con i finestrini aperti preferisco, perché soffro l'aria condizionata, mi viene mal di schiena. E poi Enzo col finestrino aperto al massimo si può sistemare. Enzo col finestrino aperto al massimo il ciuffo lo sistemi, non si guasta, non si rovina.
0: C'è polemica qua,
1: no, là c'è sta quando se ne parla.
0: Però vedi, molti parlavano, dicevano: ma sì, ma non lo aprite proprio il dibattito. In realtà c'è.
1: No, come? Certo
0: c'è il
1: che
0: dibattito,
1: c'è.
0: Sì.
1: Un altro Antonio: buongiorno amici, per far diventare prima l'abitacolo freddo, appena accesa l'auto, due dita i finestrini posteriori aperti e poi si chiudono proprio dei
0: posteriori?
1: Così dicono.
0: E vedi però quante tecniche stanno
1: ognuno
0: scendo,
1: eh? Sì, ognuno ha la sua metodica. Poi Giovanni: amici, mai aria condizionata in auto, mai e poi mai.
0: Vedi non è scontato, eh.
1: Ti leggo anche quest'altro, quanti ne vuoi ancora? Dimmi tu. Pasquale dice: buongiorno ragazzi, io uso l'aria condizionata solo in autostrada e superstrada, però dopo 10 minuti ho già mal di gola. Poi vivendo in Germania uso di più l'aria calda.
0: Vabbè, durante l'anno credo, sì. Vai l'ultimo, vai.
1: Angelo: ciao amici, si parte con l'aria condizionata a palla, ma poi iniziano a fare le puzzettine, bisogna aprire i finestrini. Non viaggiate mai con Angelo e la sua comitiva, perché sono un po' sfiatano un poco. Dai, mettiamola.
0: Vabbè, mi ci metto anch'io.
1: Guarda, ecco,
0: ma perché
1: male,
0: scusa, fare la puzzetta, che male c'è? Fammi
1: non
0: capire.
1: Non c'è male.
0: Non ne fai di puzzette tu?
1: No, certo, però
0: ne fai,
1: parlando,
0: ne
1: ma
0: fai.
1: Stiamo parlando
0: anche parecchio pestilenziali.
1: Dei finestrini,
0: dire,
1: dell'aria condizionata, perché andiamo a finire su sta roba.
0: Amici,
1: qua,
0: in auto, finestrini aperti oppure aria condizionata. Tra poco Rafficone, sbizzarritevi. 342 00 00 100, anche se avete delle tecniche speciali.
1: Le vogliamo sapere, a maggior ragione.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per quanto riguarda il quesito di questa prima ora, vi abbiamo chiesto in auto se preferite finestrini aperti o aria condizionata o altri metodi, mix, prima uno poi l'altro, insomma ce lo dite voi in base a quello che fate solitamente.
1: Siete anche in tanti che utilizzano insomma tecniche strane.
0: Sono in tanti a fare cose differenti dal semplice l'uno o l'altro,
1: sì.
0: Quindi vediamo questo rafficone cosa ci riserva.
2: Amici, buonasera.
1: Buonasera.
2: Io vorrei pure aprire il finestrino ogni tanto. Ma
0: sei rotto.
2: Se a fuori ci stanno i drag, purtroppo, non c'è. Più forte di me, devo per forza rimettere l'aria condizionata.
1: I drag!
2: Tipo pare che gattina. Era un funestiere, pare che ti nasce capello.
1: È vero, però.
2: Portatile, a pris.
1: Tra l'altro anche in moto è così. L'effetto asciugacapelli lo sento.
3: Sembra tutto, ma che sta cuffia stilla vietti senza aria condizionata. Ma zazzecca mutando tutti i palli.
1: Ma che schifo, penso di sì.
0: Ma che curiosità,
4: Ciao, ragazzi, il caldo oggi è pesante. Sempre aria condizionata chiuso dentro e più dei mini ventilatori che fanno girare meglio.
1: Addirittura
0: mi sembra un po' troppo, però se ti trovi bene
1: i ventilatori per lì
0: che fanno girare
5: amici
0: tutto.
5: Buonasera Ciccio.
1: Ciccio,
5: la macchina ci vuole l'aria condizionata soprattutto con questo caldo, però la mia tecnica è questa.
1: Qual è?
5: Provate.
1: Sì.
5: Allora io soprattutto quando la macchina ha il sole apro prima il cofano e le porte faccio uscire un po' di aria calda, poi chiudo tutto, abbasso tutti i finestrini,
1: sì,
5: e parto. Un minuto, due minuti cammino, inizio a accendere già l'aria e poi dopo quando si rinfresca l'aria,
1: sì,
5: inizia a uscire bella fredda, chiudo tutto.
1: Anche il cofano? O era rimasto...
0: Okay.
1: No, però ho capito prima. Aprire tutte le portiere possibili e immaginabili, però c'è chi parlava invece, vedi, di muoverle avanti e dietro per... dare quella spinta dell'uscita,
0: appunto,
1: insomma,
0: di mettere a fare così.
6: Ragazzi, ma è impensabile. Comodo. Io faccio l'agente di commercio, sto sempre in macchina.
1: Sì.
6: È impensabile che camera che vorresti aprire perché fuori veramente ci stanno 88 gradi. Come cazzo si fa?
0: Sì.
1: È vero. Ci sono tecniche che possiamo utilizzare?
7: Buonasera, io alterno perché io vengo sull'autostrada, posso stare con i finestrini aperti, entrare. Ma se è in mezzo al traffico, aria condizionata per forza, se no si è tosanca, se no.
0: Ah, ok, quindi sei un po' più fermo nel traffico.
1: Invece la mia macchina ha cominciato un po' a rompere i zebedei.
0: Cioè.
1: Se stai nel traffico, insomma, cali i giri. E c'hai l'aria condizionata accesa.
0: Muore.

0: compagne.
1: Eh sì. Però noi non molliamo perché...
0: Non molliamo, però mi sfrantuma i maronzi.
1: È vero, sì, sì, è un po'
0: che vuoi fare?
1: Sì.
2: Amici, buonasera, Gianluca.
1: Ciao.
2: Scrivano. Allora, in realtà la tecnica è molto semplice.
1: Attenzione.
2: Apri la macchina, abbassi i due finestrini.
0: Sì.
2: Apri il cofano.
0: Pure.
2: Premi dorsale destro, X, quadrato, cerchio, poi chiudi.
1: Ma che...
2: Le porte, i finestrini e accendi l'aria condizionata.
0: Certo.
1: Mi sembra giusto, lo faccio subito.
0: E ti escono tutte le armi pure di Tomb Raider.
1: Lo farò immediatamente. Ti leggo anche quest'altro. Enzo, buon pomeriggio amici, ma perché i finestrini si aprono? Scherzo, però effettivamente aria condizionata a palla.
0: Prima o poi dovrei aprirle. Ascoltiamo.
1: Sì, un ultimissimo, dai.
0: Vediamo. Arriva, arriva.
1: Così per chiudere, uno di chiusura.
3: Un mio amico che si vantava di avere la macchina moderna, quindi con l'accensione da remoto, da telecomando, aveva il vizio di accendere l'aria condizionata prima di entrare in macchina. Ma un giorno gli si è rotto il parabrezza. Che ho detto, azz, che bella invenzione, però è buona.
1: Si è rotto per l'aria.
0: Fatto qua?
1: Possibile.
0: Mazza, che è fatta dei cartoni.
1: Beh, salutiamo e mandiamo un abbraccio all'amico che
0: parabrisa.
1: Evidentemente avrà cambiato metodo e abitudini. Ma cari amici, oggi è martedì. Facciamo un bel tuffo nel passato, nella seconda ora, e tra l'altro con una cosa che non facciamo da un sacco di tempo.
0: E non la possiamo dire, però.
1: Non la diciamo, però è un tuffo nel passato con una in un mood che non
0: e che vi piaceva tanto. E che non facciamo da un po' di tempo.
1: Serve ritornare un po' a delle cose anche belle frizzantine che ci piacciono.
0: Magari
1: molto.
0: Qualcuno indovina.
1: Quindi rimanete lì, tra poco nostalgeria.
0: Più questa cosa qui.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ciao a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore.
0: Mamma mia, che ansia.
2: Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questo martedì 21 luglio 2026?
0: Esatto, siamo prontissimi ad aprire innanzitutto un...
2: Cosa devo aprire? Sono pronto, dimmi.
0: Ad aprire... Un bel approfondimento riguardo una grande artista.
2: Senti queste vibes nostalgiche della prima stagione, perché sta per finire la quarta.
0: Esattamente, come vola il tempo quando ci si diverte. Dicevo, aprire un bel approfondimento su una grande artista e una bellissima canzone, ma anche a solluccherarvi con una nostalgeria molto particolare.
2: Amici, era l'estate del 1982, l'Italia aveva vinto i mondiali di Spagna e celebrava i suoi idoli, tra l'altro Paolo Rossi, Dino Zoff, il paese era attraversato da ondate di calore, normalmente come oggi, ma insomma, non come oggi, insomma, come temperature. E Giuni Russo entrava il 7 agosto nella top 10 con il brano Un'estate al mare.

0: non sarebbe uscita dalla classifica fino a novembre.
1: Che tormentone, ragazzi, che poi ci siamo portati per tanti anni, perché è comunque ancora iconica.
0: Esatto, un tormentone balneare da 44 anni per la storia di questa comunque prostituta.
1: Sì, la canzone
0: Che sogno una vacanza al mare.
1: È particolare, scritta credo da Battiato.
0: Da Battiato, esatto. Comunque ha fatto il
1: sembra leggera, però in realtà è una tematica molto anche importante.
0: Molto importante, esatto. E anche per la voce inconfondibile della cantante palermitana, che un'estate al mare si è impressa nella memoria collettiva e tutt'oggi non se n'è più andata.
1: Esattamente. Addirittura stiamo leggendo proprio questa notizia, perché ha avuto
0: un encomio,
1: mettiamola così.
0: Bello,
1: sì, bello encomio, mi è piaciuto tantissimo. Sì.
0: Oggi, appunto, l'enciclopedia Treccani, che salutiamo.
1: Woof, woof, woof.
0: Vabbè, dall'encomio alle.
1: Ma tu mi fai salutare la Treccani, come la devo salutare? Bau, bau, bau, woof, woof, woof.
0: Dicevo, oggi l'enciclopedia Treccani celebra Giuni Russo e il suo brano più famoso, colonna sonora delle vacanze estive di intere generazioni. Apparentemente leggera, con una melodia semplice e immediatamente riconoscibile, la canzone, come dicevamo, nasconde un testo tutt'altro che banale, ricco di immagini evocative, perfettamente in linea con il gusto citazionistico di Battiato, spiega appunto in una nota l'enciclopedia Treccani. Ancora l'inconfondibile eco del suffisso oni oni oni,
1: che stavo cantando io benissimo prima,
0: che si può usare anche con noi questo suffisso,
1: ma non per la parola ombrelloni.
0: Gli inauditi virtuosismi vocali con il celebre verso dei gabbiani, ottenuto modulando la voce su tonalità altissime, contribuiscono a trasformare un'estate al mare in uno dei tormentoni più longevi e amati della musica italiana da oltre 40 anni.
1: Se lo ritroviamo anche nelle enciclopedie più importanti che abbiamo, è una sorta di attestato ulteriore rispetto a quello che già è questa canzone, vuol dire che è proprio così.
0: Sì, non lo so se oggi possiamo definire tormentoni quelli che insomma sono usciti ultimamente. Rimangono tali dopo tanti anni?
1: La musica è un po' cambiata in tutti i sensi, nel senso che anche
0: a livello di testi,
1: anche il modo di fare musica, di fruire della musica è cambiato, quindi il tormentone non è più quello che intendevamo fino a qualche anno fa.
0: Ti resta forse?
1: Sì,
0: ti resta di meno.
1: No, sì e no, perché la musica viene concepita e viene ascoltata in maniera diversa. Quindi comunque c'è stato un cambio.
0: Allora facciamolo questo tuffo, ma nel passato.
1: Perché abbiamo la nostra cara rubrica che risponde al nome di Nostalgeria.

0: Sono incazzato nero. Ecco. Perché l'enciclopedia Treccani non ha dato merito al vano.
1: Non darà. Ah, no.
0: Chi se ne frega dell'estate al mare?
1: No, quale doveva fare?
0: La vera canzone italiana è solo una.
1: Quale?
0: Felicità! E se non la mettono, altro sì. Che felicità. Sono incazzato e basta. Quale felice?
1: Ok, grazie.
0: Faccio il nuovo rapper. No. Invece di sfera sono incazzato e basta.
1: Non si inalberi, grazie. Più o meno è questo. Amici, per la nostra nostalgia torna anche una cosa nostalgica, una rubrica nostalgica che facevamo noi,
0: che è il Per Factor.
1: Ecco, quindi rischiamo.
0: È un sacco di tempo che non vi facciamo cantare qui dentro e allora si canta in chiave nostalgica.
1: Amici, qual è la prima canzone che vi viene in mente se vi dicessimo di pensare a un tormentone del passato, magari della vostra adolescenza, mettiamola
0: sì,
1: così.
0: Spaziate, pensate, allora noi vi diciamo un tormentone che vi è rimasto nel cuore del vostro passato, quindi magari legato a un'estate particolare, a un momento di quell'estate in particolare.
1: Però deve essere un bel tormentone, sì. Quello che tormentava proprio.
0: Esatto, che tormentava.
1: Tormentava.
0: E ce lo dovete dire cantandolo.
1: Vu, mi piaci tu.
0: Ehi.
1: Tu.
0: Però io aggiungerei, se dopo la canzone ci dite anche il perché di questa scelta, ad esempio tu hai cantato WWW sì. Mi piaci tu dei Gazzosa
1: perché era anche una pubblicità che della Omnitel, tanto c'è più quindi.
0: La ricordi, no, io invece
1: ma ricordo perché la pubblicità salutiamo
0: era
1: Megan
0: bella. Ah, c'era Megan allora. No, io te ne dico un'altra che collego a uno dei miei primi ricordi e innamoramenti estivi,
1: sì.
0: Ma non di altre ragazze, proprio delle due persone che cantavano, che erano Paola e Chiara.
1: Ah, ti eri innamorato
0: di entrambe.
1: E io
0: le vedevo al Festival Bar, ero pazzo di loro e la canzone ovviamente era Vamos a bailar esta vida nueva, vamos a bailar.
1: Tutto nelle pizze. Amici, qual è la prima canzone che vi viene in mente se vi dicessimo di pensare a un tormentone del passato? Ce la cantate e poi ci spiegate anche il perché proprio quella canzone. A cosa è legato? 342 00 00 100.

0: sigla perentoria, penultima nostalgeria di quest'anno.
1: Esattamente.
0: È uno dei nei nostri format più longevi.
1: Ti sei schiacciato la testa. Vabbè, no, chi se ne frega. Ti sei spiaccicato i capelli.
0: Sarò grattato, chi se ne frega. Però mischiata a un altro format che insomma mancava da tanto.
1: È bello che detto così, nostalgeria mischiata al Per Factor, che non si capisce niente. Però in realtà è molto semplice, siccome non si canta da parecchio in questo programma, o meglio non vi facciamo cantare da un bel
0: male.
1: Po', allora vogliamo riscoprire un po' attraverso la nostalgeria i tormentoni del passato che hanno segnato le vostre estati, però non ce li potete solo nominare, allora ce li dovete cantare e poi darci anche un accennino di racconti e del perché avete scelto quel tormentone e quell'estate nello specifico. Dai, ascoltiamo,
0: vamos
2: ragazzi. Ma oggi ci sento qua e ci sei una madre, non c'è il momento, porto 41,5 amici.
1: Vabbè, tornato era sfoghi della prima ora.
3: Il tormentone che mi è saltato in mente poc'anzi fa quella che fa alzati la gonna, fammi vedere cosa c'è da fare.
0: Perbacco. Non mi ricordo
1: più. Però non lo conosco, no, io non so se è mancanza mia o se è un po' più ricercata.
0: Non riesco a inquadrarlo.
2: Ragazzi, me stesso.
1: Me stesso.
2: Che mi dice
1: bellissima.
2: Che sto bene pensandoti tu. Sto
0: male però. Vabbè.
2: Voltandoti verso lui.
0: Grande pezzo.
1: Sta bello,
0: Sto bene, no, sto male.
1: Sto male pensando a te.
4: Amici, una canzone che ricordo particolarmente.
0: Sì.
4: Che ha segnato la mia estate, quella lontanissima del 2004. È una canzone di Cesare Cremonini, Latin Lover.
0: Ah, bella!
4: Faceva prendere da sottofondo a questa mia storia, breve storia d'amore, appunto dell'estate del 2004.
1: Ok, ce la canti?
0: Fidati di me.
1: Eh no, ma io la voglio.
0: Un Latin Lover.
2: Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata.
0: La voce
2: e la voglia di cantare e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora.
5: Amici, mio tormentone è questo qua.
0: Vai.
5: Sarai caldo, non lo so, ma per me è Natale, a Natale si può fare di più.
1: Addirittura questo contrasto.
6: È un singolo che fecero all'epoca la band di Vasco Rossi, praticamente la Steve Rogers Band, con il compianto Massimo Riva e Maurizio Solieri, che comunque sono componenti del gruppo di Vasco, che fecero da solisti un duetto, diciamo, fecero la loro band e fecero all'epoca questo disco. Alzati la gonna, fammi.
0: Ah, era questo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ragazzi, però non conoscevamo.
7: La gonna era di vernice.

0: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: alla quale auguriamo una prontissima guarigione, perché ha avuto un piccolo incidentino durante un concerto. Sta bene, ha postato una foto sui social in netta ripresa, però ovviamente sono cose che rompono un po' le scatoline. Dai.
1: Caduta dal palco, insomma, è stata una bella caduta.
0: Sì, però sta
1: in Abruzzo,
0: bene. Ha rincuorato tutti i fan.
1: Sì. Sì, i palchi fanno troppo corti, fateli più lunghi, scusa.
0: Perché uno vuole sporgersi camminare un po'. Salutiamo gli amici del villaggio, così ribattezzati, che abbiamo conosciuto nello scorso weekend. Ci saluta Marco, salutiamo anche Antonio e tutte le persone, insomma, che ci hanno mostrato anche affetto.
1: Gli amici del villaggio.
0: Esatto, anche di persona, il contatto con la pelle, gli abbracci, i baci, quelle cose che ci piacciono.
1: Ma che hai fatto? Quando non ti ho visto hai fatto cosa? Non ho capito.
0: Inteso, che bello, è bello vedere gli amici anche dal vivo, voglio dire.
1: Si arrampica sugli specchi.
0: No, volevo dire.
1: Amici, però vi stiamo chiedendo di cantarci quella canzone che ha segnato un'estate, in particolare della vostra vita, del vostro passato, e magari spiegarci anche perché avete scelto proprio di cantarci quella canzone, in che modo vi ha segnato quel momento di vita.
0: Sì, quell'estate è stata speciale proprio per via di questa canzone, e perché? Ascoltiamo.
2: Abbandana di capilla, wow wow wow, mamma mia come si bella, wow wow wow.
1: Perché è stata? Troppo
2: pulita ma padella.
1: Posso immaginare?
2: Solo amore e libertà, ga.
1: Certo, non si evince il perché, però.
0: Teresa ancora non l'ha cantato.
3: Amici, voglio fare romantico. Dopo 25 anni siamo ancora qui, e glielo dissi in un periodo di crisi.
0: Sì?
3: Infinite no, so solo che non potrà mai finire.
0: Acuto, vai.
3: Ma
0: bellissimo.
3: Ho

0: mai. Se questo amore, amore infinito.
1: Guarda, ti auguro tutto l'amore infinito che vuoi, ma la canzone speriamo non sia infinita mai. Salutiamo.
2: Ma come sei cattivo.
1: No, vabbè, è un modo per bravo. Bravissimo. Vediamo ancora.
3: E quando ero piccolino papà teneva la musica a setta.
1: Di cosa?
3: BTC Righeira. No tengo dinero.
1: Quello non è cambiato, vedi?
3: Non è cambiato niente, stiamo
2: a senza euro. Cala, lo sapevamo.
1: Bravo, bravo, ottimo, ottimo.
2: No tengo.
3: Amici, la voglio fare pure io questa pessima figura.
1: Vai.
3: 1, 2, 3, 4. Regina di cuori, dammi le colori. Sei tu la più bella e nella notte la mia stella.
1: Eh no, però bravo, eh.
3: No mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami. Oh, mami, no mami, ma mami, dici che mami.
1: Si è fatto prendere.
2: Sì, sì, direi decisamente.
4: This is the rhythm of the night.
1: Attenzione.
4: The night. Oh yeah.
1: Ah, bravissimo.
4: The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah.
2: Ma io ti voglio conoscere.
1: Ma smetti.
5: Ciao amici da Ilenia. Non potevo non citare questo tormentone. Mi ha accompagnato in una fantastica estate degli anni 90. Mi ricorda appunto di quando ero ragazzina. Sempre bella una voce. Ciao amici!
1: Bravissima! Ciao, però.
2: Che voce!
1: Che voce! Complimenti, Lenia!
2: E poi che scelta, che canzone!
1: Complimenti, non era facile. Adesso, non era facile, anzi, complimenti, complimenti.
2: Brava, brava, dai, ascoltiamone qualcun'altra.
1: Arriva, arriva, arriva. Sono belle. Forse arriva.
2: Eccola.
3: Amici, hey. Buonasera. Il mio tormentone d'estate.
1: Vai.
3: Eri la reginetta di tutta Baia Domizia. Avevi un nome semplice. Il tuo nome era Patrizia.
2: Maestro.
1: Il maestro.
2: Maestro,
1: sì.
2: Grande Tony, grandissimo.
1: È stato tra l'altro al matrimonio di Salvatore Esposito.
2: Sì, sì, dell'attore famosissimo
1: Gianni Savastano.
2: Fatto anche Gomorra, sì. E ha fatto anche lì il maestro Tony Tambara, una grande performance.
1: Complimenti, ovviamente. Ottima scelta.
2: Dai, abbiamo ancora tanti vocali, tanti ne arriveranno. Quindi vi facciamo cantare ancora un po' perché ci stiamo divertendo. Per la nostra nostalgia, qual è la prima canzone che vi viene in mente se vi dicessimo di pensare a un tormentone del passato? Ci cantate la canzone.
1: Anche un pezzo, no? Tutta quanta.
2: E poi ci dite anche, se riuscite, se potete, il perché di questa canzone e quali sono i ricordi che le
1: legati,
2: riguardano.
1: Sì, sì, sì.
2: 342 00

0: Vuole essere un po' il tormentone di quest'estate?
1: Ce ne sono
0: dei papabili, dai.
1: Ce ne sono diversi. Io son giorni che canto diverse canzoni, tra cui un grande amico di Kiss Kiss Napoli, il nostro Nino D'Angelo. E sono giorni che ripeto: Agostiera Amalfitana, non da può portare a Milano.
0: Ma quando Nino D'Angelo va al pub, cosa ordina?
1: Che ordine? Che ne so io?
0: Un panino d'angelo. Vabbè.
1: Mamma mia!
0: Questa è una simpatica ghighettina.
1: Allora, non so se è peggio questa tua battuta o il fatto che io avevo il dubbio sul messaggio di Teresa. Ha detto: ma possibile, Teresa non mi canta. In realtà è arrivato il messaggio, quindi non so se è peggio il fatto che sia davvero arrivata Teresa.
0: Vediamo,
1: che canta,
0: non lo
1: o
0: so.
1: La tua battuta.
0: Potrebbe essere tu.
1: Ascoltiamo, dai, andiamo a Terry.
2: Non c'è più bella cosa di me.
1: Di te stessa.
2: Unica come sono.
1: Bene.
2: E immensa tanto io.
1: Bene, bene.
2: Grazie di esistere.
0: Certo.
2: Vi ho cantato questa, Miki, perché sempre mio Antonio me la dedicava quell'anno. Vabbè. Ciao!
0: Però sì, posso dirlo? Leggermente, mi sembra leggermente autoreferenziale.
1: Ma un pelino, perché sei andato a fondo.
0: Ho
1: tu,
0: capito
1: perciò
0: che te l'ha dedicata Antonio, però la canzone.
1: Se cantate Eros, non lo potete fare senza mettere un stagnde, stagnda, se no non è Eros.
0: Quindi adesso arriva l'audio di Teresa che fa stagnde,
1: stagnde, non è.
0: Bene.
1: Insomma, questo. Amici, continuate, perché fra poco dobbiamo farci una scorpacciata di vocali WhatsApp. Quindi al 342 00 00100, tantissimi vocali in cui cantate queste canzoni.
0: Canzoni che hanno segnato un'estate in particolare della vostra vita. Ci fate un accenno di canzone e poi ci spiegate il perché avete scelto proprio quella lì. A cosa è legato?
1: Ci dovete cantare il tormentone estivo che più portate nel cuore.
0: Raffigone tra poco.

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Vieni a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: state cantando e allora li ascoltiamo.
1: Vamos, estate del passato. Vediamo un po'.
0: Eccoli, eccoli.
2: Capo Favonia Giovaro, secondo sentito. Amici, una curiosità, ma stai facendo cantare che si capo Favonia Giovaro.
0: Potrebbe essere.
1: Amici,
0: qui sono molto bravi.
3: E potessi sassare senza zitte. E tu mi devi passare senza zitte.
1: Ragazzi!
3: Senza massa. E sabanotti.
0: Sì, ma non ho capito qual era la canzone, però va bene, dai, va bene lo stesso.
4: Amici, io ricordo con piacere un tormentone che mi faceva sempre partire nel ballo e nel cantare la canzone che faceva.
1: Che avevamo tutti un testo nostro.
4: Un abbraccio, Lorenzo da Roma.
0: Ciao, un bacione, grande tormentone.
1: A parte a Sere, poi.
3: Ovunque tu
0: è infinito.
1: È infinito.
3: Ovunque io sarò.
1: Vedi?
0: Vai.
3: Se questo è amore, amore infinito.
1: Bravissimo, vedi?
0: Bravi.
1: Non è facile, bravo.
5: Noi solo, stasera, o stessa tavolina, una birra gelata come noi, due morsi, un panino. Amico cameriere, non fare cretino, vai via. Noi
0: sul. Tutta la sta facendo, sì.
1: Bene, non è facile farla.
0: Allora, raccontateci anche il ricordo allora, legato a questa canzone.
2: Bella d'estate va.
0: Questo è difficile.
2: Via da me.
1: Bravissimo.
0: Non era facile questa qui da cantare.
1: Molto bravi.
6: Ciao amici.
0: Ciao.
6: Francesco Napoli Nord. A proposito di Giuni Russo. Un'estate a me molto cara,
1: sì.
6: Con Mediterranea passione, mentre ti vengo a cercare.
1: Sì.
6: Mamma mia, bellissima.
1: Non banale.
0: No, sono uscite tante scelte totalmente diverse, sì. Italiane, straniere, ricercate o meno.
7: 97. C'era una canzone che non mi lasciava. Io ero un bambino
0: e questa
7: la ascoltavo
0: sapere.
7: 100 volte al giorno.
0: Qual era?
7: Che male c'è?
1: Bravo.
7: Che c'è di male? Se la mia vita ti appartiene ed è normale.
1: Ah, bravissimo.
0: Che meraviglia.
7: Che c'è di male? Grande, immenso Pino Daniele.
0: E chiudiamo in bellissimo,
1: dai. Bravo, amici. L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Simone Zagaria in regia.
1: Appuntamento a domani, sì. Siate puntuali, perché Zagaria ci tiene.
0: No, alle 16 noi siamo qua pronti a fare la baldoria.
1: Ricordatevi che è sempre show.
0: Ciao a tutti.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun

0: problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato senza vita nelle campagne di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo sarebbe stato prima brutalmente picchiato e poi dato alle fiamme. Gli inquirenti ipotizzano che la vittima avesse un appuntamento con il suo assassino e che sia caduta in una trappola. Restano da chiarire le 4 ore trascorse tra l'ultimo accesso su WhatsApp, poco prima della mezzanotte di sabato, e la segnalazione dell'incendio da parte di una guardia giurata. Le indagini proseguono. Ancora la cronaca. Agguato nella notte a Barra, nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 34 anni è stato raggiunto da 4 colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria abitazione. Ricoverato all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il movente e individuare i responsabili. E 2 imprenditori dell'agro aversano sono stati arrestati con l'accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, in gran parte stranieri e irregolari, lavoravano fino a 14 ore al giorno per una paga di appena 3 euro l'ora, anche durante lo spargimento dei pesticidi. Chiudiamo con lo sport. Il calcio prosegue la preparazione degli azzurri. Alessandro Buongiorno dovrà però sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico di ieri effettuato a Barcellona. La squadra continua il lavoro sul campo con doppie sedute di allenamento, ma Massimiliano Allegri è assente alla sessione pomeridiana in corso di svolgimento. Il tecnico azzurro è alle prese con uno stato influenzale. Per questo motivo la presentazione dello staff azzurro prevista in piazza per questa sera è stata rinviata a data da destinarsi. Quest'oggi ai nostri microfoni ha parlato Alex Meret.
6: Sempre un piacere essere qua e condividere questi momenti con i miei compagni, con i tifosi. Sono giorni di preparazione, però siamo partiti molto bene, con grande entusiasmo. Il mister si è presentato subito bene. Stiamo lavorando per prepararci al meglio per questa edizione.
5: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo continua a fare davvero molto caldo in Campania, così come in gran parte del sud. Nelle zone interne superiamo ancora i 35 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, però nei prossimi giorni arriva aria un pochettino più fresca. Già domani temperature in leggera diminuzione, giusto 1-2 gradi, ma meglio che niente. Giovedì è un po' di più e così da giovedì temperature finalmente nella norma. Vi segnalo inoltre tra domani e dopo anche un pochettino di vento più secco da nord. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Da Vincenzo Perna torna all'appuntamento con 442, il filo diretto di voi tifosi azzurri allo 081 546 6873, ma anche con i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, tutti dedicati al nostro Paolo Del Genio, che vedo già pronto lì in collegamento con noi da Di Maro all'interno del campo di Carciato. Caro Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, sì, io ci sono, in campo in questo momento non ci sono invece i calciatori che hanno fatto un po' di lavoro aerobico e poi sono rientrati negli spogliatoi. Adesso credo, perché è abbastanza presto, che rientreranno in campo, saranno andati in palestra e quindi noi non li
0: Sì, vediamo. Te lo confermo, sono andati in palestra, Paolo, te lo confermo.
1: Sono andati in palestra, sì, perché una volta qui a Di Maro, a Carciato, la palestra era visibile perché era alle spalle della porta alla destra della tribuna, invece adesso la palestra è qui sotto, quindi non vediamo che cosa succede, e di conseguenza, però in questo momento gli unici giocatori che vediamo sono i portieri, se il campetto, diciamo, Conte, quello che fece costruire Conte dietro il campo principale, e stanno i portieri che stanno lavorando con i preparatori dei portieri, e poi si sta facendo una bella camminata a piedi nudi Miguel Gutierrez, così sta facendo un giro per il campo senza scarpette, a piedi nudi. Basta, altro non c'è in questo momento, appena ci sarà ve lo racconteremo.
0: Però sicuramente Paolo, è una buona notizia il fatto che sia Spinazzola, che Alisson, che poi Lobotka saranno a disposizione per l'amichevole di domani, la prima contro l'Arezzo.
1: Sì, c'erano in quel quarto d'ora, non di più, 20 minuti che li abbiamo visti sul campo, c'erano, correvano regolarmente insieme ai compagni, quindi per domani, volendo, a meno di idee di rotazioni particolari, poi durante la trasmissione potremmo anche abbozzare una probabile formazione.
0: Allora facciamo così, innanzitutto apriamo il filo diretto con i tifosi, andiamo da Salvatore che è già allo 081 546 6873. Ciao Salvatore.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Paolo. Senti, sarò molto veloce, una domanda ciao. Per Paolo. Da quel che ha visto al momento, secondo lui su che modulo punterà Massimiliano Allegri? E poi vorrei da lui, grandissimo competente, oltre che anche tutto competente di calcio, una sua formazione con un 4-2-3-1 del Napoli al momento attuale. Vi saluto e vi auguro tantissima felicità a tutti. Forza Napoli sempre.
1: Grazie. Allora, non c'è bisogno del secondo me, Salvatore, cioè non devo dire secondo me il Napoli giocherà. Posso dire che tranquillamente il Napoli sta facendo tutte le esercitazioni sul 4-3-3, quindi il Napoli giocherà 4-3-3. Poi questo, diciamo, per il momento, poi può darsi che a un certo punto della stagione cambierà idea, ma per il momento si parte decisi, sicuri, convinti col 4-3-3. Quindi poi tu mi chiedi del 4-2-3-1, per il momento non si stanno facendo prove sul 4-2-3-1, però non è che poi ci vuole molto per trasformare il 4-3 in 4-2-3-1. Metti Vergara, metti De Bruyne, quando ci sarà De Bruyne lo alzi da mezzala dietro e lui sei passato a 4-2-3-1. Non è proprio un grande stravolgimento, considerando che una delle due mezze ali potrebbe essere un giocatore tipo De Bruyne, tipo Vergara. Di fatto il potenziale sottopunta ce l'hai già in campo.
0: Paolo, ringraziamo Salvatore, però ringraziamo Giuseppe che ci scrive: si intravede Assuntina vicino a Paolo, ovviamente la nostra Susi Fiorillo che ci sta raccontando insieme Carlo Albino.
1: Sì, puoi salutare, eccola qua, Susi, eccola qua, saluta, eccola qua. Buonasera. La vedi, mo?
0: Così è contento Giuseppe, gliela facciamo salutare. Così come ti saluta anche Alessandro che ti invia un grande saluto. Tra un po' vado a leggere la domanda che ci fa tale Mizio, però non ancora, perché prima voglio dare la parola ad Alessandro che è al telefono. Ciao Alessandro.
3: Buonasera a te, buonasera Paolo, buonasera a tutti gli spettatori.
1: Ciao.
3: Allora, volevo dare un grande saluto a Paolo e dargli anche i saluti di un amico comune, Peppe Bruno.
1: Ah, l'ho sentito ieri. Sì, ci siamo sentiti ieri.
3: un abbraccio forte.
1: Ti senti?
3: Lavoro, noi ti seguiamo sempre, almeno io intervengo quasi mai per problemi lavorativi, ma ti ascolto, più di tanto non posso fare, e ti rinnovo gli auguri, i saluti da parte di Peppe e anche l'invito, quando vuoi, a trovarci in montagna.
1: Va benissimo, mi sono sentito ieri in privato con Peppe, quindi sicuramente
3: lui
1: ci sarà modo di incontrarlo,
3: perché ci siamo visti ultimamente, noi abbiamo casa insieme in montagna, e ha detto che forse saresti venuto e ti aspettiamo per...
1: non lo so ancora, non è facile per quanto riguarda... Stiamo parlando di Castel di Sangro, non è facile che io venga, però vediamo, può darsi che lo faccio.
3: Castel di Sangro no, insomma, venire tu da privato, ecco, insomma, in questo senso, ecco, non proprio con
1: va
3: tutto
1: bene,
3: la guarda quando ci
1: grazie.
3: Sì. Nel frattempo ti auguro buon lavoro, un saluto a tutti i telespettatori e un saluto particolare a tutti i tifosi del Napoli.
0: Grazie Alessandro.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie davvero. Insomma, Paolo ci ha detto Alessandro che noi non possiamo andare, devi andare solo tu in montagna. Noi ci dobbiamo accontentare delle briciole. Ecco, questo dobbiamo fare. Vabbè, al di là degli scherzi, avevo promesso.
1: A me piace, a me piace molto. Diciamo, ora qui siamo per lavoro, però a me piace anche la vacanza in montagna.
0: No, è molto bella, infatti effettivamente comunque in Italia abbiamo dei luoghi meravigliosi, sia mare sia montagna, non possiamo proprio lamentarci. Avevo detto che ti avrei letto questo messaggio di Mizio che ci scrive, voglio fare una domanda un po' fuori dal calcio, perché sono curioso di sapere, Paolo, come trascorre le giornate a Di Maro al di fuori del lavoro?
1: Ma al di fuori del lavoro non è che ci sta granché al di fuori del lavoro, perché io sono tra quelli, e non sono molti, no, non sono molti, chiudo qui, non voglio fare nessun discorso,
0: nessun dissing,
1: io sono tra quelli che viene a vedere tutti gli allenamenti dall'inizio alla fine, e posso dire agli amici che ci seguono da casa che ci sono qui 100 inviati, non lo so quanti ce ne sono, però poi gli allenamenti li vediamo in 20, quindi evidentemente ce ne stanno tanti che vengono qui e non guardano con la continuità e con la costanza gli allenamenti, cosa che io faccio da 224 anni oramai, cioè che quando c'è la possibilità di vedere un allenamento lo guardo dall'inizio alla fine, anche perché poi, come sai bene Vincenzo, come sanno tutti gli amici che ci seguono, non è più possibile farlo durante la stagione, perché poi le porte si strachiudono, e quindi quando c'è la possibilità, se ci piace il pallone, ce li veniamo a vedere gli allenamenti, oltre che poi possiamo, forse oltre al discorso del piacere, anche il discorso di dovere, possiamo dire qualche cosa in più per quanto riguarda i commenti e le analisi, se guardiamo gli allenamenti.
0: Diciamo, io
1: quindi
0: ovviamente
1: non faccio nient'altro, in effetti.
0: Poi si torna a casa, si mangia,
1: la sera c'ho la trasmissione televisiva, il pomeriggio c'ho questa trasmissione qui, praticamente
0: noi ti rompiamo le scatole poi con i collegamenti, e quindi hai ragione.
1: Quando c'è la giornata libera, che di solito a volte c'è la mattinata libera, per esempio dovrebbe essere giovedì mattina, se seguirà questa prassi la seguirà anche Allegri, la sera, la mattina dopo la prima partita di solito danno la giornata libera, e quindi giovedì mattina potrebbe essere giornata libera, senza allontanarsi tanto, si va a fare una passeggiata a Madonna di Campiglio, ancora più vicino a Malé, a pochi chilometri, che sono posti molto piacevoli, che conosco oramai perfettamente perché veniamo da anni qui, però una passeggiatina si va a fare.
0: Direi che è anche giusto, così. Andiamo da Fabio al telefono. Ciao Fabio.
4: Buonasera ragazzi, ho due domande per Paolo, una da 1 milione di euro e l'altra vale molto meno. Quella da 1 milione di euro per noi è: come stai?
1: No, bene, non c'è male, grazie.
4: La seconda è
1: fermati un attimo, ti do l'IBAN perché mi devi mandare sto milione, ma a questo punto
4: tutto quello che vuoi, basta che stai buono, perché abbiamo bisogno di
1: Grazie.
4: Di uno che non ci salute di tutto quello che succede, gli intrusi, i botti, quella. Tu sei l'unico tecnico giornalista che esiste, secondo me, in Italia. E ci
1: servi, non esageriamo, grazie.
4: Ci servi tantissimo. La seconda è, secondo te,
1: grazie,
4: un talento come Mastantuono in Italia, specialmente dal Napoli,
1: sì,
4: che è quello che infiamma, diciamo, gli spalti, perché non viene preso in considerazione e sta ai margini del Real Madrid?
1: Perché il Real Madrid per il momento non ha dato segnali di voler mandare il giocatore in prestito da qualche, perché io penso che solo di questo si può parlare, di prestito, perché il Real Madrid ha fatto un investimento importante su un talento molto, molto veramente di grande livello, che ancora non è venuto fuori del tutto, però non è che ha fatto male, non è che ha fatto male quando ha giocato, io ho visto le partite, ha giocato là c'è una grande palla. Là c'è una grande concorrenza,
4: lo so,
1: là c'è una grande concorrenza, bisognerebbe però no bisognerebbe chiedere a Mourinho se hanno intenzione di darlo in prestito, nel caso in cui credo che si scatenerà una bella bagarre, ci saranno tante squadre interessate, non so se anche il Napoli, ma ci saranno tante squadre interessate perché il giocatore ha grande talento, però stiamo parlando sempre di un giocatore che puoi prendere e sfruttarlo un anno, massimo due anni, ma poi destinato a tornare alla casa madre nuova sua, il Real Madrid, cioè è difficile che lo riesci ad acquistare e a tenertelo per un periodo medio lungo.
4: Sì, ma lo stanno facendo invecchiare in panchina un talento come quello.
1: No vabbè, invecchiare no, perché ma Mastantuono mo mi sa che mo è arrivato a 18-19 anni, no Vince? Sì, quanto sì. Stiamo ancora stiamo parlando di
4: 19 anni,
1: giovanissimo, sì.
4: Grazie Paolo, stanno bene, un bacio, in bocca al lupo.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, grazie a Fabio. No, il 14 agosto farà comunque 19 anni, quindi per adesso è ancora giovanissimo, quindi ci può stare. Prima di andare da Maurizio, Paolo, ti voglio leggere questo messaggio di Marianna da Modena che ti chiede: dato che da subito Allegri è partito col 4-3-3, secondo te è stato voluto oppure un po' indirizzato anche dagli infortuni dei due centrali?
1: No, secondo me è stato voluto. No, avevo pensato che poi la domanda finisse in maniera diversa. Conosco Marianna, so che è molto attenta a tutte queste valutazioni e abbiamo parlato molto spesso anche su Instagram. E quindi lei è curiosa di sapere queste cose. Mi credevo che chiedesse, invece non era così, perché si completava la domanda, se è stato voluto o se è stato indirizzato. Io credevo dicesse anche da De Laurentiis, da Manna. E su questo, visto che oramai l'argomento non l'ha introdotto Marianna, lo introduco e mi do la risposta da solo, credo proprio di no, e credo di no anche sulla domanda di Marianna, cioè che è stato indirizzato dagli infortuni dei difensori centrali. Io credo che sia proprio un'idea bella, precisa, chiara, netta, che non dipende da nessun suggerimento e non dipende da nessun infortunio.
0: Andiamo da Maurizio allora al telefono. Ciao Maurizio.
5: Ciao, mi sentite?
0: Sì.
5: Perfetto. Allora ho una domanda per Paolo. Mi rendo conto che la mia domanda vi sembrerà forse un po' campata in aria, però è dettata dalla passione. Paolo vede tutti gli allenamenti, non solo quest'anno, da sempre. La mia domanda è questa: se a suo giudizio, in base alla sua esperienza e anche alla sua passione, osserva Anguissa, e se secondo lui Anguissa, per quanto possa essere un professionista ovviamente, ma comunque si allena come uno che rimane, che vuole rimanere, o come uno che sa che tra un po' andrà via? Grazie.
1: Qua bisognerebbe entrare nella testa dei giocatori per riuscire a scorgere queste cose, che poi non è che si vedono in una maniera così chiara ed evidente, cioè non è che tu vedi un giocatore che lotta e combatte, si impegna durante l'allenamento e ne vedi un altro con le mani nei fianchi tutto sfasteriato, non è che ci sono dei segnali così chiari che rendono facile una nostra lettura guardando gli allenamenti. Però se devo rispondere, rispondo, mi sembra coinvolto, mi sembra molto coinvolto, mi sembra, però ci metto il mi sembra grande davanti, mi sembra uno che in questo momento si è lasciato convincere dal progetto di Allegri, che a meno di proposte clamorose sul mercato penso che in questo momento dovrebbe restare. Poi potresti, prima che finisce la trasmissione diamo la notizia che è stato ceduto, ma io in questo momento proprio preciso alle 18:15 dico che per me Anghissa resta.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Angelo Danola ti chiede: gli allenamenti che stai vedendo sono quelli che ti aspettavi che facesse Allegri? Sei soddisfatto? Ti aspettavi qualcosa di diverso?
1: Speravo di vedere questi allenamenti, quindi aspettavo no, perché non lo so. Gli allenatori poi si imparano a conoscere meglio quando lavorano per la squadra, perché tutti quanti abbiamo un'idea su Allegri, abbiamo un'idea su Gasperini, abbiamo un'idea su Fabregas, teniamo le nostre idee, però teniamo le nostre idee guardando le partite e non seguendo il loro lavoro tutti i giorni. Poi da oggi, da una settimana, Allegri lo seguiamo tutti i giorni. Per 2 anni abbiamo seguito Conte tutti i giorni, via discorrendo, con Sarri, con Benitez, eccetera. Cioè, io sono più... mi fido di più di quelli che esprimono giudizi sugli allenatori delle squadre che seguono, in particolare come facciamo noi col Napoli. No, se sento uno, se devo parlare di italiano, io posso dire tante cose di italiano, ma insomma uno che lavora per la Fiorentina o per il Bologna, secondo me di italiano può dire qualche cosa in più di noi, perché l'ha visto lavorare tutti, certo, i giorni in tutti i tipi di situazioni. E quindi insomma, Allegri è ancora presto. C'è un'idea di Allegri, io odio le etichette, quindi le ho messe da parte tutte le cose che si dicono su Allegri e sto guardando solamente il lavoro. Faccio finta che non so niente di Allegri e guardo gli allenamenti di Allegri, e questi allenamenti mi stanno piacendo.
0: Andiamo a salutare di nuovo al telefono anche un altro tifoso azzurro, Ciro. Ciao Ciro.
6: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, è sempre un piacere parlare con voi.
0: Piacere nostro.
6: Avevo 2 domande. Grazie. Per Paolo. La prima mi ha risposto già in parte adesso, però aggiungo anche, Paolo, vedi una manovra differente rispetto a quanto faceva Conte, con un gioco più propositivo da questi pochi allenamenti, o non si vede ancora nulla, forse ancora troppo presto, oppure sono idee tattiche abbastanza similari a quelle che dettava Conte come sviluppo della manovra in maniera propositiva,
1: allora,
6: soprattutto in maniera più offensiva?
1: Allora io vado step by step. No, avevo detto Napoli ha preso Allegri, non andiamo avanti con i preconcetti, aspettiamo la prima conferenza. La prima conferenza non ci ha detto nulla e io ho detto dalla conferenza non è venuto fuori nulla di particolare, allora abbiamo rimandato ai primi allenamenti qua a Di Maro e vi sto dicendo quello che vi ho detto anche un attimo fa. Sono soddisfatto del lavoro che si sta facendo, mi sembra che alle spalle di questo lavoro ci sia un'idea di calcio che è vicina a quella che mi piace, però mi prendo ancora tempo e dico guardiamoci la partita di domani, che è un primo test amichevole, anche interessante, con una squadra che è stata promossa in Serie B, che gioca con Bucchi un calcio molto propositivo. Faccio un esempio, come reagisce il Napoli sugli avversari che vengono a pressare, lancia lungo, prova a palleggiare, alterna le due soluzioni, e questo lo vedremo domani, perché l'Arezzo lo fa, dovrebbe farlo anche domani. Bucchi lo ha fatto, qualche partita che ho visto dell'Arezzo Bucchi lo faceva, quindi avremo delle risposte maggiori rispetto a quelle che arrivano da semplici allenamenti. Avremo delle risposte maggiori domani, ma sempre parziali ancora. Poi le prime risposte saranno sempre legate al valore degli avversari. Durante questo precampionato il Napoli non affronterà il Real Madrid, il Manchester City e il Paris Saint Germain, e quindi aspetterei poi il campionato, perché il campionato invece ci darà subito risposte importanti. La prima è difficile a Genova, la seconda e la terza andrei al superlativo, sono difficilissime, perché ci sono il Como e l'Inter, le squadre che forse giocavano il calcio migliore offensivamente l'anno scorso.
0: Vero.
6: Paolo, una curiosità, dato la vittoria della Spagna ai mondiali, pensi che qualcuno anche nel nostro calcio italiano punterà un poco di più sul gioco, sul palleggio, sul fraseggio, e non solo sulla corsa, sulla gara, perché poi alla fine questo ci ha detto che chi gioca bene poi alla fine vince. Ti ascolto per radio.
1: Guarda, ti darò una risposta di una velocità estrema ma anche pesantuccia. se non lo fanno sono ottusi. Se non lo fanno sono ottusi, perché i risultati stanno arrivando solamente con quel tipo di calcio lì oramai. E quindi se non lo fanno sono autolesionisti. Io spero proprio che in Italia molti allenatori inizino a farli. Il primo che spero inizi a farlo ovviamente è quello che allena la squadra per la quale tifo, cioè Massimiliano Allegri.
0: E direi che già è un buon inizio il 4-3-3. Andiamo da Michele prima della pubblicità.
1: Senti Vincenzo, ti volevo dire una cosa.
0: Vai.
1: No, volevo dire una cosa, che io sto qui, mi sono messo nella mia bella postazione in tribuna stampa, e come abbiamo detto questa trasmissione ha la fortuna di andare in onda dalle 18 alle 19, quindi durante sempre una sessione, la sessione pomeridiana di allenamento che per oggi è regolarmente prevista, però io quasi quasi cambierei il verbo e direi era regolarmente prevista, perché mi sa tanto che c'è stata una sgambatura, come si diceva una volta, hanno fatto un po' di corsetta, sono entrati negli spogliatoi, staranno facendo un po' di lavoro in palestra, però non vedo palloni, vedo che si sta smontando tutto, vedo che ogni tanto entra in campo un giocatore a piedi nudi o con le pantofole, quindi penso proprio che si possa parlare di allenamento sul campo, poi se c'è quello in palestra, ripeto, non lo so se è finito, se è in corso, però allenamento sul campo, cioè che i giocatori rientrino, mi sembra che si possa escludere.
0: E quindi diciamo potremmo denominarla come chiusa, diciamo, la sessione di quest'oggi. Come ti dicevo Paolo, prima della pubblicità abbiamo Michele. Ciao Michele.
7: Ciao Vincenzo, ciao a te, ciao Paolo.
0: Ciao.
7: Prima della domanda volevo farvi complimenti a entrambi, perché mi piace come gestite della radio e tutto, diciamo, il programma in generale. E la domanda per Paolo era, dovendo fare dei confronti tra i vari allenamenti precampionato di Sarri, Spalletti, Garcia e Conte, che differenza di carico si può rilevare, e alcuni calciatori abbiano, diciamo, subito con dispiacere gli allenamenti pesanti di Conte e che magari quelli di Allegri possano essere più apprezzati? Mi spiego meglio, quando c'è stato il passaggio da Spalletti a Garcia, ricordo un'intervista di Boitano in cui diceva che quasi quasi facevano vacanza, ma ovviamente detto in maniera più diciamo esagerata. Poi passando con Conte invece è diventata molto più intenso l'allenamento. Adesso il passaggio da Conte ad Allegri, confrontato anche con quelli di Spalletti, come si pone? Cioè, cosa ci possiamo aspettare?
1: Ma guarda, diciamo così, detta superficialmente, la differenza c'è innanzitutto nella durata, perché le sessioni durano meno tempo con Allegri rispetto a Conte. Poi l'altra differenza è che qui allenamento a secco, come si dice, aerobico, è intorno al 10% rispetto all'allenamento col pallone tecnico-tattico, che è intorno al 90%, mentre l'anno scorso non lo so se era 50-50, forse addirittura era 60-40, con 60 la parte aerobica e 40 la parte col pallone. Però onestamente dobbiamo aspettare, perché poi il ritiro del Napoli, come sapete, si caratterizza anche per la lunghezza fra Di Maro e Castel di Sangro, quindi può darsi semplicemente che Allegri queste cose le inizierà a proporre un po', queste che faceva Conte le inizierà a proporre un po' più avanti. Poi per quanto riguarda i calciatori, che si incomincia a raccontare siano contenti perché meno stressati rispetto al lavoro che faceva Conte, i calciatori io li conosco bene da 40 anni, i calciatori sono simpaticissimi, sono bravi ragazzi, però i calciatori sono esattamente quello che sto per dire, sono quelli che se una preparazione poi dopo se non arrivano i risultati è perché se arrivano gli infortuni è perché la preparazione era troppo pesante e l'allenatore ha sbagliato, se invece non arrivano i risultati è perché la preparazione era troppo blanda e loro non hanno messo energia nei loro muscoli a causa di una preparazione un po' arronzatella. Insomma, i calciatori trovano sempre poi il modo di scaricare sugli altri le responsabilità. L'anno scorso per la verità sono stati ripagati alla grande da Conte, che scaricava su di loro, e quindi io reputo sempre che per la dialettica che c'è stata soprattutto fra alcuni calciatori e Conte l'anno scorso abbiamo assistito a un vero miracolo, perché di solito quelli sono scenari nei quali poi ti fa fatica a finire secondi, invece poi fortunatamente siamo finiti secondi.
0: Grazie Michele, buona serata.
7: Ciao.
0: Grazie davvero a Michele. Chiedo a Salvatore, che è già pronto al telefono, di attendere qualche minuto perché è già arrivato il momento del primo piccolo mini break. Torniamo subito con Paolo Del Genio direttamente da Di Maro.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
11: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buonasera da Vincenzo Perna, collegato con noi da Di Maro. C'è il nostro Paolo Del Genio, come sempre, per questo appuntamento di 442 filo diretto con voi tifosi azzurri allo 0815466873. E come dicevo, abbiamo già Salvatore pronto per una domanda per Paolo. Ciao Salvatore.
13: Ciao Vincenzo, buonasera. Ciao Paolo.
0: Ciao.
13: A dire la verità, Vincenzo, sono tre domande, le posso fare? Sono velocissime.
0: Se sono veloci, sì. Se sono veloci, ti autorizzo, vai.
13: Allora, Paolo, la prima, so che tu ci tieni tanto. Come stiamo marcando sui calci d'angolo? A zona o a uomo?
0: Allora, aspetta un attimo, perché abbiamo qualche piccolo problema con Paolo Del Genio, perché non lo sentiamo, non riusciamo a sentirlo. Vediamo se con l'ausilio del nostro Perugino, Antonio Perugino, lì in regia esterna da Di Maro, riusciamo subito a ripristinare eventualmente il collegamento audio. Eccoci, eccoci Paolo, eccoci qua.
14: Zona.
0: A zona, Salvatore.
14: Zona.
13: Perfetto, grazie. La seconda, Paolo, io al di là del difensore centrale che ci serve, anche diciamo l'alternativa di Lorenzo che ci serve, io sono molto preoccupato per noi. Il vero tallone di Achille di questo Napoli è l'attaccante esterno destro, perché Trapolitano che fa tre gol a campionato ormai in fase calante e Neres che ha tantissimi problemi fisici. Per me la priorità sarebbe intervenire su quella parte di campo. Non so tu cosa ne pensi. Vado con la terza?
0: Sì, vai veloce, così ti risponde Paolo.
14: La terza, no, ti rispondo.
0: Paolo. Aspetta, Salvatore, aspetta.
14: No, aspetta, rispondo prima.
0: Aspetta, risponde prima, vai.
14: Per il momento, visto che Neres ancora non si sta allenando con i compagni, sta provando e sta facendo anche abbastanza bene Giovane. Io non credo che il Napoli, ho capito quello che tu dici, però non credo che il Napoli vada a prendere anche un giocatore in quel ruolo.
13: Ok, Paolo, invece la terza, siccome tu sei lì presente, come ti spieghi che ho visto che anche ci sono il 50% di biglietti disponibili con la partita di domani, che l'anno scorso terminavano una settimana prima addirittura con la squadra dilettante di casa? Cioè, come ti spieghi questo 40% di calo di affluenza dei tifosi? Cioè, o perché sono diffidenti per Allegri o perché il mercato è bloccato, cioè che spiegazione ti dai? Perché ho letto che c'è un calo di presenza del 40%. Grazie, ti ascolto in TV.
0: Ciao Salvatore.
14: Allora, io non riesco a trovare una spiegazione, perché bisognerebbe poi vedere caso per caso qual è la motivazione. Qualcuno come motivazione, io però non so. Non è che utilizzo questo campione per dire che è una grande percentuale. Qualcuno con motivazione ha detto che non è riuscito, anche se altri mi dicono che poi non è così complicato, però evidentemente poi ognuno sa usare queste piattaforme in una maniera, chi più facilmente, chi con qualche difficoltà. Chi ha difficoltà a usare queste piattaforme per ottenere, l'anno scorso si entrava liberamente. per ottenere, diciamo, questo pass per entrare, evidentemente avendo riscontrato difficoltà, qualcuno può aver pensato vado fino lì, mi faccio centinaia di chilometri, rischio di non entrare, e quindi ha desistito. Ma questa è la motivazione di qualcuno, non so se incide poi in una percentuale così alta, oppure può darsi che ci sarà la scelta di molti di venire nel prossimo weekend, quando ti vedi 2 o 3 giorni e ti vedi anche la seconda amichevole. Non lo so, aspettiamo per tirare un bilancio definitivo e anche per capire bene in che misura c'è stato questo calo. Onestamente, a occhio direi che 40-50 in meno mi sembra un po' troppo, un po' meno degli anni scorsi, sì, lo confermo anch'io.
0: Andiamo da Rosario adesso. Ciao Rosario, buonasera anche
15: buonasera
0: a te.
15: Buonasera dottor Perna, buonasera Paolo.
0: Ciao.
15: Bentornati soprattutto.
14: Ciao, buonasera.
15: Volevo domandare velocissimo un paio di cose a Paolo. Uno riguarda il mercato. Come vedi la situazione McTominay in questo momento? E un'altra, io sono curioso perché già...
14: No, la vedo. Aspetta, ti rispondo. Ragazzi, no, rispondo sempre una per volta.
15: Ok, scusami.
14: La situazione di McTominay in questo momento la vedo abbastanza sotto controllo, se si può dire così. Non credo, non mi aspetto e spero fortemente che non ci siano sorprese. Stanno ridiscutendo per il prolungamento contrattuale, però dovesse anche non andare bene in tempi rapidi, dovesse procrastinarsi questa trattativa, non credo che questo porterebbe McTominay ad andare sul mercato. E poi McTominay in Napoli ne fa una valutazione altissima eventualmente, alla quale difficilmente qualcuno arriverà, perché siamo d'accordo che siamo in presenza di un grande giocatore, però siamo in presenza di un giocatore che non è più giovanissimo.
15: Su questo sono d'accordo. E poi ti volevo domandare una curiosità più che altro. Al di là del problema portieri, che secondo me è un momento abbastanza delicato per il ruolo, perché uno sta in scadenza, uno era venuto con i favori del pronostico che addirittura è diventato un brocco, e c'è l'enigma di capire chi sarà il portiere del Napoli titolare l'anno prossimo, più la riserva eventuale. Ma la cosa sulla quale io mi batto, secondo te, in questo momento storico, noi possiamo dire che veramente il Napoli, al di là delle situazioni De Bruyne, Lukaku, Lang, eccetera, lo reputi veramente competitivo? Grazie di ascolto in TV, un bacione a tutti.
0: Ciao.
14: No, come ho detto altre volte, vado un po' in controtendenza. Io sta storiella che con questo organico qui, considerando anche quelli che arriveranno poi nei prossimi giorni, e non questo che è attualmente, sta lavorando a Di Mara, assolutamente non è competitivo. Però con i rientri McTominay, De Bruyne, di tutti quelli che devono rientrare, anche di quelli che ci sono ma non si stanno allenando, tipo Neres, insomma con l'attuale organico a disposizione, io sento dire che il Napoli già così è altamente competitivo, e non sono d'accordo. Invece per me così è competitivo, ma non altamente competitivo. Per me ha bisogno di 5-6 innesti importanti per rinfrescare un po' una rosa che è forte, ma è una rosa che annovera al suo interno troppi giocatori che hanno avuto infortuni, troppi giocatori che hanno superato i 30 anni, e quindi sarebbe troppo a rischio gestire solamente questi qui. Io sono per l'innesto di almeno 5-6 giocatori che possano portare forze fresche. A mercato completato poi diremo se è competitivo per la Champions, se è competitivo per lottare per lo scudetto. Quando sento dire che in automatico, confermando tutti con la semplice presenza di Allegri sulla panchina, basta che ci sono meno infortuni ed è competitivo per lo scudetto, questo sento dire da molti, io non mi trovo d'accordo.
0: Una volta salutato Rosario, abbiamo Raffaele al telefono con noi. Ciao Raffaele.
16: Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
0: Ciao.
16: Allora, io volevo fare due domande. Una, chiedo scusa a tutti, però vorrei tornare un po' indietro al Napoli di Garcia, e volevo chiedere a Paolo, quando fu esonerato Garcia di Roma Mazzarri, più o meno era il periodo della Supercoppa italiana, Mazzarri vinse 3-0 la prima partita e la finale praticamente era il signor Rapuano, nato poco più già vista la parte che a mano e ci ha ottato da Porta Nostra, quindi ci perde secondo me l'arbitraggio di quella partita, è il mio pensiero questo. Però quello che mi interessava sapere da Paolo, il Napoli acquistò a Mazzarri, Traoré e Ngonge. Se avesse acquistato un mediano fortissimo, un difensore centrale forte, cioè uomini per Mazzarri, se avessimo potuto andare un po' più avanti con Mazzarri, questa è la domanda.
14: Un poco più avanti sì, perché insomma poi finimmo decime, quindi sicuramente acquisti sbagliati, scelte sbagliate di allenatori, tutto quello che si vuole, però quell'organico era un organico che non dico assai, ma valeva almeno un quarto, quinto, sesto posto. Finì decimo anche perché molte partite furono proprio sfortunate, tante occasioni non si segnava, alla prima degli avversari facevano gol. Di quella stagione io ricordo le statistiche che erano veramente impressionanti, perché erano a volte delle statistiche molto buone e poi il risultato invece andava nella direzione opposta. Quindi è stato pure un anno disgraziatissimo. Sono stati commessi degli errori, ma sono stati pagati oltre misura. Non lo so che cosa si poteva fare, aggiustarla un po' si poteva aggiustare, però oramai proprio si era innescato un circuito di negatività che bisognava uscirne solo in maniera netta e decisa, e lì per questo motivo io fui assolutamente d'accordo con la scelta di Conte, perché serviva uno che entrasse proprio con quella forza su quel gruppo. In quel momento era Conte l'allenatore giusto. L'anno dopo già c'ho qualche dubbio che poteva continuare a essere Conte l'allenatore giusto. L'anno scorso credevo che si potesse fare il terzo anno con Conte, poi vedendo tutto quello che è venuto fuori ho capito che forse il terzo anno con Conte non era proponibile.
16: Ok, seconda domanda velocissima, Paolo, poi ne ascolto per televisione. Secondo te il nostro presidente quest'anno con il nostro mister Allegri ha parlato con Allegri e gli ha chiesto di qualificarsi in Champions e poi l'anno prossimo giocheremo per vincere, oppure quello che accade partita per partita, cioè perché non facendo acquisti, non facendo... Allora mi sa tanto che è una rincorsa per l'anno prossimo che il presidente insieme a lì avranno stabilito. Poi questo io non lo posso sapere, penso che nessuno lo possa sapere, però voglio sapere Paolo che ne pensa. Grazie ragazzi, vi saluto e un saluto a tutti.
14: Ciao. Oramai per come la situazione in Italia, io credo che una società come il Napoli come obiettivo deve avere la competitività. Poi se è altissima, cioè lotti per lo scudetto, alta, lotti per andare in Champions, dipende da mille fattori, da come si mettono le stagioni, però la competitività è l'obbligo che deve avere una squadra, una società come il Napoli. In Champions l'obbligo è quello di passare in qualche modo arrivare nelle 24, almeno andare a giocare i playoff, poi dopo ci vuole un pizzico di fortuna nei sorteggi, qualche grande partita per superare qualche altro turno, ma non credo si possa chiedere così da programma dobbiamo andare ai quarti. Come si fa a chiedere di andare ai quarti se poi nei playoff ti becchi il Real Madrid o il Manchester City? Come ci vai a sti quarti? Quindi è tutto legato pure un po' alla fortuna. Sulla parte finale del tuo discorso non so se si può programmare poi fra un anno, perché un anno di vero grande cambiamento sarà il prossimo, perché tanti giocatori importanti, a meno che non rinnovino, ma non credo ci saranno tanti rinnovi, tanti giocatori importanti l'anno prossimo andranno in scadenza e quindi probabilmente si interromperanno una serie di rapporti. Quell'operazione diminuzione monte ingaggi, aumento, diminuzione anche dell'età media verrà fatta, può essere fatta in parte quest'anno, sarà fatta in maniera più forte proprio per una questione di scadenze contrattuali, sarà fatta più forte l'anno prossimo. Quindi poi dopo quando cambi così tanto, perché Napoli fra quest'anno e l'anno prossimo, che se ne dica, andiamo avanti con questi sono buoni, questi ci fanno vincere. Il Napoli fra quest'anno 5-6 e l'anno prossimo 6 o 7 cambierà più di metà squadra e quindi inizierà, se vogliamo usare questa parola, un nuovo ciclo, e bisogna vedere con quali risorse, con quali intuizioni, con quali colpi anche di bravura e di fortuna si arriverà sul mercato, perché la bravura e la fortuna sono il mix vincente. Quando devi cambiare tanti giocatori, pensare che li indovini tutti è quasi impossibile. Io non dico di indovinarli tutti, ma non dico nemmeno di sbagliarli quasi tutti come è successo l'anno scorso.
0: Grazie a Raffaele, andiamo da Salvio. Ciao Salvio.
17: Ciao Paolo, finalmente. So che non ti piacciono i complimenti, ma io te li faccio lo stesso perché li meriti. È l'unico che mi viene legato alla radio. Comunque è un piacere parlarti anche per la prima volta. Volevo chiederti un paio di cose. Allora, ma di tutto, quando arriveranno Lukaku e De Bruyne di tiro?
14: Lukaku e De Bruyne a Castel di Sangro, qui no, perché sono,
17: non arriveranno usciti proprio a Di Maro, direttamente.
14: No, perché loro sono usciti ai quarti, no? Col Belgio, quindi hanno giocato fino a 10 giorni fa, hanno diritto a minimo 3 settimane. Penso che loro arriveranno addirittura a Castel di Sangro inoltrato, cioè dopo la prima settimana di Castel di Sangro, mentre gli altri dovrebbero arrivare il primo giorno di Castel di Sangro. Qui non dovrebbe arrivare nessuno.
17: Ah, bene. Secondo te nel progetto di Allegri ci saranno Lukaku e De Bruyne? Immaginando che,
14: secondo me non dipende da, secondo me eventualmente Allegri terrebbe anche, ma se ci sono le offerte giuste il Napoli non li incatenerà pur di trattenerli, però bisogna trovare le offerte giuste. Il Napoli, se arrivano le offerte giuste, i giocatori manifestano la volontà di andare via, il Napoli, ripeto, non li incatenerà pur di trattenerli, però già immagino abbia lavorato su questo possibile scenario, cioè se uno dei due va via il Napoli poi dopo saranno passati gli anni, non saranno più giovanissimi, non saranno nel loro prime, tutto quello che vogliamo, però non è che sono due giocatori che li sostituisci con il pinco palla qualsiasi, sono due giocatori forti che li devi sostituire con giocatori forti.
17: Certo. E quindi immaginando la rosa attuale, non ci dovessero essere acquisti a centrocampo, tu dove collocheresti De Bruyne in questo centrocampo e chi sarebbe, diciamo, chi sono i giocatori che lo compongono nella rosa attuale? Per essere equilibrati, ovviamente.
14: Grazie.
0: Ciao Salvio.
14: Rispondo subito. Grazie, allora, ciao. I giocatori del centrocampo, parliamo ovviamente di un centrocampo a 3, no? Perché le prove sono col 4-3-3, quindi parliamo di centrocampo a 3. I due centrocampisti centrali sono Lobotka e Gilmour, e ora sta provando Asa perché Gilmour è qui ma non si sta allenando con i compagni. Però sono Lobotka e Gilmour, i due play, diciamo così. Le quattro mezze ali, due mezze ali destra o sinistra, ma poi chi gioca a destra non è detto che non possa giocare mezz'ala sinistra. Le quattro mezze ali sono Anguissa, De Bruyne, McTominay e l'altro è Anguissa, De Bruyne, McTominay e Vergara che viene utilizzato come mezz'ala. Quindi in linea di massima si potrebbe tanto parlare del centrocampo storico, cioè quello dello scudetto, Anguissa, Lobotka, McTominay, quello del quarto scudetto, però si può anche qualche volta ipotizzare centrocampo super qualitativo con De Bruyne da una parte e McTominay dall'altra, quindi mezzala De Bruyne ovviamente, ma anche Vergara mezzala, perché gli esterni d'attacco ne abbiamo tanti e loro non sono, poi se una partita li sposti un momento sull'esterno e poi si accentrano con i movimenti corretti, De Bruyne e Vergara possono andare anche nei tre d'attacco. Però come base saranno delle mezze ali dei tre di centrocampo, giocheranno lì.
0: E poi tu me lo insegni Paolo, dipende anche da come la vuoi attaccare, perché se magari non la vuoi attaccare troppo esterno, ma magari vuoi riempire un po' più l'interno, due trequartisti dietro la prima punta, anziché diciamo andare a cercare l'ampiezza, se magari non ci sei riuscito sì, in qualche modo a sfondare.
14: C'è anche la formula asimmetrica, ibrida, chiamatela come volete, c'è che uno gioca più in ampiezza, Allison per esempio, no? Come succedeva l'anno scorso quando il Napoli giocava 3-4-2-1, però Allison partiva esterno, ampio e poi stringeva, mentre De Bruyne o Vergara o anche Neres partivano più sotto Højlund, quindi c'è anche questa formula qui che si può fare anche col 4-3-3, non è che la potevi fare solo col 3-4-2-1, perché poi alla fine comunque si tratta di tre giocatori offensivi sia in un sistema che nell'altro.
0: Prima di andare in pubblicità abbiamo Antonio. Ciao Antonio.
18: Ciao Paolo. Senti, mi stanno dicendo molti giocatori, tuoi colleghi anche, che Lindström si sta, come si dice, impegnando, no? E che anche sta facendo giocare di qualità, sì, durante le partitelle e quant'altro. A riguardo di questo, secondo te, cioè, come lo vedi ora Luca, cioè, rispetto all'atteggiamento che lui aveva e tutto il resto, come lo giudichi nel nuovo corso di Allegri? Lo vedi cambiato, lo vedi che si impegna negli allenamenti, nelle partitelle? Ecco, io volevo sapere da te queste cose. Ti ringrazio e ti saluto, ciao.
14: Allora, l'Inso, innanzitutto l'Inso me l'ho detto dal primo giorno, la novità è che quando venne a Napoli faceva l'esterno d'attacco, nella sua prima stagione napoletana, unica tra l'altro, e invece adesso viene provato da mezzala sinistra, un ruolo che però poi sarà appannaggio ovviamente di Scott McTominay. Anche in questo momento sta giocando anche Vergara titolare lì, lui gioca nei tre diciamo alternativi, Asaf, Oloruscio e Lindstrom, ma perché mancano Gilmour, manca De Bruyne, manca McTominay, questa è la situazione di Lindstrom. Luca, come lo vedo? Io lo vedo come un giocatore che anche le voci di mercato di oggi dicono che è meglio collocare da un'altra parte, poi lui si impegna a modo suo, col suo fare, con le sue movenze, quindi sembra che non si impegna, io non ho mai detto che non si impegna, sono movenze, sono caratteristiche dei giocatori, noi non dobbiamo essere così superficiali nei giudizi, si impegna, non si impegna, non significa nulla, è un modo di parlare di calcio che io detesto e quindi non lo utilizzerò mai. Dico che però per le sue caratteristiche non credo che sia il giocatore giusto per il calcio che voglia fare Allegri, che vuole tanta qualità tecnica nei centrocampisti, gli attaccanti e i difensori, vuole fraseggio. Allegri ripete sempre la qualità tecnica è un suo tormentone e quindi secondo me insomma si può trovare qualcuno che con i piedi possa fare meglio di Lucca. Tra l'altro leggo che ci sono richieste a Fiorentina e il Bologna, ci sono tante squadre interessate a lui, anche disposte a mettere una cifra discreta sul tavolo. Credo che andrà via, non vedo tanto la possibilità di questa operazione rilancio di Lucca. Se proprio non andiamo a comprare nessuno, vedo più probabile forse addirittura la permanenza di Lukaku che quella di Lucca.
0: Paolo, ce ne andiamo in pubblicità, poi pronti per il rush finale di questo appuntamento con 442, a tra poco.
19: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
20: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
21: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: E rieccoci qua, andiamo velocissimi subito al telefono 081-546-6873. C'è Fortunato. Ciao Fortunato.
22: Ciao, buonasera. Sempre complimenti mai scontati. Volevo dedicare il mio intervento finalmente a questa cosa. Magari Paolo si ricorda che ogni intervento che ho fatto in passato auguravo sempre che Radio Kiss Kiss tornasse la radio ufficiale del Calcio Napoli. Quindi Napoli a inizio stagione ci ha regalato il primo grande acquisto, il ritorno di una grande radio composta da voi tutti come squadra, come team. Veramente credo quelli più giusti ad accompagnare il Napoli a questo centenario. Permettetemi ecco una frase in napoletano, finalmente abbiamo Luata, Pazziella, Mane e Creatura, ci si affida a giornalisti di esperienza, di qualità e competenza. Paolo Del Genio davanti a tutti, permettetemi questa parentesi. Niente, per su Napoli. Grazie. Paolo, io ti vedo particolarmente con gli occhi, ecco, a cuoricino da questo punto di vista, perché ho visto che
14: no, piano, non esageriamo, a cuoricino no, è una semplice speranza che sto manifestando apertamente di vedere le cose che io auspico si possano vedere, cioè un calcio moderno, un calcio propositivo, e per il momento gli allenamenti sembrano propedeutici a questo, ripeto sempre questa cosa, quindi siamo nessuno occhio a cuoricino, fortuna, grazie. Beh, gli allenamenti sono propedeutici a questo, poi dopo per vedere se è veramente questo ci vogliono le partite.
22: Però abbiamo iniziato col piede giusto, Paolo, secondo te?
14: Ma io su questo ero abbastanza convinto, perché comunque che se ne dica da parte dei trattori ad oltranza di Allegri, stiamo parlando di un professionista che può piacere, non piacere, essere considerato il top o non essere considerato il top, però stiamo parlando di professionismo ad alto livello, perché non è che insomma sta lì da tanti anni ad allenare per qualche motivo misterioso. Poi i gusti sono gusti, a me può piacere un altro tipo di calcio, un altro può apprezzare più quello di Allegri, ma sul fatto che fosse un professionista, lui e il, o fossero dei professionisti, lui e il suo staff di alto livello, io non avevo dubbi, cioè i racconti non bisogna sempre farli con la misura giusta. Uno può dire Allegri non fa il calcio che a me piace, ma non può dire Allegri è rimasto, no, non è aggiornato, che nel senso che addirittura gli allenamenti erano con metodologie superate. Io me l'aspettavo di vedere cose fatte per bene, sto vedendo cose fatte per bene.
22: Bene, bene. Allora auguriamoci il bene. Forza Napoli.

0: insomma Allegri si sta mostrando veramente bene in questi primi giorni, no? Volevo capire invece, quindi diciamo già ho avuto risposta in parte, però la mia domanda era: il Napoli è pronto per Allegri? Cioè cosa deve trovare Allegri come ambiente affinché lui possa fare il massimo?
1: Ma l'ambiente del Napoli è un ambiente eccezionale, smettiamola. Poi ci sono le pecore nere dovunque, fra i tifosi, fra i giornalisti, le pecore nere ci sono, fra gli opinionisti ci sono assolutamente persone che per vari motivi hanno acredine nei confronti del Napoli e quindi sono prevenuti nei confronti del... però sono pochi, la maggior parte sono molto... Che sta succedendo? Sì, sento 3000 voci.
2: No, era lui che aveva alzato aveva alzato il televisore nel frattempo poi dopo ha staccato proprio.
1: Benissimo, la maggior parte sono molto corretti, l'ambiente è molto buono, è un ambiente che non sposta punti perché nessun ambiente sposta punti, ma se c'è un minimo di contribuzione sicuramente positiva da parte dell'ambiente Napoli, certamente non negativa. Ora non andiamo dietro, non utilizziamo ogni volta quella sfuriata di Conte sull'ambiente che fu detta in un momento particolare. Conte stesso poi ammette che lui quando ci sono le partite o quando si avvicina alle partite l'adrenalina prende il sopravvento e a volte parla, come diciamo a Napoli, senza offendere, ha parlato a volte un po' a schiovere, come diciamo noi a Napoli, il buon mister, che per tutte le altre cose è stato bravissimo per la comunicazione, insomma a volte veramente... si è lasciato prendere, però forse lui stesso l'ha confessato che quando l'adrenalina è a mille non controlla nemmeno tanto le cose che dice, quindi io non ci costruirei dibattiti e non farei approfondimenti. L'ambiente Napoli è quello che è, tra l'altro è un ambiente buono, ma non si può dire che è perfetto, ma non potrebbe essere perfetto perché è composto da centinaia e centinaia di opinionisti, di giornalisti e da milioni di tifosi. Come si fa a essere tutti quanti bravi? Che miracolo!
2: giustamente. Paolo, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, tu torni puntuale domani a partire dalle ore 18 come sempre con 442, intanto buon lavoro.
1: Domani c'è la partita.
2: Hai ragione. Domani alle 18 proprio tu, domani, protagonista. Alle 18.
1: Sì, domani c'è la partita, sì, la raccontiamo e cerchiamo anche di, mentre farò un po' di radiocronaca, racconterò anche quello che succede da un punto di vista tattico, quindi mi passo la palla io solo come radiocronista e come commentatore tecnico. Mi intervisto da solo durante la partita. Però poi ci sarà il momento in cui ci sarà qualcun altro insieme a me.
2: Esatto. Caro Paolo, buon lavoro, a presto.
1: Ciao Vincenzo.
2: Grazie al nostro Paolo Del Genio. Chiudiamo questo appuntamento con 442. Tra pochissimo arrivano Marcello Galvano e Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con le news. Intanto un disco.
3: Salita del volo con destino alla fine.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura alla cronaca emergono nuovi drammatici dettagli sulla morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato senza vita nelle campagne di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo sarebbe stato prima brutalmente picchiato e poi dato alle fiamme. Gli inquirenti ipotizzano che la vittima avesse un appuntamento con il suo assassino e che sia caduta in una trappola. Restano da chiarire le 4 ore trascorse tra l'ultimo accesso su WhatsApp poco prima della mezzanotte di sabato e la segnalazione dell'incendio da parte di una guardia giurata. E intanto le indagini proseguono. Ancora cronaca: agguato nella notte a Barra, nella periferia orientale di Napoli, un uomo di 34 anni è stato raggiunto da 4 colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria abitazione. Ricoverato all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire il movente e individuare i responsabili. E 2 imprenditori dell'Agro Aversano sono stati arrestati con l'accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, in gran parte stranieri e irregolari, lavoravano fino a 14 ore al giorno per una paga di appena 3 euro l'ora, anche durante lo spargimento di pesticidi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio prosegue la preparazione degli azzurri in Val di Sole. Intanto Alessandro Bongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico effettuato a Barcellona. La squadra continua il suo lavoro sul campo di calciato agli ordini di Massimiliano Allegri. Intanto quest'oggi ai nostri microfoni ha parlato Alex Meret.
6: Sempre un piacere essere qua e condividere questi momenti con i miei compagni, con i tifosi. Sono giorni di preparazione, però siamo partiti molto bene, con grande entusiasmo. Il mister si è presentato subito bene, stiamo lavorando per prepararci al meglio per questa edizione.
5: Intanto Massimiliano Allegri alle prese con uno status influenzale, per questo motivo la presentazione dello staff azzurro prevista in piazza per questa sera è stata rinviata a data da destinarsi. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zaccaria che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, no, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Tra pochissimo andremo dalla nostra Susi Fiorillo che ci racconterà la seduta pomeridiana d'allenamento che è terminata davvero da pochissimi minuti, seduta che, come ci raccontava anche Vincenzo Perna nel corso del GR, non ha visto protagonista Massimiliano Allegri, che è stato fermato da uno stato influenzale. Tra l'altro è stata anche rinviata la presentazione del suo staff che era in programma per questa sera. Quindi, concluso il quinto giorno di allenamenti a Di Maro, caro Emanuele, con anche le dichiarazioni dei protagonisti, abbiamo ascoltato ai nostri microfoni Alex Meretta, ha parlato anche Amir Rahmani ai microfoni di Sky Sport. Anche nelle dichiarazioni dei calciatori ieri presenti in piazza, dichiarazioni arrivate dopo le domande dei tifosi, quello che ho capito è che dal punto di vista della comunicazione c'è grande serenità all'interno dello spogliatoio. Rahmani ci ha tenuto a puntualizzare che non è che precedentemente con Conte non ci fosse questa comunicazione, questa leggerezza nel confronto. Allo stesso tempo, quello che ho capito relativamente al confronto tra i metodi di Massimiliano Allegri e quelli di Antonio Conte è che è ancora troppo presto per fare appunto un confronto. Questo è quello che hanno fatto intendere i calciatori.
0: Sì, è ancora troppo presto, Marce. Io, diciamo, da quello che ho capito, da anche delle risposte di Vergara, di Alisson, quello che mi preme dire è che vedo molta serenità tra di loro, tra il gruppo. L'abbiamo sentito, Rahmani, Meret, c'è più comunicazione con l'allenatore, ci lascia più liberi, c'è molto confronto tra i giocatori e Massimiliano Allegri. Quindi non è che prima non ci fosse. Però, come abbiamo sempre detto, diciamo, forse Allegri nella gestione magari del gruppo e nelle rotazioni sicuramente ha qualcosina in più magari di Mister Conte. E poi vedo dopo 5 giorni di allenamento le chiacchierate si fanno i giocatori col sorriso. Magari l'anno scorso li vedevamo un po' più, diciamo, mosci per il lavoro che già al quinto giorno, certo, si faceva, perché, come ha detto Politano, si lavora ovviamente più con la palla per questi 5 giorni. L'anno scorso già al quinto giorno si lavorava più a livello metabolico, sì, quindi sì, alla fine le vedi le facce stanche dei giocatori che comunque fanno un ritiro pesante, e diciamo che fino ad ora sono abbastanza sereni, rilassati. C'è grande entusiasmo,
1: quindi, e c'è voglia di vederli in campo finalmente, seppur in amichevole. Domani cominceremo a vedere anche qualcosa dal punto di vista tattico, anche se, Emanuele, tra pochissimo andremo dai nostri ascoltatori che sono pronti già per intervenire in diretta, l'impostazione tattica, il 4-3-3, quella che tra le altre cose tu auspicavi e pensavi poi si sarebbe applicata una volta arrivato Massimiliano Allegri, è l'imprinting iniziale, con la possibilità naturalmente di poter variare, perché nel calcio moderno, Manu, tu me lo insegni, ancorarsi a un solo modulo, non cambiare in corso d'opera sia all'interno di una partita che all'interno di una stagione è limitativo per una squadra, soprattutto a grandi livelli.
0: Sì, Marcello, su questo alla fine Conte, diciamo, ha avuto ragione, sì, perché comunque nei momenti di difficoltà è riuscito comunque in 2 anni a cambiare una marea di moduli, sì, visti anche gli infortuni, e si è sempre fatto trovare pronto. Deve essere anche bravo Allegri nella gestione anche di questi moduli, di avere un piano B, un piano C, perché ovviamente altrimenti durante l'anno rischi di essere troppo prevedibile. Quindi già nella conferenza stampa, quando alcuni tifosi dicevano che non ha detto niente di che, invece quando ha parlato di tanti esterni d'attacco, e quello tu vai a carpire un po' che è il modulo, quindi era normale sapere che si giocava 4-3 perché l'aveva fatto capire, visto che il Napoli ha tanti esterni. Quindi il modulo iniziale penso che sia quello, anche se per giocare a 4, ovviamente con l'infortunio di Buongiorno, e ovviamente il Napoli, cioè, ci aspettiamo che la società investa su un difensore, perché un difensore bisogna prenderlo, perché anche lo stesso Marin ha accusato già qualche problemino fisico. Quindi attualmente ce ne stanno tre, e c'è Rachmani, Beukema e Marianucci, sì, i centrali. Quindi urgentemente il Napoli già aveva bisogno, anche prima con Buongiorno, ancora adesso ancora di più. Quindi comunque si parte con un 4-3 di partenza, ma che Allegri deve assolutamente variare in caso di necessità.
1: Prima di andare al telefono, un flash con la nostra Susi Fiorillo, che vedo già pronta in postazione lì a Di Maro. Susi, allora raccontaci com'è stata questa seduta pomeridiana che ha visto un grande assente, Massimiliano Allegri, fermato dall'influenza. Buonasera Susi.
2: Buonasera, ciao Marcello, ciao Emanuele, buonasera, ciao a tutti. Sì, ti racconto subito che in realtà abbiamo assistito a ben poco, perché abbiamo visto i calciatori in campo per 15-20 minuti, hanno fatto riscaldamento, poi un po' di corsa da una porta all'altra, seguiti in realtà da uno dei preparatori atletici, Enrico Maffei, proprio perché Massimiliano Allegri è stato colpito da alcuni sintomi influenzali, per cui è stata anche annullata la serata di presentazione dello staff di questa sera. Lo ritroveremo sicuramente domani invece in campo per l'amichevole contro l'Arezzo, quindi abbiamo visto ben poco. La squadra poi è andata molto probabilmente in palestra, perché non abbiamo conferma neanche di questo. Soltanto Gutierrez, come ogni giorno, ha terminato poi, diciamo, la sessione di allenamento con dei giri, delle passeggiate intorno al campo a piedi nudi, e questa è un'abitudine che lui porta dal primo giorno. Abbiamo visto poi anche entrare Marianucci, ma semplicemente al telefono, anche lui ha fatto delle lunghe passeggiate, così come Contini. I portieri invece sono rimasti ancora un po' con i preparatori per allenarsi, e poi tutti spariti, tutti probabilmente in palestra.
1: Perfetto Susi, grazie mille, ti auguro una buona serata. Appuntamento con te naturalmente domani, giorno partita tra l'altro, perché c'è l'amichevole con l'Arezzo, e noi seguiremo con un ampio prepartita già naturalmente dalla mattina con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona, con Diego C'è, poi Radio Gol, e poi ci sarà la radiocronaca che verrà effettuata dal nostro Paolo Del Genio. Grazie mille Susi.
2: Ciao Marcello, ciao Emanuele, un saluto.
1: E allora Manu, siamo pronti per partire, sì, con il nostro filo diretto. 081-546-6873 il numero per poter intervenire, 342-00-00100 per i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Sergio, ciao Sergio. Sergio, abbassa il volume della radio, della TV, altrimenti c'è il ritardo. Vabbè, andiamo da Rosario intanto che Sergio si organizza con l'audio. Rosario, buonasera.
3: Allora, buonasera a tutti. Ciao, ciao Marcello, ciao Marcello.
0: Ciao Rosario, buonasera.
3: È un piacere sentirti, già ci eravamo sentiti precedentemente. Io sono quello del famoso evento che purtroppo tu non hai potuto intervenire per motivi lavorativi.
0: Ah, ok.
3: Ti volevo dire due cose velocissime. Sì. Al di là di quello che sta succedendo attualmente nel ritiro, io ho una preoccupazione bestiale per quanto riguarda il problema infortuni, perché io vedo questa squadra purtroppo usurata. Credo che tu abbia capito a cosa mi riferisco,
0: sì,
3: perché gli infortuni sono stati tanti, e soprattutto ci ritroviamo sul gruppo una gente ultra trentenni. Parlo di De Bruyne, parlo di Lukaku, parlo dello stesso Lobotka, parlo di, che ne so, di McTominay, che è pure arrivato a 30 anni.
0: Di Lorenzo, Rachmani, Politano.
3: Fisici, da Rachmani altrettanto, e questo a me spaventa tantissimo. L'episodio Buongiorno è l'esempio lampante, insomma, di quello che sto affermando. E poi un'altra cosa ti volevo domandare a proposito dei portieri.
0: Sì.
3: Milinkovic Savic entrò dalla porta principale l'anno scorso come un portiere di grandissimo livello,
0: sì,
3: presentato tale perché spesero tanti soldi, eccetera eccetera. Quest'anno è diventato un brocco. Nello stesso tempo però abbiamo Meret, portiere fortissimo secondo me, ma in scadenza di contratto. Ora mi domando, puntare su uno dei due o addirittura su tutti e due potrebbe essere un boomerang nei confronti del Napoli? E poi ti dico, chiudo e non rubo altro tempo agli altri, secondo te questo Napoli è competitivo se lo mettiamo in campo come attualmente la rosa? grazie a tutti e ti abbraccio forte.
0: Ciao Rosario, ciao grazie. Rosario. Due, diciamo, tre giuste considerazioni. Allora, partiamo dalla prima. Adesso, nel senso, non incominciamo a essere negativi sugli infortuni, soprattutto il ritiro, si lavora tanto, gli infortuni ci stanno, e gli infortuni possono capitare se il calciatore durante le vacanze non si prepara qualche giorno prima al ritiro, perché almeno quando giocavo io si partiva a metà luglio e ovviamente i primi di luglio già incominciavo a muovermi e non partire già dal primo giorno con gli allenamenti duri senza fare qualcosa, e quindi poi in più vai magari a Di Maro, temperature diverse, anche la temperatura del corpo, le cose, preparatore diverso, le cose cambiano, ma di grave proprio ancora non è successo niente, tranne Buongiorno, che è un discorso diverso perché non è muscolare ma è una questione del ginocchio, del menisco, che lui già aveva problemi l'anno scorso. Quest'estate sicuramente si è reso conto, magari facendo degli allenamenti per conto suo, che continuava ad avere fastidio, e insieme comunque allo staff medico hanno deciso comunque di operarsi. Ovviamente sì, ci sono giocatori che superano i 30 anni, mo De Bruyne e Lukaku non li consideriamo perché ancora non sono in ritiro e capiremo quando arriveranno e come stanno, però Di Lorenzo può ancora tranquillamente giocare perché sta in forma, ha ripreso dall'infortunio, Rachmani sicuramente hanno avuto infortuni, ma deve essere appunto brava Allegri a non farli ricadere negli infortuni facendo delle rotazioni, gestirli nei minutaggi a tutta la rosa. Per quanto riguarda i portieri, io Allegri è stato chiaro, ha detto una cosa importante nella conferenza, ha detto sono due portieri bravi ma ci sarà una gerarchia, quindi questo mi fa pensare che alla fine si punti su uno e poi ovviamente l'altro giocherà solo in caso di squalifica o di infortunio, non penso che gireranno come magari facevano l'anno scorso, e quindi sai, non penso che Allegri dicendo questo la società si terrà due portieri. Meretta oggi è stato chiaro, ha fatto ho intravisto, ha detto se la società e l'allenatore hanno fiducia in me, io sono pronto comunque a rimanere. Quello ha fatto capire che se il mister gli fa fare il primo e la società ha fiducia in lui, si rinnova e io rimango.
1: I segnali sono quelli, onestamente, i segnali sono quelli che la società e l'allenatore abbiano puntato su Alex Meret con Milinkovic Savic, che ha tutto il tempo insieme alla società di trovare la giusta sistemazione alla giusta offerta, proprio perché stiamo parlando di un investimento importantissimo.
0: La decisione è solo sua, Marcello, perché alla fine se Meret fa il primo, poi la scelta è di Milinkovic, certo, dire rimango a fare il secondo oppure vado a giocare altrove. Ovviamente una scelta, non è che secondo me il Napoli dice a Milinkovic fa il secondo, vattene. Penso che più il giocatore a dire no, il secondo magari, sai, l'anno scorso bene o male ci alternavamo, se devo fare il secondo Allegri dice che c'è una gerarchia, vado a giocare altrove, anche per la nazionale e tutto il resto. Quindi il tempo c'è, non è sicuramente il ruolo dove ci dobbiamo preoccupare, certo, questo, però è importante che se Meret comunque la società gli dà fiducia e anche Allegri, ovviamente non può rimanere a scadenza.
1: Sono d'accordo con te, andiamo da Luca adesso, ciao Luca.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Complimenti per la partecipazione.
0: Ciao Luca.
4: Rispetto all'amico di prima che è intervenuto dicendo che una squadra vecchia, una squadra pensa che non possa rendere come ha reso fino ad oggi, io credo che il Napoli, se parte con la rosa che ha, è competitiva all'Inter,
0: sì, sì,
4: attualmente. Poi non vedo altre squadre, non vedo l'Inter stessa che abbia fatto il colpo di mercato stravolgente, la stessa Juve, la stessa Roma, Milan, sì, Milan ha preso un ragazzo che preferisce i 5 milioni, beh, sfido chiunque a non prendere i 5 milioni, certo. Però
1: È evidente che il Milan è una squadra che ha bisogno di rinforzarsi, perché l'ultimo campionato ci racconta che è una di quelle squadre che deve colmare il gap con chi l'ha preceduta.
4: Sicuramente, però mi metto nei panni di Luca, che fa questo per mestiere, professionista. La lira non gli, l'euro non gli manca, ma forse la musichetta della Champions la voglio ascoltare. Non guadagnerò i 5 milioni, forse guadagnerò 2 milioni in meno, però voglio dire, caspita, che cavolo.
1: Ma lì, ragazzi, è anche una questione legata all'Otito e alle pretese di Lotito sul cartellino, non è soltanto una questione di ingaggio, quello è sicuramente importante, ma non è solo quello.
4: Mi fermo lì, a Luca giocatore, quindi me stesso, non vado nel meandri del cartellino. Certo è che comunque io rispetto al mio immaginario, a quello che pensavo che si potesse sedere sulla panchina, certamente anche io sono stato molto preso d'anticipo, non pensavo, però è il mio allenatore, è l'allenatore della mia squadra, è l'allenatore che difenderà lo scudo napoletano, anzi lo scudiero napoletano, quindi il nuovo stemma del Napoli, la passione e la vita che noi tifosi facciamo, e quindi per me è il mio allenatore. Quindi al di là di tutto, e poi sono curioso, poi stiamo parlando di un uomo, a parte che è un piacione, ce lo vogliamo buttare tra tutti,
1: facendo un ritratto psicologico e anche estetico di Massimiliano Allegri, è la prima volta da quando è arrivato.
4: Scusatemi, ma non è un uomo che dormirà nella brandina a Castel Volturno, è un uomo che vivrà nei letti più belli degli alberghi di Napoli.
1: Io lo auguro.
4: Sarà un piacere, sarà uno che sarà, è un uomo che piacciono le donne.
1: Anche se adesso è felicemente sistemato,
0: esatto,
1: ricordiamo.
0: A parte che preoccupiamoci di quello che fa sul campo.
1: Esatto.
0: Perché comunque c'ha, come dici tu, c'ha da difendere questa maglia e soprattutto ad
1: deve
0: fare
1: riscattare.
0: Bene, perché deve riscattarsi, ma io voglio che nell'anno del centenario si faccia una grande stagione.
1: Esatto.
4: Manuele, scusami, perdonami. Ma allora scevro da tutti i pensieri se vi piace o no,
1: sì.
4: Però lo possiamo dire, ma guarda, io lo dico col senno proprio di poi, ma è un uomo che c'è esperienza.
1: Beh, questo senza dubbio,
0: assolutamente
1: fuori da ogni dubbio, questo
4: sa vincere. E poi io ricordo quando ha vinto giocava con la difesa a 4,
1: sì.
4: Il Napoli ha tante ali, benedetti Dio, ha tante ali. Io non penso, mi auguro fortemente, al di là di tutto, che poter vedere anche un 4-3-3.
1: No, ma sicuramente si partirà col 4-3-3,
0: sì,
1: questo
0: sì.
1: È chiaro, e lo si evince anche dalle,
0: esatto,
1: dagli allenamenti, e domani ne avremo la conferma con l'amichevole. Grazie Luca. Sì.
4: Ciao Manuele, ciao.
1: Roberto con noi, ciao Roberto.
5: Allora, buonasera Marcello,
1: buonasera
5: Emanuele.
0: Ciao Roberto, buonasera.
5: Allora ragazzi, io vi volevo fare un paio di domande veloci.
1: Sì.
5: Veloci. Allora, ho sentito in un altro emittente che Lecce sta provando a prendere Matador Cavani.
1: Sì, è più che altro una suggestione, più che... è una notizia, okay, perché okay. L'ingaggio di Cavani, anche se è ridotto rispetto a quello che prendeva nella fase centrale della sua carriera, è comunque un po' fuori dalla portata del Lecce.
5: Ok, ma un pensierino il Napoli?
1: Onestamente ragazzi,
0: io con tutto il bene che voglio a Edi, che ha fatto la storia del Napoli, e adesso se devo puntare su un'alternativa che se la giocherà con Højlund, magari vado a prendere uno con un'età un po' più giovane, vado a svecchiare un po',
1: sì.
0: O magari, non lo so, magari Allegri riesce a rivitalizzare l'investimento Lucca, non lo so, ma non penso che sia nei piani del Napoli portare un giocatore di 40 anni che comunque ha un ingaggio comunque importante.
1: Sì, sì. La politica del Napoli rispetto a questo tipo di calciatori è molto cambiata rispetto alla passata stagione, alle passate stagioni. Sarebbe romantico come ritorno, però onestamente io voglio tenermi stretto il ricordo del Matador Cavani, certo. Quando si è guadagnato l'etichetta di uno degli attaccanti più forti della storia di questa società.
5: Ok, allora volevo solo un'ultima cosa. Sì. Secondo voi Lindstrom potrebbe restare a Napoli?
1: Non credo, anzi può darsi che addirittura ci sia la possibilità che prima della fine del ritiro di Di Maro possa andare allo Schalke 04.
0: Sì, diciamo che ha qualche squadra, ha squadre che sono interessate a lui, c'ha mercato, io non penso che sia lui che Caius Ten Gonge comunque rientrano nei piani del Napoli, quindi magari si cerca più magari di rivitalizzare uno come Lang che magari Lindstrom, quindi Lindstrom è molto apprezzato dallo Schalke in Germania, quindi poi mai dire mai nel calcio, attenzione, poi Allegri lo valuterà, ma non penso che dovrebbe rientrare nei piani della società.
5: Ok, ragazzi, complimenti per essere tornati alla radio del calcio Napoli.
1: Grazie.
5: Vi seguirò sicuramente di tutte le dirette che farete delle partite del Napoli e vi auguro una buona serata e buona
1: anche
5: serata.
1: A te, anche grazie a te, mille anche Roberto.
0: A te, Roberto.
1: Prima ciao. Della pubblicità velocissimo Domenico, ciao Domenico.
6: Buonasera, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie. Ciao Domenico, grazie.
6: No, la mia domanda era questa, su Allegri sempre,
0: sì,
6: no?
0: Sì.
6: Cosa potrebbe trovare di negativo Allegri nell'ambiente Napoli? Perché mi sembra proprio l'ultima intervista di Conte, lui alludeva a delle forze negative, per il quale lui andava via per queste forze negative. Ma il Napoli cosa può avere di così negativo come diceva il vecchio Conte?
1: No, il Napoli, no, lui si riferiva a delle cose ben precise, parlava dell'ambiente, una parte della tifoseria, ha fatto riferimento anche ai giornalisti ed è stata una parte della conferenza che non mi è piaciuta per un motivo, perché se giustamente hai delle remore e delle critiche da fare a determinate persone che secondo te hanno remato contro, è giusto che tu faccia nomi e cognomi senza sparare tra virgolette nel mucchio. È una parte della conferenza di Conte che non mi è piaciuta particolarmente quella.
0: Vabbè, però c'è da dire che comunque da una parte se io fossi comunque Conte, per tutto quello che mi è stato detto negli ultimi 3-4 mesi, che ero colpevole comunque di tutti gli infortuni, che giocavo male, che comunque me ne dovevo andare, cioè, dopo quello che lui ha fatto in questi 2 anni, sinceramente anche io ci sarei rimasto
1: restarci male è giustissimo, e sicuramente lui ha avuto delle critiche esagerate rispetto a quello che poi è riuscito ad ottenere dal punto di vista dei risultati e anche della capacità di migliorare alcuni calciatori. Questo è fuori da ogni dubbio. Io dico semplicemente che se hai qualcosa da dire in particolare, perché Conte sapeva esattamente chi erano quelli che lo criticavano oltremodo, era giusto menzionare, fare nome e cognome e non sparare nel mucchio, soltanto questo dico. Poi io sono d'accordissimo con te, anzi abbiamo passato un'intera stagione a dire ragazzi, ha delle colpe sicuramente, ma senza di lui questa squadra con tutti gli infortuni l'anno scorso avrebbe ripetuto il decimo
0: posto. Io penso che tutto quello che ha avuto da dire o all'ambiente o ai giornalisti o addirittura a qualcuno dello staff all'interno della società lui l'abbia detto a De Laurentiis e basta, cioè nel senso al suo proprietario della società, e quindi lui ha deciso di andare via, cioè nel senso non sarebbe bellissimo arrivare in conferenza, io ce l'ho con te, me ne sono andato per questo, difficile che trovi un allenatore che ti dice questo, vada alla società, vada al presidente che lo paga, gli ha lasciato tutti i soldi, ma io me ne vado per determinati motivi che magari il presidente sa.
1: Io avrei preferito lui fosse, proprio perché Antonio Conte è uno che ha le spalle stra mega super larghe, avrei preferito fosse un attimo più preciso nel dire ciò che secondo lui era giusto dire alle persone che avevano esagerato nei suoi confronti, perché sono d'accordo con Conte, alcuni hanno esagerato anche per partito preso nei suoi riguardi. E tornando alla domanda che aveva fatto il nostro amico, che cosa potrebbe trovare Allegri di negativo all'interno dell'ambiente? Esattamente questo, il pregiudizio, che è una cosa che da questi microfoni stiamo combattendo sin da quando si è fatto riferimento al nome di Massimiliano Allegri. Avere pregiudizi nei confronti di un allenatore che per carità negli ultimi anni non ha espresso il meglio della sua carriera, ma avere dei pregiudizi nei suoi riguardi prima ancora che metta piede a Napoli può solo fare del male a lui e soprattutto alla squadra. Quindi aspettiamo di vedere in campo questa squadra come si presenta, come gioca, i risultati che ottiene soprattutto, perché quella è la cosa importante, non l'unica cosa che conta, ma la cosa più importante, il risultato, e poi cominciamo a fare le nostre analisi e eventualmente muovere anche delle critiche all'allenatore. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Marco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Torniamo in diretta, andiamo da Marco. Ciao Marco.
7: Ah,
6: grande Marco, giustamente aspettato che tornassi, no, tu io stessimo
8: volta,
6: insieme.
8: L'altra volta te lo volevo dire, perché quando io ero solo e tu non c'eri, Marco mi ha detto: ma che stai solo tu? Salutami Marcello.
6: Allora chiami quando uno dei due manca, chiami solo quando c'è Emanuele, non quando sto io da solo, tipo ieri.
7: A voi, lo faccio diavolo di
6: scelta. Scherzo, scherzo. Ciao Marco, come stai?
7: Siete da già vicino a voi.
6: Anche due.
7: Spero che batte le mani, lo sta ascoltando.
6: Sì.
7: Direttore, ti ringrazio di tutto il cuore per il nome mio, che sono tifoso, e per tutti i tifosi del Napoli. Ci hai portato una cosa che era molto importante, questa radio, che deve, dove merita di stare. Il grande Callavino, non chiedo atto, hai fatto un grande regalo per noi tifosi. E messo il posto suo dove stava, e là deve rimanere, sul lato Pistissimo Callavino. Non chiediamo atto per nome di Callavino. Poi il resto, a te Marcello.
6: Sì.
7: Tu hai fatto la domanda, fatti i cavalli.
6: Sì.
7: Ok? Io sai che te dicesse,
6: sì,
7: i cavalli volesse alla società Calcio Napoli. Io vorrei chiudere la mia carriera, vorrei fare un anno a Napoli. Anche ridurre l'ingaggio, io penso che lo facessimo con la Cavani.
6: Sull'ingaggio sicuramente il presidente magari potrebbe ascoltarlo, però credo che in generale la politica del Napoli vada verso lo svecchiamento della rosa. È anche un discorso allo stesso livello, ecco, dell'aspetto economico, non è principale rispetto alla sfera economica, però è anche giustamente, mi viene da dire, la società e il presidente in primis vogliono un attimo ritornare a un certo tipo di politica basata sui giovani, sulle plusvalenze, sulla crescita dei talenti che si vanno a scovare in giro per il mondo, anche in Italia, per poi permettere appunto alla società di autofinanziarsi. Quindi per tutta questa serie di
8: motivi. Non penso che sia un discorso di soldi,
6: esatto.
8: Cioè, anche per un discorso di obiettivi. Edi ha fatto veramente la storia, ma anche per lui, perché magari sai, lui se n'è andato
6: e ha lasciato un ricordo.
8: Comunque
6: fantastico.
8: Un ricordo stupendo, magari viene qua a rischiare magari di mettersi in competizione, magari giocare poco, poi magari giocare, non fare bene, e poi va a trasformare quel
6: ricordo, quella bella storia,
8: quello che lui ha fatto. Magari per esempio Mertens l'anno scorso, se ci fosse stato magari De Laurenti, si voleva fare un pensierino attaccante di scorta, sta bene fisicamente, veniva dal Galatasaray, è un altro disco, non c'ha 40 anni come Edi, capito?
6: Sì, sì.
7: E poi di quando che l'attaccante con una avrà chiuso, mi risale un nuovo Lavezzi,
6: Sebastios, ragazzi,
8: ancora no.
6: Bisogna aspettare l'uscita di un esterno offensivo, che si tratti di un esterno sinistro o destro. Appena viene ceduto e si libera il posto, almeno dalle notizie che abbiamo noi in possesso. È un'operazione chiusa sia con il calciatore, ma già da tantissimo tempo, e anche con il Boca Junior. Dovrebbe chiudersi l'operazione intorno ai 5-6 milioni di euro, dato che comunque il calciatore va in scadenza a dicembre.
7: E riguardo Gatti,
6: Gatti è una strada, ragazzi. È una
8: strada, ma non l'unica. Cioè, nel senso, il Napoli sta seguendo, penso, altri difensori. Ragazzi, io con tutto il bene, a me Gatti non è che fa impazzire. Cioè, avrei preferito più Ghila, ovviamente. Vabbè, sì. Io mi auguro che comunque il Napoli sonda il terreno di tanti difensori e prende un marcatore forte.
7: Oppure io guardo l'Udinese, forse è
8: meglio. Ma se ovviamente Solè.
6: Thiago Gabriel del Lecce,
8: ma anche cioè Solè, sono giocatori bravi, ma cioè, li vedo superiori anche fisicamente a Gatti. Cioè, Gatti c'ha la diciamo l'errore facile, cioè non è uno che è concentrato per 95 minuti, non lo vedo un difensore da Napoli, sinceramente.
6: E poi Thiago Gabriel, ad esempio, rispetto a Gatti, anche dalla sua età, perché comunque stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni.
7: E poi riguardo a Allegri, lo sai che il presidente Napoli sta giocando il poker con Allegri? È un gioco, lo sai quando tu giochi alle carte?
6: Sì.
7: Tu investi i soldi sul poker,
6: certo,
7: no?
6: Certo.
7: Se esce il numero alto hai vinto i soldi, no?
6: Sì.
7: Il presidente Lauvelli su quello sta facendo con Allegri. Allegri è diventato Allegri è un poker. È presidente il giocatore, è uno che gioca. E il presidente Lauvelli non fallisce mai a colpo di gioco del poker. Vince sempre.
8: Ha investito tanto su di lui, Marco, perché comunque ha investito sulla sua voglia di rivalsa, perché comunque negli ultimi
6: andando anni, anche controcorrente rispetto a parte dell'ambiente,
8: certo, però poi alla fine secondo me l'ambiente poi capisce la scelta che ha fatto De Laurentiis, perché ovviamente non ha scelto Allegri per vedere un gioco migliore rispetto all'anno scorso,
7: vede i risultati,
8: quello conta, esatto, ma alla fine quello conta, non si può giudicare prima di un inizio
7: campionato.
6: Marco, ti abbraccio forte.
8: Ti abbraccio, Marco.
6: Alla prossima.
7: Ti voglio tanto bene con tutto cuore. Sei sempre il tuo cuore.
6: Grande Marco.
8: Ciao,
6: Martino.
7: Un bacio.
6: Ciao. Carmine con noi. Ciao, Carmine.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
6: Buonasera.
9: Tanto a Pippa i complimenti per essere breve, sebbene siano dovuti. Prendo spunto da una serie di domande che ho sentito, la permanenza possibile di Lindstrom, lo stesso Zeballos. Allora, io credo che alla base di ogni discorso di mercato c'è un argomento che nessuno valuta e sul quale io invece sono sempre molto, per mio sfizio, per mio divertimento, attento, cioè le liste. Noi abbiamo dei paletti che ci vengono dettati dalla Lega, peraltro molto più restrittivi poi in Champions, quindi alcuni di quelli che faranno parte delle liste della Serie A non avranno posto in Champions. E la faccio breve: mantenendo i due portieri titolari, lasciando De Bruyne e Lukaku e inserendo Rafa Marin nei 17, diciamo over 23, a noi resterebbero fuori gente come Mazzocchi, Poloruscio, vabbè, lo sappiamo.
6: Sì.
9: E sto facendo solo i nomi, quelli là un po' più di spessore, Noah Lang e Lucca. Non ho citato i vari Gonge.
6: Sì, chiarissimo.
9: E a Napoli ancora pensiamo di prendere un Gatti. Tu devi mettere fuori qualcuno di quelli che sono, diciamo, di quelli che appartengono al roster, tra virgolette, considerato titolare. Ora, senza entrare nel merito del discorso tecnico, della valutazione tecnica dei calciatori,
8: si deve basare anche su questo,
6: certo, discorso, no, per forza, è una regola imprescindibile questa.
9: Quindi, a meno che non metti fuori Buongiorno per la prima parte del campionato e quindi puoi prendere un difensore centrale over 23, ragazzi, se non arrivano under 21, lo stesso Zeballos, anche se va via Lang, non c'è posto nella lista. perché la lista è già con l'Ang, io lo tengo già fuori, per cui fate attenzione, mi riferisco ovviamente ai tifosi, considerate questa cosa che per quanto noiosa, per quanto scocciante, per quanto per alcuni anche ostica,
8: bisogna tenerne conto,
9: è essenziale per ogni tipo di discorso sul mercato. Vi ringrazio, scusatemi,
6: ci mancherebbe, bravo Carmine, anzi, bravo Carmine che ci ha fatto questo discorso, non a caso facevo il nome di Thiago Gabriel che ha 21 anni e quindi
8: è certo, quindi anche per la lista è importante.
6: Francesco con noi, ciao Francesco.
10: Ciao ragazzi, Francesco e Milena vi salutiamo.
6: Ciao ragazzi.
10: Milena non può parlare perché c'ha mal di gola, quindi sto a posto, io faccio tutto io.
8: Vai, allora fai tutto okay. Tu Francesco, vai.
10: Allora, aiutatemi a capire una cosa. Ci sta un mio cugino che è andato a Dimaro.
6: Sì.
10: Lui in quattro hanno speso una barcata di soldi per il soggiorno, beata loro, porno fa.
6: Sì.
10: Però hanno una difficoltà che non so se avete sentito. Per presenziare agli autografi e altre cose devono prenotare ticket one 50 persone. Io voglio capire una cosa, ma se il calcio è popolare, sacrifico le mie ferie e vado a Dimore, spendo più di 1200 euro e tu non mi fai fare manca un autografo, cioè, ma qual è la cognizione? Passano i ragazzi, dobbiamo pregarli e si fermano di loro spontanea volontà, perché gli ordini sono di non fermarsi, l'ha fatto ieri Capitano Di Lorenzo, non so se l'avete visto.
6: Sì.
10: La vostra radio è presente.
8: Io Francesco
10: nella vita mia ci ho chiesto l'autografo a due persone, a Pamba Sosa e Emanuele Calaiò, quindi sto a posto, ma per i ragazzini come fanno? Cioè è un peccato.
8: Io se ti posso dare un consiglio, qua siamo ovviamente tutti tifosi del Napoli, se ti posso dare un consiglio al di là della fede, siamo malati e tutto quanto, cioè andatevi a fare una vacanza come si deve. No, nel senso, appunto, perché comunque rischi di comunque andare lì e comunque spendi soldi anche per le amichevoli e alcune volte magari vuoi vedere il tuo beniamino e non riesci neanche a vederlo. Io capisco la volontà di andare a vedere il Napoli ritiro, però sai, dopo un anno di lavoro è giusto che ognuno si va a fare una vacanza come si deve.
10: Sì, sono d'accordissimo con te, perché ho l'impressione mia è stata sbagliata, è che si voglia favorire una certa classe di tifosi, chi che mette la mano in da sacco poi fa, io non posso fa.
6: No vabbè, però per quanto riguarda l'organizzazione degli autografi e le foto con i calciatori, penso che non sia richiesta alcun esborso economico.
10: Non si firmano, ma c'è.
6: No, lo so, il fatto è che bisogna registrarsi online e purtroppo non sempre queste operazioni riescono in maniera semplice. Magari ci sono delle problematiche legate al server e altre cose del genere.
10: Guarda persone, ho 30 secondi, subito finiscono.
6: Lo so, però immagina che la mole di persone che si presenta a Di Maro, soprattutto nel weekend, è talmente alta, e non ti dico a Castel di Sangro poi quanti tifosi del Napoli ci saranno, che qualche complicazione spesso e volentieri c'è.
10: E comunque tengo l'autografo di Emanuele Calaiò.
6: E quindi stai a posto per la tua generazione e quelle future, per quanto mi riguarda.
10: Ok, vabbè, ciao ragazzi.
6: Ciao. Un abbraccio. C'è Francesco con noi, ciao Francesco.
8: No, Luca,
6: ciao Luca.
11: Buonasera ragazzi.
6: Ciao Luca. Tutto
8: ciao,
6: bene,
8: Luca.
6: Tu?
11: Ciao, che dite?
8: Tutto a
11: Luca
8: posto.
11: Il dottore.
6: Ciao Luca.
11: Allora vi chiamo innanzitutto per salutarvi entrambe
8: e salutiamo anche te,
11: per fare i complimenti a una cosa che ha detto ieri sera Marcello. Non sono riuscito a prendere la linea, non è che chiamo solo quando sta Emanuele.
6: Sei gentilissimo e ti ringrazio
8: perché ti ho lasciato in buone mani.
6: Fatemi compagnia, anzi fateci compagnia quando capita che uno dei due resta da solo.
11: Solo una parola, cioè veramente la parola a cui invitare tutti i tifosi del Napoli, vabbè poi ognuno fa come vuole, equilibrio. Non buttiamoci né da un lato e né dall'altro, né a diciamo deprimerci né a esaltarci troppo, perché si rischia o di deprimersi troppo oppure di rimanere male, ma vabbè, questo si sa che è la politica di questo programma comunque.
6: È vero, è vero. Vabbè, noi, esattamente, noi sei un attentissimo ascoltatore.
8: Cerchiamo sempre di, l'abbiamo sempre detto con Marcello alcune volte, di l'equilibrio è fondamentale. E infatti l'abbiamo detto già all'inizio, quando è stato comunque annunciato Allegri, e che ovviamente la gente non lo voleva, o perché magari non piaceva, o perché è antipatico, perché magari può pensare che gioca male. Ha detto: è allenatore del nostro Napoli, quindi cerchiamo di sostenerlo, poi lo cominciamo a giudicare poi partita dopo partita, ma non già etichettarlo già subito a priori all'inizio. Cioè, quindi bisogna essere sempre equilibrati. Poi è chiaro che anche da parte nostra l'anno scorso abbiamo elogiato Conte, come abbiamo anche fatto qualche critica,
6: certo.
8: E noi siamo sempre imparziali e lo faremo sempre con qualsiasi allenatore.
11: Ma non la critica voi, perché non fate la critica scindere, fate la critica dove va fatta la critica, quella è la differenza.
8: Ma noi cerchiamo di criticare, ma sempre con massimo rispetto,
6: educazione,
8: e sempre costruttiva questa
6: e
8: critica,
6: rispettando i pareri divergenti dai nostri, se espressi a maggior ragione con educazione, perché poi ragazzi il calcio, tranne, ripeto, dal punto di vista del risultato, è tutto opinabile, e quindi se ne può parlare e dire tutto il contrario di tutto. L'importante è che sia fatto con equilibrio e soprattutto con educazione.
11: Un'altra cosa,
6: vai.
11: Io sono stato a Di Maro nel lontanissimo 2012,
6: sì.
11: però abitavo a Belluno in Veneto, quindi ero praticamente a tiro di schioppo da,
6: sì,
11: Di Maro. Però come dicevate voi prima, avete dato un grande consiglio: dopo un anno di sacrifici, se non avete soldi, andatevi a fare una bella vacanza, non andate a Di Maro.
8: No, ma più che altro... anche con quelli che magari ce li hanno, pochi, tanti, a maggior ragione bisogna staccare proprio la spina, anche perché c'hai tutto l'anno per pensare al Napoli, quindi vattene con la tua famiglia proprio a staccare un po' la spina, a goderti la famiglia magari da un'altra parte, anche perché veramente tu andresti lì e rischi comunque di non vedere comunque un giocatore, di non fare una foto,
11: sì,
8: un autografo,
11: sì.
8: Quindi prima, cioè, secondo me è giusto goderti le vacanze come si deve e poi pensare al Napoli da quando inizia il campionato. Poi magari puoi cercare pure di andare a Castelvolturno a farti autografare,
6: esatto,
8: la maglia, ma in questi ritiri figurati a Castel di Sangro, che c'è proprio l'inferno,
11: sì,
8: di gente,
11: sì.
8: Quindi è complicato.
11: Ma infatti Emanuele, sono dell'83 come te, ero ancora giovane, 29 anni quell'anno, andai lì senza pretese, giusto perché stavo a tiro di schioppo, ma andai a mangiare due caneterli, giusto per, e non si riuscì infatti, perché Di Maro sembrava fuori tutto.
8: Ma guarda, Luca prima era diverso, ma anche quando ai miei tempi, ovviamente noi eravamo in Serie C e poi abbiamo fatto la Serie B, la Serie A, ma eravamo comunque gli inizi De Laurentiis, dove comunque eravamo giocatori che venivano comunque da Serie C, da Serie B, non eravamo giocatori conosciuti come adesso. Quindi prima a Castelvolturno facevano entrare, facevano vedere l'allenamento, quindi era diverso, anche noi ci fermavamo a parlare addirittura con i giornalisti, cioè cambiano proprio le
6: abitudini, stando anche a quello che ci dice in cuffia il buon Simone Zagaria. Che cosa ci ha detto in cuffia il buon Simone Zagaria? Che dobbiamo andare in pubblicità,
8: esatto,
6: poi dopo andremo da Enzo tra poco.
12: Si alza il sipario sul nuovo Napoli, comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso, vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
13: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
14: Super promo 48, Cerciello Auto.
13: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
15: Signora, prende anche le olive?
16: Sì, ma olive granata.
15: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Siamo tornati in diretta, andiamo subito da Enzo che ci aspettava. Ciao Enzo.
4: Ciao, buonasera.
5: Ciao Enzo, buonasera. Buonasera.
4: Ciao, io volevo solamente dire che non facciamo sempre polemiche su tutto. Vai a Di Mare, cioè a Di Mare si può pure andare, ma non è che devo andare a Di Mare per avere un autografo. Io vado a Di Mare a vedere Napoli, cioè non vado lì per... se voglio l'autografo vado qua a Casa Fortuna e cerco di prenderlo qua.
5: Io l'ho detto in riferimento a quello che ha chiamato prima, al nostro amico, sì, che ha detto io vado là alcune volte, voi mio figlio o qualcuno vuole fare degli autografi che non riesco neanche a farli spendendo una barca di soldi, quindi io, in base a quello,
3: è riferito all'autografo, non al fatto di andare a vedere il Napoli, perché andare a vedere il Napoli in ritiro è una cosa che è la cosa principale, diciamo così. Poi la questione autografi, fotografie, dal mio punto di vista è a margine, quindi per me, esatto, se vuoi spendere in quel modo i soldi è giusto che tu lo faccia, ma l'obiettivo principale è quello di vedere l'allenamento, certo, vivere un clima festoso fatto dai tifosi del Napoli.
4: Esatto, e goderti pure un pochettino. Io so che a Di Mare si sta pure abbastanza.
3: Si sta in maniera fantastica, ragazzi. È una zona dell'Italia bellissima. Io ho fatto un bel po' di ritiri lì. Un anno, ad esempio, l'anno di Ancelotti, sono stato 3 settimane lì a Di Mare. E credetemi, ragazzi, ci sono dei paesaggi, al di là del clima, si mangia benissimo. I laghi dove andare, c'è il lago di Tovel, che credetemi, è uno spettacolo. Quindi il Napoli, per carità. Prima attrazione per i tifosi del Napoli quando si va a Di Mare, ma poi c'è tutta una questione legata al territorio lì attorno che è veramente fantastica.
4: Poi ho sentito pure un'altra polemica per le magliette troppo care, troppo alte. Cioè, voglio dire, addirittura un tifoso disse che non siamo a Madrid, non siamo in Barcellona, perché hanno loro la possono vendere a quei soldi là perché hanno dei trofei. Ah, cioè la maglietta si vende in base ai trofei, non credo che si vende. Allora io vinco 100 trofei, la maglietta la dovevo vendere 1000 euro, che significa?
3: No, ma il prezzo della maglia tendenzialmente è sempre stato quello, poi quest'anno magari costa un po' di più perché la maglia
5: è aumentato di 10 euro.
4: Esatto, sì. La maglietta del centenario
5: è aumentata di 10 euro, però
3: il prezzo è sempre quello.
5: È sempre quello, è aumentato di 10 euro perché ovviamente la maglia del centenario, che tra l'altro è stupenda.
3: Sì, sì.
4: È bellissima, infatti questo dico io, Allegri non è buono, vabbè, facciamo. Noi non reniamo mai tutti dalla stessa parte, c'è sempre qualcuno che deve rimanere conto, c'è poco da fare.
5: Siamo un po' divisi.
3: Grazie Enzo per aver chiamato. Prima di tornare al telefono voglio leggere questo messaggio che ci arriva da Paolo D'Alicola. Ragazzi, egregi, buonasera. Lavoro vicino Como. Ieri sera in un canale lombardo dove parlavano solo giornalisti pro Milan, uno di loro ha detto agli altri: ho parlato qualche giorno fa con Massimiliano Allegri e mi ha detto che ha accettato Napoli perché deve riscattare questo campionato, quello con il Milan passato naturalmente, dove molti lo hanno tradito nello spogliatoio, e va a Napoli per vincere di nuovo e iniziare lo stesso ciclo fatto con la Juve. Speriamo, ragazzi, cioè, se Allegri nei prossimi 3 anni porta, non dico tanto, ma gli stessi risultati di Antonio Conte, quindi sulla stessa falsa riga del tecnico precedente, io sarei stracontento, ragazzi, perché io, adesso che abbiamo cominciato a vincere qualcosa, devo dirvi la verità, ci ho fatto la bocca buona, e se è possibile essere competitivi e portare un trofeo a casa, non dico ogni anno, ma una volta ogni 2 anni, io me l'abbraccio tutta questa nuova tradizione.
5: Poi magari ci sta che non vinci, però magari fai una grande stagione, per esempio che ti posso dire, fai secondo posto, ma c'è un campionato emozionante, sì. Poi magari
3: dove te la giochi, dove lotti,
5: agli ottavi, per esempio in Champions, e già hai migliorato l'anno
3: vinci
5: scorso,
3: vinci la Coppa Italia
5: o una Coppa Italia, cioè, capito? Va benissimo così, però essere competitivi nell'anno del centenario in tutte e tre le competizioni sarebbe bellissimo. E Allegri, giustamente, dato che non l'anno scorso, è da un po' che negli ultimi anni
3: la Coppa Italia.
5: Ho una Coppa Italia.

0: rimotivarlo per farlo sentire.
1: Ah, sai, se lo vede bene in allenamento, se lo vede vivo, che comunque ha problemini alla schiena, alla gamba,
0: li
1: ha superati, lo vede comunque entusiasta, e comunque chissà, è un signor giocatore. Io ero un po' scettico sugli infortuni che ha avuto quest'anno e sulla volontà che aveva già la scorsa estate di cambiare aria, sì, visto che comunque sono tanti anni. Però lo vedo ridere, lo vedo scherzare, lo vedo che comunque anche tatticamente gli parla, cioè non vorrei dire, ma sai, se prima ero sicuro che il Napoli prendeva un centrocampista perché secondo me è il primo uscire, chissà, adesso vedendo alcune immagini, poi magari mi sbaglierò,
0: però, vedremo. Io sono molto curioso di vedere tutto quello che hai raccontato adesso con Lukaku e De Bruyne, i colloqui, i sorrisi, il linguaggio del corpo, perché anche lì secondo me si gioca,
1: certo,
0: una bella fetta di stagione sulla permanenza o meno di De Bruyne e Lukaku. Ancora al telefono Vincenzo, ciao Vincenzo.
2: Sì, sto ancora al telefono.
0: Sì, sei in diretta.
2: Allora, ascolta, noi già abbiamo fatto ieri un...
0: Ah, il professore di, sì, educazione fisica, mi ricordo, sì, perfetto, ieri in chiusura.
2: Di scienze motorie.
0: Di scienze motorie, abbiamo qualche minuto in più per poter chiacchierare.
2: Ti ringrazio. Allora, ascolta, io non voglio soffermarmi sul problema allenatori,
0: sì,
2: Conte e quant'altro. Il problema che io voglio sottolineare è un aspetto fisico, sì, di preparazione atletica. Come già io ti dissi ieri,
0: sì,
2: la preparazione che fanno loro è una preparazione mirata,
0: scientifica, sì,
2: computerizzata, fatta da veramente con dei professionisti seri. Allora, e ci ritorniamo subito su questo. Lukaku,
0: sì,
2: prima giornata di allenamento, una partitina, tiro un tiro,
0: no, era verso la fine del secondo ritiro a Castel di Sangro, era in amichevole, era la fine di agosto,
2: era un amichevole,
0: sì,
2: un tiro come devo dire, bisbrico,
0: sì, un tiro, una conclusione a rete che gli ha, in quel caso, gli ha portato l'infortunio,
1: distaccamento, sì,
0: del tendine, ora, sì.
2: Concludo, perché non, sì, voglio dilungarmi, perché veramente ci potrebbe stare ore e ore per,
0: sì,
2: parlare.
0: Sì.
2: Conclusione: giocatori 9 infortunati. Si va al, ovviamente, i Lukaku e quant'altro si infortunano. La società che deve fare? Deve andare ai ripari.
0: Certo.
2: E deve acquistare.
0: Sì.
2: E già viene preso con il cappio alla gola da altre società. Quando,
0: certo,
2: si vai a comprare,
0: sanno della tua emergenza e tirano sul prezzo. Certo,
2: certo, Luca, sì, quanto ha speso? Punto interrogativo. Ora, che cosa succede? Che il Napoli ha fatto un sacco di acquisti e ora ne paga non soltanto il senso e il problema economico dell'anno scorso. Il problema lo ritrova adesso, perché deve vendere, non può comprare.
0: Sì.
2: Perché se non vende, ha un parco di 47 giocatori. Come deve fare?
1: Sì, sicuramente però deve.
2: Questo è lo sbaglio che hanno fatto, credo.
1: Vincenzo, sicuramente deve essere un mercato.
2: Uno sbaglio a livello di preparazione, perché c'è poco da fare. Poco da fare per 9 giocatori su non si può sbagliare e va
0: cioè, Vincenzo, il tuo intervento è chiaro, tra l'altro poi si lega anche a quello che avevi detto ieri. Adesso ti faccio rispondere da Emanuele, intanto ti ringrazio, grazie a Vincenzo.
1: No, dicevo sicuramente alcuni investimenti come Lucca, Lang, Beukema comunque sono stati fatti, non hanno reso comunque le aspettative, quindi vuol dire, non è che loro diciamo questi investimenti sono andati male per conto degli infortuni,
0: perché questi sono investimenti che sono stati fatti prima di tutta quella,
1: esatto,
0: serie di infortuni,
1: esatto, quindi poi c'è da dire che comunque il Napoli deve fare comunque un mercato un po'

0: speculato, deve comunque anche diminuire un po' gli ingaggi, ma non è che il Napoli è in emergenza, certo, non può acquistare più, cioè ragazzi, non è che il Napoli in rosso, deve sicuramente
1: aggiustare il tiro
0: l'estate scorsa, e magari a posto di spendere 200 milioni come ha fatto l'anno scorso e prendere 9 giocatori più 2 a gennaio, ne prenderà 3-4, però lo vuole fare in maniera oculata e lo vuole fare prima, dando via delle cessioni comunque importante per equilibrare un po' i conti. Ma non è che se Allegri dice a me mi serve un difensore assolutamente, io non devo aspettare che esce uno, io c'ho l'urgenza, il Napoli il sacrificio lo fa perché ce li ha i soldi, non è che mo adesso dopo 200 milioni spesi il Napoli è fallito oppure sta in rosso. È chiaro che rispetto agli altri anni adesso ci va un po' più cauto, perché 3 degli investimenti che sono stati fatti l'anno scorso sicuramente non gli hanno reso.
1: Caro Emanuele, siamo arrivati in chiusura, quindi ringraziamo Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica quest'oggi. Grazie ad Emanuele Calaiò.
0: Grazie a te Marcello Galvano, noi ci ritroviamo domani ore 19 per il calcio della sera. Abbiamo la prima amichevole, quindi capiremo un po' la prima uscita del Napoli stagionale.
1: Appuntamento a domani, buona serata a tutti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Trasporti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
1: Due? Viene a pranzo da me?
0: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
2: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Che stai già a mormoriare? Che stai?
1: Vai, apri.
0: Ah, posso iniziare?
1: Apri.
0: Signore e signori, Rosario Verde.
1: Eccolo qua, bravo, tu ci devi fare. Neutro.
0: La piacenza, amici, amiche.
1: Settico devi essere.
0: Buongiorno. Oh, stamattina non so perché in anteprima sul canale 76 del digitale terrestre sembriamo due barbare d'urso perché siamo belli illuminati. Guarda come siamo luminosi.
1: E il salto liso, che hai fatto?
0: Allora insieme, 1, 2, 3, col cuore andiamo, salutiamo la Barbara d'Urso. Ma dove mi vuoi mandare?
1: Chissimo fa vedere l'immagine.
0: Ma non mi puoi mandare da nessuna parte, cioè, nessuno mi vuole. Posso stare solo qua.
1: Posso stare solo qua. Forse ne aiuti chilo, perché mi pare
0: che tu
1: lo posso chilo là. Chilo chi?
0: Non posso andare.
1: Fuggi. Beh,
0: se ne chiude il go, cioè vabbè.
1: In pratica, capito?
0: Stendiamo un velo pietoso.
1: Go.
0: Ma è un altro quello, non è quello là.
1: Sono proprio simile.
0: Vabbè, andiamo avanti. Nello Iorio in regia. Nello Iorio.
1: Santa perdono le fate. Rosario, più divertente.
0: Sasamen, speaker del Maradona. Effettivamente c'è il suo fascino.
1: Oggi no. Oggi sono Stefano De Martino.
0: Va bene,
1: canzoncine.
0: Iniziamo, che è meglio. 1, 2, go!

0: Betes, devo dire la verità, Betes.
1: Molto... questo non è male.
0: Se questo non è male, veramente Betes.
2: Vabbè, J-Ax ha sempre avuto un modo molto particolare di raccontare le cose.
0: Non ho venuto a Tersiva, mo fanno i cantanti. Si capisce niente più, cari radioascoltatori.
2: Ma si chiama così da 40 anni.
0: Non si capisce più niente, chissà che. Veramente, veramente siamo, non lo so, è test.
2: Niente, vabbè, ragazzi, io da queste cose...
0: immagino il futuro scaveranno, trovo, non hanno trovato una canzone, trovo, ma che sì, cioè, non lo so. Io non lo so.
2: Questo suo allora, pessimismo cosmico profondo.
0: Non è pessimismo, è realismo pesante.
2: No, allora tu sai.
0: Non ci vedi, ci uscimo, cioè, non ci vedi, ci
2: ma
0: uscimo.
2: Questo è un altro discorso, però tu sai.
0: Roberto!
2: C'è Roberto Mosella di là, sì.
0: Facciamo l'esempio, vieni Roberto.
2: Ma sta in onda sull'altra radio, non può venire in onda di qua. Hai finito, Robby?
0: Robby, vieni un attimo. Robby, giusto per gli amici. Roberto, vieni.
2: Oh, basta qua, che urli.
0: Vieni, Roberto. Allora, stiamo dicendo.
1: Perché questa cosa?
0: Ascemità ci ha pigliata. Fammi chiamare Roberto, tutto all'esempio, hai capito?
2: Cioè, ti sta.
0: No.
2: Ti sta mortificando.
1: Lo so, vedo questa cosa.
0: Racconta, Roberto, quanti anni hai?
1: Io ho 49 anni.
0: 49 anni?
1: Sì, vabbè. Sì.
0: 49.
1: Sì, allora, che vuoi?
2: Racconta. Racconta il martello di Thor.
0: Raccontaci tu, no, posso dire che è solo kill.
2: Ma tu gli racconti pure le cose a questo.
1: Era un amico.
0: Racconta quando la tua prima moglie ti pigliati la coppa bascia a te tutti i giocattoli.
2: Ma è violazione della privacy. Ma chi sei? La Fagnani che fai queste domande.
0: Lui è una bestia.
2: Quando
0: ti pigli a te e pazzelletti la coppa bascia, racconta.
1: Abbiamo finito.
2: Allora, Robby, tu sei una persona a modo e io ti conosco. Fai un test. Tu metti la tua mano in alto così sulla sua testa, poi lasciala cadere all'improvviso.
1: Come capita
2: e vediamo che succede. No, vediamo se è veramente un supereroe.
1: No, voglio difendermi su questa cosa. Stata venduta la spada di guerre stellari a $4 milioni in un'asta importantissima.
0: E c'è stato qualcuno che se l'ha accattato?
1: Assolutamente. Sì.
0: Come si chiama?
1: Se c'è qualcuno che l'ha comprato, non mi ricordo.
2: Si può mai chiamare Pasquale uno che compra la spada di guerra
1: americano? È un milionario americano che ha comprato una spada, la spada originale utilizzata da Mark Hamill.
0: Che dici,
1: chi è Mark Hamill?
0: Mark Hamill!
2: Sa niente.
1: Luke Skywalker. Chi è Luke Skywalker?
0: Chi è? Cartone animato.
2: Non è un cartone animato!
1: Arrivederci, grazie.
2: Tu sei un criminale. Roberto, perdonalo, non sa quel che dice. Roberto,
0: vabbè, mandami l'avvocato che dà già dice. Allora,
2: comunque è uscito il trailer di Avengers Doomsday, non l'ho ancora visto, quindi niente spoiler, grazie.
0: Tu la prossima fidanzata non ne farai il pazziello, cioè... È che il fratello Piccirillo che mi rimane qua, non dice il songhetto.
2: Fratello Piccirillo che mi rimane qua.
0: Lo lascia una pressa appresso.
2: Ma lui deve essere solo fiero e orgoglioso. Ragazzi, è un collezionista eccezionale. Ha dei cimeli meravigliosi. Io non capito.
0: E tieni i cimeli, tu, e tieni i cimeli.
2: Vabbè, ma uno che beveva ovina a 2 euro, ma è gamma parla.
0: Che cazzo che vuol dire?
2: Non capisci la qualità.
0: Tenevo tappe su, che c'entra?
2: Solo che le pavavo praticamente.
0: Vai Nellino, c'è qualche cosa, no, dovrei risparmiare all'avvicino.
2: Ma che deve fare il fonico? Aspettiamo la tua notizia.
0: Pronto?
2: Ciao, è finita così.
0: Vai. Ditemi voi, in apertura.
2: Ma ieri sera addormentarmi, che è successo? Che ha detto?
0: Non lo so.
2: Mario, pronto, non hai dormito?
0: Dici Mario.
3: Eccomi ragazzi.
0: Ma capite? Eccomi. Sì.
3: Eccomi, buongiorno Marco.
0: Spero solo che l'ambasciata russa o cinese non ci sta sentendo. Spero solo
2: invece ci sentono per colpa tua.
3: Ho rifatto di dormire, ho dormito comunque. Sto bene ragazzi, comunque.
0: Sì, ma che ce ne fotta? Cioè non voglio capire. Io vedo che tu traumatizzata.
3: Tanti complimenti.
0: Grazie assai.
3: Veramente.
2: Si è sentito?
3: Però voglio
0: veramente
3: dirti una cosa.
0: Sì.
3: Meglio voi che l'eredità in Summer. Ma che l'eredità Summer?
0: Che hai detto? Oh, meglio noi!
2: Che altri programmi televisivi che sta facendo?
0: Sì.
2: Grazie. Mario, scrivi una lettera sia a Mediaset che alla Rai e proponici. Dici, guardate, il primo che si prende sti due fanno a fare.
0: Oppure manna all'igiene mentale Ru Cardarello che pure... ci sta attenzionando, so che ci sta attenzionando.
2: Andiamola a tutti e tre.
0: Sì.
2: Vediamo il primo che risponde chi è.
0: Va bene.
2: Ciao Mario, lui ride.
0: Ridi, ciao.
2: Comunque, ciao. Sappiatelo, se ha dormito bene Mario Franchini, può dormire bene chiunque.
0: No, io non ho dormito bene. Lo sai.
2: No, io non ho dormito
0: proprio. C'ho la ferita. 7 punti ho avuto.
2: Mamma mia.
0: E mi hanno dato manco un pupazzillo.
2: Chi voleva il pupazzillo?
0: A spada di torre.
2: Ma torno, usa la spada.
0: Che buffa fare pesacane. Va bene.
2: Senti a quell'altro, la spatuccia hai 20 anni, dovresti saperle
0: queste cose.
2: Vedere
0: ci sei, che se vai a casa c'ha la NASA, i ragazzi come
2: lo si
0: per lavorare, non è come
2: purtroppo Nello negli anni giusti giocava con i transistor,
0: la prima moglie era Robertuno, tutti scalati.
2: Ti può denunciare per questa cosa, non la devi raccontare.
0: Ci sono pazzi all'ultima,
2: ma non lo devi raccontare al microfono.
0: Bella cosa, presentare a casa una cosa, non mi ricordo, spendette 1.000 euro, la moglie voglio questa coppa base. Certo, mo voglio divorzio io.
2: E si è salvato, sì. Posso dire, non conosco la ragazza.
0: Non so, si è salvato lì, non lo so.
2: Si è salvato lui, viva, viva ciò che ci piace. Viva i propri hobby, viva le proprie cose, quali che esse che siano.
0: Lui si ad abbuscare, viva i vostri hobby.
2: Sì.
0: Lui ci fa mettere in mano in gola, non me ne
2: fottite. Se abbuschi vuol dire che non è la persona giusta.
0: Dovete crederci. Solidarietà, pronto?
3: Che può fare?
0: Di peggio
3: i mari,
2: se Dio non sa. E che io sa, stamattina va così. Pronto?
0: Chi è?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Sì, dica.
0: Dimmi.
3: Ho detto, ci hai abbuffato. Stamattina sei peggio di Mario.
0: Chi è Mario?
3: Mario, mi l'hai chiamato prima.
0: Ah, Mario Franchini.
2: Poi questo pure beve, aspetta Franchini, un attimo.
3: Premi!
0: L'ho detto, quello è il caldo. Basta, e vabbè, volevo introdurre il primo argomento, lo facciamo dopo.
2: Ma posso dare un consiglio?
0: Abbiamo fatto una piccola introduzione.
2: Chiudiamo tutto qua, andiamocene a casa. Non è giornata, cioè, me lo sento.
0: Non ti preoccupare, come sta andando nell'aria.
2: Ma tu parli dell'aria che c'è un'afa pazzesca.

0: strappati dentro a questa cosa, vi dico che è il cimelio di Star Wars venduto al prezzo più alto di sempre. E l'anno prossimo si andranno a celebrare i 50 anni dall'uscita del primo film di Guerra Stellare.
1: Una volta facevamo, celebravamo la fine della seconda guerra mondiale, ma festeggiamo Star Wars.
0: Speriamo di
1: celebrare. A Mamuri, hai ragione, frate. Può darsi.
0: Sta invecchiando, ragazzi.
1: Una bomba e ci squaglia. Notizia, argomento del giorno. Questa notizia, diamo un titolo a questa notizia, è la bianco assoluto. Ma perché? Con silenzio, ok? Ma perché con silenzio?
0: Okay, arrivati io l'ho più, detto che potremmo chiuderlo qua al programma stamattina.
1: Sta in macchina, dici, ma perché? Silenzio. Dici, ma perché? Ecco.
2: Gol.
1: Non ti piglio. Dammi no, ma ci me la dica tutti esattamente, ma non ci fa tutta via forse. Vabbè, lasciamo sta. Allora, diventa mamma, sentite questo, diventa mamma a 57 anni.
0: Bene.
1: 3 anni più di me. Diventa mamma a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita. Va bene, madre neonato, qui nel nostro napoletano, è qua è successa questa cosa. Madre neonato sono in ottime condizioni di salute, questo ci fa piacere. Lo specialista, ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura. 57 anni è l'emozione più grande della vita. 57 anni non si parla di vita, già si sta andando in pensione. Vabbè, però.
0: Vabbè, per il figlio.
1: Diventare mamma arriva da Castellammare di Stabia.
0: Sì.
1: Castellammare di Stabia nel napoletano, una di quelle notizie che fanno bene al cuore, dice. La notizia di una coppia di genitori che, grazie ai passi da giganti fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia, sono riusciti a coronare il sogno e diventare genitori. Okay. Cioè, il sogno era loro. Cioè. Gli tengono un sogno di diventare
0: genitore.
1: Può essere un sogno diventare genitore, lo so. Cioè, può essere uno sfiz, voglio passarci sfiz, voglio accattare un Lamborghini.
0: No,
1: voglio accattare un appartamento vista mare a Posillipo.
0: No, c'è visto quello
1: cioè, desideri. Sì. A 57 anni si muore un lungo in eredità. No,
0: vabbè, scusami, tu immaginavi, volevi diventare padre? Quando eri.
1: Ci pensavo proprio, a me è capitato, è scappato.
0: Ecco qua, vedi, sai, siamo sempre là.
1: Sono esuberante su queste cose.
0: Sono esuberante su queste cose. Vabbè. Due punti, aperte virgolette.
1: Diventa mamma a 57 anni, facciamo un calcolo: 57, quando il ragazzo avrà 20 anni, quando avrà la signora?
0: 77.
1: Sì, ci arriviamo, ma
2: mi faccio una graciata.
1: Ci arriviamo,
2: scusate.
1: Ci arriviamo.
2: Ma sei un bastardo.
1: Ci arriviamo, io ho fiducia dalla banca. A banca mi ha dato fiducia fino a 60-90.
0: Chi ti ha dato fiducia fino a 60?
1: A banca.
0: A te?
1: 69.
0: È campo sicuro fino a 80, vai tranquillo.
1: No, a banca fino a 69 ce li sta fa. Buono, per i figli tuoi.
0: Ah, ok.
1: Babù, perché così. Però dico, 57 anni, faccio un bambino piccolo. Va
0: sì.
1: Bene? Aspetta, ma te lo dico. Cioè, 57 anni, io ho avuto sempre bisogno di fare. 50.
0: Beh, non stai vedendo tutta una serie di cose.
1: Ma adesso voglio vedere che lo vuoi tu. Voglio vedere che lo vuoi tu. Io a 57 anni mi metto a porre in macchina a macchina, non sapete?
0: Ma perché?
1: Cioè, se la finisci papà.
0: Ma che te ne fu?
1: Lo so che te ne fu, però la macchina va buona, ma che te ne fu ti mettere a Leopoldo, no? Leopoldo?
0: Sì.
1: Leopoldo quando avrà 20 anni, tu quanti anni avrai?
0: Ne avrò 62.
1: Insomma, è accettabile.
0: Beh, oddio.
1: Allora sai, tu sai che ne 70 anni per gli impazziti. Cioè, voglio una 30, 30, quando tu muori, o creatura di 30 anni,
2: dice,
1: è morto babbuccio, eh. È morto babbuccio, è babbuccio, già niente, però tengo 30 anni. Capimmi? 18-19 anni, ragazzi, deve ancora formare, ha bisogno di genitori.
0: Rosario, ma chi sei?
1: Che sogna, pensa cane, deve sognare!
0: Ma chi sei tu per giudicare questa coppia? Cioè,
1: no, che... io non sono nessuno, io sto dicendo, giudicate voi però, 342-00-0100 oppure 081-546-6873.
0: Guarda, che se ci sono riusciti con la signora 57 anni, vuol dire che forse... per chi è più giovane e ora desidera avere un figlio e ha alcune difficoltà, ci sono molte più possibilità
1: Perché pure a certo ci vengo, perché in Italia, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che noi teniamo un istituto superiore di sanità,
0: l'abbiamo scoperto col Covid,
1: ma l'abbiamo scoperto nel 2022, sono stati eseguiti 109.755 cicli
0: e chi le sta cattando la mozzarella di sta
1: 109.755 cicli di PMA, procreazione medicalmente assistita, sia di primo che di terzo, di secondo e di terzo livello, che comprendono il FIVET, fecondazioni in vitro con trasferimento di embrioni in utero,
0: certo.
1: Molto così. E poi ci sta ICSI, fecondazione
0: mamma mia,
1: fecondazione in vitro tramite immersione di spermatozoi in citoplasma. Fatti fare un'immersione,
0: leva le mie l'indito, non mi tocca, torna al tuo microfono, la distanza di sicurezza, vai là. No, non lo voglio. E non mi guardare.
1: Vieni qua, fammi.
0: Leva le mani dosso. E non guardarmi con questi occhi. Non guardarmi cerbiatto così.
1: Cerbiatto, ma chiama di cerbiatto.
0: Sì, mi fa gli occhi dolci mentre dice ste zozzerie, capito? Quello è il problema.
1: Non lo vuole fare, fateci sapere cosa ne pensate al 342 00 00.
0: Di sicuro la signora è molto in avanti.
1: La coppia, perché anche il marito penso che sia. Non hanno detto l'età del
0: però
1: marito.
0: Se, scusami, dico. Non voglio entrare nel merito, eccetera, però esiste la menopausa, no? Che arriva a una certa età.
1: Pure in menopausa è riuscito.
0: Lei era in menopausa ed è riuscita. Allora porca vacca, ragazzi. Non lo sappiamo, non tutte le donne vanno in menopausa.
1: A 57 anni, pensa a cane, niente di me.
0: Magari qualcuno.
1: Ma che si sceglie? Ma non si è mai vista, 60 anni che mestruazione, ma quando si è mai vista? Ma non si è mai vinto, lo dico da ginecologo, pensa a cane.
0: No,
1: che ho preso l'allarma, c'è molta esperienza, come dici, sul campo.
0: Ma esperienza di...
1: Pronto. E mi è caduto, mi parla sulla telefonata.
0: Sono anonimo, io ho 29 anni, la mia compagna 28, purtroppo per un mio problema siamo in lista proprio per la PMA.
1: 29 anni, spero e auspico che facciate un bel bambino, eh.
0: Sì, sono coppia giovanissima, sì. Quindi magari
1: questo forza lo crescere lo fa, di dargli un futuro, che poi mettano proprio cristiano, mettano pesacane in coppa faccia la terra, cioè che vuoi
0: ma che vorresti dire? No? Che vorresti dire?
1: Ci vogliono le nuove così, no?
0: Così come?
1: Ci vogliono le nuove così.
0: Ma che vorresti dire?
1: No, io
0: ti metto le mani addosso.
1: Uso violenza. Pronto?
0: No, perché c'è la camicia un po' cammappucciata, te la stiro con le mani.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, io conosco, cioè, ho un'amica,
1: sì,
3: che si è messa con un 69enne.
1: Sì.
3: E lei ce n'ha 36.
1: 36, va bene.
3: 36.
1: Va bene.
3: L'anno scorso è uscita in cinque.
1: E va benissimo, però.
3: Mi dice a me che si qua quando camminano con carruzzino. Cioè, a chi
1: cammina Europa i carruzzini, uno... come chi là? Uno mette un marito, un'altra mette un come chi lo legge me?
0: Io chiedo scusa.
1: Però si succede con suo marito, spero che rimanga una cosa di sordo. La ragazza è giovane, può seguire il bambino, cioè, capì? Anche da adulto può seguire, capì? Almeno c'è speranza.
3: Va bene.
1: Ciao fratello. Ciao.
0: Ah, okay.
1: Fatti mettere incinto.
0: Ma non puoi mettermi incinto.
1: Faccio una fecondazione.
0: Allora, io ragazzi credo che la cosa più bella della vita è essere genitori, ma credo che avere un figlio a 57 sia eticamente scorretto anche da parte della scienza. Concordo con Rosario. Beh sì, sicuramente.
1: Per me bisognerebbe fare una legge fino a una certa età. Cioè, a meno che uno dei due partner non è in età, insomma, 40-45.
0: Ragazzi, freddamente, cinicamente parlando, si può essere giovani e purtroppo non si può avere una vita lunga, nel senso,
1: vada che
0: senso che mi rendo conto che quando si
1: però
0: è così
1: più
0: grande,
1: probabile al 99% che a 57 anni fra. Io non sono più un ragazzino,
0: non mi guardare così.
1: Prendiamo un'altra giornata.
0: Nello, metti qualcosa, ferma
1: tu.
0: Ma già fui, ma che capito?

0: un po' muzzuppo.
1: È giovane qui.
2: Beh, sembrerebbe di
1: 45 anni, 44.
2: Allora, c'è però il record mondiale accertato appartenente, cioè per la donna che ha avuto il figlio con l'età più avanzata. È una donna spagnola, Maria del Carmen Bousada de Lara, che ha partorito due gemelli all'età di 67 anni nel 2026.
1: Vedi un attimo che fine ha fatto, Bisfizzi, domanda, che fine ha fatto, dove sta, che sta facendo?
2: Non lo sappiamo.
1: Non voglio dire ancora vivo, domanda. Allora, 081-546-6873, se volete le linee sono libere, o al 342-00-00100, Nellino sta ascoltando i vostri messaggi audio, mentre Marco legge quelli scritti, vai.
2: Non lo so, sono in sciopero oggi, ho deciso. 50 anni io, mia moglie 51, due figlie, una di 24 e un'altra di 19, non c'è gioia più bella in questo momento ad avere delle figlie quasi coetanee e sposare gli stessi pensieri. Beh sì, certo, di sicuro ci si trova.
1: Ma soprattutto li puoi aiutare, cioè c'ha 50 anni, sei giovane, quindi ce la fai, cioè fanno sacrifici, una cosa, ce la fai.
2: Sì, però io
1: non li abbandoni a loro stessi, o a meno che tieni i soldi, cioè scusate se la butto sempre sul fatto dei soldi, certo muoio e lascio a mio figlio milionario.
2: Ma quello che se ne fa,
1: faccia ricerca la verità, va bene pure, non è un problema.
2: Vabbè, ma va bene relativamente, perché tu va bene, manca, perché sai che pur, almeno sotto quel punto
1: ma
2: di vista
1: muore, pensava male chi muore. insomma si muore tu e rimane a Leopoldo, rimane un bello ritrombolino. Era bello papà, la fotografia un po' con mo, sera papà, usciuto a Nanz, io tremmo lì una coppa a banca, capi fratello?
2: Vedi, Peppe da Weiden dice, ma io se anche ho 40 anni, un bambino di 3, fra 3 anni si muore per qualsiasi ragione, che cambia? Vabbè, molti la mettono sul piano della forza, dell'idea, della probabilità, insomma.
1: È più probabile che vivi.
2: Comunque.
3: Lo so, ma io stai pensando una cosa. L'associazione di uomini che ci prestiamo, cioè a chi sta dando tanto uomo non può andare i figli a andare in ospedale, l'inseminazione, cioè ci proponiamo a far stufare, perché tutto si può.
1: E ci ho provato, ma sono sempre soliti, ma pure una volta mi smise a organizzare orge, rimanevo sempre soliti.
2: Ma sbagli proprio la guarda.
1: Tu pensi, perché non manco mugliere, ma già ho detto tutto.
2: Beh, forse non era d'accordo con questa zozzeria.
1: Capisci.
2: Vedi?
1: Pronto?
4: Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao,
2: caro.
4: Ci sono dei limiti fisici. Allora, voi avete mai visto una creatura di 3 o 4 anni quando comincia a sciogliere le cosce, come ci fa Napoli?
1: Lo sa Marco, vedi?
4: Allora, poi ha preso, no? A 60 anni, 65 e 70. Ma io non ce la facevo, ci sono niente da fare, è uno scatto come bevo.
2: Ah beh, certo, bambino.
4: Robbe 3-4, ma come lo piglia? Come tiene un creatore? Vai a fare una camminata, una orilla, piglia, si mette a correre. Quando lo piglia?
2: Ma io uso il guinzaglio per avere una presa decisa.
1: Che
2: sto scherzando, ovviamente.
4: Ci sono dei limiti fisici, oltre ai
1: quattro. Ma l'altro giorno Marco mi raccontava, lo sai, ho fatto una sciocchezza, mi sono dimenticato il carrozzino, l'ho messo nell'ovetto per portarlo con i bracci.
2: No, peggio ancora. Quando è nato Leonardo, sai, si fa sempre il video di quando si esce dall'ospedale e praticamente invece di mettere l'ovetto sul carrozzino l'ho portato a braccio.
1: Hai fatto male,
2: da Villa Betania dall'uscita fino al parcheggio, si evitando
1: Zanga, però ce l'ha fatta, ce
2: però
1: l'ha
2: ce
1: fatta.
2: Lo fa.
1: Dopo si è rincia la faceva,
2: non riuscivo a cambiare le marce in auto perché il braccio
1: fammi forza la mano tu, vieni qua. Ciao fratello, ciao.
2: Infatti poi una dottoressa lì disse: io non capisco perché tutti portano sto coso a mano quando c'è il carrozzino. E disse: dottoressa, lei ha ragione.
1: Per fare video.
2: Sì, ma si può fare pure col carrozzino il video, cioè stai là, si vede che stai portando il carrozzino e non stai facendo la spesa, cioè, la
1: prima palla a uno, guarda papà. Pronto. È caduto, vai. Allora ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: leggiamo qualche messaggio, che quelli di complimenti piacciono sempre. Complimenti per la trasmissione. Bravi Enzo e Mario.
1: Chi è Enzo e chi è Mario? Già che ci prendono da due ragazzi di 20-30 anni, quanti anni avete?
0: No, c'è una trentina d'anni.
1: Ti
0: ricordo che uno dei due si è sposato, Mario.
1: Chi si è sposato?
0: Mario.
1: Ovvero?
0: Non sa niente.
1: Mario si è sposato?
0: Sì.
1: E cara a magna, povera al tipo. Che lo ha finito gli asciugolicini, tu maronna, Lucarne.
0: Ma ti permetti?
1: Ma no, chi sei noi che mi raccontate? Ma che guai che ha passato? Che non ci ha passato mai Sofì? Ma ha passato pure Mario? Cioè, ma facete strage voi, fate strage.
0: Ha parlato chi le ha fatto beneficenza?
1: Ma che?
0: Santa
1: che
0: lo
1: tenupate? Tenupate che ha mandato noi? Tu hai primo ognuno, tu non ti hai sposato, andiamo che ti hai sposato ognuno.
0: Saluta Don Franco.
1: Ciao Franco, io ti voglio bene. Franco, 100 anni, Franco. Che
0: allora, poche volte è intervenuto Franco in radio e ho sentito la sua viva voce. Ha proprio la voce dell'uomo buono.
1: No, è bravo, però.
0: E che sopporta una croce pesante.
1: Mai cacciato una lira con Franco, mai.
0: Una via crucis infinita che porta il nome di Rosario Verde. È una roba pazzesca, ragazzi.
1: Quando viene a casa un bene, mai che in mano vacante, è proprio bello.
0: Che bello.
1: Io guardo in la finestra, che ti fa con un rapo proprio, io ti guardo dalla finestra, non c'è borsa in mano, quello pure diventa che borsa, capito? Pure se il
0: frubato. E tu fai anche mobbing, cioè mobbing. Quello non è libero.
1: Un minaccio.
0: Non è libero di venire a trovare la figlia. Non dico tanto te, ma la figlia senza che deve spendere soldi. Ma questo è un pizzo.
1: E beh, tu mi stai a sentire, impara pure tu a Ugo.
0: Pronto. Ugo è un uomo eccezionale. Ma si scende.
1: Ma
0: perché tu ti sei spartuto, Franco?
1: Ma ci mangiato tutte cose, Franco. Ormai sono rimasti in petto.
0: E intanto chiami tutti i giorni, è incredibile anche questo.
2: Tutti i giorni, Davide amico, dici una cosa a Rosario. Rosario, tu sei vicino a mare, chi ce l'ha a mangiare? Che è la tua moglie?
1: Niente. La mia presenza. Ciao. L'immagine.
0: Ah, va bene. Ciao ragazzi, viva Iobbio.
1: Ti piace tenere a Stefano De Martino vicino, un bel uagione, un bel uomo.
0: Allora ragazzi, viva Iobbio, i passatempi e i giochi. Marco, lo vuoi dire pure a mia moglie che avere un interesse nella vita è importante. Io colleziono ciaccarelle, come dice Rosario, abbiamo la passione. Caro Maurizio da Scafati, c'è passione e passione. La tua dolce metà fa benissimo. Che un conto è che compri il martello di Thor, che lo cerchi di usarlo il martello di Thor, capisci qual è la differenza?
3: Buongiorno. Ragazzi, sono d'accordo con Rosario, Marco, perché fare un figlio a 57 anni è secondo me un puro atto di egoismo, perché se solo si appicciassero pocamente, se pensassero le cose che sta dicendo Rosario. Quindi, passato il momento, secondo me i figli iniziano a fare giù.
0: Sì, però non possiamo. Non possiamo parlare così a cuor leggero. Nel senso, posso anche essere d'accordo in linea di massima, ovviamente anch'io, se dovessi immaginare di avere un figlio.
1: Scusi, ma quando è bellino, mio suocero mi sta dicendo: ciao Franco!
0: Sta sentendo.
1: Ma quando è bellino, ma mi ha pure risposto. Io che è l'affetto, è l'amore. Vile ricattature e sfruttature, sì.
0: Parole dolci da parte del suocero di Rosario.
1: E scusate, metto il cuoricino, però io li so come metto.
0: Ironico. Dico però, mettiamoci anche un attimo nei panni, per quanto sì, posso essere d'accordo sul gesto un po' egoista, però per chi nella vita desiderava un figlio e non l'ha avuto,
1: egoista.
0: L'idea poi di poterlo avere potrebbe
1: far fare egoismo pure, cioè,
0: sono d'accordo, però quel desiderio dico, però allo stesso tempo
1: come si d'accordo,
0: ma quel desiderio così
1: ma sempre
0: forte
1: egoismo
0: fa fare
1: sì, ma che significa egoismo sempre comunque
0: allora
1: cioè, mi sono passato Svizzera, mo come non posso.
0: Comunque Maurizio da Scafati non si collezionano quelle cose là. Rosario, 48 anni, una figlia di 12 e una di 9 e una di 2. Che dici? Come sto messo? Soldi non ne tengo. Forse però compriamo casa adesso. Forse.
1: Ma almeno rimane a casa. Ma...
0: dipende dal mutuo. Quanti anni lo fa?
1: Quindi un bel lugar, 48 anni, una bimba di 2 anni.
0: Che bello. Buongiorno ragazzi, ieri mi hanno provato a fare la truffa dello specchietto a Giuliano. Era una Toyota Yaris di colore blu con a bordo un trentenne con barba lunga e tatuaggi con accanto una donna. Fate girare, mi ha chiuso lo specchietto rompendolo con un pugno. Quindi fate attenzione che ancora si fa a truffa lo specchietto.
1: Vabbè. Ma che animale.
0: Ma che mondo di... un ultimo messaggino, ce la facciamo a leggerlo? Sì. Roberto Musella, uno di noi, Maurizio dalla Lettonia, ci manda le sue action figure. Guarda. Come si chiama questo?
1: Ah, Maurizio pure,
0: questo come si chiama?
4: Batman.
0: Ma che batta, è Ant-Man!
1: Sì, Ant-Man.
0: Piglia quelli della Marvel e li mette nella DC, cioè, ma io dico si può. Tu sei un professionista radiofonico.
1: Che devo filmare questo.
0: Fermi tutti, va che me.
1: Mi sa Batman.

0: seconda parte di questa prima ora di Yes No Kiss Kiss, dove abbiamo parlato di questo caso che ogni tanto queste notizie in genere arrivano dall'estero, invece no, da Castellammare di Stabia, se non sbaglio.
1: Castellammare di Stabia, sono la clinica riusciti... è di là, pure il professore,
0: esatto.
1: Nostrano.
0: Sono riusciti con una tecnica di procreazione assistita a far avere un bambino a una donna, una mamma quindi di 57 anni, e quello che è stato un po' l'argomento di discussione è: ma è un'età giusta per avere un figlio? Sarebbe, è moralmente
1: una legge,
0: giusto?
1: Ma ci vorrebbe una legge, secondo me, che vietasse almeno dopo la menopausa, quando viene a 46 anni, 47 anni, 45 anni, poi c'è chi ce l'ha più precoce, per l'amor di Dio, quindi, però insomma, dopo i 45 secondo me non vabbè, comunque allora... è la natura che lo chiede.
0: Andiamo, buongiorno ragazzi, qui sta diluviando, i giorni scorsi sono arrivati dal cielo palle di biliardo, chiediamo
1: più precoce, per l'amor di Dio, quindi, però insomma, dopo i 45 secondo me non vabbè, comunque allora... è la natura che lo chiede.
0: Andiamo, buongiorno ragazzi, qui sta diluviando, i giorni scorsi sono arrivati dal cielo palle di biliardo, chiediamo a Stefano una benedizione. Salute.

0: nell'epoca dei social, perché cioè quando lui era già un po' più grande,
1: diciamo che l'intelligenza artificiale che i social, scusa,
0: che lui ha già una certa attitudine con un certo tipo di comunicazione, con un certo tipo di visione delle cose.
1: L'intelligenza artificiale è tutta un'altra cosa.
0: Ma perché non fai parlare? Perché no? È certo che è tutta un'altra cosa.
1: È bravo,
0: l'intelligenza artificiale è un'altra cosa. Bravo,
1: e tu tu
0: bravo. Sto tu dicendo che i vari
1: stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. Stiamo parlando del puntuale, che significa? Un'epoca che si mangia solo puntuale, i friarielli fanno male. Cioè, che c'è sì?
0: Non ce la faccio.
1: Ma già fai, già fai. Perché ti posso una manina, già fai. Vabbè, stiamo parlando dell'ente dei miei macchine
0: per dire,
1: fanno male.
0: Era per dire che chi ci nasce nel pieno di una certa tecnologia, molto probabilmente.
1: È nata cosa, già nata cosa, già è cambiata un'altra cosa. Qui c'è il secchinellino che è già vieci per l'intelligenza artificiale.
0: Tu devi ringraziare che per il caldo non ho dormito, altrimenti già l'avevo messo in mano per stirargli la camicia.
1: Non mi puoi mettere le mani addosso, ti denuncio.
0: È leggermente sgualcito.
2: Buongiorno, Rosario, hai fatto lo stesso pensiero mio. Ora io ho fatto un calcolo, ho detto se uno di tutti e due è sfortunato e mora a 70 anni, a creatura a 13 anni si ritrova già con un genitore in meno. È una tristezza indescrivibile. Come hai detto tu, ma perché?
1: Oddio, si rimangono milioncini, non lo so.
0: Allora, credo che l'amico si riferisca al fatto per legge. Dice Rosario, io non posso credere che tu veramente abbia detto sta cosa.
1: Quale?
0: Credo si riferisca al fatto della legge per non fare figli superata una certa età.
1: Sì, sono d'accordo. Perché cioè, se la natura...
0: Ma sei d'accordo? È normale che sei d'accordo, no?
1: Secondo me a 60 anni avere un figlio a 60 anni, insomma, dovrebbe essere discutibile.
0: Dillo a Mick Jagger, vai, dillo a lui. Ragazzi, Sergio da Pozzuoli, complimenti per la trasmissione. Una domanda per Stefano. Ma a Sanremo chi hai come spalla femminile?
1: Ah, non so Stefano, come
0: lasciare? Si è rimasto un attimo. Per un attimo ci stava pensando.
1: No, me l'ha dichiarato chi ci sarà. Non mi ricordo, però mi sono fermato per ricordare. Ma non...
0: 081-546-6873 se volete dire la vostra. Caro Rosario, ti sento e vedo un poco alterato. Secondo me un po' di sano sesso ti farebbe bene.
1: Arussa. Dove sta?
0: Lucio, tu che conosci un po' di movida napoletana.
1: Voglio ti lamenti. Che buffo.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano.
1: Non so
3: sempre più bollino, mamma mia.
1: Come già fa.
3: Comunque, premetti che voglio fare una battuta. È sempre meglio avere un bicchierello con un passaggino, ma non un bicchierello con un passaggino e che cane a rinde, perché non vedo parecchio nord.
0: Ah, come quella che hanno i cani.
3: Il vostro figlio. E tanto rispetto per l'animale.
1: E vabbè, si geloso con questo statuto vostro cane, diciamo prima.
0: Diciamo che questo fenomeno un po' dell'umanizzazione dell'animale domestico è un po' diffuso ultimamente, insomma, c'è molta di questa realtà, ecco, mettiamola così. Ragazzi, meglio restare orfano a 13 anni oppure non avere completamente la vita? La consapevolezza non ce l'hai per rispondere.
1: Se stava Rousseau che aveva la sua teoria, prendi la teoria di Rousseau, vedi, la leggi e ti dice che praticamente è tutto il contrario. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ciao.
4: Stefano, confidiamo in te per venire a Sanremo di nuovo la farfallina di Belen.
1: Non c'è... Vorrei aiutarvi, ma non sono Stefano. Come mai ce la fa?
0: Ragazzi, io sono d'accordo con Rosario, però non possiamo giudicare, bisogna essere dentro la situazione per capire. Un abbraccio forte da Imma.
1: Cioè, un figlio può essere un atto di egoismo? Ditemi voi, o un sfizio? Non lo so.
0: Ma io credo che un figlio sia sempre un atto di egoismo, comunque. In un modo
1: ma è
0: uno
1: sfizio che tu passa a 30 anni una cosa, a 60 anni un'altra. Vabbè, io mi fermo un attimo. Parliamo pure di
0: io no, continuo, capito? Lui si ferma
1: io
0: solo lui. Io continuo così.
1: Io mi fermo.
0: Parlerò sopra il radiogiornale di Lucio Pengue.
1: E un po' fa.
0: No, mi licenziano.
1: Allora,
0: quindi parla al plurale, no, bestio. Vabbè, fermi lì, torniamo subito.
5: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: nostri DNA ad aprire la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss con lui, Stefano Rosario De Martino.
1: No, ma che fai? Spargi queste voci, non so, non è vero, non so Stefano De Martino, ci assomiglio un
2: po'. Ci assomigli.
1: No, soprattutto di profilo, però oh, non. Sì. Allora. Lui si chiama Marco Pizzacane.
0: Ma il profilo per il naso, non per la panza, attenzione.
1: Ma che capito? Profilo Facebook, di Mucesso, tutto blu. Blu con le scritte nere. Assomiglia molto il profilo, ma non.
0: Oh, chissà chi è che l'ha fatto simile all'altro. Vabbè, non indaghiamo.
1: La fotografia, cioè, assomiglia assai. Va bene, parliamo di privacy. Non riesco a capire, però, perché a privacy un cinese. Non riesco a capire perché a ma critica un cinese e poi facciamo pure noi, no?
0: Dipende,
1: cioè,
0: da
1: cosa è bello dicendo. Perché noi no, oh, in Cina c'è la dittatura, vero? Perché ma tu non lo sai che quando cammini per strada ci sono telecamere dappertutto, vero? Sì, guarda, il governo cinese ti controlla.
0: Quella
1: guarda che in Cina come ti muovi, sanno dove vai, quello che fai, roba varia. La stessa cosa facciamo noi, però di noi è controllo e sicurezza.
0: Certo.
1: Cioè, quando fa un cinese è come da già dittatura, quando fa noi ecco che la damna, che si,
0: no,
1: che si la damna, perché non è che si strunge, che si ci fanno a noi, diciamo vabbè, è sicurezza, è un fatto di sicurezza, e oddio, o pizza che coppa panza, ne pagheremo un po' di privacy, però vuoi mettere, siamo sicuri. E parliamo di Bergamo, questo paesino leghista, poi alla fine, si chiama Almè, ed è il comune più videosorvegliato. Almè si chiama il paese, si chiama Almè. Il paese più sul video sorvegliato d'Italia, una telecamera ogni 28 abitanti. Io vi ricordo una cosa, che se io esco di casa, no? Oggi attualmente io esco di casa, praticamente fra le telecamere che ci stanno dei negozi e quelle là che mette il comune e quell'altra cosa, già a Napoli, che non è che simma a Svizzera, simma a Pechino, no? Riescono a seguirmi man mano come mi muovo per strada.
0: Sì.
1: Per esempio, vengo in radio da casa mia, esco e se qualcuno vuole controllare che strada ci fatta e come l'ha fatta, attualmente ad Oras lo può fare. Si mi ferma.
0: Ma quando dice ad Oras, guarda là, fortissimo.
1: Che sei ignorante, non posso farci niente, fratello.
0: Allora, io ho studiato lo scientifico.
1: Non posso studiare. Tu hai studiato, senza studiare, lo so. Sono autodidatta io.
0: Allora, che tu ogni tanto te ne esci.
1: Per dire, però quando prima fa tricine, no, in Cina no, no. In Cina sono dittatori, in Cina.
0: Attenzione, non sbagliare.
1: Qual differenza fa, scusa?
0: La differenza la fa, a parte il numero di.
1: Ma chi la luce a mandarlen, no?
0: No.
1: Cioè, non lo so, cioè chi le ciò nel che io dici io faccio per controllare, invece non è un fatto,
0: no,
1: di sicurezza. È un fatto di sicurezza.
0: Tu hai delle cose, delle norme di tutela della privacy, cioè è vero che io ti faccio le riprese per la sicurezza.
1: Ma tu sai che esistono i servizi segreti?
0: Sì.
1: Ma sai che si chiamano segreti i servizi? I servizi segreti si chiamano segreti perché possono fare delle cose che non contempla la legge. Cioè, ce lo spiego bene Di Maio, quella grande mente, ti ricordi?
0: Leva questi ironia immediatamente.
1: Il grande che ci spiegò quando faceva il ministro, disse: guardate che i servizi segreti servono a questo, perché a volte bisogna trasgredire alle leggi per ragion di Stato. Quindi si vanno a sapere per ragion di Stato, pensa a cane che ha fatta ieri, vanno là in coppa e vedono.
0: Ma non hanno motivo di vedere questa cosa.
1: Gabatti!
0: Lo fanno se
1: vogliono. Mettiamo in caso che tu c'hai un'idea politica che non
0: sta
1: un po' sui coglioni al governo. O al governo o qualcun altro, chi lo va a avere là in coppa Pesacane, perché Pesacane va attenzionato, lo dico ai servizi, lo so che ci sentite, attenzionate Pesacane.
0: Ma che devono attenzionare? Che vado
1: Pesacane
0: a fare la spesa, che devono attenzionare?
1: Attenzionatelo. E allora io vado a vedere Pesacane che fa, che esce. Tu ieri hai detto che sei stato in un posto, chi lo vanno a avere? Che tu stanno telecamere per tutta parte. Poi lo sapete che le telecamere, quelle che noi mettiamo anche in casa, quelle là benissimo possono essere hackerate e possono.
0: Certo.
1: Certo. Ma la domanda è questa: perché i cinesi non può fare noi, sì?
0: Perché come provava a spiegare.
1: Cina è dittatura e noi no?
0: Ma è esattamente quello.
1: La CIA! Esiste la CIA! Esiste la CIA! Esiste! Come devo dirti, come si chiama il nostro. Esiste? Come si chiama il nostro servizio segreto? Come non sappiamo mai.
0: Allora.
1: Ma che è segreto? Sappiamo manco o no? Servizio segreto esiste da noi.
0: Provo a fare un esempio. Provo a fare un esempio. Se tu commetti una cosa molto blanda, molto che, ma che potrebbe sospettare qualche cosa, no?
1: Non ci capito niente.
0: Fai un'azione, fai un movimento. ti sposti in un modo anomalo per la città. Dico una sciocchezza.
1: Che cazzo sono credo tu?
0: Madonna, ma tonto non fa parlare.
1: Cioè, se io ho la gommara.
0: La differenza.
1: Se io ho la gommara. Perché, te lo deve, perché la polizia lo deve sapere che io ho la gommara?
0: Ma la differenza.
1: Cioè, se io vado da Roberto Calabrese, che mi darà 10 quanto tu mi paghi i soldi ancora?
0: Ma no, assolutamente.
1: Calabrese,
0: no.
1: Sono speso. Calabrese, sai, sono speso. Biglietto telegramma. Ecco, vedi? Biglietto telegramma. Esce, sono speso.
0: Devi tu qualcosa a lui, probabilmente. Cioè, ti confondi. Ecco, ci sono delle telecamere che dimostrano la cosa.
1: No, la domanda è questa:
0: è l'utilizzo che se ne fa.
1: Con Pisacane è contento più di essere controllato.
0: No, non dico
1: che è alla maniera occidentale che alla maniera orientale.
0: Dico la differenza sostanziale tra l'occidentale e l'orientale.
1: Un
0: limbottino
1: primavera esso non ci piace. Non ci piace.
0: La differenza sostanziale.
1: La telecamera a forma e bacchette, non gli piace. Non gli piace.
0: Non mi fa mettere una scopa, niente. Perché sa che sto per dire una cosa giusta. E allora me la boicotta così.
1: Sentiamo, capisci? La cosa giusta.
0: Perché l'utilizzo che se ne fa della privacy, in che senso? Che in Cina proprio legalmente sono autorizzati a violare la privacy.
1: Io faccio manna scusa.
0: Non lo fai a nascosto,
1: no,
0: nel senso, no, perché se casomai tipo.
1: E perché allora esistono i servizi segreti?
0: Guarda, lo vedi? Lo vedi? C'ho
1: perché esistono i servizi segreti?
0: Ma il servizio segreto, che ti fa
1: segreto.
0: Il servizio segreto,
1: segreto,
0: te lo fa segreto e non te lo fa sapere. Nel senso che non è che dirama pubblicamente quello che tu fai.
1: Pensate,
0: non mette in pubblica piazza quello che tu fai, non lo può fare.
1: Hai scoperto negli anni 60 e 70, cioè praticamente c'era questa organizzazione che si chiamava Gladio in Italia, che praticamente aspettava soltanto il momento per fare il colpo di Stato. E se i servizi segreti nostri, gli apparati, si chiamano apparati.
0: Ma perché no,
1: c'è un esempio. Quindi all'epoca che c'era democrazia, non c'è. La domanda mia è questa. Comunque avrai ragione, Pisacane, non ce nasci mai più. Hai ragione tu. Mo. La domanda che faccio al pubblico, secondo voi vi piace più cinese o occidentale?
0: Ma come piace più cinese?
1: Come volete essere controllati? Più cinesi o più cosa? Perché poi con l'ultima legge che hanno fatto in Europa, il fatto dei messaggi.
0: Ancora non è.
1: Quando sarà. Fatto del digitale.
0: Scusa, ma non dire cose così.
1: I pagamenti digitali, se Calabrese va a.
0: Ma non si dice! Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Un onesto ragazzo!
1: Non lo dovevo dire. Ma e certo, paga con la carta. E paga con la carta. Io l'ho tracciato. Hai capito?
0: Ma non
1: è un
0: può.
1: Domani io lo posso anche ricattare. Io
0: ma
1: sai.
0: No!
1: Io servizio segreto lo chiamo e dico, io lo
0: ma scusami, guarda che in Italia c'è stato qualcuno che ha fatto di questo.
1: Aspetta,
0: c'è stato qualcuno che ha fatto di queste stronzate.
1: Che ne sai?
0: È stato
1: dibattito.
0: Non è un dibattito.
1: C'è dibattito.
0: È un stress.
1: Che si usa pure in televisione, fa audience. Tu dici la cosa, dici la cosa.
0: Ma mi sono dimenticato.
1: Che ne sai? Che ne sai di un capo
0: bello,
1: di
0: no, che telefonata, bello. Devi pronto. Fare pausa qua, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sì, ciao.
1: Sì.
0: Dove vai tu? Torna da destra qua.
1: Già, c'ho finito la vita.
0: Pronto.
1: Sì,
0: scusa.
1: Lasciamo dietro, due giorni qua dentro, ti lascio qua.
0: Rosario sta scaturendo un paio di divorzi, aspetta un attimo, sì, dici tutto.
2: Pronto?
1: Sì, ciao, sì, ciao.
2: Ma l'uomo fa capro fa fritte.
0: Capre pazzo, ci ha acchiappato e scervelle, sì.
2: Sì, ma è arrivata qui. Ma che vuole Luan?
1: Chi?
2: Ma che vuole? Io mi dico, sono un mauritano proprio che si intende. Né o cinese, né chi.
0: Lo vedi che confondi gli ascoltatori? Quella si pensa che tu vuoi fare la procreazione assistita con un cinese o un italiano.
1: Perché no?
0: Ho capito,
1: razzista,
0: ma no, assolutamente, ma ha deviato completamente l'argomento. Vabbè, ti prego, ferma tutto, blocca tutto.
1: Firma.
0: Metti una canzone.
1: Voglio parlare.
0: Io l'avevo detto un'ora fa. Ho detto chiudiamo e andiamo a casa.

0: Allora, cerchiamo di rimettere insieme i puntini. Perché io credo che si stia facendo un po' di confusione. Senti qualche vocale.
1: No,
0: mettine almeno uno ad esempio.
2: Rosa, cinese è troppo bello.
1: Andà cinese.
0: Che ma giustamente, tu stai parlando di un'altra cosa.
1: Ma già sta sotto la dittatura, dice, insomma, sotto la dittatura cinese, a me non sacci, capito? Noi no, invece noi teniamo, ci dice, no, tu sei libero, sai, però sei dittaturato, capito?
3: Ma quando
1: dittaturato.
3: Mai? Sei fissato.
1: Gesù, comunque sono controllato come cinese, comunque mi tracciano come cinese, ma mi tracciano perché tu legalmente dici, vabbè, legalmente dici, no, vabbè, c'è bisogno del tribunale.
0: Ma guarda,
1: un servizio
0: proprio...
1: segreto può fare.
0: Scusami, ma noi se guardi...
1: Cioè, se il SISDE vuole decidere, mi vuole tracciare, mi traccia.
0: Sì, però perché...
1: Se qualcuno decide che io, il mio pensiero politico,
0: ma che
1: mi sente per radio e dice, no, questo va attenzionato...
0: Ma ne hai dette talmente tante che nessuno ti ha mai pensato, quindi.
1: No, e venne a vedere quando tengo Pocundo.
0: Rosario, tu fossi stato in Cina.
1: Ci chiamano a Luci, ci chiamano a Maria.
0: Rosario.
1: Poi una
0: chi è Maria?
1: Di gente che andava i soldi.
0: Lucia, Maria, chi sono sta gente?
1: Ti capì? Allora, dico, è facilmente, cioè, per voi la privacy, cioè, conta ancora, per esempio, per te la privacy conta ancora.
0: Certo, ma lì è un po' esagerato.
1: Ma conta per te,
0: ma lì ti riconoscono. Biometricamente all'istante con le telecamere.
1: Ma
0: quando mai?
1: Ma pure negli aeroporti. Cosa sapete negli aeroporti? Mi hanno messo un fatto che voi entrate, guardate dentro la cosa e quello vede il biglietto, il documento e tutto quanto. Beh, soltanto facendovi una fotografia.
0: Attenzione, certo.
1: È che se ne è biometri, scusa.
0: No, è diverso. Cioè,
1: perché... È diverso perché ho facciamo noi, capito? Finché ho facciamo.
0: Ma è una cosa
1: ma dell'aeroporto. Ma guarda, c'è cioè, chi Ryanair, sapete cazzo mi pensa che.
0: Ma li deve chi, sapere.
1: Di certi voti chiama Ryanair per sapere. Senti, ma non lasci mi che è la cosa. Cioè, capì? Cioè, cazzo, a chi sul livello
0: che. Ma una compagnia aerea.
1: Certe cose, tu non sei cose di te. Certe volte, tu sei, cose che non sei tu di te. Le sanno le società, le
0: sì,
1: cose.
0: Ma.
1: Non è possibile che noi parliamo di una cosa. Noi parliamo di una cosa.
0: Oh mamma mia.
1: Dopo un minuto era per TikTok e ghiaccio l'angop. Cioè vuol dire ed è
0: vabbè,
1: stato
0: te è facile ed parli è, sempre di ciuccia basta stato, mettere qualche gnocca e l'algoritmo ti ha accontentato
1: lo cinese no noi sì perché se noi diciamo una cosa mo stiamo parlando di questa cosa questi attrezzi tablet telefoni ci ascoltano e lo sappiamo l'hanno detto. Sì, si ascoltano per scopi sì, pubblicitari. Sì, ah, vabbè.
0: Ma anche la
1: cioè,
0: ricerca.
1: Cioè, io sono in Sanzeletti e Pesacani. Io sto violentando Pesacani. Mi sto ingroppando Pesacani. E c'è un'altra parte che sta sentendo tu.
0: Ma
1: che
0: meno
1: fai...
0: male, così ti denuncio, c'è un testimone.
1: Ma la che non lascio. Cioè, devono sentire me che ti sto ingroppando. Ma normale.
0: Non
1: per un fatto
0: mai.
1: Pubblicitario. Per un fatto pubblicitario.
0: Scusami, fatto
1: ma lo facciamo pure noi. Cioè, che differenza passa? E questa è la domanda che faccio al mio pubblico: se questo mi fa fare
0: fa una confusione,
1: domanda.
0: Fa una
1: se faccia confusione. Togliatemi voi questa. Che differenza passa fra il controllo occidentale e quello orientale?
0: Ma non voglio c'è capire. Nessun controllo qua.
1: Ah, se c'è
0: il
1: controllo, pensa.
0: Ma dai, sei serio.
1: Ma come? Ti sei tracciato 24 su 24?
0: Allora,
1: ti ascoltano 24 su 24.
0: La Cina,
1: perché noi ci stanno per pallo cinese, ma pure
0: noi gli stanno anche simpatici cinesi,
1: ma secondo
0: per carità
1: te,
0: di Dio.
1: Cioè, se il segreto americano vanno a sapere qualcosa, e te chiedono permesso a qualcuno. Vanno lì e controllano.
0: Ma che hanno a sapere? Che stanno fottene me?
1: Ma perché sei un inutile? Cioè,
0: ma non
1: ma se fosse qualcuno che così, chi lo vengono a controllare?
0: Tu sei perseguito e pensi va che bene. Quelli ti seguono a te, ma che stanno...
1: Sentiamo.
4: Rosa, tu devi trovare una farfalla, sei troppo nervoso.
0: Questa è una buona idea. Potrebbe essere un argomento.
1: Pronto?
5: Sì, beh, pronto.
1: Buongiorno.
5: Senti.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno. Se sta in un stabilimento?
1: Sì.
5: Dopo Milano?
1: Sì.
5: Dai per entrare, ha già scannerizzato la destra di riconoscimento.
1: Mi capisco.
5: Ditemi che fine fanno.
1: Che fine fanno? Chi dove vengono conservati? Chi li legge?
0: Mamma
1: chi li legge? C'è qualcuno di nascosto che li può leggere?
0: Ma che serve? Che pure li legge.
1: Ma ecco, tu dici la privacy a
0: ma
1: che serve?
0: Se tu
1: ormai
0: prendi...
1: siamo arrivati al punto
0: scusami,
1: che la privacy.
0: Scusami.
1: Voglio fare cazzo.
0: State facendo.
1: Fare,
0: no, ma mi dovete far parlare, dovete stare zitti perché state
1: ma
0: facendo.
1: Ma stai parlando
0: casino.
1: 3 ore, pensate.
0: Ti sto dicendo io. Allora, in aeroporto devono
1: mangiate
0: sapere
1: una pizzetta,
0: in aeroporto lo devono sapere chi diavolo sei. Perché se sali su un aereo e fai un casino, vai da un angolo del mondo e fai un casino, sa da sapere. chi sei. Quando entri in un'azienda privata per sicurezza e devi entrare, li ha scannerizzato codice, dici sì, sono tizio Caio, sto entrando a quest'ora, esco a quest'ora. Perché se succede qualcosa, paradossalmente, è anche a vostra tutela. Perché paradossalmente qualcuno potrebbe dire, è stato Rosario, no, c'ho la prova, sto qua, stavo qua e stavo là a quell'ora. Poi la vogliamo vedere sempre e solo come controllo, andatevi a vedere che fanno in Cina con le telecamere e vi renderete conto che da noi siamo proprio scialli, sciallissimi.
1: Ma che fa? Scusa, perché i cinesi non da sapere quando tu entri in un negozio, se succede qualcosa,
0: ma in Cina...
1: da sapere. O cinese ha da sapere che tu ti stai accattando i preservativi come fanno
0: in
1: altri.
0: Cina.
1: O cinese non è sì.
0: In Cina.
1: Cioè io vado in un negozio a comprare una cosa con la carta. Con la
0: se
1: carta.
0: Attraversi
1: la strada.
0: Ma
1: c'è qualcuno che può sapere che sto comprando.
0: In Cina.
1: A te ti piace occidentale. Abbiamo
0: no,
1: capito.
0: In Cina. Se fa parlare la sì. Abbiamo finito. Adesso ci dobbiamo fermare.
1: È finito.
0: Se in Cina attraversi la strada.
1: Ma fermi regala. No, posso parlare con gli ascoltatori. Hai
0: certo.
1: Capito come la pinza.
0: Ma stavamo già parlando.
1: Ma posso parlare con la gente mo.
0: Sì. Ah, ma ti voglio solo fare l'ultimo esempio. Che in Cina se tu passi con il russo ti mettono in pubblico monitor e umiliazione perché hai sbagliato, ti levano i punti.
1: E tu non facissi perché?
0: No!
1: No, io vabbò, ci propongo
0: qualcuno
1: di vedere come ti piace.
0: No, sta
1: come
0: cosa
1: ti piace?
0: Ma stiamo scherzando. Ma quando
1: e chi
0: mai?
1: Non dai precedenza, faccio ma quando
0: questo mai? No, per me le telecamere di sicurezza, se succede qualcosa... E vai a prendere le immagini. È quello deve essere.
1: Quando
0: torniamo fra pochissimo, ragazzi. 081-546-6873.
1: Sperando che posso parlare con gli ascoltatori.
0: Ma stai parlando solo tu, stai parlando.
1: Parlo solo con te.
0: Fermi là, fermi.

0: Allora, telefonate in questo preciso istante e fatelo bene, perché c'è Ciro Froio a ricevere le vostre voci. 081 546 6873. Abbassa quel
1: braccio
0: e piegalo.
1: Allora, qui a Tufez, vai.
0: Allora, Rosà, però Agostina Amalfitana da può portare a Milano.
1: Da può portare a Milano, sì.
0: C'ha ragione nettamente. Ma perché con gli indagati che facciamo in Italia? Dice un amico.
1: In che senso, scusa?
0: Dice, se fosse così utilizzata la telecamera nelle nostre città, nelle nostre realtà, no, probabilmente.
1: Dai, ragazzi, bisogna. Siamo onesti con noi stessi, siamo ipercontrollati, iperascoltati, ipertracciati.
2: Buongiorno, cari Marco e Rosario.
1: Qui, Ciardino.
2: La poesia è morta solo nei cuori di chi non sa vibrare in armonia con la metrica dell'esistenza.
1: Sì.
2: Né oscillare con il ritmo dinamico del pendolo dell'equilibrio.
1: Oscilla,
2: e resta sordo e cieco alla luce di misteriche frequenze,
1: sì,
2: vitali e gioiose,
1: sì,
2: nella potenza dell'essere in sostanza, cedendo vilmente il passo,
1: sì,
2: all'effimera apparenza.
3: Ma no!
2: Che ogni cor sincero la malisce.
0: Vedete, voi non meritate niente, non meritate un po' di poesia. No, non meritate un po' di profondità, meritate le telecamere che vi controllano.
1: 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Andiamo bene.
4: A finista poesia ci vuole umino la putin.
0: Ecco, stanno arrivando i vocali, non più sull'argomento.
1: Oh,
2: Ciardi, me l'hai fatti scena.
0: Va bene, andiamo avanti. Ciardiello, non è vero, sei il numero uno e sono anche
1: non
0: molto d'accordo.
1: Questi ignoranti, Ciardiello.
0: Sono molto d'accordo con quanto hai detto.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, ragazzi.
1: Ciao.
5: Vittorio.
1: Ciao, Vittorio.
5: Volevo Antonio.
1: Antonio.
5: Una cosa, è stata,
1: sì,
5: fatta un'intera, diciamo, puntata radiofonica per la questione di Mario Loggero.
1: Sì, ieri, l'altro giorno, sì.
5: Sì, no, volevo un attimo riaprire il caso. Ma avete visto il poliziotto che ha fatto con quel ragazzo? Perché non ne parliamo come facciamo con Mario?
0: Cioè, tu dici Fakir, quello lì a Bologna?
5: Sì, sì.
0: Sì, brutto episodio pure quello, ragazzi.
1: Vabbè, oggi è un altro argomento, fratello. Domani può darsi che ne parliamo. Va bene, rimani in collegamento domani. Pronto? Buongiorno, vai, è caduto, vai.
0: Allora, altri messaggi. Rosario, se ti volessero tracciare, avrebbero già fatto tramite cellulare, Alexa o altro. Poi la differenza con la Cina è che loro hanno tantissime persone a lavorare. Noi in Italia ne abbiamo una a controllare per ogni 10.000 persone.
1: Sì, ma è uguale, cioè non è che cambia molto, cioè, che cagne, pronto? Ecco,
0: pronto?
1: Bassa la radio, vai, pronto? Ma perché appena si ha 7 kg non arrivi giù,
0: no,
1: una telefonata da Bono? Cioè, non...
0: È come se, l'universo lo sapesse,
1: è una calamita.
0: E manda le influenze a chi telefona male, fondamentalmente.
1: Va bene.
0: Allora,
6: non è da retta. Visto sono geloso, l'erba del ciardiello vicina è sempre più buona.
1: Ma sei anche il padre con il ciardiello, vabbè.
0: È andata così. Lancio una provocazione. Adesso che siamo così tanto ipercontrollati, come ha fatto Matteo Messina Denaro a latitare tanti anni? Devo sospettare che qualcuno faceva finta di non
1: Gesù
0: vedere.
1: Gesù, frate!
0: Ma perché dite certe cose?
1: Si sa.
0: Ignoranti che non siete altro che criticate un poeta. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ciao.
5: Ragazzi, per me i poliziotti di Bologna hanno fatto.
1: Eccolo qua. No, ragazzi, stiamo parlando di un'altra cosa. Mi dispiace, stiamo parlando di un'altra
5: hanno
1: cosa.
5: Fatto il loro
1: sì,
5: lavoro,
1: vabbè,
5: ragazzi.
1: Sì, lo so, vabbè, ma ne parliamo domani, ne parliamo domani.
0: Ma io vi direi.
1: Pronto? Pronto?
7: Sono nonna Gio.
0: Uè, nonna, come stai?
1: Nonna.
0: È un po' che non ti facevi sentire, nonna.
7: Vabbè, con Rosario e con.
1: Già stai parlando, no?
0: Siamo qua.
7: Sto bene. Un bel drone.
1: È uno drone, no.
7: Un bel drone.
1: Sì.
7: Sulla capitale.
1: Sì.
7: Un bel drone sulla capitale.
0: No. Nonna, ma c'ha... non si dicono ste cose.
1: Ha ragione.
0: Ma che c'ha ragione?
1: Hai capito?
0: Noi bombardiamo le capitali così adesso.
1: Vediamo se c'è tra Putin.
0: Ma io mi dissocio assolutamente. Mi dissocio, ragazzi. Ma che dite? Pronto?
8: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
8: Buongiorno, senti, io
1: vorrei
8: parlare di un'altra cosa.
1: Caro fratello, no, ce l'ho a Maffini a mille e una notte, ciao.
8: No, voglio dire una sola cosa, pronto?
1: Sì, sì, dice,
8: questo qua, quello che mi sta dando fastidio di questo schieramento della nostra politica, dei nostri politici, che si schierano, che sfruttano, come si dice, la cronaca. Cioè, la politica si è buttata nella cronaca, è la cosa più vergognosa.
1: E voglio, ma quella è una cosa andata a parlare, mica può parlare di cose vere, cioè è una cosa andata a parlare. I telegiornali l'hanno fatto.
0: Il problema è che le cose che succedono pure sono vere.
1: Pronto? Pronto? Vabbè, ho fatto che un pozzo fa benzina, nessuno ne parla. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo su.
0: No, ma la
1: vai,
0: puoi fare, la paghi un occhio della fronte, ma la puoi fare.
1: Nessuno ne parla.
0: Mica te lo vietano, scusami.
1: Dall'inflazione a 1000, che un pozzo faccio la spesa, nessuno ne parla. Cioè, la povertà è cresciuta, nessuno ne parla.
0: Candidati, scendi in campo, vai.

0: Tornato Nello Iorio in regia, facciamo una telefonata, vediamo la qualità com'è. 081-546-6873. Pronto?
1: Pronto?
0: Perfetto. Sì, salve.
2: Ciao.
1: Pulito.
2: Sì, sì, forte chiaro. Chiaro, beh, pulito, bello, vai.
1: Rosario, io ti volevo fare una domanda.
2: Prego.
1: Io sono completamente d'accordo sul fatto che ci tracciano tutto, soprattutto sulle carte di credito. E volessi sapere una cosa, perché devono dire il nome del negozio dove acquistiamo? Non sono libero di andare magari a un sexy shop e pagare, magari se mi controllano la carta, andare su giusto. Che ne pensi tu a riguardo?
2: Sì, sono d'accordo con te, ma io non è che... quello che dico, perché ci scandalizziamo quando lo fanno gli altri stati e poi quando lo facciamo noi è normale? Per noi è sicurezza, per là è tirannia. Che quando parliamo di altri stati diciamo che chi sono tiranni, chi lo controllano, i russi lo controllano, i cinesi controllano, cioè, facciamo la stessa cosa, cioè, non, quando ci renderemo conto che pure noi non stiamo in una democrazia, va bene.
1: No, ma è giusto così, io la penso completamente d'accordo con te.
0: Ma scusami, tu hai fatto l'esempio.
2: In qualsiasi momento posso sapere, Pesacane ieri che ha fatto? Come si è mosso? Come si è. Abbassa che vaga in coppa e vado a vedere. Dice, vabbè, ma ci vuole l'autorizzazione di un giudice, fino a un certo punto, perché poi ci stanno degli apparati che possono agire da soli.
0: Sì, ma quelle cose.
2: Allora,
0: non...
2: Ma chiama democrazia che
0: no? Ma quelle cose, però, poi che utilizzo ne fai? Cioè, nel senso.
2: Ecco, che ne sai? In un certo punto, ti ripeto, se è un fatto politico, se è un fatto. Che ti devo dire? Che tu hai scritto, hai fatto delle cose. Vado a controllare tu e ti posso anche mettere in difficoltà, perché poi sono delle cose private tue e ti posso minacciare. A un certo punto. Pronto? Pronto?
3: Ciao.
2: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, a me si mi tracciano la carta a posta.
2: Vabbè, a te trovano la fama proprio, trovano proprio. Trovano gli scarrafuni, a te trovano. Che trovano a te? Sì, secondo me non sprecano manca la corrente con te, cioè non. Ci può tracciamo a fare chi?
0: A buio?
2: A buio, ma
0: basta. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Senti, no, volevo dire qualcosa per quanto riguarda il tracciamento,
2: sì,
3: delle carte di credito.
2: Ma di tutto, sì.
3: Io direi di non usare le carte di credito che servono soltanto per arricchire le banche e far sapere agli altri quello che noi facciamo.
0: Ma gli altri chi, ragazzi?
2: Ma a voi vi sta bene il fatto che in qualsiasi momento noi teniamo questi dispositivi, ma qua attualmente ci stanno sentendo tramite i nostri tablet, tramite i nostri telefonini, per voi va bene?
0: Ma a parte l'hanno un po' modificata sta
2: l'hanno
0: cosa
2: un po'
0: perché
2: modificata,
0: l'iPhone
2: però,
0: ti esce
2: però,
0: la cosa.
2: Assolutamente ci stanno delle app che hanno questa cosa aperta, no? Noi possiamo, a voi sta bene sul fatto che in qualsiasi momento, anche in camera da letto, ti stanno sentendo quello che stai facendo. Cioè chi l'ha da sapere che mi va a cucchia l'undici e pigli suoni.
0: Scusami.
2: Ma da voi sfottere chi l'ha là, dice guarda chi si c'ha si aiuta a cucca. Ma
0: scusate,
2: a dormire, ma manca stai, sì.
0: Però perdonami, al netto dell'errore.
2: E chi sei tu una invece, bravo!
0: Scusami, al netto dell'errore stai a casa, spegni il telefono, stai a leva Alexa.
2: Ma non è spengo il telefono mio, ma ti pare normale che ci sia un'opzione del genere che io tramite il telefono questi ti ascolto.
0: Ma mo non lo fanno manco più, Rosario. Perché sai, sì,
2: ma
0: perché quando l'hanno certificata la cosa.
2: Ti sento.
0: Quello che vai a cercare in un motore di ricerca con un social o quant'altro, quello finisce in pasto sicuramente a tutta un'altra serie di cose.
2: Ma pure questo.
0: Ma tu lo accetti nel momento in cui accetti di usare l'app, siamo sempre là.
2: A te non ne vedi un pericolo, l'ho capito, a te piace anche questa cosa, però.
0: Ma io dico che una telecamera
2: democraticamente devo accettare pure il fatto che a te ti sta bene, a me no.
0: Scusami, il
2: a te sta bene Nellino?
0: Io non ci vedo
2: bene
0: la cosa.
2: Sì, lo sa bene questa cosa? Non sa bene. Tre,
0: però,
2: quattro, lo sa bene. Hai capito?
0: Sì, siete degli
2: servizi segreti.
0: Siete degli ipocriti.
2: Questa la voleva i servizi segreti.
0: Siete degli ipocriti.
2: Io l'ho sempre sospettato.
0: Perché se subite un torto
2: che
0: qualsiasi.
2: O fai parte dei servizi segreti, non si strunzi. Ci fai parte dei servizi segreti.
0: Sta offendendo un'altra volta. Io microfono e sciurungo un
4: po'. Che ne sai? Che ne sai? Che ne sai, Pesaca?
0: Ma l'hai mandato tu a velocità per due o era proprio lui un po' così? Posso risentirlo perché c'è una tecnica interessante qua.
4: E che ne sai, Pesaca? Che ne sai? Che ne sai, Pesaca? Che ne sai? Che ne sai?
0: È bravo. Ragazzi, è bravo. Comunque dicevo,
2: vabbè, se ma fermiamo.
0: No, dico, se tu sotto qua
2: fermarmi, dispiace.
0: Sotto qua la radio c'è una telecamera che inquadra la strada. Ti fanno una rapina.
2: Vabbè, ho fatto sicurezza, sì.
0: Certo.
2: Vabbè, uno cinese dice che fa sicurezza, sì.
0: Lì no.
2: Poi ti vado a intercettare sul telefono per sicurezza internazionale. Vuoi essere pure un terrorista, va, fa un nutello.
0: Ma voi, chi sono diventati terroristi? Giuri, giuri, giuri.

0: digitale terrestre con la stroboscopica della radiofonia campana, lui Marco Pisacane fa il stroboscopico, fa il stroboscopico, imita la stroboscopica, no? Oi, com'è? Peccato che non state vedendo su 7-6.
1: Ciao, allora, Rosario, se un'app è gratis significa che la paghi con i tuoi dati. Un saluto da Fabio e con la pubblicità e con tutto quello che comporta, certo. Rosario,
0: ma tu cliccheresti su un bottone che ti dice guarda, ti possiamo ascoltare 24 ore al giorno e possiamo vedere tramite la telecamera quello che fai? Tu lo faresti? Non lo so. Cioè, se fosse bello chiaro quella cosa che noi clicchiamo, no? Oppure vieni tracciato dall'app, l'iPhone te lo dice, no? Guarda, questa app ti vuole tracciare e tu dici no, ma sull'Android non succede questo. Quello fareste succede coscientemente? Android non lo so, su iPhone.
1: Ah, no, il tracciamento che te lo deve chiedere.
0: Quando scarichi l'app, per esempio, iPhone ti dice guarda, questa app ti vuole tracciare, mentre l'Android, se non mi sbaglio, no.
1: Ma credo sia una prerogativa non del telefono, ma dell'app.
0: Non lo so, su Android, su iOS me lo fa sempre, su Android non lo so. Pronto?
2: Dottor Verde?
0: Sì, mi dica. Puoi chiamare anche maestro, se vuole.
2: Tra l'altro il Capo Vaticano.
0: Che cosa?
2: È il Capo Vaticano.
0: Chi è un Capo Vaticano? Cioè? Sì. Sì, non si sente bene, fratello, non si sente bene.
1: Questo era uno che stava in coda con Ciro Froio ed è capitato a te.
0: Mi è capitato a te.
1: È passato, capito? Allora, andiamo a vedere un messaggio polemico nei tuoi confronti, lo
0: bene,
1: vuoi sentire?
0: Bene.
1: Allora, prima Rosario ha detto testualmente che dopo i 45 anni la natura ti dice che non puoi fare
0: sempre
1: figli.
0: Quella cosa là, sì, vabbè ragazzi, non è che sono il verbo io, posso anche sbagliare, posso dire anche una cazzata,
1: sicuro che ho detto una stronzata.
0: Sì, sì, ti chiedo scusa, è come dici tu comunque, ho capito quello che vuoi dire. Sì,
1: cioè, la natura permette di dare le protesi a una persona senza arti, prevede che possano essere trapiantati organi che ti salvano la vita, insomma...
0: Ma qua non stai facendo sulla tua vita, stai decidendo della vita di un altro, cioè tu stai creando un'altra vita. Cioè una protesi va sulla tua vita e sulla tua qualità di vita, non lo so, creando un'altra vita, se questa cosa vale lo stesso, però sappi che comunque sono con un cazzare, non, cioè faccio comico, non faccio l'intellettuale oppure il papa, che do le... cioè quello che di chi è verbo, è una stronzata, usciamo sempre comunque, via.
1: Allora 081 546 6873, pronto?
0: Ma non esista proprio, Hai da blocco pure a te, amore di, pronto?
3: Maestro Verde, buongiorno.
0: Dimmi figliolo, dimmi.
3: Volevo raccontare la mia esperienza.
0: Prego.
3: Di quanto riguarda i figli. Posso?
0: Prego. Sì, prego, meno, vai.
3: Allora, io ho tre figli, cioè, no, la natura mi ha...
0: Mi dispiace per Guaglione, mi dispiace per...
1: Perché magari è un ottimo...
0: E voi, succede di Guaglione, lo Guaglione poteva mai scegliere un padre così.
1: Ma magari è un ottimo padre, che ne sa?
0: E che ne sa?
3: Allora, beh, il primo figlio l'ho avuto a 22 anni.
0: Sì.
3: A 22 anni era la capo spattere il reggio. Andrei proprio alla capo. Secondo figlio l'ho avuto a 28 anni. E già ero leggermente più maturo.
0: C'era cresciuto un po' e roba miseria.
3: A 32 anni, quando ho avuto il terzo e ultimo figlio, che poi ci ho fatto il nodo.
0: Sì.
3: E ma io già quando creatura notte chiagneve era pesantuccio. A 32 anni.
0: Figura da 60.
3: Mi faticata la notte e tenevo piccolini di orecchie, era abbastanza logorante. Quindi non lo so. A 57 anni se queste persone avranno la forza di gestire.
0: Ma penso di sì, c'è l'entusiasmo. Mo, non...
1: Sì, magari tu, avendo il terzo figlio dopo tanto tempo e con la possibilità di notare la differenza di quando eri decisamente più giovane, una persona, prendi me, io pure la noto la stanchezza fisica, ragazzi, inutile dirlo.
0: Di giovani,
1: sì, me la cavo, perché però penso anche io che forse se l'avessi
0: invece
1: avuto...
0: fanno tutto in deloca, alla fai con figlio.
1: Ma io faccio quella e quella,
0: capi?
1: Però dico, se avessi...
0: Che tu non coppi spiaggia con spritz in mano, fosce
1: non lo bevo più.
0: Invece di uno spritz in mano, di una figlia in braccio.
1: Però ieri ho assaggiato un'ottima ananas caramellata con un rum a flambé sopra finale.
0: A mucca flambita l'hanno fatto.
1: Ragazzi, era una cosa. Peppe, sei stato eccezionale.
0: Capi, Peppe, a moglie a casa con creatura è il suo flambé, capi?
1: Vabbè,
0: e dici pure che va a fare di cacchis.
1: A mucca flambita l'hanno fatto.

0: Non me lo chiamano, già ci
1: vai via. Allora ragazzi, con la scusa delle sicurezza, Chiane Chian sta minda Truman Show, inizia tutta con l'identità digitale, volendo si può bloccare tutto senza il nostro consenso. Saluti Luigi da Zurigo. No, qua non ho capito perché
0: basta nulla, sì, hai ragione, sì. Mettiamo in caso che c'è un lockdown e noi possiamo tracciare soltanto con i soldi quelli là, ci chiama, dice, ah, ma lei è uscito ieri perché lei abbiamo questo pagamento e quindi ha una multa, per esempio.
1: Ma devi avere un motivo per fare questa cosa in Italia.
0: Ma tu hai ragione, è un motivo che devo mettere un motivo. C'è sta cosa, la pesa canite, sta la pesa tutti giù in casa, tutti giù in casa, sta nelle pesa canite, così va, pronto?
1: Io sono ancora dell'idea che una
0: volta... Ma
1: che
0: ce ne fotte a noi delle tue idee? Che ce ne fotte? Pronto?
1: Una settimana ogni tre mesi...
0: Non ti schisse le idee di pesa cane. Cioè,
1: una settimana ogni tre mesi dovremmo chiudere tutto per una settimana.
0: Lo so.
1: Bello, pronto?
2: Ma Ricky, pensate, ma chi li usa?
1: Ciao Rosario, basta, hai rotto le palle pure tu, via, vai, chiami sempre. Ma pensa a faticare un po' ogni tanto.
0: Come
1: vedi come si fermano le critiche. Ragazzi, sono onesto? Mi state facendo sentire male. Ho 43 anni, per motivi che non so spiegare, non ho ancora avuto figli. Adesso sto valutando di averne uno, ma ho paura che sia troppo tardi.
0: 43 anni, sei giovanissimo.
1: Secondo me si tratta di un argomento troppo sensibile da affrontare in radio. Dovreste non averne desiderarlo per capire appieno cosa sto dicendo. Allora, Rino, ti dico io a te, ma stai sereno, cioè nel senso che è una cosa bellissima. Te lo dico perché l'ho avuto praticamente adesso.
0: Aspetta. Cosa ne pensa Pesacane?
1: L'abbiamo appena detto. tu che consiglieresti malissimo? Allora io. Ma che lo farà? Cioè lui fa? Cosa ne pensa?
0: Sto sfruttando
1: appena rotto le palle.
0: Siamo controllati.
1: E comunque amico mio, la cosa più bella è tenerla in braccio e fidati, invece c'ha i suoi vantaggi avere figli quando sei un po' più grande come noi a 40 anni passati. C'ha tutta una serie di vantaggi che non sto qui a spiegare, altrimenti qualcuno rompe un po' le scatole. Abbiamo ancora un minutino, c'è qualcuno in linea, pronto?
3: È prima patata.
0: Ma come faccio programmi intellettuali?
1: Bello.
0: Ma come faccio?
1: Recuperalo e mettilo immediatamente nella jingle machine.
0: Ma come faccio?
1: Per direttissima.
0: Ma come faccio?
1: Sono 11 anni che andiamo avanti così. Sono ben 11 anni e ne abbiamo ancora tanti da fare. Tanto che sto ridendo, mi stanno uscendo le lacrime e Omast mi guarda con aria sospetta.
0: Vabbè, care signore, signori, finisce qua questa puntata del martedì di Non Kiss Kiss. L'appuntamento domani, sempre dalle 10 alle 12, con lui Marco Pesacane, che ci racconterà tutto il suo punto di vista,
1: certo,
0: tutte le sue cose, ovvio, tutta la sua vita,
1: ovviamente,
0: i suoi villaggi, tutte le sue cose. Marco Pesacane.
1: Vuoi sapere una storia sui villaggi?
0: Dopo.
1: Il periodo c'è, in pieno luglio, stavamo nel pieno della stagione.
0: Domani, 2 ore di Marco Pesacane, cosa faceva alle Maldive?
1: Non vieni?
0: No, vengo, ti ascolto.
1: No, allora non te lo dico.
0: Non parlo, ti ascolto.
1: Tu mi censuri. Grazie a Rosario Verde, grazie a Nello Iorio, arriva Gianluca Miranda. Grazie,
0: che
1: grazie
0: una volta
1: per portare.
0: Dico, c'è, ma Miranda c'è.
1: Miranda c'è. Una cosa è certa, Miranda c'è. Fermi lì, torniamo domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, vai giù.